faccia e ti odio. Non me ne vergogno, ti guardo in faccia e ti odio. Poi forse bestemmio, ma come voglio io. Dipende dal Dio, dipende dal Dio, dal tuo, dal mio. La bestemmia deve infastidire te, non me. Le cose cambiano, le cose cambiano. Questo ti fa paura. Metti una mano alla cintura. La cabeza, la cabeza.

0: Se cerchi adrenalina pura, rimani qui con noi.
1: That'll be fun.
2: Yeah? Good.
0: 7 giorni su 7, 24 ore al giorno di musica. Rock allo stato puro.
3: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.

La senti nell'aria l'adrenalina e la scossa del rock? We can have a party in there. Stai ascoltando Radio Rock. Tutta un'altra storia.

Questa è Radio Rock. La migliore musica rock tutto il giorno. Classici, contemporanei e novità. Radio Rock. Tutta un'altra storia.

0: sei su Radio Rock.
1: More music now.
0: La migliore musica rock tutto il giorno. Classici, contemporanei e novità.
2: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.

0: Ascolta Radio Rock in DAB Plus, la radio digitale. Ci trovi anche a Napoli e in tutta la Campania. Firenze, Prato, Pistoia, Lucca, Pisa e tutta la Versilia. Cerca il canale Radio Rock sulle radio digitali DAB Plus e segui le nostre trasmissioni.
1: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
2: Brand new music, right?

Stai ascoltando Radio Rock, la migliore musica rock tutto il giorno. Classici, contemporanei e novità. Radio Rock, tutta un'altra storia.

Questa è Radio Rock. 24 ore al giorno. Get into the best. Radio Rock. Tutta un'altra storia.

0: La senti nell'aria? L'adrenalina, il sudore, la passione. Sei su Radio Rock.
1: Always the best music.
0: Radio Rock. Tutta un'altra storia. What's my-

stai ascoltando Radio Rock, musica rock allo stato puro. Radio Rock, tutta un'altra storia.

0: with which to take this home that is so rightfully mine.
1: Ascolta Radio Rock in DAB Plus, la radio digitale. Ci trovi anche a Genova e in tutta la Liguria, Roma, Frosinone, Latina e relative province. Cerca il canale Radio Rock sulle radio digitali DAB Plus e segui le nostre trasmissioni.
2: Radio Rock,
1: tutta un'altra storia.
3: Brand new music right here.

sei su Radio Rock. 24 ore al giorno di musica, tutti i giorni. They play the best music. Radio Rock, tutta un'altra storia.

0: la migliore musica rock tutto il giorno.
1: Here we go.
0: Classici, contemporanei e novità.
2: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
3: My computer thinks I'm gay. I threw that piece of junk away.

0: Ascolta Radio Rock in DAB Plus, la radio digitale. Ci trovi anche a Milano e in tutta la Lombardia, Torino, Cuneo e relative province, tutta l'Umbria, Gran Canaria e Tenerife. Cerca il canale Radio Rock sulle radio digitali DAB Plus e segui le nostre trasmissioni. Radio Rock, tutta un'altra storia.
1: Brand new music right here.
2: Brand new music.
3: Brand new music.

0: quanto passerà.
1: 24 ore al giorno di musica, 24 ore di puro rock. Turn it up loud. Radio Rock. Tutta un'altra storia.

0: Se cerchi adrenalina pura, rimani qui con noi.
1: That'll be fun.
2: Yeah? Good.
0: 7 giorni su 7, 24 ore al giorno di musica. Rock allo stato puro.
3: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.

0: Senti nell'aria l'adrenalina e la scossa del rock.
1: We can have a party in there.
0: Stai ascoltando
1: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.

Questa è Radio Rock. La migliore musica rock tutto il giorno. Classici, contemporanei e novità. Radio Rock. Tutta un'altra storia.

0: sei su Radio Rock.
1: More music now.
0: La migliore musica rock tutto il giorno. Classici, contemporanei e novità.
2: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.

0: Radio Rock è sempre con te. La ascolti in FM, in streaming, in DAB Plus, nelle principali città italiane e tramite app iOS e Android. Ma Radio Rock è anche social. Cercaci su Facebook, Instagram, X e su Twitch alla pagina Radio Rock 106.6. Clicca su Segui e si aprirà per te il mondo social di Radio Rock. Le nostre storie, i nostri post, le nostre foto, le dirette. Radio Rock è sempre con te.
1: Radio Rock. Tutta un'altra storia.
2: Brand new music right here. Brand

Stai ascoltando Radio Rock, la migliore musica rock tutto il giorno. Classici, contemporanei e novità. Radio Rock, tutta un'altra storia.

Questa è Radio Rock. 24 ore al giorno. Get into the best. Radio Rock. Tutta un'altra storia.

0: La senti nell'aria? L'adrenalina, il sudore, la passione. Sei su Radio Rock.
1: Always the best music.
0: Radio Rock. Tutta un'altra storia.

0: Radio Rock, puoi ascoltarla in mille modi. Seguici anche in streaming. Vai su radiorock.it, clicca su diretta e ascoltaci dove vuoi e quando vuoi. Radio Rock è sempre con te, anche in streaming. Radio Rock, tutta un'altra storia.
1: Brand new music right here.

Se cerchi adrenalina pura, rimani sintonizzato. 7 giorni su 7, 24 ore al giorno di musica. Rock allo stato puro. Radio Rock. Tutta un'altra storia.

sei su Radio Rock. 24 ore al giorno di musica, tutti i giorni. They play the best music. Radio Rock, tutta un'altra storia.

0: Ascolta Radio Rock in DAB Plus, la radio digitale. Ci trovi anche a Napoli e in tutta la Campania. Firenze, Prato, Pistoia, Lucca, Pisa e tutta la Versilia. Cerca il canale Radio Rock sulle radio digitali DAB Plus e segui le nostre trasmissioni.
1: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
2: Brand new music right here.
3: Brand new music.
4: Brand new music.
5: Brand new music.
0: La musica nuova su

0: Se cerchi adrenalina pura, rimani qui con noi.
1: That'll be fun.
2: Yeah? Good.
0: 7 giorni su 7, 24 ore al giorno di musica. Rock allo stato puro.
3: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.

0: La senti nell'aria l'adrenalina e la scossa del rock?
1: We can have a party in there.
0: Stai ascoltando
1: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.

Questa è Radio Rock. La migliore musica rock tutto il giorno. Classici, contemporanei e novità. Radio Rock. Tutta un'altra storia.

0: Ascolta Radio Rock in DAB Plus, la radio digitale. Ci trovi anche a Genova e in tutta la Liguria, Roma, Frosinone, Latina e relative province. Cerca il canale Radio Rock sulle radio digitali DAB Plus e segui le nostre trasmissioni.
1: Radio Rock,
0: tutta un'altra storia.
1: Radio Rock, back in time.

I love this shit. Yup, fine.

0: Goodness gracious is great balls of fire.
1: Wake up pills. Wake up pills.
2: Radio Rockers, bentornati a Wake Up Pills, il vostro mix di curiosità e musica rock per iniziare alla grande, ogni giornata. Io sono Jacopo Morroni ed oggi parliamo di uno dei suoni più famosi della storia del cinema. Non è solo un suono, è un richiamo impossibile, animalesco, quasi alieno, che da 90 anni continua a rimbalzare nella cultura pop mondiale e che ancora oggi basta sentirne mezzo secondo per riconoscerlo immediatamente. E la cosa incredibile è che dietro quel suono c'è una storia talmente strana da sembrare inventata da Hollywood stessa. Anzi, in realtà è esattamente ciò che è successo. Oggi parliamo dell'urlo di Tarzan. Ed è una storia interessante perché il primo grande Tarzan cinematografico, l'uomo che trasformò quel personaggio in un'icona mondiale, era già di per sé una figura quasi mitologica.

Johnny Weissmüller nasce nel 1904 nell'allora impero austro-ungarico, in una famiglia poverissima emigrata negli States quando lui è ancora un bambino. Cresce a Chicago, in un ambiente durissimo, fa lavori umili, ha problemi di salute da piccolo e inizia a nuotare come terapia fisica. Solo che a un certo punto tutti si accorgono che Johnny Weissmüller a nuotare è un vero e proprio fenomeno, un fenomeno biologico. Diventa in pochissimi anni uno dei più grandi nuotatori della storia. Vince 5 medaglie d'oro olimpiche, stabilisce record mondiali praticamente ovunque ed ha una presenza fisica che per gli standard degli anni 20 sembra irreale. Alto, larghissimo di spalle, atletico, fotogenico, con quel tipo di fisico che Hollywood dell'epoca adorava, perché sembrava quasi scolpito nel marmo. È inevitabile che il cinema lo noti. Bisogna ricordarsi che siamo negli anni in cui Hollywood sta ancora imparando a usare il sonoro. Il cinema parlato è una novità relativamente recente e gli studios cercano figure enormi, iconiche, quasi sovrumane, da trasformare in miti popolari. L'attore sincero ed intimo ancora è una categoria che non esiste. Quando la MGM acquista i diritti di Tarzan the Ape Man, Weissmüller gli appare perfetto. Non è un attore raffinato nel senso classico del termine, ma non importa, deve sembrare un uomo cresciuto nella giungla, una creatura a metà fra essere umano e bestia. È perfetto, infatti il suo Tarzan diventa immediatamente iconico.

personaggio cinematografico oltretutto è molto diverso da quello dei romanzi originali di Edgar Rice Burroughs e si sposa perfettamente col suo attore. Perché nei libri Tarzan parla benissimo, è colto, intelligente, quasi aristocratico. Nel cinema invece Hollywood crea qualcosa di molto più primitivo e istintivo. Un uomo della giungla fatto di muscoli, silenzi squarciati da quell'urlo. Naturalmente all'inizio nessuno aveva idea di che suono dovesse avere Tarzan. Era abbastanza chiaro che dovesse avere qualche urlo distintivo, un qualcosa di profondamente umano ma anche animalesco, che rendesse conto di questa strana mistura del personaggio, finché quasi dal nulla non compare l'urlo perfetto, quello che tutti quanti abbiamo scolpito nella mente.

E qui la storia diventa meravigliosamente confusa. Perché per tutta la vita Johnny Weissmuller sostenne che l'urlo fosse davvero il suo, che non fosse lavorato, che fosse totalmente spontaneo. Diceva di aver sviluppato quella tecnica vocale da ragazzo e di riuscire a produrre naturalmente quel richiamo che sembra quasi uno yodel, ma uno yodel bestiale che nei film attraversava la giungla da un capo all'altro. Ed effettivamente alcune registrazioni dal vivo di Johnny che esegue l'urlo esistono e mostrano Weissmuller a fare qualcosa di molto, molto simile al celebre urlo cinematografico. È vero, è simile quello che sa fare Weissmuller, ma non è esattamente quello del film. Perché il suono del film sembra meno naturale, più metallico, più impostato e, per come ragioniamo noi uomini del XXI secolo, evidentemente post-prodotto. Qui iniziano però decenni e decenni di leggende perché, ve lo anticipo subito, la verità sull'urlo di Tarzan, su come sia stato prodotto, non è mai stata svelata. Secondo una delle versioni più famose, la MGM avrebbe preso la voce di Weissmuller e l'avrebbe mescolata con una quantità folle di altri suoni. Versi di iena mandati poi al contrario, ululati di cani, belati di cammelli, corde di violino strimpellate con un archetto ormai consumato, note liriche da soprano e poi manipolazioni sul nastro come il backmasking che però per l'epoca sarebbero quasi fantascienza. Hollywood capisce subito che il mistero funziona, che più l'origine dell'urlo diventa nebulosa, più il mito cresce e non si cura mai di svelarne la verità.

0: Col tempo iniziano a comparire teorie sempre più assurde. Una delle più folli, ma anche più conosciute, sostiene che dentro l'urlo sia stato inserito il rumore della metropolitana di New York, nascosto fra i campionamenti audio utilizzati per costruire il suono finale. È una cosa probabilmente falsa, non esistono prove che colleghino davvero la subway newyorkese all'urlo di Tarzan, ma il fatto stesso che questa leggenda continui a esistere è interessantissimo perché racconta perfettamente di quanto quel suono ci sembri artificiale, impossibile, quasi alieno. Oltre all'idea poetica del mettere il suono della massima tecnologia, della città più industriale e rumorosa del mondo, lì nella giungla primitiva in cui Tarzan vive. Insomma, il pubblico percepisce istintivamente che lì dentro c'è qualcosa di non naturale. E quindi nel tempo ha iniziato a immaginarci qualsiasi cosa: animali, strumenti, macchine industriali, treni, metropolitane, astronavi. Ed è qui che Johnny Weissmuller smette di essere solo un attore, diventa mito sonoro. Perché il suo Tarzan non è famoso solo per il personaggio, per i film, per il fisico atletico, ma è famoso soprattutto per un suono. Un singolo richiamo diventato più immortale del volto dell'uomo che lo lanciava. Questa è una voce nascosta due volte. Perché tutti conoscono l'urlo, ma nessuno conosce Weissmuller. E soprattutto è l'unica voce che forse non appartiene completamente nemmeno all'uomo che per primo l'ha lanciata nell'etere. Un mistero hollywoodiano destinato. E in questo caso quasi lo spero a non risolversi mai. E francamente va benissimo così. Se questa storia vi è piaciuta tanto da volerla riascoltare, fra pochissimo esce anche in podcast sul nostro sito radiorock.it e sulle principali piattaforme streaming, con tutta una nuova veste ricamata addosso, grazie alla splendida regia di David Guido Guerriero. Wake up pills.
1: Wake up pills. Ascolta Radio Rock in DAB Plus, la radio digitale. Ci trovi anche a Milano e in tutta la Lombardia, Torino, Cuneo e relative province, tutta l'Umbria, Gran Canaria e Tenerife. Cerca il canale Radio Rock sulle radio digitali DAB Plus e segui le nostre trasmissioni. Radio Rock, tutta un'altra storia. Rock Spot.

0: Stai ascoltando Radio Rock, la migliore musica rock tutto il giorno. Classici, contemporanei e novità. Radio Rock, tutta un'altra storia. State ascoltando The Rock Show, il morning show di Radio Rock.
1: Buongiorno, buongiorno a tutti signori. 6:40, venerdì 29 maggio 2026. Buongiorno, benvenuti al Rock Show da Alessandro Tirocchi.
2: E buongiorno, buongiorno e benvenuti anche da parte di Maurizio Paniconi.
1: Buongiorno Mauri, come stai? Come va?
2: Meglio, meglio, grazie. Orta,
1: molto bravo meglio. Mauri, ce la faremo. E oggi al 3899-106-600, WhatsApp e Telegram. Sì, WhatsApp è stato ripristinato, per cui sentiamo subito da Milano la redazione.
3: Buongiorno,
1: cosa
3: Mauri, buongiorno
1: dice?
3: Mauri, come
1: ciao
3: stai? Donne. Tutto bene?
1: Molto bene.
3: Qua a Milano tutto tranquillo, dai che è venerdì. Ieri sera ha tirato giù veramente un bel po' d'acqua, un bello scroscione, finalmente. Ha rinfrescato un attimo, ha pure grandinato. Madonna, tutte le palline da ping pong sembravano. Però, però vabbè, io ero in casa, bello tranquillo e sicuro. E niente, raga, si va a lavorare, poi si va in piscina.
1: Bravo.
3: E poi si va a trovare l'amichetta.
1: Avanti tutta!
3: Ragazzi,
1: noi,
3: buona giornata
1: anche a te,
3: sempre,
1: caro Donny.
3: Sozzoni.
1: Oh, sono tutti quanti. Iniziamo con i John Jett, Bad Reputation.

0: Deep Purple con Hurricane Boy, ed è la novità che potete votare sul sito radiorock.it alla sezione novità. Buongiorno signori, abbiamo ripreso a tutto regime anche con WhatsApp, per cui WhatsApp e Telegram a vostra disposizione, 3899 106 600.
1: Buongiorno belli.
2: Buongiorno. Ciao.
1: Ieri ho avuto le mie prime restrizioni su un noto social perché guardando un video di quei simpatici coloni israeliani che pestavano una famiglia, diciamo, di palestinesi, non ricordo bene, ho commentato un po' pesantemente il loro atto, quindi mi è arrivata immediatamente una restrizione per un mese.
2: A me penso che prima o poi mi verranno a prendere a casa, cioè mi busseranno, mi suoneranno, faranno qualcosa.
0: Allora c'è da dire però che nel frattempo, siccome abbiamo saputo che il nostro Emilio Pappagallo e o cosa è arrivato a, come si dice, a Boston, e è tutto andato bene, insomma non l'hanno arrestato, voglio dire, perché io a un certo punto pensavo, dico, ora non so che tipo di come si chiama, di non di screening, di attenzione fanno a quello che succede in tutto il mondo, però se ci pensate è impossibile, no? Nel senso che questa radio, cioè uno che vede il documento, per esempio la fattispecie di Emilio Pappagallo, arriva il documento, vedi, se uno volesse cercare delle cose potresti mettere, no, su internet, che fai, certo, parole contro l'America,
2: certo,
0: o comunque contro l'amministrazione Trump, contro
2: un algoritmo che rileva queste cose.
0: Per cui si vede che poi alla fine,
2: come hanno normale, che,
0: no, non, nel senso che tipo è uscito dall'aeroporto di Boston, mi diceva, in pochissimi minuti, quindi con dei controlli proprio facili.
2: Okay.
0: Perché ogni, come dire, il pensiero che in realtà possa essere, sia impossibile in realtà avere un controllo capillare di quello che viene detto e fatto, insomma, tutto, dai.
2: Ti posso dire, mo, con tutto il rispetto per mio Emilio Pappagallo, io in questo momento andrei da qualsiasi altra parte nel mondo che non in America.
0: Attenzione.
2: Me ne sbatterei altamente.
0: No, io no, a me piacerebbe andarci.
2: No, in questo momento proprio.
0: Vabbè, ma che se ce ne frega? Ma mo non è che.
2: Lo so, che ti posso fare?
0: Allora,
2: è un
0: oggi
2: sentimento,
0: decidiamo,
2: mio.
0: Caro Mauri. 3899, 106,
2: rispetto 600. A quella che è la situazione.
0: Andiamo o non andiamo in vacanza negli Stati Uniti?

0: Red Hot Chili Peppers, Suck My Kiss, Blondie. Allora, dobbiamo decidere oggi se andiamo in vacanza negli Stati Uniti oppure no. Maurizio dice no, no, no e no. In questo periodo non ci voglio andare, non ci voglio andare. A fanculo. Oh. E mi scrive: solidarietà a tutti i popoli oppressi da quei demoni maledetti, promessi ed eletti. Palestina libera. Slogan in rima, attenzione. Attenzione, scrivi i testi per qualcuno, tu cara?
1: Buongiorno, ciao. Buongiorno a tutti. Buongiorno. Tutti. Come sempre, no, che non ci si va in America. Io i miei soldi a due certe nazioni momentaneamente, lo faccio anche con il cibo, con le medicine. I miei soldi agli americani e agli israeliani non glieli do, li posso fare. Punto. Assolutamente.
0: E come fai? Sei sicura che come medicine riesci?
2: È un po' difficile.
1: Buona giornata a tutti. Ah, buon riposo,
0: Buon riposo.
3: Ma magari per adesso dovrebbero già andarci in vacanza. No, però perché no? Cioè, alla fine penso ci siano anche come gli israeliani, insomma, sono tutti infami come.
2: No, ma ci mancherebbe, ma mica per il popolo.
3: C'è anche gente che funziona il cervello, no. Quindi sì, visiterei gli Stati Uniti, mi piacerebbe tanto.
2: No.
3: E anche Israele, perché no? Peccato proprio per quelli che comandano.
4: Buongiorno ragazzi, è bellissimo ormai che trattiamo gli Stati Uniti come trattiamo Israele o l'Iran, quando invece ci scordiamo che gli Stati Uniti sono la prima democrazia fondata al mondo e comunque diritto di opinione lo si può avere. Poi dopo certo è un conto che dice vuoi far esplodere la Casa Bianca, quello è un altro discorso, ma non è che adesso non ti fanno entrare perché dici Trump non mi sta simpatico.
2: No, però insomma da quello che no, dalle notizie che c'erano giunte e che c'è stata questa cosa per cui avrebbero controllato i social eccetera, e in effetti se tu consideri quanta gente sbarca e quante cose devono controllare, insomma sembra abbastanza, mi sembra un filtro abbastanza improponibile.
5: Ragazzi buongiorno, ma magari avessi soldi ci andrei subito in America. Yosemite, Sequoia National Park. Mi farei il giro di tutti i parchi insieme alla Route.
2: Ma non me la copro minimamente.
5: Questo sarebbe fantastico.
0: I Guns N' Roses, Welcome to the Jungle.

0: Guns, Welcome to the Jungle. Buongiorno. Dobbiamo capire allora se andiamo in vacanza negli Stati Uniti oppure no. Forse. Allora, Maurizio dice no, perché in questo momento io non ci voglio andare. Ci voglio andare perché?
1: No, sì, è proprio una
0: perché
1: è
0: proprio
1: una posizione politica. No, non è proprio una posizione.
0: Soldi.
1: No, assolutamente no. Trump per
0: non
1: quanto
0: gli vuoi portare il denaro?
1: No, no, no,
0: denaro,
1: no. Denaro. Voglio che voglio andare a riempire le

0: coso qua ammazza, stiamo a perdere un sacco di soldi.
1: Questo sturdellone, sto ramo secco.
0: Posso fare poche cose, quelle poche cose che posso fare le vorrei fare.
1: Zanzara, era zanzara,
0: lo so, ho visto, tacci sua, tanto mo, prima o poi mi succhierà.
1: Allora, forza, 389, meno male, Mauri. 3899-106-600, WhatsApp e Telegram. Ci andreste o non ci andreste in questo momento in vacanza negli Stati Uniti di America?
2: Buongiorno. Ciao. Buongiorno. Vacanze Stati Uniti, manco scannato, ma possono stare dove stanno e crepare per cavoli loro. Ma più che altro, il direttore, se lo so bevuto sta a Guantanamo o è ancora più
1: difficile? Non si sa, non si sa. A me mi ha detto che era atterrato a Boston e tutto ok, però c'è anche da dire che non l'ho più sentito. Ora, che lo abbiano prelevato mettendogli un cappuccio in testa, infilato in una macchina oscura e portato in un carcere segreto?
3: Si può. Io lo faccio in particolare con una medicina che prende addirittura per la pressione.
1: La cocaina, no?
3: Da anni ero fissata con una certa casa farmaceutica, fino a che non ho scoperto che è israeliana.
1: La cocaina
3: non
1: la prendi, vero?
3: La prendo italiana, ci sta, fortunatamente. Ci sono le alternative, come? Il farmacista mi disse, è già passato qualche mese, che signora lo sa che non è la sola, quando hanno saputo che questa casa...
1: Vedi, Caterina, per esempio, nel suo boicottaggio non compra più neanche medicinali, va bene?
4: Buongiorno ragazzacci. Ciao. Indovinello, rimanendo in tema America, ma volemo organizzare un super derby in terra straniera? Citazione, de chi?
1: Attenzione, super derby in terra straniera per me è vacanze in America, credo, potrebbe essere. Che ne dici, Federico? Vacanze in America?
0: Non lo so, sai, non ho mai visto, è un altro film che non ho mai visto.
1: No, che cazzo,
0: ti
1: dai,
0: giuro, Ale, non ho mai visto.
1: Cristian De Sica che fa Don Buro.
0: Non ho mai visto.
1: Dai, Maurizio.
0: Lo so, ma a me mi
1: è
0: mancano i Basilari,
1: Ah, oh, vabbè, Basilari no, però è un film storico, dai.
0: Lo so, allora, sono dei film che proprio non ho mai approcciato e se ho approcciato ho cambiato.
1: Igor dice, i social, Google, PayPal, Netflix, Amazon, il cinema, per dire sì. Giusto le prime cose che mi sono venute in mente, raga, noi se mangiamo pane e America. Federico dice sì, cazzo, sì, quindi è quello e vai.
5: Negli States sinceramente no, anche perché ormai mi sono un po' informato da un po' di anni e devo dire non è il paese che la TV ci ha raccontato. Sinceramente non mi interessa proprio. Possono morire nelle fiamme, io non ci andrei a guardarli.
1: Ci sono andato diverse volte, vissuto per alcuni mesi, dice Marco, ad oggi in questo periodo storico non ci tornerei negli Stati Uniti. Io sì ragazzi, subito, senza problemi. Fabio dice io non andrei solamente in Israele, ma... noi oggi decideremo cosa sarà del Ministero del Turismo degli Stati Uniti d'America. Che facciamo? Ci possiamo andare in vacanza oppure meglio di no? 3899-106-600, WhatsApp e Telegram a vostra disposizione. Prendiamo tutto e poi scriviamo una bella lettera al Ministero, all'ente del soggiorno e turismo. Ci avranno loro, no?

0: touch faith. Grazie, signori Depeche Mode.
1: Dai, Mauri, Vacanze in America, il film che tra l'altro dà uno dei più grandi insegnamenti della vita, ovvero chi se fa l'affare sua torna sano a casa sua.
0: Maurizio, su, ha dato degli insegnamenti quel film. Su, buongiorno, dopo un anno di natività finalmente riesco a scrivervi, ci scrive Turco. Ragazzi, sarebbe giusto non andare in America per tutto quello che ha detto Maurizio, il problema è che la gente non frega un cazzo di tutto quello che succede nel mondo. Basta che stanno bene, ciaone a tutto il resto. Non lo so, non lo so se tu lo vedi solo come menefreghismo, però insomma, non lo so, cioè nel senso,
2: bah, non,
0: sono scelte personali, io credo che, cioè è come il discorso che ci siamo fatti di punire un popolo, una terra, una nazione, uno stato per chi li rappresenta. È pure vero che voi dite giustamente, no? Uno, ogni tanto ci sono delle cose che vanno fatte anche da un punto di vista, come dire, sia simbolico che di presa di posizione, cioè se quelle cose stanno così ci dispiace, ma noi come comunità non ti riconosciamo, non vogliamo che tu faccia così, quindi che cosa possiamo fare? Ecco, nel caso nostro è non consumare prodotti, non andare, non portare, quello potrebbe essere una scelta. Non lo so, mi sembra poi in realtà demunire, anche perché tu quando vai lì poi in realtà tu dici con le tasse a livello indiretto è chiaramente finanzi, come dire, lo Stato americano, però poi tu quando vai lì il caffè tu pigli dentro una caffetteria dentizio, a cena vai al ristorante di un altro, e non è detto che l'America sia, come dire, composta da cowboy trampiani che aspettano quello, anzi secondo me insomma
2: no, per esempio New York ha dimostrato di essere proprio tutt'altro, no?
0: Ma sì, e poi tanti cui... altri posti non lo so insomma, comunque ci stiamo ragionando così. C'era venuto lo spunto stamattina visto che si parlava di andare in vacanza negli Stati Uniti, se andarci o meno. Marco ci scrive: ogni volta che senti Depeche Mode non riesco a non pensare a Mike Buongiorno che li maltratta. Bene, ci fermiamo un attimo, torniamo subito, signori, e non ve ne andate, state lì.
3: Radio Rock è sempre con te. La ascolti in FM, in streaming, in DAB Plus, nelle principali città italiane e tramite app iOS e Android. Ma Radio Rock è anche social. Cercaci su Facebook, Instagram, X e su Twitch alla pagina Radio Rock 106.6. Clicca su Segui e si aprirà per te il mondo social di Radio Rock. Le nostre storie, i nostri post, le nostre foto, le dirette. Radio Rock è sempre con te. Radio Rock. Tutta un'altra storia.

0: Hai meno di 35 anni e vuoi lavorare nello spettacolo dal vivo? Con il progetto TIR di ATCL puoi candidarti per uno dei 10 tirocini retribuiti dedicati ai mestieri dietro le quinte. Partecipa alla formazione gratuita e candidati entro il 19 luglio. Leggi il bando su www.atcl-tir.it. Progetto finanziato da Regione Lazio nell'ambito di Coesione Italia 21-27.
1: The Rock Show, il morning show di Radio Rock.
2: Buongiorno signori, 6:32 minuti, 22 secondi, venerdì 29 maggio 2026. Riprendiamo Libertines, The Look Back into the Sun.
3: Radio Rock, back in time.

faccia e ti odio. Non me ne vergogno, ti guardo in faccia e ti odio. Poi forse bestemmio, ma come voglio io. Dipende dal Dio, dal tuo, dal mio. La bestemmia deve infastidire te, non me. Le cose cambiano, le cose cambiano. Questo ti fa paura. Metti una mano alla cintura, la cabeza, la cabeza.

0: boom, voilà, da due settimane dentro con la nuova Quelli Buoni. Se la volete votare andate sul sito radiorock.it, la sezione è quella della, delle novità. Sentiamo Dan ancora.
1: Quello che dice ma i social, Google, sì, se non li usi sei tagliato fuori dal mondo, dall'informazione, da tutto. Che stiamo a parlare? Cioè, che non è lo stesso ragionamento, non è lo stesso campo di gioco, regà.
0: Però non ho capito, Dani, in che senso lo dici. Cioè, nel senso, il nostro amico diceva che noi, se vogliamo boicottare determinate cose, in realtà un boicottaggio sistematico è molto difficile applicabile, perché uno potrebbe decidere, sai che c'è, cioè io la butto là, a Rai c'è sta, cioè, la televisione non è che serve guardare Amazon, Netflix, tutte le piattaforme, c'è a Rai, si può guardare, c'è Italia 1, c'è Canale 5, giusto? Perfetto. E i social a che te servono? Cioè, nel senso, si servono, però volendo dare un segnale, no? Se vuoi delle informazioni, i siti dei quotidiani esistono, le applicazioni dei quotidiani, il Corriere della Sera, Repubblica, il Manifesto. Stanno,
2: diciamo, cioè, che alcune informazioni,
0: Rai News, Sky TG24.
2: Alcune informazioni, insomma, i vari quotidiani di cui parli le bypassano, le filtrano, le rielaborano.
0: Tutti i giorni, Stampa, Corriere della Sera, le notizie ci stanno, poi non so voi che volete trovare.
2: Sì, insomma.
0: Insomma, non è vero. No,
2: ci stanno,
0: perché poi sembra che l'informazione italiana sia tutta marcia.
2: No, ci stanno delle immagini che, se vuoi vedere,
0: oggi la stampa, sì, ci anche stanno, oggi la stampa fa il pezzo su quello che accade in Medio Oriente senza sconti a nessuno.
2: Per carità, però ci sono, per esempio, le immagini di Ben Gavir che percula
0: Io ho visto su Rai News 24, non su una piattaforma americana, per esempio.
2: Ecco.
0: No, questo per dire al nostro amico che se uno poi decidesse davvero e dice, sai che c'è? Non so, ci mettiamo, se mai esistesse, come dire, il comitato del mettiamoci tutti d'accordo insieme per fare una cosa bella.it, ok? E decidiamo, vogliamo fare una prova? Per due mesi seguiamo tutto. Volendo, le alternative ci sono, ripeto. Dice, perché se io mi tolgo i social sto fuori dal mondo? I siti di informazione non sono sui social, ci stanno i siti, cioè, sapete che l'informazione, le pagine Instagram sono,
2: certo,
0: pagine,
2: certo.
0: Che fanno riferimento a siti internet, quindi, e applicazioni, per cui il Corriere della Sera, non so, quello che volete voi, Corriere della Sera, Stampa, Manifesto, Messaggero, Tempo, quello che vi pare a voi. E per cui in realtà uno, se volesse fare tipo per tre mesi, per dare un segnale, cessare tutto, qualsiasi cosa, si potrebbe fare. Se vi può interessare, c'è un manuale pratico per il boicottaggio digitale, c'è il libro Assalto alle piattaforme di Kenobit. Poi vediamo un po'. Buongiorno, mancano i non cielo, dicono avanti, fate rientrare.
3: Buongiorno signori.
0: Buongiorno a lei.
3: Sì, ci sta Rai, adesso. È solo che fa cagare. Io calcolo a te, no, staccata 12 anni fa, quando. No, 12 anni fa, che sono, 6 anni fa, quando ho comprato la casa. Ho tagliato direttamente il filo entrando al muro.
0: Ok, Marco, e posso essere d'accordo con te, anche io non la vedo praticamente mai. La 7? Parlando di video, la 7 vi piace? Non so, ditemi voi. TG5 vi piace? No. E TG4 no. Studio aperto no.
2: Io
0: la 7 no. Che vi piace?
2: In chiaro non la vedo più praticamente.
0: Dove prendete notizie?
2: Io su internet. La maggior
0: su
2: parte,
0: cosa però? La fonte,
2: siti,
0: la guardi?
2: Certo.
0: Cosa leggi? No, per dirvi che a volte ci fermiamo.
2: Giornalistiche.
0: Ti ricordi quali o no?
2: Qualche divulgatore che seguo. Insomma, sì, qualcosa.
0: Ma, cioè, uno può farlo, questo vorrei dire.
4: Ragazzi, buongiorno. Alessandro, hai colto nel segno, hai colto. Noi che facciamo? Non andiamo in America pensando di colpire Trump? Colpiamo il singolo. È come per esempio per il Gay Pride, hanno negato l'accesso ai gay israeliani. Che significa? Che hai colpito Netanyahu?
0: Io
4: non
0: mi
4: frega niente, non mi frega.
0: Come non mi frega più. Cioè, non ho capito, al Gay Pride hanno vietato l'ingresso ai gay israeliani? Chi fa entrare col documento? È vero?
2: No, al carro, sì.
0: Sul carro?
2: Il carro non sfilerà il carro.
0: Ah,
2: perché
0: ogni nazione c'è un carro, il carro di Israele,
2: siccome
0: non si fa sfilare.
2: No,
0: okay.
2: Sì, non di Israele. Non è di Israele.
0: Qual è sto carro? Facciamo un attimo ordine. Sentiamo 1789-02, poi mi spiegate sto fatto. Il carro, chi sfila, chi non sfila.

0: termine. Oh, diamine, Dio! 1789 Eva 02, se prego resisti, dai insisti. Dunque, io seguo Sky TG24 oppure la 7, oppure no, nella 7 specialmente Tagada. Questo scrive il nostro Max. Guarda, io sono un fan spertigato dalla prima ora di Sky TG24. Praticamente, quando, se non devo vedere qualcosa di specifico, e ciò di Boccese è sempre sul 100 di Sky, Sky TG24, però la piattaforma, certo. È Sky, nel senso, quello è poi, ragazzi, oh, c'è poco da fare, FF, no? È là, è
1: buongiorno.
0: Mauri.
1: Ciao, buongiorno pure a te. L'ascoltatore di prima, sì, tutto colpisce la popolazione, anche quando mettiamo le sanzioni a un paese, alla fine quelli che ci rimettono di più sono i poracci.
2: Poi
1: c'è un colpa loro se hanno un regime come quello di Putin, ad esempio, per la Russia. Quindi è giusto boicottare Israele e Stati Uniti, parere mio.
2: Cioè, nel senso che pure i dazi di Trump penso colpiscano noi, o no? Oltre alle economie mondiali,
0: io innanzitutto vorrei fare, se c'è qualcuno
2: nazionali,
0: che
2: penso che magari ne capisca anche noi.
0: Ma sti dazi sono mai partiti? Colpiscono davvero?
3: Buongiorno Alessandro e Maurizio. Guarda, io le notizie le ascolto sul telegiornale e non sui social. Di solito seguo il TG1. Poi vedo che c'è tanto astio contro la Rai, ma non mi pare che Rete Mediaset siano migliori, perciò per me è tutto uguale. Io è un'abitudine, seguo quello. Ragazzi, buona
0: buongiorno
3: giornata.
0: A te, Gaetano. Per esempio, Fabio dice: su internet mi affida al Post. Sì, anche io do un'occhiata al Post sempre, che mi sembra molto valido. Il boicottaggio va bene, ma deve essere fattibile. Se vuoi boicottare l'America, devi praticamente togliere il 90% delle tue abitudini. I siti dei quotidiani, è vero, ci si può andare, però dove ci accedi? Su computer e cellulari, che spesso hanno componenti americani.
2: In dubbio.
0: Quindi vai a sostenere comunque l'economia americana,
2: per
0: in
2: carità,
0: qualche modo qua e là.
2: Però ci può stare pure un sentimento per cui uno... Sì, per carità, però ci può stare pure un sentimento per cui uno dice: a me in questo momento storico andare in America non me ne frega un cazzo. Poi al di là del boicottaggio o meno, magari è proprio un sentimento, è proprio un dire: io in questo momento mi sento così. È come dire, io
0: tu non vuoi andare là
2: momento,
0: per quello stato, perché non vuoi vedere intorno a qua gente.
2: No, non è la gente, però allora, in questo momento la mia, se proprio dovessi andare in un posto, l'America sinceramente non me va a dannacce, perché c'è sta Trump che mi sta sul cazzo, che te devo dire?
0: No, questo, ma è questo, cioè, non è che è molto semplice. È assolutamente semplice. Legittimo,
2: io
0: però a me sembra
2: binario,
0: come dire, non vado
2: che...
0: in Sicilia perché c'è la mafia, è la stessa cosa, cioè come... principio.
2: Beh,
0: teoricamente
2: non è la stessa, cioè non è propriamente
0: sì,
2: la stessa cosa,
0: la mafia
2: perché
0: è una
2: quindi,
0: merda siccome...
2: quindi Netanyahu è mafia, cioè che paragone è? No,
0: ma
2: è
0: la mafia è una cosa, è una cosa, è un male, posso...
2: No? Sì, ho capito, possiamo... ma quello è un presidente di una nazione, è proprio
0: no,
2: diverso, è stato
0: che
2: eletto,
0: io penso a volte
2: è proprio
0: che
2: da,
0: noi poi
2: cosa.
0: Sono legittime queste posizioni, cioè mancherebbe altro, e ognuno fa come gli pare, però credo che come dire, non lo so, l'effetto qual è? Cioè, nel senso,
2: ma potrebbe essere anche, non necessariamente deve avere un effetto, non credo che se io non vado in America,
0: no, ma certo,
2: americana
0: non una
2: non
0: persona, ma ecco. No, ma certo una persona,
2: però
0: io sto dicendo
2: che
0: mettiamo, poi, che ci mettiamo tutti d'accordo.
2: Però il fatto che sui giornali leggi che mai nella storia come adesso ci stanno più persone che vanno via dall'America che quelle che ci vogliono entrare, è un dato fondamentale.
0: Ora, quello è importante.
2: Io magari faccio parte di quelle persone, vorrei far parte
0: no,
2: di quelle
0: quel
2: persone.
0: Dato è importante, gli cittadini americani che se ne vanno.
2: È importante, è importante
0: è
2: perché
0: importante.
2: In tanti hanno questo sentimento, se in tanti avessero il sentimento di non andarci, ci sarebbe un altro dato, molti turisti non vanno in America e preferiscono altri posti nel mondo.
0: Comunque lo decideremo stamane. I was trying.

0: poi oggi negli studi c'è una sorpresa, ragazzi, dalle 7. Che succede dalle 7?
1: Vabbè, tu guardi queste cose da che? Da un computer che c'ha Windows americano.
0: Infatti, Daniele.
1: Da un telefono Apple americano. Da qualsiasi telefono cinese.
0: No, Apple no.
1: Dentro Android che è americano. Raga, è proprio difficile se ci pensi. Ma
2: sì, sì, sì, per carità, è difficile, è indubbiamente difficile.
1: Gli fai arrivare, c'è un cazzo da fare.
2: Va bene, non è che io voglio spostare l'economia americana, né che la voglio, non la voglio bloccare. No, voglio fare solamente parte di quella schiera che forse un giorno ci sarà un servizio in televisione giornalistico che dirà: tanti turisti del mondo non scelgono l'America perché sta sul cazzo Trump e scelgono altri paesi.
1: È una cosa ragazzi, io ci ho studiato, ci ho abitato 3 anni negli Stati Uniti e non mi sento d'andarci proprio perché c'è Trump.
2: È un sentimento.
1: Sicuramente sbagliato, però non mi sento proprio d'andarci.
2: È un sentimento, e il sentimento Rupert, è a volte irrazionale.
0: Rupert dice gli americani non lo so. Non lo so, perché gli americani ma gli Stati Uniti come natura e posti è fantastico. Vabbè, ma ragazzi, grazie, non è in dubbio quello,
2: ma ci mancherebbe
0: altro.
2: È ovvio,
0: porca zozza.
3: Buongiorno ragazzi. Ciao. Secondo me pure per dare un segnale, io non ci andrò verso voi.
0: Segnale, bravo.
3: In questo momento c'è Trump, la maggior parte di voi la pensa così perché l'avete votato e quindi ci state truccando.
0: All'americano dici? Potrebbe essere.
4: Ragazzi, buongiorno.
0: Salve a lei, signora.
4: Allora, state facendo un discorso veramente bello, molto complesso, ma ricordatevi una cosa: state parlando con il 90% della popolazione che in pratica dice: vabbè, ma io tanto lo sciopero non lo faccio perché tanto non cambia niente. Pensa se gli vai a dire: ma dovresti evitare di andare in America, vabbè, ma tanto solo per me che cosa cambia? Ma sai, no, non dovresti comprare questo tipo di prodotto perché finanzia la guerra, vabbè, ma io ho bisogno di sta cosa. E magari pure tutto, magari uno contro la guerra, tutto. Cioè,
0: no, ma giù, io capisco, a parte la percentuale, poi le percentuali che noi diamo sono sempre tutte un po' da dove arrivano, non lo so, come si cominciasse di 80% degli speaker radiofonici fa colazione, che cazzo è percentuale. Però detto questo, stai parlando con uno che anche io ho un programma, un viaggio negli Stati Uniti che non farò quest'anno perché per una serie di motivi.
2: Perché
0: uno,
2: c'è
0: uno,
2: i soldi, Alessà, parlavo sei chiaro.
0: No, i soldi ce li ho rotto il dindarolo e i soldi ci erano.
2: Parla come devi.
0: I soldi ci erano.
2: Ma che ci erano?
0: È un discorso legato al fatto che sarà giusto andarci, anche, lo dico sinceramente ed egoisticamente, meno eroicamente come Maurizio, ma anche per un discorso legato pure a una sicurezza personale, sinceramente parlando. Perché?
2: No, perché pensi questo?
0: Perché, beh, quello che vediamo e che vedo, seguendo alcune cose, mi sembra un clima. No, non mi sembra un clima.
2: No, ma questo proprio in generale nel mondo. Ma questo in generale
0: sì,
2: nel
0: se
2: mondo.
0: Se vado in Scozia, vado in Irlanda, io non penso che si senta niente.
2: Per esempio, a me piacerebbe andare in Turchia, a Istanbul in questo momento, e penso, ma dove in sì, io in questo momento ci andrei comunque a Istanbul, nonostante tutto, poi ci andrei subito, partirei io adesso.
0: Allora, ci avete. Se facciamo una colletta possiamo mandare Maurizio.
2: No, non mi serve la colletta, mi serve il tempo per andare.
0: Tu ci vai per vacanza d'agosto. Io invece dico, se
2: no, adesso.
0: Adesso che vuol dire? Che cazzo
2: agosto,
0: c'hai stamattina?
2: Agosto,
0: che stai scorrendo? Sei drogato?
2: Agosto,
0: che c'hai?
2: Fa troppo caldo.
0: Porca troia.
2: Ce
0: vanno adesso?
2: Adesso.
0: Allora tu adesso
2: andare.
0: Quanto ci vuoi andare? Un mese?
2: No,
0: tu,
2: sì, un mese.
0: Una settimana,
2: magari.
0: 10 giorni, quanto vuoi fare?
2: No, tu
0: quanto faresti?
2: Allora, 10 giorni, perché 10 giorni. Un po' di
0: se noi facciamo una colletta, siamo tanti, ce lo lasciamo 2 anni a Istanbul, capito? Era quello che volevo dire.
2: Ma guardate,
0: se
2: ma voi fate una colletta, io 2 anni me ne sto a casa, non è che è importante.
0: No, vai a Istanbul. Pronto?
2: Sì, pronto?
0: Pronto?
2: Vabbè, lascia perdere.
1: Anzi,
2: allora.
1: Sì, Mauri.
0: Ecco qua, infatti sì, Mauri.
1: Sì, Mauri, su quello sono strada d'accordo con te. Io ci sono stato nel 2010. Con tutto che è bello, io adesso non ci riandrei per Trump, quindi no, su questo
2: no, no, è proprio un sentimento.
1: Il resto che è possibile, questo lo d'accordissimo.
0: D'accordissimo. Signori, sì, perché era tutto bello, lo dice Maurizio, sì, giusto, c'ha ragione, ma la cosa incredibile è che dalle 7.
2: Dalle 7.
0: Cosa succede tra poco? Allora,
2: dalle 7.
0: 3899 106 600, WhatsApp e Telegram a vostra disposizione, secondo voi oggi nel The Rock Show cosa accade dalle 7? Chi c'è? Cioè, perché cosa è? Chi ci sarà dalle 7? Incredibile, signori, Vi dico solo questo, incredibile, ne sentiremo delle belle. Voi fate i nomi, chi indovina vince una bag.

Radio Rock, puoi ascoltarla in mille modi. Seguici anche in streaming. Vai su radiorock.it, clicca su diretta e ascoltaci dove vuoi e quando vuoi. Radio Rock è sempre con te, anche in streaming. Radio Rock, tutta un'altra storia. Rock Spot.

0: Info Roma, le notizie di Roma Capitale.
1: Roma si prepara a ospitare la tappa conclusiva del Giro d'Italia. La corsa finale di domenica 31 maggio partirà dall'Eur con passaggio sul litorale di Ostia e ritorno, proseguendo poi con un circuito lungo le vie del centro con arrivo al Circo Massimo. Tutte le modifiche alla viabilità su romamobilita.it. Domenica mattina appuntamento anche con la Family Ride, la pedalata gratuita per adulti e bambini lungo le strade del centro. L'evento promosso da Roma Capitale è un'occasione unica per vivere da protagonisti l'atmosfera del Giro. In Piazza del Popolo dalle 13 alle 18.30 sarà inoltre allestito Giroland, il villaggio rosa, dove si potrà partecipare a momenti di intrattenimento. E anche l'Ostia Festival rende omaggio al Giro d'Italia con le due serate di Ostia in Rosa. Oggi e domani alle 21 appuntamento in piazza Anco Marzio con i due comici Gabriele Cirilli e Antonio Giuliani. Info su comune.roma.it.
2: Piacciono i numeri? 30, 40, 50%! Questi sono gli sconti nei nostri supermercati. Fino all'8 giugno, Armando pasta di semola, formati classici da 500 grammi, 74 centesimi. Valida anche acquistando online.
3: Supermercati PIM, di per famiglia Gora, di risparmio, di qualità.
4: Da Valentino concessionaria Volkswagen, l'usato è come nuovo, controllato e garantito.
5: Oltre 1000 auto di tutte le marche, chilometri zero e aziendali, a super prezzo AutoScout 24.
4: Tutta la gamma Volkswagen, T-Roc, T-Cross, Polo, Golf, Golf GT, Taigo, Tiguan,
5: Fiat 500, Panda e Pandina Hybrid, Audi, Cupra e Jeep.
4: A maggio, con passaggio di proprietà e due tagliandi in omaggio e zero anticipo.
5: Solo da Valentino concessionaria Volkswagen, in via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233.
4: Valentino Auto mobili.it.
6: Radio Rock è green. Dal 2018, grazie al suo impianto fotovoltaico, sostiene la riduzione delle emissioni di CO2. Contribuisci con la tua azienda. Scrivi a info@radiorock.it per saperne di più.
7: Questa è Radio Rock. La migliore musica rock tutto il giorno. Classici, contemporanei e novità.
8: Radio Rock. Tutta un'altra

0: the only one.
1: Questo è
2: The Rock Show,
1: il morning show di Radio Rock.
3: L'unico e solo
2: The Rock Show
4: on Radio Rock.
5: Oh mamma mia, signori, 7-4 minuti, 20 secondi, venerdì 29 maggio 2026. Buongiorno da Alessandro Tirocchi.
6: Buongiorno da Maurizio Paniconi.
5: Ma, signori e signori, ce l'abbiamo fatta. Diciamo che ci aveva invaso lo studio da 2 anni la fastidiosa esponente marchigiana Martina Carona. Noi abbiamo fatto di tutto per cacciarla, per avere con noi una persona preziosa, una persona per bene, una persona che ha dato tanto all'Italia e a questo paese. Ladies and gentlemen, con noi per questo venerdì 29 maggio, Nicole Fondato.
7: Buongiorno Maurizio, buongiorno Alessandro, buongiorno,
5: buongiorno
7: a tutti.
5: Come stai?
7: Sono pronto, sono venuta a sporcare comunque.
5: Vabbè, che poi in realtà tu sei stata con noi 2 mesi, vabbè, insomma, quindi è, diciamo, una finta novità.
7: È possibile che siamo di casa?
5: Siamo, mi piace.
7: Siamo di casa.
5: Lasciamoci, iniziamo così, sì. Siamo di casa. Partiamo con i Ramones, I Wanna Be Sedated.
4: Euro.

0: Anthrax, It's for the Kids. Signori, tributiamo, come giusto che sia, il benvenuto a Nicole Fondato. Di maggio, fine maggio, il Signore ha deciso di porre Nicole. Basta però, namo, Jesus.
1: Questa
0: dai.
1: Però è l'accoglienza però che meriterei ogni volta che entro in onda, ma che però soltanto tu mi hai tributato.
0: Posso dire una cosa? Anche sì. Quando vai a casa, cioè tu rientri a casa, dovrebbe partire un jingle.
2: Certo, appena apri la porta.
0: Mi piacerebbe. Oggi
1: non gradirei. Diamo uno spunto magari a chi mi aspetta a casa, ecco, per accogliermi con tutti i crismi.
0: E sappiamo chi è all'ascolto. Vedi che deviate, compri una spara jingle e metti tutto un sistema di casse per casa, in modo che la signora Nicole, quando entra, si possa sentire giustamente apprezzata, come giusto che sia.
1: Come giusto che sia. Io tra l'altro sono entrata che stamattina eravate alle prese con un discorso molto interessante.
0: Mi dici Maurizio come ti ha accolto, perché poi sembra stontronato. Ma
1: esce se fa qua stamattina.
0: Ma tu perché sei qua? Chi sei tu, ragazza? Ma lavora qui da 10 anni.
2: Ma per favore, non sapevo che
0: si è appisciato sotto.
1: Era pronto a darmi degli spicci di buona donna, lei che vuole stamattina.
0: Hai visto come ho fatto? Niente noie, tenga, si compri un panino. Vada.
1: Però insomma era un discorso molto così
2: ho detto aulico. Ma queste muove fanno pure entrare.
0: Tu guarda la signora delle pulizie, sì. Cosa fa?
1: Sono venuta a sporcare un po' qui il territorio, a buttare un po' giù.
0: No, io
1: tono.
0: Speravo solo in te, che già mi ero rotto i coglioni.
3: Speravo tutti a Istanbul con Maurizio, che è pieno di soldi.
0: Tutti ad Istanbul.
3: Ma arriva sto cazzo,
0: arriva sto cazzo.
4: Secondo me Nicole Vacanze in America l'ha visto e lo sa anche a memoria.
1: So a memoria,
0: l'ha visto sì.
1: Sì, assolutamente. Hai
0: visto?
1: Sì,
0: bravo.
5: Sto pezzo degli Anthrax è proprio comfort food per il cervello.
0: Il cervello.
5: Che figata. E che bello sentire Nicole, visto che me l'avete tolta il weekend e io gli sento quando stacco da lavorare alle 7.
1: È
5: ma
1: vero.
5: Avete reso orfano di Nicole. Vabbè, pure di fuffo, però di Nicole.
0: Allora, scusa, mi sono perso qualcosa.
1: No, la mattina presto, perché guarda, ho riconosciuto dalla voce nostro però, amico ascoltatore, scusa, che era amico. Un appuntamento, avevamo un appuntamento fisso
0: però
1: alle 7 del mattino.
0: Prego, sabato e domenica alle 7, cioè gli volete male. Dai, su. Secondo me alle 7 c'è Aldair Cuore. Poi buongiorno Martina caro. No. Grande Nicole, questa chi è?
1: Zia possiamo
0: Nicole.
1: Dire che non ne siamo mai paghi di Aldair.
0: Cuore giallo rosso, no, infatti.
2: Beh, no, siamo davvero tanto paghi.
0: Oh, ti saluta Sara. Saluta la maleducata.
1: Ciao, Sara.
0: Forza, avanti. Maleducata che sei altra. Oh, Luigi, pronto a dire buongiorno Nicole.
1: Buongiorno.
0: Con la manina, guarda qua. Guarda, se noi oggi non facciamo il picco grazie a Nicole, Fondata. Allora, Nicole, ci hai portato un'inchiesta.
1: Sì.
0: E tra pochissimo noi la scopriremo. Pochissimo un'inchiesta.
2: A chi ha chiesto? Scusa, non ho capito. Che ci ha portato? Marco Tugornetti ci ha portato. Niente, a mani vuote si è arrivata.
0: No, è arrivata. Datemi il caffè, datemi l'acqua, se no io non parlo. Io mo respiro col diaframma, so cazzi vostra.
2: È vero,
0: così,
2: un po' così.

0: adesso vediamo che cosa volete, cosa volete. Quindi abbiamo la conferma che Martina è una ricca proprietaria terriera come Emilio, mentre Nicole è povera come la merda. Beh, come noi. Allora,
1: diciamo, il proletariato di Radio Rock.
0: Diciamo che a grandi linee è un po' così. Cioè, nel senso che ci sarà un motivo per cui a quest'ora ci trovate sempre e comunque a me e Maurizio e qualche disperato a giro. Chi non ci sta, evidentemente, è perché è un ricco proprietario. Dai, parliamoci chiaro. Noi è così.
2: Ma la Caronna io non lo sapevo.
0: Camaronna Martina
1: ha preso marchigiana. Oh. Ha preso quella china.
0: Martina è marchigiana. E ho quindi? Detto tutto. Le Marche sono il male del mondo.
2: Addirittura.
0: Perché? No, allora lo chiedo agli amici marchigiani, l'ascolto, saranno felici di questa posizione.
2: Sì, molto felici.
0: I marchigiani hanno i soldi e fanno finta di non averne.
2: Ah,
0: fanno quelli che vanno
2: piangono
0: in giro vestiti
2: da
0: fricchettoni e invece quando c'è da ci hanno tutto appizzato e te levano i soldi a te.
2: A me.
0: Ora ditemi se non è così, amici, se è un luogo comune oppure no.
2: No.
3: Buongiorno ragazzi, buongiorno Nicole.
1: Buongiorno.
3: Adesso questo venerdì sta un po' più di weekend.
1: Ecco.
3: Tanto domani si lavora lo stesso, ma pazienza. Buona giornata.
0: Allora,
2: giuro, questo sarà un weekend lungo, vero? Perché lunedì
0: stiamo qua, martedì
2: no,
0: qua.
2: No, per noi, per il resto del mondo in tanti faranno
0: ponte.
1: Ma che volgarità, ancora con questi ponti.
0: Schifo. Allora, fughiamo il primo dubbio perché ci sono almeno 4.831 messaggi che lo chiedono. È Nicole o Micol? Chiamiamolo.
1: Con la N,
0: lo vogliamo dire?
1: L'N e la I finale, questo è molto importante perché adesso è un nome abbastanza comune. Ma
2: la I?
1: La E.
2: Ah, la E.
0: Come cazzo ci fa stare?
2: Nicolì.
1: Perché nella vita, alle elementari, comunque, quando ero piccola, mi hanno chiamato in tutti i modi. Nicole. Monique
0: è un altro nome.
1: Allora, il mio insegnante di danza mi ha chiamato per 3 anni Monique. Io non ho avuto il coraggio, era talmente severo però... che non ho avuto il coraggio di contraddirlo. Quindi mi trasformavo 2 volte a settimana in Monique.
0: Però dico, Monique. È un'altra persona.
2: Quindi quella che io seguo su OnlyFans che si chiama
1: Monique. È il mio alter ego, quello più piccante.
0: Monique fondato.
1: Esatto.
0: Oddio, che bello, che meraviglia.
4: Buongiorno, finalmente avete messo la Nicola nel negozio giusto. Molto bravi.
0: Ciao, voglio bene. Ma tu sei matto, allora io credo che sarebbe meglio Nicole in omaggio ai colli di Roma.
2: Cioè,
0: sì, vabbè, è l'argomento bello della puntata di oggi. Sì. Storpiamo il nome di Nicole.
1: Io non
0: fondato.
1: Vi dirò nulla.
5: Mauri, tu abiti a Centocelle, ma sì. Io non sai che Centocelle l'hanno costruita in marchigiani.
0: Ah, Mauri, ma che non
2: no,
0: sei, Mauri?
2: Perché io ci sono arrivato, insomma. Sto solo da 30 anni a
0: Beh, poi Mauri ci è andato per il fatto che spacciando al quarticciolo poi si è stabilito
2: no,
0: là.
2: No, io stavo al Trullo, non stavo al quarticciolo.
0: No, tu sei nato, poi però dico, sei arrivato a Centocelle.
2: No, fino a 21, 25 anni.
0: Porca, guarda se capisce sto stronzo. Tu sei nato al Trullo, ho detto, c'è arrivato a Centocelle a vivere perché spacciando al quarticciolo gli era più comodo.
2: Se ti piace così, va bene.
0: È così, Mauri, la verità, ci sono le denunce da carabinieri. Oh. Tra poco parliamo della sindrome dell'impostore. Della quale soffre Nicole.
2: Che bello. La mattina si piange, vai.
0: No, perché? E le dimostreremo perché? Che ha ragione a soffrirne, perché oggettivamente
2: ma
0: è una
2: Nicole.
0: Che si dice impostore?
2: Monique.

0: problema di bocce, lo scopriremo. Perché cosa c'entra? Sarà una puntata, io l'ho detto al fulmicotone. Ma buongiorno Ricola Fondato.
1: Sì.
0: Immagino i genitori di Nicole che erano sicuri che la figlia sarebbe diventata un étoile, visto
1: sì,
0: che quando assistevano alla lezione sentivano riprendere solo una certa Monique. Pensavano, Monique ha sbagliato, e loro pensavano, ma non ci riguarda, la nostra figlia si chiama Nicole, stanno cazziando Monique.
1: Cioè, il padre di un mio ex che mi chiamava Michael invece, che è la cosa più divertente del mondo.
0: Michael è il nome del nome.
1: Viene Michael a cena, e questa cosa però era spassosissima.
0: Ma gli hanno detto no, guarda Michael, no, viene Nicole, Michael non c'è, non esiste.
1: Michael non c'è.
0: E dai, però, marchigiani, male del mondo, no. E Daniele, tu sei marchigiano? Io lo chiamerei, lo possiamo chiamare Daniele?
2: Ma no, ci avrà da fare Daniele.
0: No, perché Daniele rispondimi, sei marchigiano? Se sei marchigiano ti vorrei telefonare, ti spiego perché sei dei mali del mondo. I miei nonni
2: i mali
0: erano marchigiani, e quando si sono trasferiti a Roma hanno vissuto da subito a Centocelle. Centocelle è un covo di
2: marchigiani, vabbè.
0: Dice Luigi, vedi, è così Maurizio, non è che niente.
2: Quindi io
0: niente,
2: sto nella tana del lupo, sono,
0: non è che niente niente Maurì.
3: Buongiorno, no, schifosi, no. Ma siamo sicuri che è Nicole? Siamo sicuri, perché io sento danza, istruttore di danza. Test, un test. Allora, bracci l'arberi, te curi con lo zenzero. Rispondiamo.
1: No.
0: Bracci l'arberi. Buongiorno a tutti, è tutta una domanda. Ma io nel weekend a questo punto, chi ascolto? Nicole o Monique?
1: A seconda.
0: Ma tu c'hai il nome d'arte già pronto, cazzo.
1: Pronta, Monique.
0: Io volevo fare il test dell'effetto Dunning-Kruger.
1: Bello.
0: Dell'incompetente ad un amico. Facendo il test ho scoperto di avere io la sindrome dell'impostore.
2: Bene.
1: Perfetto.
0: Ottimo.
2: Dai.
0: È bellissimo.
2: Sei partito per fregare e sei rimasto fregato.
0: Facciamo una cosa. Siccome vorrei guarda, parlava con chi parlavo di sincronicità? Con te? No.
1: No.
0: Boh, vabbè, comunque. Con qualcuno.
1: Con qualcuno.
0: L'altro giorni fa avevo postato una roba perché era uscita da mi sembra da una ricerca del Post, insomma, mi ricordo, sul fatto che in realtà, per esempio, in Italia tantissime persone soffrono della sindrome dell'impostore, che per esempio gli impedisce, dico cretinate, di voler cambiare lavoro, perché
1: certo,
0: pensando di già non tra virgolette meritare il loro, dice, ma come io posso addirittura. E quindi c'era un'analisi su questo fatto che molto spesso la, come dire, le crescite personali e individuali sono un po' bloccate da sta sindrome che a quanto pare è diffusa. Vogliamo rapidamente descriverla, poi andiamo con i Judas, il break e ne parliamo. La sindrome dell'impostore, tecnicamente che cos'è?
1: È quando tu pensi che qualcuno prima o poi scoprirà che tu non sei adeguato per quel ruolo che stai ricoprendo in quel momento.
0: Oh, questa cosa però non è fondata, cioè nel senso che se fosse fondata sarebbe una conseguenza legittima. Diventa una sindrome quando in realtà non ci sono i fondamenti per questa scoperta di non meritare quello.
1: È una tua paura che poi si interiorizza e si traduce poi nel non fare magari determinate cose.
0: Allora, 3899 106 600 WhatsApp e Telegram a vostra disposizione, così al volo fate coming out. Quanti di voi sentono di soffrire della sindrome dell'Imbo?

0: Ascolta Radio Rock in DAB Plus, la radio digitale. Ci trovi anche a Napoli e in tutta la Campania. Firenze, Prato, Pistoia, Lucca, Pisa e tutta la Versilia. Cerca il canale Radio Rock sulle radio digitali DAB Plus e segui le nostre trasmissioni.
1: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.

0: Valigia pronta?
1: Sì.
0: Documento preso?
1: Certo.
0: Bagaglio a mano?
1: Eccolo.
0: E il parcheggio?
1: Ho pensato anche a quello. Ho prenotato da Easy Parking.
2: La partenza ti agita? Con Easy Parking puoi parcheggiare tranquillo a soli 5 euro al giorno. E il costo del parcheggio sarà leggero come una nuvola. Prenota su adr.it/easyparking. Easy Parking. Un bel viaggio comincia dal parcheggio. Promozione soggetta a condizioni e limitazioni. Info su adr.it/promozioni.
3: Ecco al servizio Todis. Volée potente contro il carovita. Rovescio chirurgico che mette a terra l'inflazione. Smash sui prezzi in aumento. Ed ecco il punto finale. Dritto alla convenienza.
4: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 28 maggio al 7 giugno approfitta delle tante offerte imperdibili. Latte senza lattosio con le maggio un litro a 99 centesimi.
5: Todis, buongiorno convenienza.
6: Master of Rock, la scuola di musica di Radio Rock.
7: Ciao, sono Federico Paciotti, direttore artistico della scuola. Dalla sala live di Radio Rock teniamo corsi individuali di canto, chitarra, batteria e tastiere. Sogni di diventare un professionista del settore o lo fai solo per passione? Abbiamo il corso adatto a te.
6: Per informazioni scrivi a masterofrock@radiorock.it.
8: Master of Rock lo trovi anche su Instagram e Facebook.
9: Sei su Radio Rock. 24 ore al giorno di musica, tutti i giorni.
10: They play the best music.
9: Radio Rock, tutta un'altra storia.

0: Rolling Stones in the Stars. La volete votare? Dentro da 3 settimane fatelo. Il sito è radiorock.it alla sezione novità Ladies and Gentlemen. Però ricordatevi sempre che io ho da dirvi una cosa molto bella.
1: Radio Rock Promotion.
0: Bernardo Bertolucci, il 900, la grande mostra al Palazzo del Governatore di Parma fino al 26 di luglio. Parma celebra uno dei suoi più grandi maestri, un regista visionario, riconosciuto, acclamato in tutto il mondo con la più ampia esposizione a lui mai dedicata, a un viaggio che intreccia cinema, arte, letteratura, musica, fotografia nel segno dei 50 anni del suo film più iconico, simbolo di una stagione irripetibile della storia del cinema. Bernardo Bertolucci, il 900, è promossa dal Comune di Parma e dalla Fondazione Bertolucci, organizzata da Electa, arricchita da un programma ricco di eventi ed incontri, sostenuto da Fondazione Cari Parma e curato da Fondamenta. Bernardo Bertolucci, il 900, fino al 26 luglio al Palazzo del Governatore di Parma, a Piazza Garibaldi 19 Parma, e potete scoprire il programma completo su fondazionefondamenta.it. Prima di tornare, come dire, a parlare di tante cose, tra cui la sindrome dell'impostore, Fabrizio De André, il bombarolo.

dicendo in giro che odio il mio lavoro, non sa con quanto amore mi dedico al tritolo, è quasi indipendente, ancora poche ore, poi gli darò la voce, il detonatore, il mio Pinocchio fra

Scendere le scale, ci metto più attenzione. Sarebbe imperdonabile giustiziarmi sul portone, proprio nel giorno in cui la decisione è mia, sulla condanna a morte o l'amnistia. Per strada tante facce non hanno un bel colore, qui chi non terrorizza.

intellettuali d'oggi, idioti di domani, ridatemi il cervello che basta alle mie mani, profeti molto acrobati della rivoluzione. Oggi farò da me, senza lezione, vi scoverò i nemici per voi così distanti, e dopo averli uccisi sarò fra i latitanti.

potere troppe volte delegato ad altre mani, scanciato e restituitoci dai tuoi aeroplani. Io vengo a restituirti un po' del tuo terrore, del tuo disordine, del tuo rumore. Così pensava forte un trentenne disperato, se non del tutto giusto, quasi niente.

Parlamento, aspettando l'esplosione che provasse il suo talento, c'è chi lo vide piangere un torrente di vocali, vedendo esplodere un chiosco di giornali. Ma ciò che lo ferì profondamente nell'orgoglio fu l'immagine.

0: se poi venisse voglia anche di scoprire, insomma, tutti i brani che si mettono durante le trasmissioni, c'è sempre il sito che potete utilizzare come una bibbia, come un manuale, come un compendio da compulsare quando volete, perché c'è una sezione dedicata alle playlist con un'anteprima di Spotify.
1: Che è una,
0: prego,
1: una chicca,
0: Michael.
1: È una chicca. Allora, devo dire che oggi stiamo compiendo qua negli studi una vera e propria terapia di gruppo.
0: Stiamo compiendo. E allora facciamo questa mattinata terapia di gruppo, sfoghiamoci. Partiamo dalla sindrome dell'impostore. Abbiamo detto, la sindrome dell'impostore è
1: un fenomeno psicologico in cui si dubita costantemente delle proprie capacità. Questa è spiegata in maniera letterale.
0: Chiaramente, molto spesso senza fondamento, senza motivo, cioè nel senso, questa sindrome,
1: se no si chiama onestà intellettuale.
0: Esatto,
1: ci spostiamo in un altro campo da gioco.
0: Si chiama, insomma, capacità di giudicarsi e di evitare, che ne so, magari di andare a fare un provino in una squadra di NBA se sei stato un cazzo in barattolo, diciamo. Ecco, e sembra che in realtà in Italia sia molto diffusa, quindi sembra che in realtà sta sindrome dell'impostore colpisca tante persone e poi si riflette in tanti aspetti della nostra vita.
1: Non sia soltanto una questione in Italia, credo che sia una cosa molto generazionale, eh? Credo che rispetto magari ai nostri genitori, la nostra generazione, quella diciamo dalla generazione X ai millennial, è proprio una cosa generazionale, quello di non sentirsi abbastanza. Quindi credo che sia sia un dato anagrafico. Cioè, tutta sta roba qua,
0: arriva,
1: secondo me non c'era, insomma, nella
0: buongiorno a Ricola,
2: c'erano
0: fondato
2: altre preoccupazioni, sì.
0: Allora, io sicuro, da sempre, io lo so come si chiama, che bella la vita de merda, da Nicole Michelle Smeagol, è un attimo. Io credo di soffrire della sindrome opposta, visto che il 3 inizierò per mia scelta l'11° lavoro della mia vita, sempre alla costante ricerca di qualcosa in più. Paolo, perché non è la sindrome?
1: Meraviglioso.
0: Cioè, scusa, non credo che sia, tu dici la sindrome opposta, quindi la sindrome del, diciamo, ti sopravvaluti. Non lo so, io in realtà penso che, allora, innanzitutto, cioè l'11esima volta, e adesso, a meno che tu ci abbia 80 anni, ma mettiamo che ce n'hai una cinquantina, mettiamo che hai iniziato pure a lavorare a 20 anni, 11 in 30 anni vuol dire che tu ogni 3 anni cambi.
1: Che se non è una questione di inquietudine, quindi di non riuscire a stare
0: pure
1: nei tuoi panni.
0: Pure complimenti a trovarli.
1: Esatto. Se invece è una voglia di crescere e di migliorare, è assolutamente lodevole, e in pochi hanno questo coraggio, questa spinta di anche migliorare e progredire la propria condizione, perché c'è chi arriva a un certo punto in cui si stabilizza e si accontenta.
0: Ma tu dimmi se non sono i casi da vita. C'è questo messaggio che tra l'altro non c'ha storico precedente. Quindi, a meno che non sia una roba, però no, perché è Alessandro che ci scrive. Buongiorno, se volete, come cittadinanza attiva stiamo promuovendo una campagna sul tema www.teloseimeritato.it. Buongiorno Alessandro. Alessandro, ti chiedo, ti posso chiamare?
1: È
0: posso chiamare in onda, perché sembra una cosa fatta apposta, per cui fammi sapere, perché così magari ci spieghi voi cosa state facendo e magari ne parliamo con uno che
3: sennò... Buongiorno, io non soffro di questa sindrome perché in generale non sono mai all'altezza delle cose che faccio e cerco di tenere il livello basso, perché buono, se dovessi diventare un po' più bravo poi mi verrebbe la sindrome.
0: Genio. Tu dici,
2: beh,
0: io,
2: certo,
0: io faccio meno, perché se poi mi viene sta sindrome
2: non sia mai.
0: Hai ragione perfettamente.
2: Neanche
0: Anna,
2: hai il problema da risolvere.
4: No, secondo me la sindrome dell'impostore, vabbè, a parte tutto il resto, insomma, è molto legata in Italia al fatto che stiamo sempre a dire, soprattutto ai giovani, devi essere umile, devi essere umile, devi essere umile, che ti credi di farne di strada. Cioè, è inevitabile che poi uno si senta sempre inadeguato. E dai.
0: Tu dici che è anche legato al...
2: Non penso sia solo quello, cioè, nel senso che, allora, credo che sia un percorso pure personale.
0: Viviamo in una società iperperformante, questo sicuramente, probabilmente, non ci aiuta e va bene. Però in realtà la sindrome dell'impostore è poi, insomma, in questa terapia del gruppo che stiamo facendo fuori onda, e poi in realtà uno, come dire, gli snodi li trova nella propria vita. Arriva da qualcosa di personale, capito?
1: Se volete,
2: buongiorno.
0: Prego, cosa
1: se volete, posso darvi anche i 3 sintomi principali per far capire magari chi
0: piace,
1: sta ascoltando che cosa. Ovvero l'autosvalutazione, la prima fase, incapacità di interiorizzare i propri successi e le proprie competenze.
0: Ok.
1: Poi c'è la paura del fallimento, che è terrore costante di non essere all'altezza e deludere le aspettative.
0: Sì.
1: Quindi quello poi ti crea una paralisi, quindi nel dubbio tu non ti muovi. E il perfezionismo, quindi questa tendenza a fissare standard irraggiungibili che spesso porta alla procrastinazione. Questa, se ci fosse una mia foto in questo trafiletto, sarei io, perfettamente. Io a volte mi paralizzo per non affrontare il potenziale fallimento, non faccio niente, mi metto tipo lì,
0: certo,
1: come uno struzzo,
0: con
1: la testa,
0: è ovvio,
1: sotto la sabbia.
0: Cioè, se tu stai fermo, niente fai, niente,
1: esatto,
0: può succedere. Allora, ne parliamo, se volete. Intanto arriva Ermedico. Just for fun.
5: Sempre pronto a prendere un giorno di malattia. Sempre attento a imboscarsi nel posto giusto. Sempre disposto a farsi i c***i suoi, ma anche quelli degli altri. Lui è Ermedico in prima linea.
6: Allora signori, un po' d'attenzione che prima famo e prima se ne andiamo.
7: Se magari, si sa come vanno le cose al pronto soccorso.
6: Voi non vi preoccupate, che Ermedico che sarei io, c'ha la tecnica sua. Allora, tutti quelli col codice bianco da sta parte, quelli con quello giallo invece da quest'altra, quelli col verde di qua e invece quelli col rosso di là. Bravi.
8: E adesso?
6: Adesso i bianchi se ne vanno pure a na, che tanto tempo che li visitiamo si sono guariti da soli.
8: Ma come?
6: Non è possibile.
7: Ma dimmi te!
6: Annate, datemi retta, tanto qua perdete solo tempo. Ora passiamo al codice giallo. Gialli, quanti siete?
9: Una ventina.
6: Ok, allora lì c'è sta un dottore tirocinante che si chiama Roberto Stronzetto.
10: Salve.
11: Ciao Stronzetto.
6: Adesso Stronzetto passerà e vi farà una dose di un potente antidolorifico.
7: Come?
6: Indovina.
10: Fentanyl.
6: Bravo, indovinato. Fatta la puntura, ve ne andate pure voi. Se il dolore si ripresenta, tornate. Tanto il fentanyl dura 12 ore e a quell'ora già avrò smontato.
8: Ma come?
9: Ma non è possibile!
7: Ma dimmi te! Ma è una vergogna!
6: Verdi, rossi, siete rimasti solo voi, va a giocare a testa e croce. Ma ai perdenti daremo una grande possibilità, vero Stronzetto?
10: Vero, a chi perde verrà rilasciato questo buono.
8: E che significa?
6: Pronti? Croci i rossi, testa i verdi. Vado! Testa, vincono i rossi.
8: Ma come?
7: Ma non è possibile!
9: È una vergogna!
7: Ma dimmi te!
6: Rossi, noto con piacere che siete solamente due. Lei, signore, che c'ha?
8: No, guardi, il signore non può rispondere che è in fin di vita.
6: E allora è inutile che intervenimo. E invece lei?
8: Credo di aver ingerito dei funghi velenosi.
6: Allora, siccome non è sicuro, aspettiamo qualche ora e vediamo. Se va in coma, era vero. Se no, no, ok?
11: Just for fun.

0: Allora, tra poco, dopo le 8, avremo la telefonata del nostro amico che magari ci spiega un pochino meglio la, questo discorso della sindrome dell'impostore. Sentiamo un po' di vostre voci.
1: Io sono la sindrome del porcone, perché ogni giorno c'è un bestemmione.
0: Bene, buona anche questa, perché no?
2: Buongiorno. Buongiorno a tutti, io l'ho fatta la mia vita fondamentalmente, sicurezza, la sindrome dell'impostore mi ha dato momenti molto brutti, nonostante abbia raggiunto degli scheli risultati, mi interessa anche a me questa cosa dei terapeuti, perché nonostante la terapia ancora ne sono fuori.
0: Ma è lunga, poi magari capiremo qualcosa in più, però è un discorso lungo da affrontare. Ci scrive intanto Bruno, al quale mando un abbraccio. Banalizzo, ma se mi trovo in un lavoro dove mi pagano di più di quello che so fare, ho sculato? Senti, te posso dire una cosa, forse sì, però facciamo pace pure su questo.
3: Allora, il principe di Machiavelli era basato su quello, bisogna avere un misto di talento e fortuna.
4: E culo. Però io poi vedi, perché poi uno parte sempre dal presupposto, è vero, puoi avere la fortuna, sì, no, di stare nel posto giusto nel momento giusto, però poi devi avere anche la bravura per mantenerlo, certo, quel posto, per cui
0: e poi Amaury, ma se fosse, dico, eppure se ci dice una volta un colpo di
4: tante
0: culo,
4: tante volte
0: va bene,
4: ci troviamo pure nel posto sbagliato nel momento sbagliato.
0: Valerio scrive: il problema non è tanto la sindrome dell'impostore di cui soffriamo noi ex millennials, quanto la Dunning-Kruger, che hanno moltissimi delle generazioni precedenti.
3: È una piaga anche quella.
0: Scopriremo anche quella, signore. Billy Idol, Dancing with Myself.

0: Radio Rock in DAB Plus, la radio digitale. Ci trovi anche a Genova e in tutta la Liguria, Roma, Frosinone, Latina e relative province. Cerca il canale Radio Rock sulle radio digitali DAB Plus e segui le nostre trasmissioni.
1: Radio Rock,
0: tutta un'altra storia.
2: Rock Spot.

0: Università significa scoprire, sperimentare, immaginare il futuro. Il 4 giugno vivi l'Open Night and Day Roma 3 2026. Orientamento per i futuri studenti, ricerca e divulgazione per la città. Dalle 17 alle 23 in via Ostiense 133 e 163. Scopri il programma completo su uniroma3.it.
1: Smea è il punto di riferimento a Roma per la fornitura di materiale elettrico. Dal 1973 è illuminazione, cavi elettrici, energia, telefonia e dati, sicurezza, climatizzazione e riscaldamento. Da Smea trovi qualità, assortimento e competenza. Che tu sia un privato, un installatore o un piccolo rivenditore, il nostro personale è pronto a consigliarti la soluzione migliore. Vieni a trovarci nella nuova sede di via Giuseppe Mirri 18 a Portonaccio e in via Rapagnano 101 a Fidene. Per informazioni 06 44 29 11 96. Smea. Da oltre 50 anni al tuo fianco per ogni esigenza elettrica.
2: Il Piccolo America presenta Il Cinema in Piazza, che torna per la sua 12ª edizione. 3 piazze, 3 schermi, centinaia di proiezioni in lingua originale e serate con ospiti a ingresso gratuito. Fino al 12 luglio nelle 3 location di Piazza San Cosimato, Parco della Cervelletta e Monte Ciocci. E con incontri speciali anche al Cinema Troisi. Partner istituzionali Regione Lazio e Roma Capitale, SIAE e Fondazione Roma. Consulta il programma completo sul sito www.elcinemainpiazza.it. Media Partner. Radio Rock.
3: Ogni azione è un seme e ogni seme, quando trova il terreno giusto, può fiorire. Fiorisce nella natura che torna a respirare, nella fiducia di chi trova sostegno, nella cura che accende una nuova luce, nella consapevolezza di chi pratica la non violenza. Con il tuo 8 per 1000 all'Unione Induista Italiana, sostieni progetti che mettono radici nelle persone, nei territori e nelle comunità. Fai fiorire il cambiamento. Firma l'8 per 1000 all'Unione Induista Italiana.
2: La migliore musica rock tutto il giorno. Very well. Radio Rock. Tutta un'altra storia.

0: and good morning. State ascoltando The Rock Show, il morning show di Radio Rock.
1: Bravi, questo dovete fare. 8, 4 minuti, 50 secondi, venerdì 29 maggio 2026. Riprendiamo con i Pixies, Wave of Modulation.
2: Radio Rock, back in time.

0: Final Strong, singolo firmato da Block Party, che potete votare sul sito radarock.it alla sezione delle novità. È entrata in rotazione, in alta rotazione, due settimane fa. Se volete può stare lì ancora a lungo grazie al vostro voto. Buongiorno a tutti signori, buongiorno a Nicole Fondato.
1: Buongiorno Maurizio.
0: Buongiorno Marisio. Ciao, brava, sai fare la radio, cara mia. Ma allora, oggi parliamo della sindrome dell'impostore. Stiamo provando, insomma, a parlarne un po' di più. Come sempre questa radio è meravigliosa perché crea situazioni, occasioni e incontri. Ci ha scritto Alessandro di Cittadinanza Attiva, che ha detto: stiamo promuovendo una campagna sul tema www.telosemeritato.it. Innanzitutto buongiorno Alessandro e benvenuto al Rock Show.
2: Buongiorno a voi, visto che mi date il buongiorno tutti i giorni, ben trovati.
0: Allora Alessandro, innanzitutto voi di Cittadinanza Attiva chi siete? Rapidamente, così inquadriamo un po'.
2: Un'organizzazione dal 78, siamo attivi per la tutela dei diritti dei cittadini, siamo una delle grandi organizzazioni dei consumatori e siamo notissimi per il Tribunale per i diritti del malato, che facciamo appunto dal 1980, e festeggeremo fra qualche giorno una ricorrenza importante presentando il rapporto sulla salute dei cittadini.
0: E allora tanti auguri innanzitutto, testimonianza del fatto che la vostra attività va avanti da tempo, quindi diciamo che, come dire, la materia umana è vostra materia. Allora, questa campagna si chiama telosemeritato.it, ce la racconti rapidamente?
2: Guarda, è un'idea che è venuta qualche mese fa, o meglio un anno fa, a una nostra collega, perché ha notato che stava crescendo sempre di più questa sindrome soprattutto nei giovani, ma non solo, perché abbiamo scoperto che riguarda un po' tutte le fasce d'età. E così mi hanno affidato questo ingrato compito, è uscita fuori questa campagna insieme a dei colleghi, ci abbiamo riflettuto un bel po', abbiamo tirato fuori questa idea. L'idea appunto che noi mettiamo in campo è quella di ricordare alle persone che spesso e volentieri, quando non si sentono a proprio agio in un ruolo, perché si sentono, diciamo, in un posto troppo elevato per loro, e perché spesso quello che c'è intorno a te non è stato fatto apposta per te, o meglio nessuno ti facilita in questo percorso, e che spesso sottovaluti le tue stesse capacità. È un problema che riguarda prevalentemente le donne, come hai detto pure tu, ma non solo, perché sta crescendo notevolmente anche nei nuovi ragazzi, perché spesso e volentieri, l'avete sentito, l'ho sentito tutti i giorni, non vogliono lavorare, non vogliono fare le cose, non si accontentano. È come se tu dovessi sottostare a delle regole che non sono state scritte per te, e che se ti rifiuti di accettare ti mettono in una condizione di inferiorità.
1: E in che modo vi proponete comunque di sostenere, dare una mano a chi ne avesse bisogno?
2: Allora, prima di tutto fare consapevolezza, cioè far comprendere appunto che è uno stato d'animo in cui non si è da soli, ma spesso anche in ottima compagnia di persone che hanno invece grandissimo successo, almeno all'esterno, e che dentro si sentono fuori posto. L'altra è perché faremo una serie di attività sia nelle università che in vari luoghi d'Italia dove le persone si propongono di darci una mano a crearle, in cui appunto discuteremo insieme a degli esperti di settore, delle psicologhe, anche psicologhe del lavoro, che possano spiegare come si affronta insieme questo tema. La cosa più semplice che noi consigliamo a tutti è parlatene anzitutto, perché sentirsi fuori luogo non è sbagliato, mettere fuori le proprie debolezze non è sbagliato, e spesso appunto vi troverete in compagnie inattese che non avreste mai potuto pensare di trovare al vostro fianco.
1: È che, come quello che è successo stamattina, insomma, noi parlavamo e abbiamo iniziato questo argomento fuori onda, da lì è nato, magari per confrontarci su un disagio, su proprio questo tipo di attitudine che si ha a volte nei confronti del lavoro, delle proprie capacità, e quindi a volte scoprire che anche la persona che ti sembra più sicura intorno a te vive lo stesso patemo, comunque vive lo stesso dubbio, a volte è confortante, quindi può essere sicuramente un passo per affrontare in maniera diversa questa paura, questa preoccupazione.
3: Volendo prendere delle informazioni rispetto a questi corsi, no, tra virgolette, di cui parlavi, come si può fare?
2: Sì. Guarda, semplicemente con il sito www.telosemeritato.it, o anche ascoltando i nostri podcast che abbiamo messo fuori su Spotify, due su questo tema, in cui appunto raccontiamo e intervistiamo alcune delle protagoniste, anche una psicologa molto importante, che ci spiega esattamente perché si arriva in questo stato. La cosa più importante da dirvi è che tutti ne hanno sofferto più o meno, no? Ne abbiamo sofferto un po' tutti. Io l'ultimo racconto che ho avuto è di una grandissima chef che alla fine era sempre convinta di non fare bene, mentre in realtà tutti quanti intorno a sé la apprezzavano. Alla fine tutto questo abbiamo capito risalisse un suo problema di quando ha iniziato a lavorare, in cui il suo capo gli diceva: sei una schifezza, non riuscirei mai in questo lavoro.
0: Ecco, vedi che poi
2: e
0: la spiegazione
2: se tutta la vita.
0: No, nel senso che poi se uno, ecco, sì, come dici tu giustamente, l'importante è iniziare a parlarne, perché ci si rende conto di vivere una cosa che in realtà non è solo nella nostra testa, ci accomuna. E poi invece parlandone uno capisce che poi alla fine ste robe non arrivano così, ma in fondo se uno fa una ricerca su di sé, una spiegazione, un motivo scatenante, una serie di cose in realtà c'è sempre, no?
1: Certo.
3: Sì,
2: assolutamente. Guarda, io la prima volta sono stato davanti a un microfono perché anche io ho fatto radio. La mia peggiore sindrome era il mio direttore che mi bussava alla porta e mi diceva sempre che non rispettavo i tempi, mentre in realtà lo faceva 30 secondi prima che scadessero. E questo stato di continuo stress mi mette a dire, forse non sono capace di starci davanti a un microfono. E in realtà, appunto, sì, dipende da quello, ma dipende anche spesso e volentieri, soprattutto per le donne, da una cultura che prevede che le donne non possano stare in prima linea, ma che per loro è destinato una seconda fila. Sapete, dietro un grande uomo c'è sempre una grande donna, no? Questa narrazione, sì, certo, che in realtà da una parte dà valore a chi ci aiuta, noi uomini, a superare difficoltà nella vita, ma dall'altro relega le donne ad un ruolo di secondo piano.
1: Ma anche perché, poi, ricordiamo anche che, appunto, come facevi l'esempio della chef, basta una persona, un incidente di percorso di questo tipo e poi possono venire 1000 persone, 2000 persone a dirti che invece sei una persona valida e non avere comunque lo stesso effetto, quindi non convincerti mai della bontà di quello che ti stanno dicendo. Quindi è molto complicato, sì, poi disinnescare questo meccanismo.
2: Ma guarda, alla fine bisogna fermarsi e respirare, diciamo, questa è la prima cosa importante da dirsi un po' tutti e ragionare su come ci si è arrivati lì. Non è un caso, anche il nostro amico che diceva, ma ho sculato se ho un posto in cui mi pagano più di quello che merito. È la sua idea, no? È la sua idea, e questo proprio evidenza una sindrome dell'impostore. Se ti hanno messo lì, guarda che nessuno ti regala niente nella vita, non è che qualcuno ha detto, ma diamogli a questo qualche soldino in più. Non ci credo.
3: È importante quindi individuare in qualche modo la natura per poi magari anche non superarla, ma almeno imparare a gestirla.
2: Sì, assolutamente. È difficilissimo, perché poi tutti noi viviamo appunto di remore, di cose che nella mente ci rigirano in continuazione. Quindi prima di tutto si parte dalla presa di coscienza e poi, diciamo, non voglio parlare di un gruppo di autoaiuto, ma parlarne insieme ad altre persone, anche affrontarlo magari in pubblico.
3: Certo.
2: Esatto, fare coming out, come si diceva una volta, aiuta sicuramente, perché vi assicuro che sono tantissime le persone. Se lo vedete anche nello spot che è sul sito, sono 3 persone molto note, da cui c'è la prima donna che ha guidato una società scientifica di diabetologia. Lei è stata la prima a confessare che ha vissuto una vita di difficoltà in questo, ma perché intorno a sé c'erano tanti uomini che volevano conservare il loro posto di potere, e quindi dicevano a lei che non era adatta a farlo.
0: Bene,
2: alla fine invece è una delle migliori ricercatrici.
0: Grazie Alessandro,
2: grazie a voi.
0: Siamo Alessandro Cossu, Cittadinanza Attiva. Andate sul portale www.teloseimeritato.it. Ale, grazie per essere stato con
2: noi.
0: Grazie
2: a voi.
0: E magari ci sentiamo più là, così facciamo il punto.
2: Siamo qui quando volete. Grazie.
0: Ciao, buona giornata.
2: Ciao.

0: del canto, l'anima del meglio. Buongiorno signori, buongiorno. Non capisco proprio cosa sia sta sindrome dell'impostore di cui state parlando. Luciano, amico, te la rispieghiamo.
1: Ma è sarcastico, nel senso non lo capisco, perché no, invece
0: non
1: lo
0: capisco proprio cosa sia questa sindrome dell'impostore di cui state parlando, ma credo che stia scherzando. Cioè,
1: forse è sarcastico.
0: Penso, cioè nel senso che in realtà è forse è una delle sindromi più chiare anche nel nome. Dici mi mancava. Allora, innanzitutto vuol dire che forse probabilmente o non ne hai mai avuto, non ne soffri.
1: Qui perché, sei molto fortunato, adesso,
0: non è detto
1: sei
0: che
1: di te.
0: No, dice ovviamente ero sarcastico.
1: Ah, ecco, vedi.
0: No, comunque, allora, innanzitutto non è detto che uno ne debba soffrire, eh? Diciamo che però tra le disagi che si possono provare.
2: No, a me il tono mi sembra un po' quello, è l'ulteriore cazzata.
1: No, sembra, era sarcastico.
0: Ma perché
1: no,
0: ha detto che è sarcastico? Vediamoci, poi se è una cazzata, bene, se lui ti dice che è sarcastico, perché dobbiamo dire che non è così.
1: Possiamo anche focalizzarci, però siccome è stata chiamata in ballo, l'opposto, cioè quello che succede quando invece tu sovrastimi le tue competenze, certo. Ovvero l'effetto Dunning-Kruger. Bene. E anche quello è abbastanza diffuso, cioè quello di sovrastimare le proprie competenze e pensare di essere esperti in un campo che invece dove non sei così tanto capace o esperto.
3: Io comunque sono sempre dell'avviso che in un mondo che ci obbliga all'eccellenza fare schifo è un gesto rivoluzionario.
1: È punk.
4: Buongiorno a tutti.
0: Salve,
4: io
0: buongiorno.
4: Devo fare i complimenti all'ascoltatore che ha detto che sta cambiando l'undicesimo lavoro, perché è proprio bello il fatto che non è sopravvalutarsi, è mettersi in gioco, sì. È stimolante, è bellissimo.
0: Certo.
4: O è pazzo.

0: Lo però so. Questo non lo sappiamo. Io mi fido, cioè, mi devo fidare di quello che dice lui. E lui dice: lo sto cambiando perché lui ha detto: mi piace cambiare.
1: Gli piace, okay? Cambiare. No,
2: migliorare.
0: In Italia, in Italia carità, è una cosa che ci fa pensare a tutti quanti, come dice: no, ma
1: io il mio
0: che
1: lavoro non
0: che...
1: lo cambierei. Cioè, no. Io il mio lavoro d'attore non lo cambierei.
0: Allora, aspetta, lui ha detto un'altra cosa: sta cambiando lavoro. Non sappiamo se è nella stessa azienda, cioè se è nello stesso settore. Tu potresti. Tu l'hai cambiato, tu c'avevi un'altra radio, sei in un'altra radio,
1: dubbio.
0: Fai degli spettacoli, ne fai altri, all'interno del tuo lavoro che ami, cambi delle situazioni, giusto?
1: Quindi
0: lui sta dicendo che cambia lavori magari nello stesso settore. Questa cosa del
1: magari
0: cambiare
1: molto...
0: Magari
1: nello stesso settore non c'è scritto, lo stiamo supponendo noi.
0: Non lo so, stiamo a parlare di questo.
1: Non ho i messaggi davanti, non li posso leggere.
0: Quindi fidati di quello che ti dico io.
1: Certo, però lo stai supponendo te.
3: Lui prima aveva parlato di migliorare la propria condizione, quindi non sappiamo se è lo stesso ambito, però sicuramente per
1: ambito.
3: Puntare
0: allora,
3: a
0: leggiamolo. Dunque, io credo di soffrire la sindrome apposta, visto che il 3 inizierò per mia scelta l'undicesimo lavoro della mia vita senza nessun'altra spiegazione, sempre alla costante ricerca di qualcosa in più. 49 anni adesso, io non lo so, mo mettiamo pure che cambi lavori. Ora, il fatto per esempio di non cambiare mai da noi è un sinonimo per esempio di stabilità. Proprio a livello di, ci sono studi sui curricula che vengono inviati.
3: È una paura anche.
0: No, ma in Italia viene visto, almeno fino a poco tempo fa, come un valore di serietà.
1: Beh, non c'è tutta questa mobilità del lavoro in Italia.
0: All'estero, cioè, invece, quando leggono un curriculum in cui tu fai 15 anni da una parte e 10 da un'altra, si chiedono come mai questa persona non cambia, non vuole mai cambiare, forse pecca di ambizioni. È proprio diametralmente opposto rispetto alla cultura italiana. Da noi la lunga tenitura è visto come elemento di fedeltà all'azienda, affidabilità, capacità, come dici tu, di tenersi sul lavoro.
3: E poi la più grande fregatura della nostra generazione, questa qua, è dell'idea che ti hanno un po' inculcato, che se poi dove lo trovo un altro lavoro, quindi alla fine uno magari ha accettato negli anni delle condizioni non proprio favorevoli, con il terrore che poi meglio di quello non puoi trovare.
0: Questo è poi
3: quello, è
0: nel
3: culturale.
0: Nostro tempo,
1: certo.
0: No, ma non solo, è pure un grosso problema legato al nostro tempo della, come dice Maurizio, la scarsa mobilità.
3: Certo.
0: Del, diciamo, dei soldi che vengono dati che non corrispondono mai.
1: Il fatto che poi bisogna vedere quanto, no, l'esperienza venga messa sul piatto della bilancia, perché a volte ti dicono solo ormai l'età è passata, e anche se hai fatto esperienza, a me mi serve qualcuno più giovane.
0: Anche, perché no? Allora, invece, se volete parliamo anche della Dunning-Kruger, cioè, che è l'esatto opposto dell'impostore, cioè quindi sopravvalutarsi fino appunto ad esporsi a rischi importanti.

0: sentiamo la sua voce.
1: Buongiorno bella gente, in realtà da persona che fa insomma screening di curriculum per la mia azienda, solitamente siamo attenti a entrambe le cose, sia una persona che ha cambiato molto spesso, ma semplicemente per capire se è una risorsa su cui investire, perché se tu investi in formazione, in risorse su questa persona e poi lei dopo un anno se ne va, anche per l'azienda è un problema. Ma siamo attenti anche a chi non ha mai cambiato lavoro per una questione di adattabilità. Certo. Se tu non sei mai stato da nessun'altra parte, sarai in grado di adattarti a un contesto nuovo, tecnologie nuove, eccetera, eccetera, eccetera.
2: Ovvio.
1: Questo.
3: È una cosa bellissima l'idea che ci siano delle aziende ancora che capiscono il valore della formazione, del tempo che tu perdi, del cercare di vedere il dipendente come una risorsa e quindi come qualcuno che ti produce e che va trattato e pagato di conseguenza. Perché poi
2: la
3: è lì.
2: Psicologia del lavoro, adesso la psicologa del lavoro, psicologo del lavoro, che prima era una professione, no? Quando è iniziato tua sorella, probabilmente 12, era un'avanguardia, erano molto pochi.
0: Erano,
2: adesso, per fortuna,
0: nell'arco di 15 anni è cambiato
2: tante
0: tanto.
2: Aziende si. E, insomma, richiedono in qualche modo, no, una,
0: per esempio, quella branca lì fa formazione e selezione, tra virgolette. Quindi la psicologa del lavoro si può occupare di formazione e di selezione. Mia sorella, per esempio, per scelta professionale, dopo qualche anno ha abbandonato
2: la
0: selezione. Ha abbandonato la parte di come dire analisi aziendale per capire chi caccia. Perché poi questo era. E lei mi spiegò questa scelta che condivisi, seppure lavorativamente parlando era una roba che insomma prometteva prospettive, perché diceva io non voglio convivere con lo stato d'animo che avevo, perché poi io vado lì come professionista, devo analizzare delle cose in base alla richiesta di un committente,
2: non conoscendo
0: e
2: i lavoratori,
0: ci sono dei soggetti, no, dice io li conosco e quando mi trovo davanti cioè li conosco nel senso che ci parlo e leggo i curriculum, quando mi trovo davanti a una persona che io so di dover, diciamo, come dire, nel rapporto dire guarda se devi fare dei tagli stanno qui, e sapere che quella persona, perché conosco il mondo del lavoro, dal giorno dopo sarà difficile che si ricollochi, a me questa roba mi leva serenità di giudizio, quindi non riesco a fare bene il mio lavoro. Tra l'altro ci vuole un pelo sullo stomaco questa portata, e quindi capisco la sua scelta. Ci fermiamo un attimo, torniamo tra poco.
4: Ascolta Radio Rock in DAB Plus, la radio digitale. Ci trovi anche a Milano e in tutta la Lombardia, Torino, Cuneo e relative province, tutta l'Umbria, Gran Canaria e Tenerife. Cerca il canale Radio Rock sulle radio digitali DAB Plus e segui le nostre trasmissioni. Radio Rock, tutta un'altra storia.

0: Hai meno di 35 anni e vuoi lavorare nello spettacolo dal vivo? Con il progetto TIR di ATCL puoi candidarti per uno dei 10 tirocini retribuiti dedicati ai mestieri dietro le quinte. Partecipa alla formazione gratuita e candidati entro il 19 luglio. Leggi il bando su www.atcl-tir.it. Progetto finanziato da Regione Lazio nell'ambito di Coesione Italia 21-27.
1: Valigia pronta?
2: Sì.
1: Documento preso?
2: Certo.
1: Bagaglio a mano?
2: Eccolo.
1: E il parcheggio?
2: Ho pensato anche a quello. Ho prenotato da Easy Parking.
3: La partenza ti agita? Con Easy Parking puoi parcheggiare tranquillo a soli 5 euro al giorno. E il costo del parcheggio sarà leggero come una nuvola. Prenota su adr.it/easyparking. Easy Parking. Un bel viaggio comincia dal parcheggio. Promozione soggetta a condizioni e limitazioni. Info su adr.it/promozioni.
4: Nel suo habitat naturale, il Molinari grafico si nutre di fiori di Bach dei Castelli Romani. Possiede la furiosa virtù della scimmia urlatrice.
5: Ma non la puoi fare con l'intelligenza artificiale?
4: Dinanzi a richieste inconcepibili,
6: me va tutto un po' più grosso?
4: Il Molinari grafico può manifestare irritazioni cutanee. Ma questa creatura ha un potere straordinario. Sa dar forma ai sogni. Grafica e stampa, siti web, fotografia. Molinari grafica. Una specie in via di estinzione.
7: Cura sei tu, che non ti curi del colore della pelle o di chi vincerà questa guerra. Per te, ogni essere è speciale. Firma per il 5 per 1000 a Medici Senza Frontiere. Vai su msf.it/5 per 1000.
8: Enough talk! It's time to run!
9: Se cerchi adrenalina pura, rimani sintonizzato. 7 giorni su 7, 24 ore al giorno di musica. Rock allo stato puro.
10: Radio Rock.
9: Tutta un'altra storia.
11: Welcome to Violence.
12: We're back, baby!
13: Let's get back to the rock.
9: State ascoltando
14: The Rock Show,
9: il morning show di Radio Rock.

0: che non è, come dire, che non arriva tutto un po' con un filo rosso che ci lega. La novità è targata Piotta, Aldair, main theme di Aldair, cuore giallo rosso, e è il momento di parlare con, insomma, no? Radio Rock Promotion. Un riferimento morale, spirituale, tra i dentisti e non solo, un uomo che ci insegna a prenderci cura della nostra igiene orale, dei nostri denti, della nostra vita, oserei dire. Signore e signori, Roberto Cole, buongiorno.
1: Ma in particolare della vostra igiene mentale, buongiorno, buongiorno.
0: Come stai?
1: Bene, io sono il vero cuore giallorosso, si può dire col cuore giallorosso.
0: Col cuore giallorosso, mi piace moltissimo. Oh, se innanzitutto
2: e faccio... Fino a che non sono i denti gialli e rossi, è già una cosa.
0: Per quanto? Per
1: pensa
0: quanto?
1: Che belli, pensa che belli.
2: Beh, insomma, si tratterebbe di, non lo so, di... tartaro e gengive sanguinanti,
1: di buon gusto
0: ed eleganza,
1: buon gusto,
0: bene, buon gusto de cara, caro Maurizio, buon gusto ed eleganza. Senti, noi oggi qui ci abbiamo Nicole,
3: sì.
0: Mo l'altro giorno Nicole mi fa, ma poi chiede, visto che vai, sì, da Cole, chiedi una cosa, parlo con Cole, e Cole mi fa, ma Nicole c'ha il numero mio, ma perché non mi chiama? E quindi adesso
2: vergogna,
0: noi, in realtà il 29 sta qui.
1: Ma perché è fuffo, geloso, e lo capisco.
0: Allora è tutto là. Senti, Roby, parliamo proprio di sbiancamento dentale. E ci chiedono tempi di realizzazione e accortezze da utilizzare.
1: Allora, tempi di realizzazione. Diciamo che se lo sbiancamento è solo professionale, quindi solo in studio, circa tre quarti d'ora. Dopodiché però io consiglio sempre di proseguire con un mantenimento, un rafforzamento, direi, di una settimana domiciliare, che significa che tu la notte ti porti le mascherine tipo quelle dell'allineamento dentale dell'Invisalign, e le porti per una settimana col gel dentro, ovviamente con un gel che ha una percentuale di perossido di acqua ossigenata, in sintesi,
0: certo,
1: perossido di idrogeno, inferiore rispetto a quello professionale, che quello appunto dura tre quarti d'ora. Cioè lo utilizzi per tre quarti d'ora, quello domiciliare se lo utilizzi per tutta la notte che bruci, ovviamente se si ha la stessa percentuale, e così che dopo una settimana c'hai denti di un bel colore chiaro, laddove ovviamente è possibile,
0: certo, perché chiaro,
1: questa è una valutazione va fatta sempre in studio. Poi si può fare anche solo quello professionale o solo quello domiciliare. Io insomma ribadisco, poi diventa anche una questione meramente economica, ma insomma io consiglio sempre di farle tutte e due.
0: Tu sei per la combine degli elementi.
1: Porta sta valigetta, per favore.
3: Io sono pronta, sono pronta. Adesso devo prendere appuntamento.
0: Prendi pure i soldi, però. E prendi appuntamento.
1: La valigetta.
3: Ho già pronta. Ho scritto il nome Dottor Cole.
0: Nel frattempo c'è chi ride forsennatamente come Loredana e ci scrive: ah, il mio dentista. Che te ridi, Loredana? Qui tra l'altro c'è ancora una parte del conto da pagare. Vedi che devi fare? Allora.
1: Mi sa che se è 7 ci vediamo oggi intorno a luna, non vorrei sbagliarmi.
0: Dunque, implantologia invece, qualcuno ci chiede: ma perché i ponti che prima si facevano tantissimo oggi non si fanno più?
1: Allora, non è propriamente vero.
0: Okay.
1: Io pure qua ne faccio un discorso del famoso buon gusto dei denti giallo rossi. Un rapporto costo-beneficio, ma non mi riferisco al costo economico in questo senso. Se tu hai la mancanza di un elemento dentario e hai una situazione ossea buona, i denti accanto sono sani, mi pare folle non mettere l'impianto.
0: Esatto.
1: Ma laddove è una situazione in cui osso tendente allo zero e dallo zero all'infinito negativo, e i due denti al lato curati o da curare perché hanno, che ne so, le granulomi piuttosto che, certo, carie importanti, quindi vanno comunque toccati a prescindere. Io sono un implantologo, sono presidente di un'associazione che si occupa di implantologia, campo con impianti, però mi sembra folle fare in questo caso l'impianto quando è molto più semplice e veloce fare un ponte.
0: Cioè, quindi in realtà diciamo che
1: 40 anni fa,
0: diciamo che in realtà non è che non si fanno più, diciamo che si fanno solo quando non si può fare l'impianto.
1: Si fanno quando non si può fare l'impianto. Se si può scegliere si fa l'impianto, ovviamente,
0: certo,
1: cioè non c'è dubbio a livello di funzione, di modernità, di tecnologia, di igiene,
2: di risultato,
1: per carità. di risultato, sì, mo lascia perdere il caso tuo, però so di risultato.
2: Io ho la faccia che è vincente, non
0: ma che scherzi,
2: non mi servono i denti.
0: Ma te salvato quella.
1: È vero, come dicevi ieri, te c'è proprio bella presenza.
0: Ma è così. Guarda, presenza. A lui l'ha salvato quello e al tempo stesso è stato un grande freno.
2: E la grande simpatia.
0: Nessuno si accorge della sua intelligenza perché ai belli dannati gli viene riconosciuto solo quello. È vero, purtroppo. È vero. Senti, Roby, allora ti ringraziamo. Studio Col, Piazza Alberone 31, infostudiocolcolk.com, 06 789 346, WhatsApp al 334 840 7923. Grazie Roby.
1: Grazie.
0: Ciao, ciao, ciao.

0: gli Idols, Kill Them With Kindness. Buongiorno, la domanda sui ponti l'ha fatta per caso Salvini? Potrebbe essere. Sentiamo chi c'è, mandi un minuto e mezzo di messaggio, caro Alessandro, io lo mando ma poi te blocco.
1: Buongiorno Radio Rock.
2: Buongiorno.
1: Io per lavoro ogni tanto mi capita di fare colloqui, diciamo che sì, da una parte cambiare tanto è sintomo di, diciamo, instabilità personale, che può portare a pensare che tu non sai quello che cerchi, il rischio è quello di spendere informazione per poi perderti dopo poco.
2: Certo.
1: L'altro aspetto invece di rimanere troppo in un'azienda, se non ricopri un ruolo, diciamo, di spicco, è che tendi ad adagiarti sugli allori, e questo pure è un tema da valutare. In Italia però il mercato del lavoro è immobile, questo è dovuto purtroppo alle politiche sul lavoro sbagliate, e non soltanto
2: nulle
1: dal punto di vista delle pressioni fiscali che vengono esercitate sui datori di lavoro, ma anche da un punto di vista sindacale. Tu a parità, diciamo, di tipologia contrattuale non puoi pagare più uno rispetto a un altro, altrimenti rischi vertenze sindacali. L'altro motivo, ovviamente legato sempre a questo, è anche che tu cambi quando fai bene una cosa e ti pagano di più per fare la stessa cosa. Ecco, in Italia questo non avviene quasi mai. È raro che sei bravo magari, ecco, a fare data entry,
2: qualcuno...
1: ti chiami un'azienda e ti offra 500-400 euro di più per fare lo stesso lavoro. Tendenzialmente tu cambi quando stai male, non per cercare una retribuzione migliore.
2: È proprio sbagliato.
1: Porta ovviamente un mercato,
2: c'è competitività.
0: Ciao a tutti. È proprio sbagliato, è proprio assolutamente sbagliato, perché è un cambio dovuto a un disagio e non a un miglioramento. Quindi poi che fai? Tu cambi per disagio, vuol dire che accetti anche di essere pagato meno, paradossalmente.
2: Perché poi nel disagio sei disperato, hai necessità di cambiare, cioè proprio
3: un disagio reiterato magari. Tu sei rimasto nel disagio per anni, finché poi non sei arrivato in burnout.
2: Un bobone che si esplode a un certo punto, e quindi nella necessità poi d'adatti quello.
0: Il VV.
4: Però se c'è un 11 lavori significa che è pure bravo, o no?
3: Ma su questo siamo
2: pacifici. Ma per carità, ma magari è la persona più brava del
0: mondo. Ragazzi, invece magari
2: che
0: è il più grande impostore della storia e ha fatto 11 truffe.
2: No, ma magari
0: questo
2: è bravo a fare tante cose. Dico solamente che analizzandomi, penserei anche al fatto perché ho davvero tanta esigenza di cambiare spesso, che è una cosa che può essere sicuramente una cosa sana, e lo sarà in questo caso, è sicuro che è una cosa sana, ma non sempre lo è.
0: Insomma, bisogna vedere che lavori sono, qualcuno chiosa così in modo laconico.
5: Mi fa piacere che si parli di questo tema, perché mi tocca veramente in pieno, mi piglia in pieno come una trambata. Ora, io ho fatto per 12 anni il commercialista in un lavoro dove si vive di scadenze e si campa di proroghe. Quindi la pressione per chi ha la sindrome dell'impostore in quel caso era molto elevata. Poi ho avuto, diciamo, l'opportunità che molti magari non hanno, di interrompermi un anno sabbatico, e ho ricominciato facendo un lavoro diverso, cioè che è quello del direttore amministrativo in azienda. E lì è montata un'ansia tremenda che da prestazione, come l'ho chiamata finora, dell'impostore, come ho imparato a chiamarla oggi. Mi fa piacere che si parli di psicoterapia, di gruppi d'ascolto, eccetera, eccetera, perché ritengo che sia veramente un lavoro da fare. La mia prima esperienza dopo il mio anno sabbatico, questa prima esperienza è finita male, perché mi hanno cacciato a calci nel culo, no? Che le cose non funzionavano da entrambe le parti, per errori diciamo reciproci, per cui alla successiva esperienza, quella che sto vivendo in questo momento, in cui per fortuna mi trovo molto bene, devo dire che quest'ansia si è triplicata.
0: Ci credo. Intanto Giacomo ci scrive, Giacomo dalla Lunigiana. Dice: buongiorno, nell'azienda in cui lavoro da poco c'è lo psicologo, probabilmente perché siamo sempre in trasferta, hanno notato problemi di varia natura tra i dipendenti, quindi hanno deciso di metterlo a disposizione gratuitamente, che è una roba di una civiltà meravigliosa, tra l'altro. Perché appunto si dimentica sempre, e poi sul posto di lavoro uno ha delle ripercussioni psicologiche, ragazzi, ma è così. Che poi, ripeto, c'è sempre un meraviglioso manuale che si chiama Intelligenza Emotiva di Goleman, che chi gestisce i gruppi dovrebbe proprio leggere tutti i giorni.

0: Ministri, boom! Io invidio chi ha la forza di cambiare 11 lavori, sono esattamente nel percentile opposto. Per muovermi da un posto, anche se ci sto male per svariati motivi, ci vogliono le bombe, vedi?
1: Non lo so, io...
0: Interviene il nostro amico degli 11 lavori e dice, posso dirvi che negli ultimi 8 anni, partendo da 1.500 con questo ultimo cambio, sono passato a 2.700 con diversi benefit.
1: Ottimo.
0: Auto, telefono, PC, assicurazione sanitaria, carta di carburante, più premio sul fatturato.
2: Ma io ho grande ammirazione per chi riesce.
0: Allora,
2: comunque...
0: primo, sicuramente tu, per ottenere... Allora, parliamoci chiaro poi, perché sennò diventa solo un atteggiamento.
1: Certo. No, vale.
0: Se tu hai ottenuto certe cose, o sei veramente...
1: Ti capri
0: in prova a prendermi, nel senso sei il genio della truffa, o se no... Evidentemente tu sul tavolo metti anche una competenza professionale che ti viene riconosciuta.
1: Soprattutto se cambia proprio la tipologia del lavoro.
0: Cioè,
1: evidentemente,
0: in 8 anni da 1.500 a 2.700 hai aumentato del 30%, del 40% quasi, perché 1.500, 2.700 sono 1.300 in più, 40 sarebbero 400.
1: Però in questi casi evidentemente lui sta in un settore dove viene notato e qualcuno magari e gli arriva qualche proposta.
2: Anche questo lo stavamo affrontando anche un po' dietro le quinte, insomma, a microfoni spenti, la capacità di dare un valore al proprio lavoro,
1: certo,
2: e
1: ovvio.
2: Pretendere quel valore e non scendere a compromessi,
1: svalutare
0: chi è cresciuto in una generazione nella quale t'hanno detto che tu devi lavorare dal giorno 1 in cui entri a quando andrai in pensione, possibilmente muto, zitto, producendo al massimo, grazie perché lavoro,
1: posto fisso.
0: Tu c'hai un rapporto proprio con la sovrapposizione tra quello che fai e quello che dovresti avere, che è difficile, quindi quando parli dei soldi rimani sempre così. E poi sei terrorizzato perché pensi, se io glieli chiedo, cioè non vedi il discorso della trattativa, no? Perché io entro perché voglio, dico una cazzata, 300 euro in più al mese, tu mi dici no, trattiamo e magari la spunto con 150. No, solitamente chi fa sto ragionamento se siede pensando, oddio, io mo gli chiedo 300, mi dice no e me caccia perché ho chiesto l'aumento.
1: Ma io non riesco a contrattare neanche quei ragazzi sulla spiaggia mi chiedono quello, gli do quello. Infatti tante volte mi guardano che mi piacerebbe pure contrattare un po',
2: però
1: per
2: nel momento
1: un po'
2: in cui
1: tempo,
2: tu ti rendi conto,
1: ombrellone,
2: ti rendi conto che non verrà mai nessuno a dirti, sai, sei veramente in gamba adesso, ti do dei soldi in più. Quando
0: Fabio
2: ti rendi conto di questo,
0: ci scrive, ho lasciato il fantonava, dico, posto fisso al ministero quando avevo 35 anni, sono andato in un'azienda di appena 4 persone che realizzava giochi, sono rinato,
1: bello,
0: scritto in maiuscolo,
1: credo,
0: nonostante chiunque mi avesse dato del pazzo. Oggi dopo 15 anni sono sempre più contento di averlo fatto, ho cambiato altri 4 lavori e sempre in meglio. Si può fare,
2: ma sì,
1: si può fare. Sì, però bisogna avere anche dei talenti, ragazzi, cioè non è che,
0: vabbè, Maurizio, se no sei uno scemo che si offre il mio impostore
1: per passare da un ministero a uno che sta in un'azienda dove fabbricano giocattoli, evidentemente un talento,
0: non sappiamo lui che cosa fa.
1: Vabbè,
0: tecnicamente
1: però,
0: magari fa amministratore, fa l'amministrativo, dico pure che tu per cambiare devi avere, cioè se tu sai fare un cazzo, che cambi,
1: dai.
0: Cioè te devi proporre se sai di valere qualcosa, una cosa devi saper fare, o non so quale, ma insomma una la devi saper fare.
1: Il commercialista non lo potrò mai fare nella vita, già lo so.
0: Ah, io non penso che ci fosse nessuno studio commercialista all'ascolto che voleva
1: aspetta,
0: però
1: non
0: magari
1: si sa, non si
0: Metallica, Lux Eterna.

0: Radio Rock è sempre con te. La ascolti in FM, in streaming, in DAB Plus, nelle principali città italiane e tramite app iOS e Android. Ma Radio Rock è anche social. Cercaci su Facebook, Instagram, X e su Twitch alla pagina Radio Rock 106.6. Clicca su Segui e si aprirà per te il mondo social di Radio Rock. Le nostre storie, i nostri post, le nostre foto, le dirette. Radio Rock è sempre con te.
1: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
2: Rock Spot.

0: Ecco al servizio Todis. Volé potente contro il carovita, rovescio chirurgico che mette a terra l'inflazione, smash sui prezzi in aumento, ed ecco il punto finale, dritto alla convenienza.
1: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 28 maggio al 7 giugno approfitta delle tante offerte imperdibili. Yogurt greco bianco Pavlakis, 500 grammi a 1,79 euro.
2: Todis, buongiorno convenienza.
3: Open Night and Day Roma 3 2026 è il nuovo appuntamento dedicato all'orientamento, alla ricerca e alla vita universitaria. Il 4 giugno l'Ateneo apre i suoi spazi con incontri, attività e presentazioni dei corsi di laurea. Un'occasione unica per conoscere Roma 3, dalle 17 alle 23. Scopri il programma completo su uniroma3.it.
4: Ogni azione è un seme e ogni seme, quando trova il terreno giusto, può fiorire. Fiorisce nella natura che torna a respirare. Nella fiducia di chi trova sostegno, nella cura che accende una nuova luce, nella consapevolezza di chi pratica la non violenza. Con il tuo 8 per 1000 all'Unione Induista Italiana, sostieni progetti che mettono radici nelle persone, nei territori e nelle comunità. Fai fiorire il cambiamento. Firma l'8 per 1000 all'Unione Induista Italiana.
5: Radio Rock dal 2018 è green. Grazie al nostro impianto fotovoltaico siamo parte attiva nel contrasto all'inquinamento e alla riduzione di emissioni di CO2. Se hai un'azienda e vuoi contribuire anche tu a salvare il pianeta, scrivi a info@radiorock.it per informazioni. Prendi parte alla nostra rivoluzione green.
6: Ventiquattro ore al giorno di musica rock allo stato puro.
7: I like it.
6: Questa è Radio Rock.

0: ascoltando The Rock Show,
1: il morning show di Radio Rock on Radio
2: Rock. Questo sì che è l'unico rock show del mondo, anche perché pensa che così ci chiamiamo solo noi. 9 e 4 minuti, venerdì 29 maggio 2026, arrivano gli ZZ Top

0: novità firma da Subsonica, Grida. Che bello studio. Entri pure tu, per favore, Tatiana. Vieni qua.
1: Adadia!
0: Signori, oggi non solo abbiamo avuto, come 29 maggio, finalmente liberatici di Martina Caronna, che sappiamo tutti essere stata, insomma, una persona che
2: negativa,
0: ha,
2: diciamo,
0: fatto male a questa radio e a questa trasmissione. E c'è Nicole, è arrivato il nostro Boris Sollazzo. Buongiorno.
3: Buongiorno.
0: E abbiamo
4: Stiamo allegri.
0: E abbiamo Tatiana Fabrizio, che è raffreddata, quindi non vuole parlare perché non ci vuole attaccare il raffreddore. Ok, allora facciamo così: una nuova frontiera della radio.
5: Ma tanto ci ho pensato già io,
0: A parte che sì, questo sta male da 20 giorni. Allora, Tatiana, facci dei segni. Sei felice di questa trasmissione?
3: Sì.
0: No. Poi? Sei felice in genere di come stanno andando le cose?

0: di ottimismo.
1: Davanti che Tatiana è diventata me. Cioè, da quando me ne sono andato, ha preso il mio pessimismo.
2: Sì, c'è la quota che va rispettata.
1: Okay, ok.
2: Senti, Boris, prima di passare al cinema, sì, volevo coinvolgerti. Non so perché, ma credo che tu possa rispondere. Volevo coinvolgerti nel discorso di stamattina che si è parlato della sindrome dell'impostore.
1: Sì. E io, insomma, sono
2: un nel senso che rispetto a avendoti conosciuto anche con i tuoi racconti, mi sembri uno di quelli che potrebbe soffrirne un po'.
1: Altro che. No, ma credo che credo che sia connaturato a chi fa un lavoro come il nostro, intanto.
2: In genere, dice.
1: Sì, perché è un lavoro, cioè non è che facciamo, non è che produciamo cose. Sì. O...
2: quindi tu non vedi.
1: Se il lavoro è il vetro, cioè se viene un vaso di merda, si vede, no? qua è tutto affidato anche al giudizio degli altri. Quindi è più facile sentirsi un impostore, no? Soprattutto se magari alcune cose sono andate bene, altre male. E poi un po' è connaturato alla natura delle persone, cioè io e Paniconi ci sentiremo impostori per il resto della vita.
3: Vita è ovvio.
2: Ah, quindi non si supera,
3: non risolveremo mai. Là impariamo a convivere.
1: Là dovreste chiedere alle nostre terapeute. Perché di solito sono genitori che ti hanno sopravvalutato e poi ti hanno fatto pesare la delusione quando hanno capito chi eri realmente. Almeno nel mio caso è stato così.
2: Che cazzo, quindi, dramma, insomma, cioè, a un certo punto che poi, se ci pensiamo, il racconto che tu hai fatto fuori onda, cara Nicola, corrisponde.
0: Sì, non dei miei genitori,
2: non
0: però
2: dei tuoi, però
0: per carità,
2: no.
0: Perché...
2: nel
0: infatti
2: senso fratelli, l'ambiente circostante, se tu ci pensi, poi è quello, cioè sì. Poi no, mi sa di no.
0: Sì.
2: E quella roba ti devasta.
1: Un po' sì, cioè un po' sì, perché tu non hai nessuna colpa, non hai mai chiesto di essere sopravvalutato, anzi ti ha sempre dato fastidio. E poi quando, insomma, gli altri sono delusi, tu alzi la mano e dici: guardi, scusate, ma dai, io lo sapevo, l'avevo anche detto.
2: Ehi,
1: a me è successo sempre nei rapporti sentimentali, no? Cioè che io dicevo prima, guarda che
2: non sono granché.
1: Nel senso, io non mi metterei con me stesso, ho queste problematiche e questo ho capito solo dopo che alle donne provocava la voglia opposta, come per dire: ah sì, io adesso ti aiuterò a diventare migliore. E io che dico, guarda che è proprio impossibile, nel senso che dovresti fare troppo.
0: Quindi poi è diventata
1: strada.
0: Una tattica, è diventata.
1: Insomma, no, ma in realtà io sono un'anima pura. Quindi io continuavo a dirlo e cercavo sempre di dirlo con maggiore convinzione, perché dico, forse la colpa è mia che non sono convincente.
3: Non lo comunico bene.
1: Esatto, non sono convincente, e più lo dicevo con convinzione, più l'autolesionismo femminile agiva. E poi mi sono sempre ritrovato con donne furenti che mi dicevano: no, tu sei così, così e così. E io dicevo: guarda, però te lo
2: guarda che tre anni fa io l'ho controfirmato.
1: Ma non solo, in alcuni casi, esatto, l'ho messo anche per iscritto, perché io sono uno che scriveva lettere, quindi. Cioè non puoi lamentarti, se andiamo da un avvocato
2: dico io
1: pagare anche le spese legali. Quindi non so che dirti. Quindi insomma, no, però forse sai che stavo pensando, nel mio caso la sindrome dell'impostore c'è perché forse sono un impostore, quindi forse no, non è una sindrome, cioè lì è la sindrome della al contrario, cioè ogni tanto penso di essere una persona.
2: Tanto Miriam ci dice: ciao Rock Show, eccomi, sono la sindrome dell'impostore vivente. Bene, l'abbiamo trovata, e lei
3: la personificazione,
2: poco...
3: eccola.
2: Cominciamo a parlare di cinema con il nostro Boris Sollazzo in questa versione del Sollazzo del pappagallo senza pappagallo, ma insomma possiamo farlo lo stesso.

0: E ci siamo, Volbeat, Pelvis on Fire. Buongiorno signori, Boris Solazzi è qui con noi, presentissimo, allegro più che mai.
1: Massimiliano Allegro.
0: Però, Massimiliano Allegro più che mai, ma Nicole.
1: E me voto Toto Cutugno.
0: Nicole vuole farti delle domande. Ce le ha, diciamo, in canna da stamattina alle 7. Ha detto: quando arriva Boris?
2: Mi sono svegliata. Mi sono svegliata e ho pensato: cosa ci
0: e
2: puoi
0: poi
2: dire?
0: Si è vestita.
2: Sì. Su Black Storm, per esempio. Era un pallino che mi sono che proprio mi sono svegliata così.
0: Sì, no, tu, fuori onda ho assistito a una cosa bellissima.
1: Giusto.
0: Una cosa meravigliosa, Nicola faceva: parlano tutti di questo film, ma sarà vero, Boris? Ho sì. parlato io una settimana
1: solo
0: fa.
1: Solo che ha detto il titolo sbagliato. Ha detto Blackstorm invece che Backrooms, capito?
2: Io perché ho scritto Blackstorm?
0: Non lo so. Poi dice la sindrome dell'impostore. Ma loro c'hanno ragione, Nicole, che cazzo.
2: Però allora, se ci fosse un mondo giusto dovrebbero fare un film Blackstorm, la tempesta nera. No, la tempesta nera
1: è forse è più bello, sai,
2: forse è più bello,
1: cioè bisognerebbe pensarci, cioè forse è più bello.
2: Allora, come si chiamava il film, scusa?
1: Backrooms.
2: A Backrooms, sì. Da dove è uscito?
1: Le stanze di dietro.
0: Boris, non so se te lo hanno chiesto la scorsa settimana perché non vi sentivo. Ho visto le Legends, storia vera, molto interessante. Pensavo che in Italia con quella storia ci avremmo fatto due stagioni da 10 episodi. Ero curioso di chiederti se la pensavi come me o cosa pensavi fosse meglio, lo stile British o quello italiano.
1: Vabbè, cioè, tra lo stile British e lo stile italiano è come dire preferisci Tirocchi o Sollazzo. Evidente Tirocchi, cioè nel senso British, ma non per altro, è anche proprio una forma industriale diversa, opportunità linguistiche diverse, poi budget diversi, cioè non, poi per carità ci sono delle cose belle, cioè voglio dire Portobello, Young Pope, certo. Però noi per fare serie incredibili dobbiamo scomodare
0: l'inferno.
1: La Trinità, la Sacra Trinità. Loro per fare serie incredibili come Peaky Blinders possono anche, insomma, prendere dei mestieranti.
0: Così.
1: Quindi c'è, cioè, è proprio un'altra roba, non, sono due campionati diversi, veramente come la Premier League, la Serie A.
0: Senti,
1: insomma, è come
0: allora,
1: Allegri e Klopp, insomma.
0: Esatto.
1: È più forte.
0: Proponiamo
1: Allegri.
0: Questo, ovviamente. Proponiamo questo primo film.
2: Il primo film è Turner.
1: Turner,
0: ce la famo entro le 10 a dirle uno.
1: Questo è bello, no?
2: C'era anche,
1: però è un po',
0: ma se li è scritti,
1: no, ma posso dire che è un format,
0: sì.
1: Cioè Nicole storpia i nomi veri, perché poi è bello. No, ma aspetta, è bellissimo, perché, cioè, a me ricorda mio nonno si divertiva a far finta di storpiarli,
2: no.
1: Per farci ridere. E mio nonno noto per aver fatto Alemau perché sei morto, per i propri
3: Alemau, ma perché già ci riconosceva
1: Alemau,
0: no. Ma così, ma
1: e devo dire che però li ha storpiati con titoli credibili,
2: eh sì,
1: cioè perché Blackstone Backrooms,
2: esatto.
1: Turner
2: stiamo là.
0: Allora,
1: sai,
0: adesso
1: forse sono anche meglio i tuoi,
2: vedi?
0: Raduniamo un attimo le idee, tra poco sì. Giuro che un primo titolo giusto lo
1: diremo.
0: Intanto Bob Dylan.

0: Bene, signori, ve l'abbiamo promesso. Cercheremo di, come dire, di farlo. Cercheremo di provare a regalarvi questa gioia, questa felicità. Ce la fai?
1: Ce la faccio,
0: Vuoi
1: Boris.
0: vuoi una
1: Vorrei
0: cosa?
1: una base adeguata alla
0: Questo.
1: mia richiesta. Boris, potresti
0: Oh.
1: parlarci di tuner?
2: Brava, ecco, giusto. Mi ha colpito.
0: Grazie Nicole, grazie assai. Boris?
2: Allora, Tuner, detta la romana, nel momento in cui lo dice bene lei lo dico male io. E film molto interessante per vari motivi, secondo me, uno dei quali è Dustin Hoffman, che
0: Che mi sembra già un buon motivo.
2: trova uno script alla sua altezza e se la gode. Diciamo che potrebbe essere un incrocio tra Whiplash, Will Hunting, con una spruzzata di quartet. È bella questa cosa, Dustin Hoffman nella musica, nella messa in scena della musica, ha trovato una nuova terza età, quarta età, non so come potremmo dirlo, ormai c'ha 80 anni, ed è, diciamo, il compare, il mate di un ragazzo che sognava di fare il pianista e fa l'accordatore. Perché fa l'accordatore? Perché ha un orecchio talmente assoluto che, oltre a sentire perfettamente ogni grado e ogni nota di musicalità, sente anche ogni piccolo rumore. Questo gli impedisce di fare concerti, e l'unica cosa che gli permette di fare è fare l'accordatore, mestiere solitario e silenzioso in cui il suo orecchio è perfettamente abile. Il suo capo entra in un giro complicato, e questo rende molto interessante Tuner. Che cosa succede? Sostanzialmente, questo suo orecchio assoluto fa gola a dei criminali. Perché a cosa serve un orecchio assoluto se non a accordare strumenti e, come tutti sanno, aprire cassaforti? E quindi
0: Cavolo, è vero.
2: da Whiplash diventa Baby Driver. Vi ricordate Baby Driver? Dove Edward Wright si era inventato l'autista di rapine con l'acufene, e quindi doveva sentire costantemente la colonna sonora più invadente e
0: Sì.
2: insopportabile della storia del cinema, ma anche più figa, e doveva continuamente sentire musica. Il film era praticamente il parlato durante tutte le parti musicali, perché noi sentivamo le parole solo quando lui si togliava la cuffia. Qui c'è un effetto più straniante: la colonna sonora è una colonna sonora che deve in qualche modo intonarsi alle difficoltà del protagonista. Qual è il fascino di Tuner? Allora, ce n'è uno che a me ha divertito tantissimo. Daniel Roehr, che è il canadese, il regista, è quello che ha vinto l'Oscar col documentario Navalny nel 2023. Ora, secondo voi, i malavitosi che ingaggiano questo ragazzo, di che nazionalità sono?
1: Russi?
2: Russi, perfetto.
0: Da.
2: Ecco, allora, io vi consiglio di vederlo due volte, Tuner. Una volta vedendo il film e l'altra volta vedendo solo i russi. La cattiveria che mette nel raccontare i russi, penso neanche
1: Il
2: un
1: Rocky
2: messinese
1: 4.
2: parlando di uno di Reggio Calabria. C'è una roba che va oltre il razzismo,
0: Sì,
2: va.
0: fa il giro.
2: Io ho sognato, a un certo punto ho sognato di vedere quel film con Paolo Nori. Cioè, devo dire che era una roba che proprio mi faceva impazzire, e devo dire anche mi ha fatto molta tenerezza, perché erano diventati, poi mi sono andato a informare, erano diventati amici, quindi c'era tutta l'ironia, ma anche la rabbia di un amico che, insomma, aveva perso un amico, e dice: c'ho l'occasione di prendere dei malavitosi, renderli ridicoli, facciamoli russi. E quindi c'è proprio tutto. Cioè,
0: Cavalchiamo questa
2: se avesse,
0: occasione.
2: guarda, se fosse stato italiano e avesse potuto fargli proleare tutto e così, l'avrebbe fatto. Quindi già questa è una cosa meravigliosa, cioè un atto di guerra culturale che mi commuove. Quindi sarà sicuramente il film preferito da Zelensky. Al di là di questo, che è, diciamo, uno dei pochi difetti del film, insieme forse alla linea sentimentale che è un po' forzata, il film è fichissimo, perché inizia come una commedia d'autore. La commedia è quella che il protagonista, Leo Woodall, che secondo me diventerà presto il nuovo Chamelet, ma simpatico, e dall'altra, appunto,
0: Ne
2: Dustin
0: esce.
2: Hoffman, in questa dinamica da Will Hunting molto ironica, quindi da commedia, però anche con un passo d'autore. E a un certo punto, quando arrivano le cassaforti, diventa tutto per tutto un ice movie con action e via dicendo. E in questo, per chi ha visto Navalny, non è così diverso, perché anche il documentario di Navalny va

0: passava dall'ironia, il sarcasmo di Navalny, il fascino, il carisma del personaggio, che era una sorta di Grillo, poi per chi lo, diciamo, poi noi ci, scopriamo questi personaggi solo dopo morti, ma io lo seguivo ed era veramente, Navalny era veramente Grillo, anche nel fatto di essere di destra, solo che non era abbastanza di destra per Putin. Ed era un uomo brillantissimo, un uomo che faceva molto ridere, e quindi ha trovato quello stesso passo in cui a un certo punto anche il documentario passa all'action, perché lui diventa, viene trattato come una spia, viene mandato in Siberia, eccetera, eccetera, eccetera. Questo passo lui lo ritrova anche in Tuner, e quindi è un film che mette insieme due generi che normalmente non stanno bene, li mette bene insieme, è ben diretto. E poi un po' come il Napoli di Massimiliano Allegri, c'è il De Bruyne della situazione, cioè c'è Hoffman che lo rende un film validissimo, ed è un po' quel prodotto che Hollywood faceva soprattutto negli anni 80 e 90, quelli fatti a regola d'arte, no? Che gli dai 7 e mezzo, che non è un capolavoro, certo, ma vai, lo vedi, esci soddisfatto e tutti dici contenti. Ma solo gli americani sanno fare queste cose qua. Esattamente questo.
1: È proprio così. Allora signori, tra poco torniamo a parlare di cinema con Boris. Ci fermiamo un attimo, il break delle 9.30, e scopriremo altre immarcescibili titoli mai esistiti che solo Nicole potrà regalarci.
0: Possiamo fare questo?
1: Faremo sta rubrica.
0: Questa rubrica. La proponiamo.
1: Sì. Cioè, tra poco gli gettiamo le fondamenta.
2: Radio Rock, puoi ascoltarla in mille modi. Seguici anche in streaming. Vai su radiorock.it, clicca su diretta e ascoltaci dove vuoi e quando vuoi. Radio Rock è sempre con te, anche in streaming. Radio Rock, tutta un'altra storia.

0: Radio Rock dal 2018 è green. Grazie al nostro impianto fotovoltaico siamo parte attiva nel contrasto all'inquinamento e alla riduzione di emissioni di CO2. Se hai un'azienda e vuoi contribuire anche tu a salvare il pianeta, scrivi a info@radiorock.it per informazioni. Prendi parte alla nostra rivoluzione green.
1: Da Valentino concessionaria Volkswagen, l'usato è come nuovo, controllato e garantito.
2: Oltre 1000 auto di tutte le marche, chilometri zero e aziendali, a super prezzo AutoScout 24.
1: Tutta la gamma Volkswagen, T-Roc, T-Cross, Polo, Golf, Golf GT, Taigo, Tiguan,
2: Fiat 500, Panda e Pandina Hybrid, Audi, Cupra e Jeep.
1: A maggio, con passaggio di proprietà e 2 tagliandi in omaggio e zero anticipo.
2: Solo da Valentino concessionaria Volkswagen, in via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233.
1: Valentino Auto mobili.it.
3: Supermercati
4: piacciono i numeri? 30, 40, 50%! Questi sono gli sconti nei nostri supermercati. Fino all'8 giugno. DeCecco olio extravergine di oliva classico da un litro, 4,79 euro. Valida anche acquistando online.
3: Supermercati PIM, di Bel Family Agora. Di risparmio, di qualità.
5: Nel suo habitat naturale, il molinari grafico si nutre di fiori di Bach dei Castelli Romani. Possiede la furiosa virtù della scimmia urlatrice.
6: Ma non la puoi fare con l'intelligenza artificiale?
5: Dinanzi a richieste inconcepibili,
7: mi fa tutto un po' più grosso?
5: Il molinari grafico può manifestare irritazioni cutanee. Ma questa creatura ha un potere straordinario. Sa dar forma ai sogni. Grafica e stampa, siti web, fotografia. Molinari grafica. Una specie in via di estinzione.
8: Cura sei tu, che basta chiamarti e corri ad aiutare. Che hai ascoltato una storia dolorosa cercando di cambiarne il finale. Cura sei tu, che non ti curi del colore della pelle o di chi vincerà questa guerra. Tu che resti fino alla fine. Per te ogni essere speciale. Firma per il 5 per 1000 a Medici Senza Frontiere. Vai su msf.it/5 per 1000. Sei tu la cura che può salvare una vita.
9: Se cerchi adrenalina pura, rimani qui con noi.
10: Radio Rock.
9: Tutta un'altra storia.

0: State ascoltando The Rock Show, il morning show di Radio Rock.
1: 9:33 e 54 secondi, riprendiamo con gli Who I Can't Explain.
2: Radio Rock, back in time.

0: Riders, Spit Shine, un'altra delle nostre novità, ladies and gentlemen. Oh, ti chiede, caro Boris, occhio, la domanda è forte. Carlotta scrive: buongiorno bellezze, ma del film di Sacha Baron Cohen ne avete già parlato? Che ne pensate, Boris? Cosa dice quale? In proposito?
1: Quale?
0: Vedi che tangulata?
2: Sai che lo so io, tangulata. Non so il titolo, però lo so in cui comunque c'è un
0: titolo. Che tu non sappia il titolo è la base della quale partiamo.
1: Non è che ci stupisce così.
0: Esatto.
2: Però è molto interessante il presupposto. L'ho letto, non l'ho ancora visto, in cui c'è un cambio di generi, ovvero Sacha Baron Cohen si ritrova in un mondo in cui gli uomini non hanno nessun diritto, ma a comandare sono le donne, quindi un patriarcato al contrario, un matriarcato.
0: Che però è molto patriarcale.
2: È quello, Carlotta.
3: Visto,
2: è
3: in Italia. Il trailer.
1: Cioè, Sacha Baron Cohen è italiano.
0: Allora, Lady First.
2: Lady First,
0: Carlotta.
2: Ecco.
0: Sì.
1: Okay. Non è una cosa paradossale, cioè, casa mia.
0: Ma non fare lo spiritoso, no,
1: è così,
0: Boris,
1: ragazzi, è proprio casa mia.
0: Va bene, hai visto quello?
3: No, io ho visto il trailer, dal trailer mi sembra, forse...
0: Carlotta,
3: però
0: io mi dispiaccio di quello che è successo.
1: Non lo so, io di Sacha Baron Cohen trovo che sia uno dei più grandi geni mondiali, se solo avesse mai avuto voglia. Cioè, mi fa pensare ad Antonio Cassano. C'è uno che ti fa quel monologo in cui dice: voi che ne sapete della dittatura? Voi che non potete, voi che siete una democrazia e non potete usare... i militari per sedare le proteste, voi che non potete invadere i paesi stranieri, e lo fa da capo di stato straniero negli Stati Uniti, per fortuna Stati Uniti è democrazia e quindi queste cose non succedono. Quella roba è geniale tante cose che ha fatto, però nel complesso è uno che non ha mai avuto veramente voglia. È forse l'unica volta che ha avuto voglia, quando gli volevano far fare Freddie Mercury per il film sui Queen, poi non l'hanno cacciato perché aveva troppa voglia, forse. Però a me c'è sempre una quota di delusione. Sono affascinato dal fatto che riesce a fare cose che nessuno riesce a fare. Mi sembra sempre che poi non sia, forse non è neanche il cinema il suo, cioè, nel senso che forse il racconto di quel tipo, di quel passo, non è del tutto suo. Infatti, la cosa migliore che ha fatto è una sorta di mockumentary, cioè un... Però questo poi magari invece è un capolavoro e va benissimo.
0: Ti do degli input, così poi magari lo vedi, ne parliamo la prossima settimana. Mette le donne al potere, ma le donne fanno molto meglio degli uomini. Un po' moscio il finale perché lo butta sul romantico. Quindi prendi questi elementi.
1: Anche perché diciamo che l'essere politicamente scorretto è stata sempre la sua chiave.
0: Sì.
1: Se dice, insomma, una cosa che succede
0: dice forse questa
1: a casa
0: è
1: mia, insomma, non è,
2: guarda,
1: dice,
2: per portare
1: fa solo neorealismo
2: dell'approssimazione, come ho fatto nell'ultima
0: mi piace
2: ora
0: molto. Così, mi piace moltissimo.
2: Credo che sia tratto di peso da una commedia francese che è dello stesso tema.
1: Allora, facciamo così, in orticaria, cioè Sacha Baron Cohen che prende una commedia francese femminista e la fa anche moscia, e che cavolo, dai.
0: E allora, su questa tot, questo
3: Moscheria.
0: Qua di approssimazione che a me piace molto, ci ho costruito la mia vita. Andiamo con i Mustache e torniamo con il secondo film, perché diamo il tempo, 3 minuti e mezzo.
2: La so, la so.

0: Allora, abbiamo dato il tempo che serviva, quindi Nicole, deliziaci.
1: Allora, Boris, ti prego, parlaci di Backrooms.
2: Me lo puoi ridire?
1: Backrooms.
0: Ci è costata un po' per farla studiare, però brava.
2: È stata una mieci da almeno 12
0: solo
2: anni.
0: Solo dicendo Backrooms.
2: Beh, ogni tanto mi chiama e mi fa.
1: Sì,
0: Backrooms.
1: Oppure ogni tanto ti chiamo, sbaglio i titoli e poi attacco.
2: E io mi eccito lo stesso perché comunque
1: financo di più.
2: Esatto, comunque mi accontento. E, allora, Backrooms. Dobbiamo avere un po' di tempo perché diciamo è una storia
0: particolare.
2: Guarda, ti
0: do 5 minuti e 16 secondi.
2: Questo forse è esagerato, però insomma sei sconvolto dal fatto che io ti abbia detto una cosa del genere.
0: Sì, quanto sono invecchiato?
2: Quanto sono invecchiato?
0: Sì.
2: Un tempo avrei detto solo 5 minuti e 16 secondi. Adesso non me va. Allora, Backrooms, che cos'è? Backrooms è intanto un progetto di un ragazzino di, mi pare, 15 anni allora, una specie di enfant prodige. Noi eravamo in lockdown. Vi ricordate il lockdown? Io non mi ricordo.
0: Sembra una roba lontanissima.
2: Una roba incredibile. Cioè, io ci sono quasi morto ed è comunque una cosa che non ricordo più, a dimostrazione che siamo fatti per dimenticare. E come dice, i pinguini tattici nucleari, gli uomini possono dimenticare gli olocausti, ma non il viso di una donna. Ed è assolutamente vero. E
0: cazzo, è vero, porca,
2: e questo sì, è una bella. Pinguini tattici nucleari sono Max Pezzali che ha studiato, è meraviglioso.
0: E mi hai eccitato tu questa roba.
1: Adesso ho visto, adesso si comincia a arricciare i capelli, Alessandro.
2: Lo so. Io li amo alla follia, vado a tutti i loro concerti.
1: Per chi non ha la Radio Rock TV, Alessandro è venuto ad abbracciare.
2: Sì, e abbiamo limonato. Ma lo ha fatto solo perché l'ho messo al numero 10 del prossimo numero di band.
0: Sì, è vero, però hai detto una cosa fighissima. Bravo, prego.
2: Backrooms, questo ragazzino mette su su YouTube questo video. Alla fine saranno una buona serie di video e anche un progetto letterario che si chiama Backrooms e che racconta di un personaggio che trova dei portali per chi ha visto il Land Empire, dei mondi irregolari, delle stanze, appunto, degli sgabuzzini tra virgolette, dove tutto è irregolare, dove tutto è sghembo, dove c'è sempre qualcosa che non funziona, dove pensi di poter fuggire e alla fine rischi invece di rimanere intrappolato. È l'inconscio, è qualcosa di più inquietante, non si capisce all'inizio, però è un'idea geniale, fatta durante il lockdown lo è ancora di più perché vivevamo in delle backrooms, cioè avevamo preso le nostre case che erano diventati dei portali dimensionali in cui il mondo si era fermato sostanzialmente, in cui a un certo punto, come il protagonista di quei video, prima fuggiamo e poi ci sentiamo intrappolati. Quindi è tutto questo fatto da un teenager. Quindi quando dite quando dite quella cosa insopportabile ai miei tempi, voi siete dei coglioni, no, lui è un genio e voi siete dei coglioni.
0: A 15 anni io forse neanche il cazzo mi trovavo. No.
2: E lui è andata
0: così.
3: Sì. Ah, beh, detta
2: io credo di non essermelo piano, mai trovato. E
3: allora lì c'è un altro tipo di problema.
2: Esatto. Ma sai, cioè, le dimensioni contano. E anche la miopia e le due cose insieme purtroppo non aiuta. E andò male l'esperimento, solo 77 milioni per il primo video. Quindi insomma, ragazzino, ed è diventato ricco a 15 anni. Questa è anche una storia bellissima che vogliamo, che vogliamo raccontare. Quel ragazzino è Kane Persons, adesso ha solo 20 anni. Tu dici, perché io, no, a 48 sono, non c'ho una lira, sto ancora qua con Alessandro Di Rocchi, lui a 20 è già pieno di soldi e Hollywood gli dice
0: fai quello che vuoi,
2: fai un film, e espande questo universo, espande questo film. E qual è il problema? Allora, se non avete raccontato tutta questa storia perché come me ci avevate magari da fare durante il, anzi al contrario di me, ci avevate da fare durante il lockdown e quindi non stavate costantemente a cercare vediamo che cosa ha fatto Vin Diesel oppure questo bambino quindicenne, e non rischiate anche l'arresto, perché insomma se vai a vedere dei video di un bambino quindicenne può essere anche pericoloso. Allora state a posto, perché se non l'avete visto siete vergini di questo universo e questo universo vi soddisferà. Cioè siamo dalle parti di Obsession, dei ragazzi molto giovani che alla regia hanno delle idee molto forti, che abbattono la quinta parete di YouTube. Cioè sono tutti e due YouTuber, ma non sono content creator, sono registi che hanno usato YouTube come palestra, esattamente come che ne so, Nanni Moretti usava i cortometraggi, quindi sono veramente registi, e diciamolo, togliamo quel tipo di pregiudizio. E quindi va bene, e in più c'ha 20 anni, voglio dire, no?
0: Certo,
2: cioè,
0: sono certo,
2: pochi, no. Xavier Dolan, Bertolucci, che sono, hanno esordito così, così giovani. Se l'avete visto, aia, cioè nel senso che quella roba che lui aveva fatto su YouTube era davvero dirompente. Qui Hollywood fa una cosa che non doveva fare, secondo me, cioè gli toglie la sceneggiatura e in qualche modo, per tutelarlo, ci mette un mestierante, e quel mestierante rende lineare quello che lineare non era.
0: Certo.
2: Niente, che forse di non doveva essere. Per cui se non hai visto l'originale ti sembrerà comunque un buon film, ma se hai visto l'originale tu dici: Madonna mia, era un'occasione d'oro e l'hai buttata. Però evviva, cioè nel senso che è meraviglioso, e vi dico, siamo forse alle porte di una nuova New Hollywood, in cui Hollywood non sa più che fare, si affida ai registi horror giovanissimi, e questi portano l'innovazione? Speriamo.
0: Lo scopriremo tra poco.

0: Beh, signori, AC/DC Rock or Bust, come sempre tutte le cose belle sono purtroppo destinate a finire, ci accingiamo, abbiamo un paio di minuti prima di chiudere e quindi a Boris in due minuti chiedo, c'è tre film che secondo te in questo film, allora facciamo così, te prevengo, Aldair, Cuore Giallo Rosso e The Default ce l'hai da andare, e va bene, togliamolo dalla lista e se non andate a vederlo,
1: allora, aspetta, ve lo devo dire perché
0: ricordate
1: riesco,
0: che potreste morire,
1: non riesco a iscrivermi alla SIAE, quindi finché non mi iscrivo alla SIAE
2: merda vera,
1: ci schiate.
0: Anzi, sai che c'è, non me ne frega manco niente di chiedere i tre titoli. Invece te voglio chiedere un'altra cosa, sì. Non c'entra niente, ci abbiamo poco tempo, ma me volevo dire com'è andata via Appia Feltrinelli,
1: bene,
0: la presentazione di Mario, perché
1: stava molto bella.
0: Nella chat leggevo di doverlo spaccare, l'abbiamo spaccato.
1: È stato molto bello, sì, pieno, c'erano anche posti in piedi, non mi succedeva da anni.
0: Ho visto delle immagini belle, mo al di là Barrio è tuo figlio e noi siamo come tutti zii,
1: io
0: direi, no?
1: Che nel prossimo Barrio che esce il 19 di giugno
0: completi il giro con Rock Show, diciamo.
1: Sì,
0: ecco.
1: Ci saranno Alessandro Tirocchi, Emilio Pappagallo e Martina Caronna.
0: Sì, eravamo invidiosi di Maurizio Paringoni e quindi abbiamo provato a...
1: Vuoi dire come si chiama il tuo contributo?
0: Grazie Roma. Questa cosa ti ringrazierò per tutta la vita, oltre a un'altra cosa che ti diremo solo quando esce.
3: Grazie e quindi, Boris.
0: Una buona presentazione.
1: Bella, no, molto bella.
0: Siamo contenti.
1: Insomma, sono sempre... è bello perché le nostre presentazioni sono a metà tra la comunità che si incontra e gli alcolisti anonimi. Perché
3: è l'aperitivo.
1: Ognuno dice una frase e dice sono un po' risollazzo e lo scrivo su Barrio da tre mesi.
0: Perché ricordiamolo
1: che è una lista di racconti in cui... come minimo ai 30 autori che ci sono, e di solito siccome si è creato un bel rapporto tra tutti gli autori, almeno 15 vengono alle presentazioni, quindi durano tra le 3 ore e mezza, insomma.
0: No, c'è da dire un'altra cosa alla quale diciamo tengo da fruitore, Maurizio mi conosce, lo sa, fruitore acquirente a volte compulsivo senza motivo, sia in libreria che in edicola, cioè nel senso io ho un feticismo per ciò che viene pubblicato, no? Quindi dico, se vogliamo dare una mano a dei progetti editoriali, nella fattispecie sarebbe bello dare una mano a Barrio, ecco, ci sono degli appuntamenti che vanno come dire rafforzati, per cui essere in una vanno bene tutte le librerie, ma in una libreria mainstream grande che quindi poi ha bisogno, è inutile che ci prendiamo in giro, di un riscontro visivo proprio fisico, ecco, facciamolo.
1: Ma poi c'è un altro motivo, adesso se mi posso prendere proprio 30 secondi,
0: certo che sì.
1: Che è quello che dico a tutte le presentazioni, è quello che dico sempre a tutte le presentazioni, ci sono due cose che su Barrio bisogna sapere. I progetti innovativi e tra virgolette di nicchia non hanno bisogno di grandi numeri, ma hanno bisogno di numeri, cioè hanno bisogno di uno zoccolo duro. Quindi si possono fare, se fatto come me, cerchi in tutti i modi di risparmiare, di utilizzare quello che hai imparato in tanti fallimenti per non fallire un'altra volta,
0: quello,
1: ma deve esserci un riscontro, anche perché banalmente sennò non fai una cosa che non viene letta. E l'altra cosa è l'aneddoto che io racconto alla fine di ogni presentazione, che è, diciamo, io ve lo consiglio anche nelle litigate con le vostre compagne, cioè è il ricatto morale principe. È difficile che tu non compri Barrio dopo questo aneddoto, me lo sono studiato.
3: Nicole, capito?
1: E la fortuna, è che l'aneddoto è vero, perché se l'avessi inventato non sarebbe venuto così bene. L'aneddoto è quando chiusero il cinema di Cerveteri, che adesso è di nuovo aperto,
0: sì,
1: per fortuna, e io stavo lì, conducevo la serata, e c'era tutta quanta la comunità, che io non avevo mai vista praticamente tutta insieme, che si batteva il petto e diceva non è possibile, questo cinema era meraviglioso, perché lo chiudete, non è giusto, e c'era anche il sindaco e la giunta, e questi insomma non lo dicevano, ma di fatto facevano capire colpa del sindaco, dell'amministrazione, e il sindaco che se la teneva, bravo ragazzo, più giovane di me, non si arrabbiava mai. A un certo punto io non l'ho più visto così, sale sul palco, mi strappa il microfono con la vena tipo De Rossi e con la voce leggermente alzata, a differenza mia che avrei probabilmente fatto cadere il soffitto, fa: io sono davvero davvero contento che voi teniate così tanto a questo cinema e che sentiate il bisogno di un polo culturale nella nostra città. Mi informo solo di una cosa, che se ognuno di voi, che adesso vi lamentate, aveste comprato un solo biglietto, ma non nell'ultima settimana, nell'ultimo anno, questo cinema non avrebbe chiuso.
0: Eh sì, è una grande
1: e a me là mi si è aperto un mondo, perché era vero. Cioè poi alla fine della serata avevamo fatto i conti, lui l'aveva detto non a caso, avevamo fatto i conti ed era così. E quindi, ragazzi, quando pensate: ah, bello Barrio, che spazio di libertà, se scrivo Boris e ho un buon racconto, poi lo pubblico.
0: Potrei essere pubblicato.
1: Dicono cose sulla guerra che non dicono altri. Però allora bisogna sostenerlo.
0: Ecco.
1: Io dico sempre: dategli una possibilità. Guardatelo, leggetelo. Se vi piace, compratene altri e consigliatelo. Se non vi piace, sono pur sempre quello che da 20 anni vi racconta il cinema. State zitti e non rompete i coglioni.
0: Sono d'accordissimo, sottoscrivo ogni parola. Pure se non vi piace, fate, ma andrà bene.
3: Va
0: bene così.
3: Ci abbiamo provato.
0: Grazie a tutti, signori. Rock Show è terminato, ahimè. Grazie a Nicole, fondato, detta Michael. Grazie per essere stata con noi.
3: O Monique.
0: Grazie per averci regalato. Per averci regalato pressapochismo.
4: Pressapochismo.
0: Così, delle leggerezza.
4: Tantachino, leggerezza. E, un po' freschezza, possiamo
0: freschezza
4: dirlo.
0: Freschezza e luoghi comuni un tantachino.
1: Sì. Aspetta, però, vorrei chiedere a Nicole se potesse fare, insomma, sì? Questo ultimo, come dire, scrolling dei titoli cinematografici. Sì. Se può dire si poticchia o non si poticchia. Allora, Turner. Sì.
4: Backrooms.
1: Turner, si può vedere?
4: Ottimo, eccellente. Okay. Poi Backrooms,
1: Blackstorm.
4: Blackstorm sì. È un film che secondo me devono scrivere. Potresti scriverlo tu.
1: No, ma
4: sai,
1: quando...
4: adesso scriviti alla SIAE e datti modo
1: devo
4: di sceneggiare.
1: Io oggi pomeriggio dovrei farcela, quindi andate a vedere Aldair.
0: Grazie a tutti, signori. Grazie Maurizio, grazie Boris, grazie Nicole. Tra poco Gagarin.
4: Ciao.
0: Noi torniamo lunedì. Oh, guarda tu, guarda le cose.
5: Avete ascoltato
6: The Rock Show.
5: The Rock Show, il morning show di Radio Rock. Ascolta Radio Rock in DAB Plus, la radio digitale. Ci trovi anche a Napoli e in tutta la Campania. Firenze, Prato, Pistoia, Lucca, Pisa e tutta la Versilia. Cerca il canale Radio Rock sulle radio digitali DAB Plus e segui le nostre trasmissioni.
7: Radio Rock.
5: Tutta un'altra storia.
8: Rock Sport.

0: L'università significa scoprire, sperimentare, immaginare il futuro. Il 4 giugno vivi l'Open Night and Day Roma 3 2026. Orientamento per i futuri studenti, ricerca e divulgazione per la città. Dalle 17 alle 23 in via Ostiense 133-163. Scopri il programma completo su uniroma3.it.
1: Ogni azione è un seme e ogni seme, quando trova il terreno giusto, può fiorire. Fiorisce nella natura che torna a respirare, nella fiducia di chi trova sostegno, nella cura che accende una nuova luce, nella consapevolezza di chi pratica la non violenza. Con il tuo 8 per 1000 all'Unione Induista Italiana, sostieni progetti che mettono radici nelle persone, nei territori e nelle comunità. Fai fiorire il cambiamento. Firma l'8 per 1000 all'Unione Induista Italiana.
2: Se vuoi promuovere al meglio la tua attività, scegli Radio Rock. Realizziamo piani di comunicazione pubblicitaria su misura per le tue esigenze. Scrivi a info@radiorock.it e chiedi una consulenza. Sapremo soddisfare i tuoi bisogni.
3: Nel suo habitat naturale, il Molinari grafico si nutre di fiori di Bach dei Castelli Romani. Possiede la furiosa virtù della scimmia urlatrice.
4: Ma non la puoi fare con l'intelligenza artificiale?
3: Dinanzi a richieste inconcepibili,
5: mi fa tutto un po' più grosso?
3: Il Molinari grafico può manifestare irritazioni cutanee. Ma questa creatura ha un potere straordinario. Sa dar forma ai sogni. Grafica e stampa, siti web, fotografia. Molinari grafica. Una specie in via di estinzione.
6: 24 ore al giorno di musica. 24 ore di puro rock. Turn it up loud. Radio Rock. Tutta un'altra storia. Rock News, edizione della mattina.
7: Apriamo oggi con Ozzy Osbourne il riconoscimento ricevuto dalla sua famiglia negli scorsi giorni da parte del Congresso degli Stati Uniti per celebrare la carriera e l'impatto culturale dello storico musicista. La cerimonia, alla quale hanno preso parte la moglie Sharon e i figli Kelly e Jack, è stata inoltre l'occasione per la famiglia del cantante per confermare l'avvio dei lavori per un biopic ispirato alla sua vita in uscita non prima del 2028. Proseguiamo con Poppy, perché è disponibile online una cover del brano Hand in My Pocket di Alanis Morissette, ispirata per stessa ammissione dell'artista dal film Mile and Kicks. Nome d'arte di Moraia Rose Pereira, la cantante farà tappa in Italia il prossimo 28 settembre per un unico concerto in programma all'Unipol Arena di Bologna assieme a Evanescence e Nova Twins. Infine Judas Priest con il bassista Ian Hill, che intervistato da Trunk Nation ha parlato del nuovo album della band a 2 anni dal tuttora ultimo Invincible Shield. Abbiamo già registrato gran parte del backing track e le cose stanno procedendo molto bene, ha detto. Sarà un disco un po' più tradizionale, ha aggiunto in riferimento al precedente. Sta prendendo la forma di un vero e proprio classico.
6: Le ricorrenze.
8: Oggi, 29 maggio 1967,
9: nasce Noel Gallagher, cantante e chitarrista inglese, cofondatore e membro insieme al fratello Liam degli Oasis e artista solista.
8: 1969,
9: esce Crosby, Stills, Nash & Young, album di debutto del supergruppo composto da David Crosby, Stephen Stills, Graham Nash e Neil Young.
8: 1997,
9: muore in un tragico incidente Jeff Buckley, cantautore statunitense, figlio di Tim Buckley, tra gli artisti più influenti degli anni 90.
6: Rock News, appuntamento alla prossima edizione.
10: Gagarin, che dicevi?
11: Forte e chiaro.
10: Gagarin, accensione motori.
6: 3, 2, 1. Questo è Gagarin
12: on Radio Rock.
13: E buongiorno, bentrovati, questo è Gagarin, siete in compagnia di Tatiana e Marco come ogni giorno, anche per questo venerdì 29 maggio, che è il compleanno di mio padre.
14: Oh, signor Fabrizio!
13: Colui che mi ha fatto venire il complesso di Elettra, mai dimenticato.
14: Mai dimenticato.
13: Non troverò mai l'uomo della mia vita per colpa di mio padre.
14: Esatto, e anch'io non
13: troverò
14: mai la donna della mia vita per colpa di tuo padre. Pensa un po', Tatiana, è così, purtroppo ci ha condizionato tutti e due, ma è un bel condizionamento che ci terremo fino alle 13.

0: Arriviamo quindi con Five Finger Death Punch per farvi votare, se volete, le novità di Gagarin, ma della radio in generale, su radiorock.it, come sapete.
1: Tati, hai già fatto l'abbonamento a Meta, che ha lanciato i nuovi abbonamenti per Instagram, Facebook e WhatsApp?
0: No.
1: Con
0: bisogna pagare?
1: Con mille opzioni diverse. Bisogna pagare, certo, sono degli abbonamenti.
0: A chi gli chiediamo i soldi?
1: Non lo so a chi li chiediamo i soldi. Tu hai un sacco di soldi, Tatiana. Hai un tuo tesoretto. No, perché Tatiana, pochi lo sanno, che lei, se vedete il suo conto in banca, chiaramente non è un conto in banca, ma perché lei ha un forziere a casa. Lei ogni volta ci mette dei dobloni d'oro.
0: Sì,
1: e
0: a
1: quindi,
0: casa.
1: A casa.
0: Sottolineiamo, sì. A casa.
1: Lo diciamo a chi volesse venire eventualmente intrufolarsi nottetempo nel tuo appartamento per prendere, vuoi dare anche la via? Vogliamo dare, così vengono proprio a rubarti tutti i dobloni.
0: Morena.
1: No, però sì, va bene. Comunque, no, volevamo dire che con questi nuovi abbonamenti potete guardare le storie di nascosto su Instagram.
0: Ah, sì.
1: Quindi vai a spiare.
0: No, non mi interessa. Poi?
1: Mettere più di 3 post fissi sul profilo. Poi su WhatsApp puoi fissare oltre 20 chat aggiuntive. Posso dire, non mi sembra una cosa eccezionale.
0: Infatti.
1: Estendere le storie di Facebook fino a 48 ore. E delle super reazioni animate di Facebook, che non ho idea di cosa siano. Cioè, forse può mettere i mi piace che esplodono in mille coriandoli, non lo so. Però al modico prezzo di $4 al mese. Vabbè, è una cifra.
0: No, non lo faremo, però adesso quando vedrò delle stories, sì, su Instagram che durano più del dovuto, so che quelle persone ci stanno spiando senza farsi vedere.
1: Tra poco parliamo però della tua grande gioia di ieri, perché il tuo acerrimo rivale, Yannick Sinner, a sorpresa ha perso.
0: Oh, finalmente, ne parliamo, che bella
1: tra
0: giornata.
1: Poco.

0: uno di quei brani dei Tool che ci fa abbassare il cortisolo, probabilmente. Oggi potremmo fare la playlist dei brani che ci fanno abbassare il cortisolo. Cosa ne pensi?
1: Va bene, ci può stare, ci
0: Meglio
1: può stare.
0: Meglio di fare una dieta sana, la palestra.
1: Che ci fanno l'effetto, come si chiama quell'erba che ashwagandha, quell'erba, l'hai sentita mai?
0: No.
1: Una specie di, una roba molto tatianista, cioè incredibile.
0: Ashwagandha.
1: Una specie di roba, ora forse è una droga, non lo so, non penso sia una droga, è una specie di radice, di cosa che si prende e dicono che abbassi il cortisolo. Non lo so, la mia compagna vuole che me la prenda la sera, forse mi sta cercando di uccidere.
0: Ginseng indiano, vedo, avevo di chiamarlo ginseng indiano.
1: Vabbè, che ne so io, mo me ne sono ricordato già il nome, è un miracolo. Comunque sì, ti abbassa.
0: È un integratore.
1: Ti abbasserebbe i livelli di cortisolo e quindi insomma avrebbe questa capacità. Non abbassa il livello di cortisolo. La gara non l'ha abbassato, quella tra Yannick Sinner e appunto il suo avversario Cerundolo, tra l'altro il fratello minore del Cerundolo più famoso. Ieri aveva praticamente vinto al terzo set, era riuscito a portare la gara, invece poi non si è capito bene se la colpa sia stata di un malore, del caldo, di una problematica, insomma.
0: Un attacco di
1: stress,
0: panico come l'altra volta.
1: Non lo so, però insomma poverino, è completamente crollato e insomma ha perso il terzo set e poi ha perso il quarto e il quinto per 6-1, 6-1. Quindi insomma è veramente caracollato a tutti gli effetti, perdendo la possibilità di vincere il Roland Garros o comunque di arrivare quantomeno nelle fasi finali. Quindi grande sconfitta, grande stupore, anche perché io mi ero appendicato.
0: Sì, consigliamo l'ashwagandha, com'è?
1: Ashwagandha. Non lo so, non so nemmeno se è una droga o è, cioè penso sia legale.
0: No, certo, cioè, no. Sai, pure in Sicilia e in Sardegna vedo che viene coltivata. Cioè, no, che cresce spontaneamente.
1: È incredibile che in Sicilia coltivino qualcosa che non sia il pistacchio di Bronte, perché c'è talmente tanto pistacchio di Bronte in giro.
0: Ma i pachino secchi, ma quanto sono buoni. Sono andato in Sicilia, lo zaino, no? Sai, puoi portare solo lo zaino in aeroporto. Ho tolto i vestiti, ho messo tutti i pachini secchi. Non ho più vestiti.

0: Stars. Ovviamente, allora, se volete fare le vostre proposte, abbiamo detto delle canzoni che vi fanno abbassare il cortisolo.
1: Possiamo chiamarle canzoni ashwagandha quest'oggi?
0: Sì. Se no, se volete cambiare argomento, possiamo per esempio parlare del fatto che c'è una svolta storica nel mondo dello scout, perché ora la Jessie accoglierà formalmente i capi LGBTQ A plus bla bla bla.
1: Esattamente.
0: Quindi l'orientamento affettivo e l'identità di genere non potranno costituire un criterio di esclusione negli scout.
1: Vogliamo dire, insomma, per carità.
0: Benvenuti, ma gli scout
1: ci sono arrivati. Beh, per carità, sì, gli scout, tra l'altro penso.
0: Io non ho mai avuto la promessa. Vogliamo fare una.
1: Come
0: cavolo...
1: non l'hai mai fatta? Hai fatto
0: no,
1: gli
0: non
1: scout.
0: L'ho mai avuto. Io ho fatto gli scout, non mi è mai stata data la promessa. Sai, quel fazzolettino che ti
1: che
0: danno
1: serve?
0: Una volta...
1: Io non ho mai fatto gli scout.
0: Serve a dire sei proprio uno scout.
1: Ah, wow, grande. Allora, facciamo così.
0: Ma io farei una manifestazione.
1: Allora,
0: perché...
1: No, per te, per questa cosa. Allora, amici scout, intanto. Con un po' di ritardo, però bravi che avete comunque, finalmente vi siete aperti alla realtà. Nel 2026, se ci fosse un capo scout all'ascolto, intanto ci spiegasse, ma vi vergognate? Cioè, perché comunque gli scout, i ragazzi vestiti con i pantaloncini, calzettoni, eccetera, vabbè, i capi scout...
0: No comment sull'outfit degli scout,
1: i capi scout
0: pantaloni,
1: comunque...
0: gonna pantaloni.

0: Salone di velluto blu a costine.
1: No, ma poi perché ci si vestono anche da grandi comunque così. Però vabbè, no, non ne parliamo dell'outfit perché è una cosa di estetica, non c'entra niente. Capi scout, capi scout all'ascolto. Siete pronti a dare, a fare la promessa, a dare, come si dice, a dare la promessa a Tatiana oggi 29 maggio 2026
0: alle 10:29?
1: Allora, un capo scout che decide, che prende questa decisione, si presenta qui questa mattina con il fazzolettino e io lo mettiamo attorno,
0: sì,
1: insomma,
0: sì,
1: perché no?
0: Quella rotola. Comunque la risposta migliore l'ha data il nostro amico José, che ha detto "E sti cauzi".
1: Ecco.

0: Plus, la radio digitale. Ci trovi anche a Genova e in tutta la Liguria, Roma, Frosinone, Latina e relative province. Cerca il canale Radio Rock sulle radio digitali DAB Plus e segui le nostre trasmissioni.
1: Radio Rock,
0: tutta un'altra storia.

0: sono i numeri 30, 40, 50%! Questi sono gli sconti nei nostri supermercati! Fino all'8 giugno, levissima acqua naturale, frizzante, confezione da 6 per 1,5 litri, 1,99 euro. Valida anche acquistando online.
1: Supermercati PIM, Iper Family Agora, di risparmio, di qualità.
2: Nel suo habitat naturale, il Molinari grafico si nutre di fiori di Bach dei Castelli Romani. Possiede la furiosa virtù della scimmia urlatrice.
3: Ma non la puoi fare con l'intelligenza artificiale?
2: Dinanzi a richieste inconcepibili,
4: mi fa tutto un po' più grosso?
2: Il Molinari grafico può manifestare irritazioni cutanee. Ma questa creatura ha un potere straordinario. Sa dar forma ai sogni. Grafica e stampa, siti web, fotografia. Molinari grafica. Una specie in via di estinzione.
5: Radio Rock è media partner dei più importanti eventi rock e non solo. Mostre, cinema, teatri, cultura. Dove c'è un grande evento, c'è Radio Rock. Per saperne di più, scrivi a info@radiorock.it.
6: Master of Rock, la scuola di musica di Radio Rock.
7: Ciao, sono Federico Paciotti, direttore artistico della scuola. Dalla sala live di Radio Rock teniamo corsi individuali di canto, chitarra, batteria e tastiere. Sogni di diventare un professionista del settore o lo fai solo per passione? Abbiamo il corso adatto a te.
6: Per informazioni scrivi a masterofrock@radiorock.it.
8: Master of Rock lo trovi anche su Instagram e Facebook.
9: Ecco al servizio Todis. Volé potente contro il carovita, rovescio chirurgico che mette a terra l'inflazione, smash sui prezzi in aumento, ed ecco il punto finale, dritto alla convenienza.
10: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 28 maggio al 7 giugno approfitta delle tante offerte imperdibili. Prosciutto cotto gran biscotto 3 etti a 5 euro.
11: Todis, buongiorno convenienza.
12: Il Piccolo America presenta Il Cinema in Piazza, che torna per la sua 12ª edizione. 3 piazze, 3 schermi, centinaia di proiezioni in lingua originale e serate con ospiti a ingresso gratuito. Fino al 12 luglio nelle 3 location di Piazza San Cosimato, Parco della Cervelletta e Monte Ciocci. E con incontri speciali anche al Cinema Troisi. Partner istituzionali Regione Lazio e Roma Capitale, SIAE e Fondazione Roma. Consulta il programma completo sul sito www.ilcinemainpiazza.it. Media Partner. Radio Rock. 24 ore al giorno di musica, 7 giorni su 7. Radio Rock. Tutta un'altra storia. State ascoltando
13: Gagarin.
12: Una trasmissione spaziale on Radio
14: Rock. A Gagarin vi stiamo chiedendo quali sono le canzoni che vi fanno abbassare il cortisolo. Potete farcelo sapere al 3899 106 600. Torniamo con Perfect Circle. Radio Rock.

0: prenotare sul sito radiorock.it. Vediamo un po' anche i vostri messaggi. 3899 106 e 600.
1: Vai, vai, vai.
2: Si chiama marijuana. Semplicemente si chiama marijuana e fa molto
0: infatti.
2: Bene.
1: No, no,
2: fa
1: è molto bene. Ashwagandha.
0: Sì, certo, Marco. Si chiamano sigarette simpatiche, caro Marco. Vai.
3: Buongiorno, Radio Rock.
1: Buongiorno.
3: A me c'è una cosa che mi ha fatto sempre impressione degli scout. Ma devo dire, ad agosto in giro con i garzini lunghi di flanella.
0: Capito?
1: Lo so.
0: Però, sì, sì.
3: Non so
0: però
3: che cosa gli cresce là.
1: Li vedi anche?
3: Veramente assurdo.
1: Li vedi anche a
3: dicembre, secondo me, che gli fanno.
1: Li vedi anche a dicembre, però, con i pantaloncini corti. Cioè. La realtà dei fatti
0: non ci si può vestire in quel modo nel 2026.
1: Amici,
0: dai.
1: Scout, l'outfit da scout è adatto in due mesi dell'anno, aprile e novembre.
0: Ma poi camminano tanto gli scout, si cammina sempre,
1: però,
0: non si prendono mai mezzi pubblici.
1: Però quando tu cammini, Tatiana,
0: ma con quelle camicie blu tutte accollate, ma
1: ho
0: che
1: capito,
0: è?
1: Però quando tu cammini devi avere i calzettoni di quel tipo.
0: Vai,
1: io quando ho fatto il cammino di Santiago ho dovuto comprare i calzettoni di quel tipo, perché sennò ti vengono le vesciche ai piedi. Anzi,
0: calzettoni
1: il doppio,
0: fino al
1: doppio,
0: ginocchio. Ma
1: in teoria, il doppio calzino dovevi portare, vero?
0: Ma stai vedendo Zero Calcare? No.
1: Ancora no, domenica.
0: C'è la seconda puntata, ragazzi, non so se la state vedendo, in cui Zero Calcare parla della filosofia di Marco Muscarà,
1: cioè,
0: che abbiamo citato.
1: Proprio la chiama così?
0: No, non posso spoilerare.
1: La filosofia di Marco Muscarà la chiama?
0: Così, secondo me te l'ha copiata, sicuro.
1: Ma davvero? Beh, ma Zero Calcare, perdoniamo, questo è altro.
0: No, ma comunque, guarda, io... Grande Zero Calcare, il suo modo unico di parlare della realtà, di vedere, ma... Credibile, vedetevelo.
1: Bello, e io sto aspettando domenica con ansia per iniziare a vederlo. Quante puntate sono? Tutte 8?
0: 8 mi sembra,
1: okay,
0: sì.
1: Ok.
0: Va bene. Allora, fateci sapere al 3899 106 e 600 qual è il vostro brano che secondo voi vi fa abbassare il cortisolo. Non so perché, il nostro amico Alessandro ci dice, ci propone i Deftones con Entombed. Oddio, insomma, dal titolo non sembra, perché vuol dire però, sepolto, sepolta.
1: Però effettivamente quando muori il cortisolo immagino si abbassi, no? Automaticamente, però tutto il resto, però
0: va
1: anche
0: bene.
1: Il cortisolo.
0: Qualcuno ci manda, Rossana, ci manda i saluti, ci manda il brano, lo ascoltiamo e poi ne parliamo.

0: più cruento di Vikings, più intrigante del Trono di Spade, coi nomi più difficili del Signore degli Anelli. Loro sono Unni.
1: Dichiaro aperto il Gran Consiglio Ugro, la parola Malodrat.
2: Maleodorante Sepperned.
1: Bene, dichiaro chiuso il Consiglio Ugro.
2: Ma non abbiamo parlato di niente.
1: Oh, ma io c'ho da fare. Devo ammazzare due che hanno respirato quando sono passato.
2: Stramaledetto Sepperned, con questo fatto del e ammazzate de qua e ammazzate de là, la popolazione ucra è diminuita del 30%.
1: E allora? E
2: se continuiamo così, il nostro esercito avrà un numero di soldati inferiore ai giocatori della nazionale di Sgolg.
1: Oh, però se può fa niente. E i vecchi non li posso torturare perché sono deboli. I ragazzini non li posso bullizzare perché sono indifesi. Gli adulti non li posso fare ammazzarsi se no diventano pochi. Non lo so, impediscimi pure la collezione dei prepuzzi, no?
3: Nel frattempo, nell'antica selva della Nera Perfidia, il fratello gemello di Sepperned, Seppermerd, sta ordendo un ingegnoso piano per usurpare il trono del fratello.
4: Vado lì, gli dico guarda là e mentre si gira gli do una capusciata sulla tempia.
5: E questo sarebbe l'ingegnoso piano?
4: Forse hai ragione, vaffangul. Credi che sarebbero meglio tucarci in piano petto?
5: Ma no, no, devi cercare di usurpare il trono con l'astuzia.
4: Tipo?
5: Trovare il modo di corrompere qualcuno a lui molto vicino affinché lo tradisca.
4: Ma certo, Malodrat, il suo fidato consigliere.
5: Lascia fare a me.
4: Vai, vaffangul.
3: Il giorno dopo, all'interno della macelleria da la sora Marisa.
6: Ecco qua, Malodrat.
2: Sicura che c'è tutto?
6: Un chilo di costate di grugnolo, mezzo chilo di spezzatino di zembello e 6 settetti di coda di gnoscio.
2: Grazie, sora Marisa.
5: Chi si vede? Malodrat, il fidato consigliere del morto de figa Sepperned.
2: E chi si vede? Vaffangult, il fidato consigliere di quel caino di Seppermerd.
5: Tu lo sai perché sono qui, vero?
2: Certo che lo so. Tutti gli ugri ormai lo sanno che... alla macelleria della sora Marisa la qualità è garantita.
5: Vieni anche tu alla macelleria da la sora Marisa, l'unica che fa le salsicce di grugnolo con pepe e finocchietto.
7: Cosa?
0: Uno per tutti, tutti per Unni.
8: Just for fun.
9: Rock 24 ore di puro rock tutti i giorni.
8: Radio Rock,
9: tutta un'altra storia.

0: annunciare che da lunedì noi faremo una bellissima, parteciperemo a una bellissima iniziativa.
1: Sì.
0: E vi faremo dei regaloni, perché la nostra radio ci tiene ovviamente alla sicurezza stradale. E quindi
1: andremo con l'iniziativa Sono Cintura Nera di Guida, tra l'altro con Romana Auto, che promuove la guida sicura insieme a Radio Rock. Ogni giorno vi faremo una domanda di sicurezza stradale, il più veloce che risponde vincerà una bag con dentro un etilometro, appunto per valutare autonomamente il grado alcolemico prima di mettersi alla guida, tra l'altro
0: esatto,
1: riutilizzabile.
0: Una bag che vi faccio vedere alla Radio Rock TV, che abbiamo già avuto il regalo io e Marco Muscalà. Sì. Perché siamo stati bravi, abbiamo risposto bene alle domande.
1: Io il mio etilometro, dentro penso che non ci metto le batterie.
0: Bellissimo etilometro. No, Mara, a te che ci devi fare con l'etilometro che non...
1: Beh, però, sai, magari non era il collutorio che faceva venire sfalsare i risultati, ma non
0: anche,
1: è vera quella roba.
0: Comunque, ultimamente ho scoperto che il nostro amico colluttorio ha comunque usato con cautela, perché... Comunque sappiamo, no, che nella bocca crescono dei batteri, che però sono utili.
1: Sono buoni.
0: Al come si dice? Microbioma?
1: Microbiota, boh, non lo so.
0: Microbiota, giusto.
1: Dei batteri buoni.
0: Invece questo, alcuni colluttori molto aggressivi distruggono tutto, e quindi magari anche cose che invece devono stare lì.
1: Esattamente.
0: Quindi
1: e
0: non
1: ricordiamo...
0: va usato spesso come facciamo, anche perché altrimenti rischiate di... perdere la patente.
1: E la cosa importante è che collutorio si scrive con una sola T, che per me è sempre stata la cosa che mi ha sconvolto.
0: Diciamo colluttorio.
1: Diciamo collutorio, ma perché diciamo anche di primo acchitto, invece sarebbe di primo acchito. Però
0: Maronna mia. Mi stai mettendo in crisi tutta la mia vita.
1: Lo so, è venerdì che
0: ma
1: vuoi
0: farci. Ma chi sei? Franco Battiato.

0: Ascolta Radio Rock in DAB Plus, la radio digitale. Ci trovi anche a Milano e in tutta la Lombardia, Torino, Cuneo e relative province, tutta l'Umbria, Gran Canaria e Tenerife. Cerca il canale Radio Rock sulle radio digitali DAB Plus e segui le nostre trasmissioni.
1: Radio Rock,
0: tutta un'altra storia.
2: Rock Spot.

0: Hai meno di 35 anni e vuoi lavorare nello spettacolo dal vivo? Con il progetto TIR di ATCL puoi candidarti per uno dei 10 tirocini retribuiti dedicati ai mestieri dietro le quinte. Partecipa alla formazione gratuita e candidati entro il 19 luglio. Leggi il bando su www.atcl-tir.it. Progetto finanziato da Regione Lazio nell'ambito di Coesione Italia 21-27.
1: Il Piccolo America presenta Il Cinema in Piazza, che torna per la sua 12ª edizione. 3 piazze, 3 schermi, centinaia di proiezioni in lingua originale e serate con ospiti a ingresso gratuito. Fino al 12 luglio nelle 3 location di Piazza San Cosimato, Parco della Cervelletta e Monte Ciocci. E con incontri speciali anche al Cinema Troisi. Partner istituzionali Regione Lazio e Roma Capitale, SIAE e Fondazione Roma. Consulta il programma completo sul sito www.ilcinemainpiazza.it. Media Partner. Radio Rock.
2: Smea è il punto di riferimento a Roma per la fornitura di materiale elettrico. Dal 1973 è illuminazione, cavi elettrici, energia, telefonia e dati, sicurezza, climatizzazione e riscaldamento. Da Smea trovi qualità, assortimento e competenza. Che tu sia un privato, un installatore o un piccolo rivenditore, il nostro personale è pronto a consigliarti la soluzione migliore. Vieni a trovarci nella nuova sede di via Giuseppe Mirri 18 a Portonaccio e in via Rapagnano 101 a Fidene. Per informazioni 06 44 29 11 96. Smea, da oltre 50 anni al tuo fianco per ogni esigenza elettrica.
3: Ogni azione è un seme e ogni seme, quando trova il terreno giusto, può fiorire. Fiorisce nella natura che torna a respirare, nella fiducia di chi trova sostegno, nella cura che accende una nuova luce, nella consapevolezza di chi pratica la non violenza. Con il tuo 8 per 1000 all'Unione Induista Italiana, sostieni progetti che mettono radici nelle persone, nei territori e nelle comunità. Fai fiorire il cambiamento. Firma l'8 per 1000 all'Unione Induista Italiana.
4: Valigia pronta?
5: Sì.
4: Documento preso?
5: Certo.
4: Bagaglio a mano?
5: Eccolo.
4: E il parcheggio?
5: Ho pensato anche a quello. Ho prenotato da Easy Parking.
6: La partenza ti agita? Con Easy Parking puoi parcheggiare tranquillo a soli 5 euro al giorno. E il costo del parcheggio sarà leggero come una nuvola. Prenota su adr.it/easyparking. Easy Parking. Un bel viaggio comincia dal parcheggio. Promozione soggetta a condizioni e limitazioni. Info su adr.it/promozioni.
1: Sei su Radio Rock. More music now. La migliore musica rock tutto il giorno. Classici, contemporanei e novità. Radio Rock. Tutta un'altra storia.

0: ascoltando Gagarin.
1: Una trasmissione spaziale on Radio
2: Rock. Gagarin vi tiene compagnia ovviamente fino alle ore 13. Arrivano i Talking
1: Radio

0: si tratta delle novità che potete votare sul sito radiorock.it. Oggi abbiamo cominciato la trasmissione parlando delle canzoni che vi fanno abbassare il cortisolo, quindi ci sono diverse proposte da parte vostra. Qualcuno diceva Pusfer, qualcuno diceva i Deftones, l'abbiamo già ascoltati e hanno detto che la voce onirica di Moreno dei Deftones fa sempre abbassare il cortisolo.
1: Possiamo però dire, Tati, che cos'è il cortisolo? Posso fare un attimo angolo Musca Quark?
0: Certo, aspetta, volevo dire solo, sì, c'è qualcuno che ha detto invece a Sleep Token che aveva chiesto il Fontaine's DC, Rossana mi sembra, e li ascolteremo tra pochissimo.
1: Il cortisolo è un ormone steroideo prodotto dalle ghiandole surrenali, noto come ormone dello stress. È fondamentale per la sopravvivenza perché regola il metabolismo, la pressione sanguigna e il sistema immunitario. Produciamo tanto cortisolo quando siamo sotto stress o quando dobbiamo affrontare un'emergenza. Ecco perché in realtà il cortisolo... Vabbè, mi sentivo molto Piero Angela in questo momento. Ecco perché il cortisolo appunto serve... ed è importante produrlo in alcuni momenti. Se poi lo produciamo a cacchio durante altri momenti della giornata, chiaramente non va bene, ci aumenta soltanto lo stress e quindi bisogna abbassarlo. E quale metodo migliore della musica per abbassare il cortisolo? La shvaganda, l'abbiamo detto prima, però anche la musica fa il suo.

0: sì,
1: il pezzo in cui che magari vi abbassa il cortisolo, ma ci fa capire che il cantante dei Fountain DC dovrebbe farsi, cioè, il Ventolin, quella cosa per l'asma che deve fare. Senti, c'è tutta questa
0: costipato.
1: È un po' problematica.
0: Io voglio dire ai nostri amici romani,
1: amici
0: che
1: romani,
0: c'è un itinerario a Roma, sì, che vi può abbassare il cortisolo, dove vedere gratis le opere di Caravaggio. Ci tengo a raccontare questa cosa.
1: Bene.
0: Allora, la chiesa di San Luigi dei Francesi, dove trovate la vocazione di San Matteo,
1: bellissima,
0: il martire di San Matteo, San Matteo e l'angelo.
1: Bene.
0: Poi la basilica di Santa Maria del Popolo, dove trovate,
1: sì,
0: la crocifissione di San Pietro, la convenzione di San Paolo. E poi la chiesa di Sant'Agostino in Campo Marzio, che custodisce la Madonna dei Pellegrini.
1: Oh.
0: Tutto gratuito.
1: Gratuito. Oppure andate su Google, cercate quadri di Caravaggio e ve li vedete da casa. Però non è la stessa cosa.
0: No, sai cos'è gratuito? Anche andare a vedere il cimitero monumentale del Verano, che è una cosa pazzesca.
1: Ci sono andato un annetto fa, devo dire. Ci sono capitato per caso, perché dovevo andare a mangiare, avevo una prenotazione e era presto e eravamo in zona Piazza Bologna. Ho detto: andiamo a farci un giro al Verano. Oh, ma è bellissimo dentro.
0: Stupendo, poi è enorme, devi sapere dove andare. Ma voglio dire, adesso l'AMA sta promuovendo delle visite guidate gratuite fino al 2 giugno. Quindi se vi prenotate, magari vi portano loro, perché è talmente grande che bisogna, no, sapere dove andare.
1: Sì,
0: secondo
1: sì,
0: me
1: sì,
0: però è una buona idea, veramente meraviglioso. Arrivano Sleep Token tra le vostre proposte per brani che vi abbassano il cortisolo. Continuate a scriverci al 3899 106 600.

0: Lucan, ovviamente potete votare le vostre novità preferite, ma i vostri brani soprattutto che vi fanno abbassare il cortisolo. Qui al 3899-106-600, parlavamo prima anche di arte, perché insomma la cultura sapete che rallenta il nostro invecchiamento, lo dicono diversi studi,
1: cioè anche quello,
0: coloro che partecipano al più frequentemente attività artistiche hanno veramente il rallentamento del ritmo biologico dell'invecchiamento, e l'arte quindi non è solamente un nutrimento per l'anima, ma è un comportamento umano che influenza tutto l'organismo. Sentiamo un po'.
1: Vai.
2: Allora, per resistere alla tentazione di andare a dare fuoco al Parlamento, va bene tutto i Linkin Park, il primo album, tutto Origin of Symmetry, The News.
1: Bravo.
0: No, ma che
1: bravo. Che mandiamo da Origin of Symmetry? Vediamo un po'.
0: Risparmiateci Muse anche oggi.
1: Mandiamo.
0: Stavo rimandando il momento in cui chiederò a Marco Muscarà qual è la canzone che ti fa abbassare il cortisolo, e voi
1: vogliamo mandare.
0: Io voglio mettere Linkin Park.
1: Poi però mi passi tipo, che ne so, Newborn. Non la passiamo mai Newborn.
0: Guarda, facciamo una cosa, al ritorno della pubblicità ci scambiamo di posto.
1: Sì.
0: E la metti qua, fisicamente, la metti tu.
1: Va bene.
0: Io non voglio essere complice.
1: Ci vedo una fregatura in questa cosa, ma va bene.

Radio Rock è sempre con te. La ascolti in FM, in streaming, in DAB Plus, nelle principali città italiane e tramite app iOS e Android. Ma Radio Rock è anche social. Cercaci su Facebook, Instagram, X e su Twitch alla pagina Radio Rock 106.6. Clicca su Segui e si aprirà per te il mondo social di Radio Rock. Le nostre storie, i nostri post, le nostre foto, le dirette. Radio Rock è sempre con te. Radio Rock. Tutta un'altra storia.

0: Rock è media partner dei più importanti eventi rock e non solo. Mostre, cinema, teatri, cultura. Dove c'è un grande evento, c'è Radio Rock. Per saperne di più, scrivi a info@radiorock.it.
1: Da Valentino concessionaria Volkswagen, l'usato è come nuovo, controllato e garantito.
2: Oltre 1000 auto di tutte le marche, chilometri zero e aziendali, a super prezzo AutoScout 24.
1: Tutta la gamma Volkswagen, T-Roc, T-Cross, Polo, Golf, Golf GT, Taigo, Tiguan,
2: Fiat 500, Panda e Pandina Hybrid, Audi, Cupra e Jeep.
1: A maggio, con passaggio di proprietà e 2 tagliandi in omaggio e zero anticipo.
2: Solo da Valentino concessionaria Volkswagen, in via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233.
1: Valentino Auto mobili.it.
3: Il Piccolo America presenta Il Cinema in Piazza, che torna per la sua 12ª edizione. 3 piazze, 3 schermi, centinaia di proiezioni in lingua originale e serate con ospiti a ingresso gratuito. Fino al 12 luglio nelle 3 location di Piazza San Cosimato, Parco della Cervelletta e Monte Ciocci. E con incontri speciali anche al Cinema Troisi. Partner istituzionali Regione Lazio e Roma Capitale, SIAE e Fondazione Roma. Consulta il programma completo sul sito www.ilcinemainpiazza.it. Media Partner. Radio Rock. Rock. 24 ore di puro rock tutti i giorni. Radio Rock. Tutta un'altra storia.

0: chiaro.
1: State ascoltando
2: Gagarin.
1: Una trasmissione spaziale
3: on Radio Rock.
4: 11 e 33 minuti qui a Gagarin, inizia la seconda metà di trasmissione, inizia alla grandissima perché arrivano i Deep Purple.
3: Radio Rock, back in time.

E sulla coda di Deep Purple vi ricordo una cosa importante: Radio Rock Promotion. Perché dal 1973 SME è il punto di riferimento a Roma per la fornitura di materiale elettrico. Con oltre 130.000 articoli tra magazzini e punti vendita, SME è in grado di soddisfare le esigenze di privati, installatori, anche piccoli rivenditori. Si va dall'illuminazione ai cavi elettrici, energia, sicurezza, climatizzazione, riscaldamento, telefonia, dati, tanto tantissimo altro. Il personale qualificato, tra l'altro, vi offre anche consulenza tecnica se ne avete bisogno, preventivi su misura e, se avete bisogno di un quadro elettrico anche di grandi dimensioni, appunto realizzato proprio per voi, è possibile farlo su commissione. SMEA si trova in via Giuseppe Mirri 18 oppure in via Rapagnano 101 a Fidene. Brand new music, right?

0: con le vostre novità preferite, le potete votare sul sito radiorock.it. siete sempre in compagnia di Gagarin, con voi fino alle 13 anche in questo venerdì 29 maggio. Vi stavamo chiedendo quali sono le vostre canzoni preferite, quelle che vi fanno abbassare il cortisolo. Qualcuno aveva proposto i Muse e vabbè, Marco ha deciso che devono andare in onda.
1: In tanti lo stanno scrivendo: manda i Muse, manda i Muse, manda i Muse, manda i Muse. Marco ha ragione, Tatiana, i Muse non li puoi mettere perché stanno tra le novità, non ce ne frega nulla.
0: Hanno
1: li mettiamo
0: anche cacciate i Muse, però qualcuno ha scritto Newborn Top, quindi
1: eccola,
0: vabbè.
1: Eccola, senti che bella.
0: Ve la siete meritata.

0: scienza si sta chiedendo anche a che ora siamo più felici.
1: Alle 11:11
0: e in quale stagione? Vabbè, ovvio.
1: Beh.
0: Quindi dici alle 11:11?
1: No, secondo me ci sentiamo molto felici la mattina, però.
0: Dici?
1: No. Beh, il tramonto è un po' malinconico.
0: Allora, questo studio dice che ci sono dei picchi durante la giornata e durante la settimana. Sembra siano la mattina del lunedì e del venerdì.
1: La mattina del lunedì e del venerdì, quindi oggi felici.
0: Esatto.
1: Oh, ma secondo te, ci può stare. No.
0: Però sono i giorni più difficili. No,
1: perché
0: forse il venerdì no.
1: No, il lunedì nemmeno. Guarda, parliamo seriamente.
0: I momenti peggiori invece si collocano alla sera e alla mezzanotte.
1: Allora, amici.
0: Soprattutto la domenica.
1: Beh, sì, la domenica sera è un po' malinconica, però amici. Parliamo veramente di questa roba, ma siamo sicuri che il lunedì sia il giorno peggiore della settimana? Perché in realtà il lunedì, chi chiaramente poi non lavora su turni anche di weekend, e sono sempre più le persone che lo fanno, però chi lavora in giorno feriale, il lunedì è vero che inizi la settimana, ma la inizi ancora carico di energie, perché nel weekend più o meno dovresti aver accumulato le energie o quantomeno eliminato le tossine del lavoro. Il martedì invece già c'hai meno energie e c'è ancora tutta la settimana davanti. Secondo me è peggio il martedì. Senti peggio che ti dico. Questa
0: comunque,
1: è la mia teoria.
0: Poi fra l'altro, per quanto riguarda le stagioni, la ricerca ha evidenziato che durante l'estate le persone tendono a sperimentare livelli più bassi di sintomi, diciamo, depressivo-ansiosi e quindi maggiore soddisfazione nella vita, e invece l'inverno è associato spesso all'aumento della negatività.
1: Vabbè, sì, ci sta di suo, dai, no?
0: Beh, dicono che un po' è legata, no, ai ritmi circadiani, cioè il nostro orologio biologico interno, quindi al mattino i livelli di cortisone nel sangue sono più alti.
1: Sì.
0: E niente,
1: posso dire,
0: passare
1: però,
0: delle ore diminuiscono e quindi la spossatezza prende il sopravvento, influenzando anche l'umore, ovviamente.
1: Posso dire,
0: no?
1: però
0: anche il calo della luce solare.
1: Questo è un sondaggio schifosamente pro emisfero boreale, perché nell'emisfero australe è esattamente il contrario, immagino. Cioè che nel periodo invernale...
0: Ho capito, ma anche in Sicilia a ovest si dice arancino e a est si dice arancina.
1: No, però dico, te dici che il cortisolo l'inverno, ma l'inverno però in Australia fa caldo, sono più contenti, no?

0: vediamo un po' di vostri messaggi. 3899 106 e 600.
1: Buongiorno a tutti i rocchettari, qua stiamo traslocando di venerdì, fa un caldo boia a Roma.
0: Auguri.
1: Sì.
0: Auguri, un bacione amici, un bacione.
2: Newborn, sì.
3: Sì, newborn, sono d'accordo,
0: basta,
3: bellissima.
0: Basta.
3: Ma Origin of Secret è un disco perfetto.
2: Come state? Vi volevo chiedere, ma anche lavorare nella cultura, quindi nei musei, eccetera, allenta l'invecchiamento? Ciao.
3: Ciao, in che museo
0: non lo
3: lavori?
0: So,
3: facci sapere,
0: so.
3: Che ti veniamo a trovare.
4: Il cortisolo si chiama così perché nei maschi provoca un accorciamento.
0: Un accorciamento del cicifrollo?
4: E poi dopo uno rimane solo. Che non sia se è una cosa connessa con l'accorciamento,
0: bisogna saperlo
4: o con
0: usare.
4: Altre situazioni che non possiamo stare qui a stabilire.
0: Ma no.
3: Mi sento da dire, di dire che.
5: Io la musica che mi riconciliano col mondo sono quelle che posso, che riesco a cantare, che posso cantare.
0: Che puoi cantare, bene. Tipo.
5: Panda
0: Bardò.
5: Più precisamente, guarda, Mojito Football Club. Quando sto proprio giù, mi metto quella.
3: Ma sei pure Beppe Anna.
0: No, però pure se mi rilasso con l'asso, scusa.
3: Beppe
0: lo dice
3: Anna,
0: la canzone.
3: Attenzione, concentrazione.
5: Escono pure due lacrime.
3: Ah.
5: E poi vai, poi sto pronto per.
0: Allora, tesoro mio, ti do pure una dritta, perché verranno in concerto a Roma a darci. Roma incontra il mondo, che si terrà al Parco delle Valli di Roma. Fra l'altro Radio Rock è media partner dell'evento e ci sono insomma diversi concerti, in particolare noi siamo media partner soprattutto di Frankie Energy, che sarà il 19 giugno, ma il giorno prima, 18 giugno, la banda Bardò suonerà. L'ingresso è gratuito, che cosa vuoi di
3: molto,
0: più
3: molto,
0: dalla vita?
3: Molto molto bello, tra l'altro loro sono sempre molto disponibili. Io ricordo che all'epoca c'era ancora Enriquez, era ancora vivo. Li andai a vedere una volta, lavoravo in una delle mie prime radio e mi fermai a parlare con loro dicendo: oh, ma io ti voglio fare un'intervista, ma come faccio? E lui mi disse:
0: ti faccio un buono.
3: No, lui mi disse:
0: ma la risposta
3: e all'epoca proprio Enriquez mi disse: il numero di cellulare non te lo do. E io dissi: vedi, è un altro che se la tira, eccetera. Dice: ti do il numero di casa, così mi chiami, anzi, se mi vieni a trovare una volta a casa, facciamo l'intervista proprio qua a casa mia.
0: Hai capito, quindi
3: era,
0: sei andato là, ti sei bevuto un bicchiere di vino rosso, di Amarone.
3: Se non sbaglio eri in Toscana, quindi insomma non era proprio agevole.
0: Peccato.
3: Però molto molto carino, si è intervistato un sacco di volte all'epoca.
0: Peccato,
3: insomma,
0: però, ma tu perdi però tutte le, non lo so, cioè non sai. Riformula la tua vita, perdi tutte le occasioni.
3: Ho capito, devo andare in Toscana ora,
0: certo,
3: per partire, per andare.
0: Invita Enriquez, andare a casa sua.
3: Ho capito, vabbè, andata così.
6: Vitalità, attenzione, concentrazione.

Radio Rock. Puoi ascoltarla in mille modi. Seguici anche in streaming. Vai su radiorock.it, clicca su diretta e ascoltaci dove vuoi e quando vuoi. Radio Rock è sempre con te, anche in streaming. Radio Rock, tutta un'altra storia. Rock Spot.

0: Open Night and Day Roma 3 2026 è il nuovo appuntamento dedicato all'orientamento, alla ricerca e alla vita universitaria. Il 4 giugno l'Ateneo apre i suoi spazi con incontri, attività e presentazioni dei corsi di laurea. Un'occasione unica per conoscere Roma 3, dalle 17 alle 23. Scopri il programma completo su uniroma3.it.
1: Da Valentino concessionaria Volkswagen, l'usato è come nuovo, controllato e garantito.
2: Oltre 1000 auto di tutte le marche, chilometri zero e aziendali, a super prezzo AutoScout 24.
1: Tutta la gamma Volkswagen, T-Roc, T-Cross, Polo, Golf, Golf GT, Taigo, Tiguan,
2: Fiat 500, Panda e Pandina Hybrid, Audi, Cupra e Jeep.
1: A maggio, con passaggio di proprietà e due tagliandi in omaggio e zero anticipo.
2: Solo da Valentino concessionaria Volkswagen, in via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233.
1: Valentino Auto mobili.it.
3: Ecco al servizio Todis, volée potente contro il carovita, rovescio chirurgico che mette a terra l'inflazione, smash sui prezzi in aumento ed ecco il punto finale, dritto alla convenienza.
4: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 28 maggio al 7 giugno approfitta delle tante offerte imperdibili. Latte senza lattosio con le maggio un litro a 99 centesimi. Todis, buongiorno convenienza.
5: Sei su Radio Rock.
6: Get ready!
5: Tutta un'altra storia.

0: State ascoltando
1: Gagarin.
2: Gagarin.
0: Una trasmissione. Una trasmissione spaziale. On Radio Rock.
3: Ultima ora insieme a Gagarin, Tatiana Fabrizio, Marco Muscarà con voi, naturalmente fino all'arrivo di Giuliano Leone. Arriva la Dave Matthews Band.
0: Radio Rock. Back in time.

0: ovviamente potete votare sul sito radiorock.it. Se volete votarli, appunto, andate lì e fateci un favore, così li fate rimanere.
1: La banda Bardò sarà sì. anche il 20 agosto a Fosdinovo al Museo della Resistenza.
2: Ecco, per dire.
1: Provincia di Massa Carrara, in Lunigiana. Ciao Giacomo dalla Lunigiana.
2: Ciao Giacomo,
0: sì,
2: ciao Giacomo.
0: Quella che abbiamo ascoltato è una versione, insomma, particolare, qualcuno dice mai sentita, molto molto bella. Secondo me, per vivere al meglio momenti malinconici e tristi, bisogna secondarli, certo, attraversarli.
2: Beh, certo.
0: Lo sappiamo, giusto? Pertanto io trovo un grande giovamento dal Requiem di Mozart, che reputo peraltro un'opera quasi rock. Ci si immerge e poi la tristezza si affievolisce.
2: Beh, un pezzo lacrimosa.
0: Anche
2: del
0: Daniele
2: Requiem.
0: Silvestri, a pezzi che fanno stare bene, ci scrivono. Io penso che in Australia di gennaio dicano di essere in Australia.
2: In estate forse intendeva. Cioè a gennaio
0: io
2: dicono
0: penso
2: estate.
0: Che in Australia di gennaio ci dicano di essere in estate.
2: Eh sì, forse sì, forse sì. Potrebbe essere, visto che è esploso.
0: Anche in Sicilia penso.
2: Chissà che livelli di cortisolo avrà Jeff Bezos dopo che è esploso il razzo New Glenn di Blue Origin, che stava insomma in fase di test sulla rampa di lancio. L'obiettivo era lanciare una serie di satelliti e poter, come ha fatto anche SpaceX, no? Lanciare questi razzi che possono riatterrare una volta lanciati, e quindi senza perdere ogni volta il razzo, abbassando la spesa economica, no? Perché se tu perdi chiaramente tutto il mezzo, ogni volta che lanci un razzo hai perso tutto l'investimento. E invece è esploso mentre era sulla pista. Immagino che insomma il livello di cortisolo del numero uno di Amazon al momento sia abbastanza alto. Chissà con quale canzone potrebbe abbassarlo.
0: Secondo me con gli Idols, che hanno fra l'altro annunciato che stanno lavorando a quello che potrebbe essere il loro album più eccitante, così l'hanno chiamato.

0: Alessa, invece, per tornare alla musica italiana, uscirà un vinile da collezione per ricordare Rino Gaetano a distanza di 45 anni dalla sua scomparsa. L'iniziativa porta la firma di Sony Music, che ha deciso appunto di celebrare il nostro cantautore preferito con questo speciale che rende omaggio a uno dei brani anche più belli della musica italiana, ovvero A mano a mano.
1: Tu ci pensi che Rino Gaetano, se fosse stato vivo oggi, avrebbe quasi 80 anni? Cioè, perché lui era del 50, se non sbaglio, 80 no, però 76. Cioè, chissà come, no, non ci pensi mai? Chissà cosa avrebbe fatto.
0: Penso di Rino Gaetano come di altri grandi artisti, che quando mi succedono delle cose nella vita, o quando succedono delle cose, cioè c'è da fare una riflessione su alcune cose successe nel mondo, mi sarebbe piaciuto sapere cosa ne avrebbero detto, ecco.
1: È vero,
0: e quindi
1: è vero.
0: Secondo me questa è la grande vittoria di un artista, no?
1: Mi sarei chiesto, mi sono chiesto ogni tanto, quando succede che gli attori scompaiono giovanissimi, come a 30 anni, insomma, Rino Gaetano, ti chiedi come sarebbe evoluta la sua carriera musicale, magari, no? Quando avesse avuto 50 anni, 60 anni, se adesso ha 70 anni, che tipo di musica, se avesse abbandonato.
0: No, non si possono fare queste
1: Lo so, però mi viene, con alcuni mi viene, per esempio con Rino Gaetano, uno di quelli. Freddie Mercury,
0: io non
1: no.
0: Ce l'ho. Lui ha dato tutto quello che doveva dare, secondo me, Rino Gaetano, in quel poco tempo,
1: sai.
0: Che
1: però sai quanto
0: gli è
1: sarebbe
0: stato
1: potuto
0: concesso
1: dare.
0: Chissà, sì, chissà. Non lo so, non lo so.

0: Ecco, al 3899-106-600 dicono "lo penso spesso" di Amy Winehouse.
1: Vedi?
0: E poi dicono "a mano a mano è bellissima" quando l'ho sentita cantare da Riccardo Cocciante, che comunque è l'autore. Devo dire che questa canzone la può cantare solo Rino Gaetano. Sì, in effetti
1: è
0: questa
1: vero.
0: Canzone è stata scritta da Riccardo Cocciante, ma credo il testo più da Marco Luberti. E poi però è diventata famosa, insomma ha raggiunto la versione di maggior successo è proprio quella di Rino Gaetano. Quindi quando le canzoni le regali a qualcun altro e poi erano proprio loro, erano fatte per loro.
1: È vero, è vero, è vero. Molto molto bella nella versione di Rino Gaetano, più bella che nella versione di Cocciante. Insomma anche lui l'ha cantata, era sua. Come canzone su Amy Winehouse sai, un pochino meno lo penso, perché è morta da relativamente meno tempo. Sono passati 15 anni dalla morte circa di Amy Winehouse. Per esempio invece Freddie Mercury è uno di quelli che mi saprei abbastanza immaginare, secondo me, il tipo di percorso che avrebbe fatto.
0: Vabbè,
1: se avesse potuto continuare.
0: Un patrimonio musicale molto più ampio di quello di Amy Winehouse e Rino Gaetano, no?
1: No, sì, è vero. Però se tu ci pensi a Freddie Mercury nel 1991, se pensi alla carriera successiva, secondo me puoi immaginarti un pochino dove sarebbe andato a parare. Rino Gaetano, meno. Tra l'altro Freddie Mercury, se non sbaglio, avrebbe avuto proprio 80 anni quest'anno, avrebbe fatto.
0: Invece è uscito ufficialmente Be Sweet to Me, l'album di debutto di Violet Grohl, cioè la figlia di Dave Grohl, quindi figlia d'arte, che segna un po' il primo passo discografico, no? Di questa nuova cantautrice, e quindi direi di ascoltare qualcosa da questo nuovo lavoro che esce proprio oggi. Sentite qua, che roba, che
1: Vai.
0: Robetta!

0: Donny mi ha fatto morire da ridere e ha detto: abbiamo chiesto la nostra deficienza artificiale, sì, di immaginare Freddy oggi, e se vedi la foto sembra Nino Frassica, incredibile.
1: Beh, sai che effettivamente però acqua, i baffi sicuramente lo ricordano, anche se
0: stupendo,
1: nell'ultimo periodo poi non aveva i baffi Freddie Mercury, però sì, sì, sì, sarebbe bello. E quindi sappiamo cosa farebbe, farebbe le cose di Novella Bella, quella roba là che fa
0: bellissimo
1: lui da Fazio.
0: Allora, Max Cavalera riporterà i Soulfly in Italia quest'estate, la formazione brasiliana sarà in concerto in quella di Fontaneto d'Agogna.
1: Oh, andiamo a vedere dov'è Fontaneto
0: Novara?
1: Boh.
0: 26 luglio e poi il 27 luglio a Rock Planet di Pinarella di Cervia. Questo insomma più

0: Anne Baragge, se ti interessa.
1: Vabbè, quindi si può fare qualcosa anche intorno,
0: si
1: no?
0: Può fare qualcosa anche intorno, immagino.
1: Però
0: portatevi il giacchetto, se anda comunque, se lo fa di sera. Io una felpetta, un giacchettino di quelli là che ti porti, no? Nei paesini d'inverno.
1: Una sciarpatella.
0: Esattamente, perché no? Perché no? Sarebbe una bella idea.
1: Vabbè, arrivano i Soulfly con Back to the Primitive. Poi un'altra data interessante, quella di Kingfisher, che tornano di nuovo in Italia e tornano di nuovo solo a Milano il 21 novembre 2026.
0: Oh, territorio di coltivazione di patate e cipolle, se ti interessa, questo paesino. Quindi se avessimo patate, patate e cipolle.
1: Ma le patate ci piacciono quelle di Leonessa.
0: Pure. Le cipolle di Tropea, no?

0: Pisa e tutta la Versilia. Cerca il canale Radio Rock sulle radio digitali DAB Plus e segui le nostre trasmissioni.
1: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.

0: Supermercati, fino all'8 giugno, lavazza caffè, crema e gusto classico, confezione da 3 per 250 grammi, 9,99 euro, anche acquistando online.
1: Supermercati Tim, Iper Family Agora, di risparmio, di qualità.
2: Radio Rock è media partner dei più importanti eventi rock. Per informazioni su come promuovere i tuoi eventi, scrivi a info@radiorock.it.
3: Stai ascoltando Gagarin.
4: Una trasmissione spaziale
5: on Radio Rock.
6: Gagarin vi tiene compagnia ovviamente fino alle ore 13. Arrivano i Tears for Fears.
7: Radio Rock, back in time.

E prima di lasciare spazio alla novità di Radio Rock, vi do un consiglio importante. Radio Rock Promotion. Perché se avete meno di 35 anni o conoscete qualcuno con meno di 35 anni che vuole lavorare nello spettacolo dal vivo, ebbene con il progetto TIR di ATCL potete candidarvi per uno dei 10 tirocini retribuiti dedicati ai mestieri dietro le quinte del teatro. Partecipate anche degli spettacoli dal vivo, partecipate alla formazione gratuita, candidatevi entro il 19 luglio. Come candidarsi? Basta leggere il bando su www.atcl-tir.it. Ve lo ripeto, www.atcl-tir.it. Progetto finanziato da Regione Lazio nell'ambito di Coesione Italia 21-27. Brand new music right.

faccia e ti odio. Non me ne vergogno, ti guardo in faccia e ti odio. Poi forse bestemmio, ma come voglio io. Dipende dal Dio, dipende dal Dio, dal tuo, dal mio. La bestemmia deve infastidire te, non me. Le cose cambiano, le cose cambiano. Questo ti fa paura. Metti una mano alla cintura. La cabeza, la cabeza.

0: alle novità di Radio Rock che potete votare sul sito radiorock.it. Avevamo parlato moltissimo dentro Gagarin,
1: sì,
0: dei Greta Van Fleet,
1: ah,
0: e di quel
1: amici
0: post che aveva un po' destabilizzato i nostri fan, cioè i loro fan,
1: sì,
0: però sono anche i nostri, io credo, no?
1: Beh, sì, dai, alla fine mi è venuta, no, Tatiana, mi è venuta da dire una cattiveria.
0: Dai, dilla,
1: la dico.
0: Dilla.
1: Beh, d'altronde gli ascoltatori di Radio Rock amano i Led Zeppelin, quindi come non amare i Greta Van Fleet?
0: Vabbè, detta questa,
1: dai, però è vero, è vero, no?
0: Questo è il nuovo singolo. Invece
1: sentiamo,
0: volevano solo dire noi stiamo tornando, no?
1: Sentiamo quanto si discostano.
0: Play your games.

0: nuovo brano, il nuovo singolo, e festeggeranno anche con un live a New York, ovviamente. Speriamo che poi faranno, tornando al vivo lì,
1: potremmo andarci. Chiediamo al mando una pecca al direttore Emilio Pappagallo, gli chiedo se ci manda a New York a vedere Greta. Facciamo gli inviati, facciamo un collegamento durante la trasmissione di Giuliano Leone, che ci svegliamo la mattina presto, all'ora di pranzo qua in Italia, no?
0: Fra l'altro c'è anche Elisa che sta per festeggiare 30 anni di carriera con un grande evento all'Arena Campovolo l'11 settembre 2027. La recuperiamo con Cali.

0: Calibro 35, Elisa, ci scrivono: ma quanti sono meravigliosi Calibro 35. 3 anni fa mi sono fatto 6 tappe in mezza Italia per tutta l'estate solo per andare al loro live, qualcosa di immenso. Sono d'accordo, bravissimo.
1: Ota, di oggi 29 maggio ricorre un anniversario curioso, curioso soprattutto in merito a quanto sta succedendo adesso, e cioè 73 anni fa, il 29 maggio 1953, Edmund Hillary diventava, insieme allo Sherpa Tenzing Norgay, il primo umano a raggiungere la vetta del Monte Everest. Perché te la racconto
0: adesso
1: questa cosa?
0: Adesso c'è la coda al Monte Everest.
1: Te la racconto perché qualche giorno fa è stato raggiunto un record in cui in un giorno 274 alpinisti hanno raggiunto la vetta dell'Everest, distruggendo un pochino quello che è un mito, cioè arrivare sulla cima. Tra l'altro facendolo...
0: rendendolo...
1: Sì, allora, facendolo in condizioni...
0: Non distruggendolo, insomma,
1: beh,
0: dai.
1: Insomma, se vai a vedere, per esempio, le immagini del campo base, che è l'ultimo dal quale si parte per poi andare a fare l'ultima parte di scalata verso l'Everest, c'è una quantità di rifiuti di veramente terribile.
0: In quel senso.
1: E in più anche l'impresa è un'impresa estremamente facilitata, cioè è un'impresa che viene assistita con... Sherpa formati, eccetera, quindi diventa più, non dico una gita perché comunque si va in cima all'Everest, però diventa una cosa molto meno probante. E è una cosa che da un lato siamo sicuri che ci piaccia, cioè, per carità, tanta, anche perché raccontano che queste persone, arrivando in 274 persone
0: Overtourism pure sull'Everest,
1: bravissima, arrivavano su e avevano 30 secondi
0: parco
1: di tempo,
0: giochi è diventato,
1: avevano 30 secondi di tempo per farsi un selfie sulla cima dell'Everest e poi dovevano subito lasciare spazio alla persona dopo perché chiaramente c'era fila. Anche sull'Everest c'è overtourism, è
0: cioè il consumismo sul tetto del mondo, incredibile,
1: non è rimasto più niente.

0: L'Everest è diventato come Fontana di Trevi.
1: Sì, è vero, ieri si è attuffato qualcuno a Fontana di Trevi.
2: Ormai si tuffano tutti i giorni col caldo, gli danno il DASPO e la multa.
1: Paghi con la carta?
2: No, però ti danno anche il DASPO adesso, quindi non puoi più frequentare, non ho capito se il centro di Roma o che cosa, come funziona. Vabbè.
1: Qualcuno ci ha scritto che è da molti anni in realtà che l'Everest sta subendo questa situazione, quindi è fuori controllo da diverso tempo. Vabbè, noi vi salutiamo, diamo appuntamento ovviamente a lunedì, sempre alle 10, ma vi lasciamo con Giuliano Leone, che vi terrà compagnia fino all'arrivo di Antipop.
2: E poi tutto il palinsesto di Radio Rock, ci si risente lunedì, è stato bello, ciao, buon weekend!
1: Ciao a tutti, mi raccomando!
3: Avete ascoltato?

0: jam to speciality.
1: Ascolta Radio Rock in DAB Plus, la radio digitale. Ci trovi anche a Genova e in tutta la Liguria, Roma, Frosinone, Latina e relative province. Cerca il canale Radio Rock sulle radio digitali DAB Plus e segui le nostre trasmissioni.
2: Radio Rock,
1: tutta un'altra storia.
3: Rock Spot.

0: piacciono i numeri? 30, 40, 50%! Questi sono gli sconti nei nostri supermercati. Fino all'8 giugno, Foxy Mega, carta igienica confezione da 8 rotoli, 3,79 euro. Valida anche acquistando online.
1: Supermercati PIM, Iper Family Agora, di risparmio, di qualità.
2: Hai meno di 35 anni e vuoi lavorare nello spettacolo dal vivo? Con il progetto TIR di ATCL puoi candidarti per uno dei 10 tirocini retribuiti dedicati ai mestieri dietro le quinte. Partecipa alla formazione gratuita e candidati entro il 19 luglio. Leggi il bando su www.aticl-tir.it. Progetto finanziato da Regione Lazio nell'ambito di Coesione Italia 21-27.
3: La migliore musica rock tutto il giorno.
4: Just like that!
5: Radio Rock. Tutta

0: Sasso con Leone on Radio Rock. On Radio
1: Rock. Buon pomeriggio, buon venerdì 29 maggio, sono 3 minuti dopo le 13, siete in compagnia sui 106.6 di Radio Rock di Giuliano Leone, la sua Soul Driver, con voi fino alle 15 per 2 ore di chiacchiere, ma soprattutto tanta, tanta musica. Potete interagire con me al 3899-106-600 con le vostre proposte, le vostre richieste. Prima di tutto un po' di Elvis Presley. Radio Rock, back in time.

0: Jailhouse Rock, Elvis Presley, sulla quale io saluto Sabina che sta ballando in macchina. Mi ha mandato un bellissimo messaggio, un bacione tesoro. E c'è la novità che potete votare sul nostro sito radiorock.it. That's Cab for Cutie, Punching the Flowers.
1: Brand new music right here. Brand.

potete votare Punch in the Flowers dei Dead Cab for Cutie sul nostro sito radiorock.it. 13:09 di questo bollente venerdì 29 maggio. Il venerdì di Soul Driver non c'è la rubrica, però io qualcosina in mente ce l'ho e tra un po' ve ne renderò edotti. Nel frattempo un po' di saluti. Ciao Giuliano, che ne pensi di una bad day degli R.E.M.? La giornata non sta andando un granché. Mi dispiace Paolo. Direi che ci può stare per accompagnare. Ciao da Paolo, dai con Rock. Va bene, vediamo cosa riesco a fare. In realtà oggi, essendo un anniversario anche doloroso, 97, aiutatevi a fare i calcoli, quindi sì, 29 anni dalla scomparsa del grandissimo Jeff Buckley. Intanto lo celebriamo e fra pochissimo cerchiamo di agganciare anche l'argomento del giorno. Non riguarda il fatto che io l'abbia visto dal vivo, perché non so se ve l'ho mai detto. Comunque, Dream Brother, Jeff Buckley a Radio Rock.

0: Buckley, Dream Brother, si spegneva, cioè spariva purtroppo dalle scene e dalla vita terrena il 29 maggio del 1997. Io intanto per celebrarlo comunque, artista immenso, volevo chiedervi al 3899-106-600 quali sono gli artisti, i musicisti, i cantanti o gruppi che voi avete fatto scoprire ai vostri amici e ai vostri parenti. In questo caso io posso fregiarmi del fatto che Jeff Buckley, ho cercato di diffondere il suo verbo in lungo e largo, regalando anche molto spesso Grace il CD, e posso dire insomma di averlo fatto conoscere a, a un po' di amici, un po' di parenti. Qual è invece il vostro artista per il quale vi fregiate di aver fatto proseliti? Ditemelo al 3899 106 600. Intanto un po' di saluti, sentiamo chi c'è. Marco, vai.
1: Giulia, oggi che è venerdì, sì, il tema della puntata, sì, è magro, no?
0: Sì, come pesce, il tuo cervello, pesce, pesce, pesce, sì.
1: O fa pesce e pesce? O fa pesce e pesce?
0: Che non ti piace? Che è piccirill. Bellissima citazione. Ora però posa il freschello, prenditi una granita rinfrescante senza bere troppo che ti fa male. R.E.M. Radio Rock.

R.E.M. qui a Radio Rock, richiesti da Paoletto, perché dice che la sua giornata, insomma, un po' così. Io spero che si stia raddrizzando. Un gruppo che ho spammato a tutti da quando sono usciti sono i Fontaines D.C. Bello, ed è stato bello perché poi siamo riusciti a fare un bel gruppo di amici e andare ad ascoltarli insieme. Forti, veramente forti, tanta roba, sì, visti 3 volte dal vivo. Veramente grande, grande gruppo. Io intanto saluto Stefano, che sta andando a Frosinone, pensate, da Roma a Frosinone con la mia macchina, quindi con l'autoradio. Esistono ancora le autoradio impostate su Radio Rock, la 7ª posizione, dopo le altre 6 radio, alla 7ª c'è Radio Rock e mi sta ascoltando. Fai buon viaggio e non correre, che la macchina è mia. Sicuramente rock italiano di Timoria a mio figlio, ciao Pam da Roma. Bello, bello, ecco, questo vi sto chiedendo. Quali sono i gruppi o gli artisti che avete fatto conoscere ai vostri parenti, ai vostri amici, quelli per i quali potete vantarvi, no? Tipo me con Jeff Buckley, lo dico, perché è accaduto proprio così. Nel frattempo Luigi dice buon pomeriggio Sua Maestà, vergognati, vergognati. Allora vi parlo anche di un altro gruppo, ne ho parlato spesso anche qui a Radio Rock, che ho cercato di far conoscere a quante più persone possibili. Si tratta di un super gruppo, un power trio formato, pensate un po', da Fish, Trey Anastasio e Stuart Copeland. Sto parlando degli Oyster Head, che hanno fatto questo disco ma 25 anni fa ormai, che si chiamava The Grand Pecking Order, e io ho cercato di farlo conoscere a quante più persone possibile e molte mi hanno ringraziato. Vi faccio sentire Mr. Oyster Head.

Loro sono gli Oyster Red, appunto. Vi invito ad ascoltare tutto l'album The Grand Picking Order, e questo era proprio Mr. Oyster Red, ripeto, un power trio formato niente poco di meno che da Fish, Trey Anastasio e Stuart Copeland dietro le pelli, si dice ancora, alla batteria. Insomma, un gran bel disco, ve lo consiglio se non lo conoscevate. Questo vi sto chiedendo al 3899-106-600, quali sono i gruppi e gli artisti che avete fatto conoscere ai vostri amici, quelli che sono partiti da voi, non conosceva nessuno, proprio agli albori della loro carriera, e poi magari per un motivo o per l'altro eravate venuti a conoscenza e poi avete diffuso il verbo. Cioè, cos'è sta roba? Giuliano, buongiorno, sono l'infiltrato. C'è una foto di un tramezzino vuoto. Che ne pensi del mio panino riempito col niente? Nel senso che, come vedi, mi sono proprio scordato di metterci dentro qualcosa diverso dalla mollica. No, ma complimenti, eh? Allora mi sono fermato e per ripicca, come sai, non mi perdo una desinenza di quello che dici. Vabbè, tu sei l'infiltrato di Antipop e ti meriti il panino vuoto.

ascolta Radio Rock in DAB Plus, la radio digitale. Ci trovi anche a Milano e in tutta la Lombardia, Torino, Cuneo e relative province, tutta l'Umbria, Gran Canaria e Tenerife. Cerca il canale Radio Rock sulle radio digitali DAB Plus e segui le nostre trasmissioni. Radio Rock, tutta un'altra storia.

0: Università significa scoprire, sperimentare, immaginare il futuro. Il 4 giugno vivi l'Open Night and Day Roma 3 2026. Orientamento per i futuri studenti, ricerca e divulgazione per la città. Dalle 17 alle 23 in via Ostiense 133 e 163. Scopri il programma completo su uniroma3.it.
1: Nel suo habitat naturale, il Molinari grafico si nutre di fiori di Bach dei Castelli Romani. Possiede la furiosa virtù della scimmia urlatrice.
2: Ma non la puoi fare con l'intelligenza artificiale?
1: Dinanzi a richieste inconcepibili,
3: come fa tutto un po' più grosso?
1: Il Molinari grafico può manifestare irritazioni cutanee. Ma questa creatura ha un potere straordinario. Sa dar forma ai sogni. Grafica e stampa, siti web, fotografia. Molinari grafica. Una specie in via di estinzione.
4: Ecco al servizio Todis. Volé potente contro il carovita, rovescio chirurgico che mette a terra l'inflazione, smash sui prezzi in aumento, ed ecco il punto finale, dritto alla convenienza.
5: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 28 maggio al 7 giugno approfitta delle tante offerte imperdibili. Yogurt greco bianco Pavlakis 500 grammi a 1,79 euro. Todis, buongiorno convenienza.
6: Smea è il punto di riferimento a Roma per la fornitura di materiale elettrico. Dal 1973 è illuminazione, cavi elettrici, energia, telefonia e dati, sicurezza, climatizzazione e riscaldamento. Da Smea trovi qualità, assortimento e competenza. Che tu sia un privato, un installatore o un piccolo rivenditore, il nostro personale è pronto a consigliarti la soluzione migliore. Vieni a trovarci nella nuova sede di via Giuseppe Mirri 18 a Portonaccio e in via Rapagnano 101 a Fidene. Per informazioni 06 44 29 11 96. Smea. Da oltre 50 anni al tuo fianco per ogni esigenza elettrica.
7: Master of Rock, la scuola di musica di Radio Rock.
8: Ciao, sono Federico Paciotti, direttore artistico della scuola. Dalla sala live di Radio Rock teniamo corsi individuali di canto, chitarra, batteria e tastiere. Sogni di diventare un professionista del settore o lo fai solo per passione? Abbiamo il corso adatto a te.
7: Per informazioni scrivi a masterofrock@radiorock.it. Master of Rock lo trovi anche su Instagram e Facebook.
9: Il rock migliore, 24 ore al giorno.
10: It's on Radio Rock.
9: Tutta un'altra storia.
11: I'm back. Soul Driver, a spasso con Leone.
12: We are Radio Rock.
13: Seconda mezz'ora di Soul Driver per questo venerdì 29 maggio che si apre con Peter Gabriel di Red Raid.
14: Radio Rock. Back in time.

Peter Gabriel con Red Rain. Io vi ricordo che Radio Rock è anche in TV, la vostra radio preferita, potete ascoltarla e anche guardarla. In che modo? Scaricando l'app gratuita di Radio Rock e cliccando su Radio Rock TV, o andando sul sito radiorock.it, o su Twitch cercando Radio Rock 106.6, oppure sul canale 180 del digitale terrestre nelle province di Frosinone e Rieti. Tutto questo perché Radio Rock è tutta un'altra storia. Brand new music, right?

0: Il ritorno degli Anthrax anche nell'alta rotazione dei 106 di Radio Rock. Potete continuare a votare It's for the Kids sul nostro sito radiorock.it. 13.44 in compagnia di Giuliano Leone con voi per questo venerdì 29 di maggio. Oggi vi sto chiedendo quali sono quegli artisti o quei gruppi che avete fatto conoscere i vostri amici, quelli per i quali avete fatto proseliti. Sentiamo chi c'è al 3899 106 600. Francesco, vai, con calma, vai.
1: Ciao Giulia, io un gruppo che ho fatto conoscere a tutti, anche in radio, se proprio devo dire la verità,
0: addirittura anche,
1: che secondo me è uno dei gruppi migliori degli ultimi, guarda, non voglio esagerare, diciamo 30 anni,
0: senza esagerare,
1: e se ti va passa un pezzo, si chiamano ti faccio lo spelling,
0: allora, lo capisco,
1: di Torino, 2 O e
0: L di Leccaculo. Va bene. Ah, l'hai fatti conoscere te. Quando io ho sentito la prima nota di Tool, tu con tutta probabilità eri ancora un bimbetto di pochi mesi, credo. Buon pomeriggio, bellerimissimo Sire, bellerimissimi e stra figherimissimo, sono io. Io feci conoscere al mio grande amore perduto, Eddie Vedder, Mona Bonamassa, Beth Hart e Anthony and the Johnsons. Sono sempre i soliti quattro che mischi, però va bene, va benissimo. Insomma, gran bella musica, brava. Poi ancora, Ossequisire, io alle mie figlie gli ho rotto talmente le palle con Vasco che adesso vanno ai concerti e io no. Ah, loro vanno ai concerti e io no, addirittura anche CCCP. Ma non ha funzionato moltissimo, va bene, dai. Però dai, Vasco, magari dopo qualcosa ascoltiamo. Nel frattempo qualcuno di voi ha fatto conoscere al mondo intero gli Strokes.

0: Illegal, o qualcuno di voi li ha segnalati come gruppo che ha fatto conoscere ad amici e parenti. Un po' questo il tema della giornata dell'Absolutely Free del venerdì di Soul Driver, e un bel po' di testimonianze. Cioè, proviamo a sentire qualche messaggio audio.
1: Buon Daniele. Pomeriggio, grande Leone.
0: Sono io. Sono io
1: ho tentato, sì, di far conoscere a tutte le persone che ho incrociato musicalmente, sì, parlando, nella vita, il signor Tom Waits.
0: Oh, grande.
1: È così fuori dal coro che è veramente raro che mi apprezzino.
0: Che bello. No, allora cambia amicizie. No, a me è capitato di far ascoltare Tom Waits a qualcuno che ha apprezzato tantissimo. Cambia amicizie, Daniele. Diventa mio amico, usciamo insieme io e te e basta, ascoltando Tom Waits mano nella mano. Un gruppo che ho fatto conoscere a chiunque io stimi è The Strokes. Ho appena passato, cara Vale, Valentina, non lo so, comunque sì, li ho appena passati, perché qualcun altro anche aveva detto The Strokes. Poesia per Giulianino, e allora ci vuole la giusta base. Vai, mettiamo questa. In questo venerdì, prima del weekend festaiolo, a Radio Rock ce n'è uno ed uno solo, che è lo speaker più sorprendente, ricco, bello e intraprendente. Ti fermo subito, ricco sì, vero, bello no, per niente, intraprendente nemmeno, perché sono molto timido e impacciato. Lo vorrebbe tanta gente, sì, come no, la Guardia di Finanza. Brava, ah no, lo vorrebbero tante donzelle, sì, brave, buone e tanto belle. Del resto Giulianino non è per tutti, molti lo gridano facendo dei rutti. Io me ne andrei, ma ho ancora un'ora e dieci di trasmissione da fare. Però questa è bella, ti stai superando, signora poetessa. Devo dire che questa è molto molto bella, soprattutto alla chiosa finale. Ciao, ho fatto conoscere i ministri Gojira e Jennifer in Paradise, grandi amici che saluto e abbraccio, ad una mia amica, perché ho un gruppo WhatsApp dove pubblichiamo solo musica, no, Giacomo dalla Lunigiana. Bello, bello, io ho un gruppo WhatsApp dove ci scambiamo solo dick pic. Vabbè, dai, poi ancora, dai, prima di andare in pausa, sentiamo chi c'è. Ah, sempre Daniele, vai, proviamo.
1: Casomai ti capitasse, sì, Tango Till They Soar o Singapore. Mamma, sono due pezzi assoluti.
0: Daniele, vedi, sei un grande, sei veramente un grande e ti voglio bene, va bene? 3899 106 600, i gruppi e gli artisti che vi vantate di aver fatto conoscere a amici, parenti, affini, a chi vi pare. Ce ne andiamo in pausa, c'è il Just for Fun.
2: Just for Fun. Sempre pronto a prendere un giorno di malattia, sempre attento a imboscarsi nel posto giusto, sempre disposto a farsi i c***i suoi, ma anche quelli degli altri. Lui è Ermedico in prima linea.
3: E questo è il signor Rossetti.
4: Er trapiantato?
3: No, quello è Ciocchetti. Al signor Rossetti è stato solo inserito uno stent coronarico.
4: E al momento c'ha gli occhi chiusi perché dorme o perché sta a stirà?
3: Come?
4: Signorina, però se non conosce neanche il linguaggio tecnico è inutile parlare.
3: Mi scusi, er medico.
4: Stirà, diminutivo di stirare le gambe. Cioè che c'è sta a rimanere sotto, che sta a morì, chiaro?
3: Sì, certo, er medico. Comunque no, non sta a stirà, sta così così, perché è ancora sotto anestesia essendo tornato da poco dalla sala operatoria.
4: Bene, e come è andato l'intervento?
3: Il chirurgo dice bene, ma per averne conferma dovremmo comunque aspettare che si risvegli.
4: Aspettare? Ah bella, io c'ho un sacco di cose da fare.
3: Ma non credo che ci siano alternative.
4: O dici te, mo te faccio vedere. Sveglia, sveglia, se svegli. Oh, svegliate, sveglia un po'.
3: Il medico, ma che cosa fa?
4: Sveglia da cornuto, svegliate. Ho sete, ho tanta sete. Hai visto che si è svegliato?
3: E ci credo, er medico, l'ho accorcato.
4: Definisca accorcato.
3: Picchiato, malmenato. Si usa spesso in combinazione con botte, come ad esempio l'hanno corcato de botte.
4: Brava, vedi che inizi a fa tuo il linguaggio medico.
5: Ma cosa è successo?
4: Signor Bassetti, lei ha subito un intervento al cuore.
5: Ah sì, è vero. E mi dica com'è andata l'operazione, dottore.
4: Com'è andata? Le dico solo che io non sono il dottore.
5: Ah no, e chi è?
4: So San Pietro.
5: Ma come? No.
4: Oh, ma che stai a morire? È una battuta, ho fatto una battuta.
3: Presto, correte, correte, sta avendo un infarto. Il medico, ma cosa ha fatto?
4: E verificavo se era ricettivo.
3: Facendo battute.
4: Oh, mio nonno è stato cardiopatico per una vita, eppure ci ho sempre scherzato.
3: Il medico, ma vada a morire ammazzato. Defibrillatore,
4: bene,
3: presto.
4: Mi fa piacere notare che sta acquisendo appieno il linguaggio ospedaliero.
6: Il medico in prima linea.

solo noi, che andiamo a letto la mattina presto e ci svegliamo con il mal di testa. Siamo solo noi, che non abbiamo vita regolare, che non ci sappiamo limitare. Siamo solo noi, che non abbiamo più rispetto per niente, neanche per la mente. Siamo solo noi, quelli che poi muoiono presto, quelli che però lo stesso

demonio e santità è lo stesso, basta che ci si apposta. Siamo solo noi e facciamo colazione anche con un toast, del resto.

0: Radio Rock è sempre con te. La ascolti in FM, in streaming, in DAB Plus, nelle principali città italiane e tramite app iOS e Android. Ma Radio Rock è anche social. Cercaci su Facebook, Instagram, X e su Twitch alla pagina Radio Rock 106.6. Clicca su Segui e si aprirà per te il mondo social di Radio Rock. Le nostre storie, i nostri post, le nostre foto, le dirette. Radio Rock è sempre con te.
1: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
2: Rock Spot.

0: Ogni azione è un seme e ogni seme, quando trova il terreno giusto, può fiorire. Fiorisce nella natura che torna a respirare, nella fiducia di chi trova sostegno, nella cura che accende una nuova luce, nella consapevolezza di chi pratica la non violenza. Con il tuo 8 per 1000 all'Unione Induista Italiana, sostieni progetti che mettono radici nelle persone, nei territori e nelle comunità. Fai fiorire il cambiamento. Firma l'8 per 1000 all'Unione Induista Italiana.
1: Ecco al servizio Todis. Volé potente contro il carovita, rovescio chirurgico che mette a terra l'inflazione, smash sui prezzi in aumento, ed ecco il punto finale, dritto alla convenienza.
2: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 28 maggio al 7 giugno approfitta delle tante offerte imperdibili. Prosciutto cotto gran biscotto 3 etti a 5 euro.
3: Todis, buongiorno convenienza.
4: Master of Rock, la scuola di musica di Radio Rock.
5: Ciao, sono Federico Paciotti, direttore artistico della scuola. Dalla sala live di Radio Rock teniamo corsi individuali di canto, chitarra, batteria e tastiere. Sogni di diventare un professionista del settore o lo fai solo per passione? Abbiamo il corso adatto a te.
4: Per informazioni scrivi a masterofrock@radiorock.it.
6: Master of Rock lo trovi anche su Instagram e Facebook.
7: Rock News, edizione del pomeriggio.
8: Apriamo oggi con Ozzy Osbourne il riconoscimento ricevuto dalla sua famiglia negli scorsi giorni da parte del Congresso degli Stati Uniti per celebrare la carriera e l'impatto culturale dello storico musicista. La cerimonia, alla quale hanno preso parte la moglie Sharon e i figli Kelly e Jack, è stata inoltre l'occasione per la famiglia del cantante per confermare l'avvio dei lavori per un biopic ispirato alla sua vita in uscita non prima del 2028. Proseguiamo con Poppy, perché è disponibile online una cover del brano Hand in My Pocket di Alanis Morissette, ispirata per stessa ammissione dell'artista dal film Mile and Kicks. Nome d'arte di Moraia Rose Pereira, la cantante farà tappa in Italia il prossimo 28 settembre per un unico concerto in programma all'Unipol Arena di Bologna assieme a Evanescence e Nova Twins. Infine Judas Priest con il bassista Ian Hill, che intervistato da Trunk Nation ha parlato del nuovo album della band a 2 anni dal tuttora ultimo Invincible Shield. Abbiamo già registrato gran parte del backing track e le cose stanno procedendo molto bene, ha detto. Sarà un disco un po' più tradizionale, ha aggiunto in riferimento al precedente. Sta prendendo la forma di un vero e proprio classico.
7: Le ricorrenze.
9: Oggi, 29 maggio 1967,
10: nasce Noel Gallagher, cantante e chitarrista inglese, cofondatore e membro insieme al fratello Liam degli Oasis e artista solista.
9: 1969,
10: esce Crosby, Stills, Nash & Young, album di debutto del supergruppo composto da David Crosby, Stephen Stills, Graham Nash e Neil Young.
9: 1997,
10: muore in un tragico incidente Jeff Buckley, cantautore statunitense, figlio di Tim Buckley, tra gli artisti più influenti degli anni 90.
7: Rock News, appuntamento alla prossima edizione.
11: Stai ascoltando
12: Soul Driver.
13: Soul Driver, a spasso con Leone
14: on Radio Rock.
15: Ultima ora di Soul Driver della settimana insieme ai Kiss.
14: Radio Rock, back in time.

0: Detroit Rock City, loro sono i Kiss ad aprire l'ultima ora della settimana di Soul Driver, prima della novità dei Rolling Stones. Vi ricordo che Delta del Rio sono in concerto al Wishlist Club venerdì 5 di giugno. Trascorsi 3 anni dall'EP Reorder, la band torna dal vivo presentando As My Eyes Do, il suo primo album vero e proprio, acquistabile anche in vinile la sera stessa. Opening act, nullarsi tra cantautorato elettronico e sonorità d'oltreoceano, e simcat tra dream pop e immaginari onirici, con un percorso live tra Europa e Stati Uniti. Apertura a porte ore 21, il live alle 21.30. L'ingresso, oggi vabbè, venerdì, sto ingoiando la mia stessa lingua, ingresso a 10 euro direttamente in cassa. Delta del Rio in concerto al Wishlist Club, via dei Volsci 126B, Roma.
1: Brand new music right here.

0: Becoming the Stars, novità dei Rolling Stones che potete continuare a votare sul nostro sito a radiorock.it. 14:13 di questo venerdì 29 maggio. Giuliano con voi fino alle 15, fino all'arrivo della miglior trasmissione di tutti i tempi, Auntie Pop. Intanto un bel po' di messaggi, vi stavo chiedendo quali sono i gruppi, gli artisti che avete fatto conoscere, quelli per i quali potete vantarvi e dire: ah, questo l'ho scoperto io, tipo Pippo Baudo, e ve lo faccio conoscere. Quindi c'è chi scrive: mazza, mazza Alessio, accendo la radio, Radio Rock, mi ritrovo Vasco Rossi. E beh, oh, che evento raro. Comunque, sbaglio, questa somiglia un po' a Colpa d'Alfredo, sì, l'inizio sì, un po', un pochino, però del resto è Vasco, è mica Cotica. Quando mia moglie era incinta, gli mettevo spesso la cuffia sulla pancia con i diversi pezzi di Zappa, in particolare l'amato Montana. Mia figlia, 34 anni adesso, ascolta volentieri Zappa. Sarà stato il mio contributo? Credo di sì, credo in qualche modo, no? Ha avuto l'imprinting già da ancora prima di nascere. Buondì santità, personalmente trovo quest'ultimo pezzo degli Anthrax come uno dei migliori lavori hard metal degli ultimi anni. Io sono totalmente d'accordo con te, veramente un gran brano questo It's for the Kids. Poi ancora, comunque domani in concerto al Wishlist ci stanno i Dusty Eyes, questo per completezza di informazioni. Ciao Giuliano, il primo gruppo per cui chiunque furono i Caius, stessa cosa per me, ma no, perché li vidi dal vivo aprire ai Soundgarden a Reggio Emilia. Dopo l'uscita di Blues for Red Sun, negli ultimi anni ho rotto parecchio per gli Snowgoons, i pop hardcore, perché fanno delle basi pazzesche. Dopo li ascoltiamo magari. Poi ancora 3899 106 600, Antonio.
1: Grande Massaro,
0: sono io.
1: Leone,
0: sono io, sì.
1: Come il mio regno zodiacale.
0: È un caso? Io non credo.
1: Ho fatto conoscere, sì, i Metallica. Vabbè, a mio nipote,
0: oh,
1: di 12 anni.
0: Grande.
1: Io il primo concerto di Metallica l'ho fatto a 10 anni, grazie a mia sorella.
0: Mamma mia.
1: E sono diventati, ed è diventato il mio gruppo preferito.
0: Beh,
1: il grande James Alan Hetfield.
0: James Alan Hetfield.
1: Come fai, sì, a non amarlo?
0: Lo siamo, infatti. Lo
1: ti prego,
0: sì, dimmi.
1: Un Orion.
0: Orion, dura un bel po', eh.
1: Un qualcosa di,
0: tipo,
1: dei Metallica veramente.
0: Orion, va bene.
1: Che ne so,
0: che
1: Sanitarium, ne Orion.
0: Una dei due, ok.
1: Fai tu. Ti amo.
0: Oh. Con questa dichiarazione d'amore, come faccio a dirti di no? Metallica, Orion, va bene, dai, mi hai convinto.

0: I Metallica con Orion qui a Radio Rock, richiesti da Antonio al 3899 106 100. Poi neanche grazie, neanche, vabbè Giuliano, per sdebitarmi ti porto, che so, un cordiale, un bim brulè, niente, così chiedete e non date, va bene. Sentiamo chi c'è al 3899 106 100.
1: Ciao Giulianini.
0: Ciao, bello.
1: Allora, sì? Artisti che ho scoperto io e che ho fatto scoprire agli altri.
0: Sì, ci tengo a te, vai.
1: Con che lettera dell'alfabeto
0: vabbè,
1: vuoi?
0: Vabbè, allora, tu sei sborone. Vabbè, sì, lo posso ben capire perché so che sei uno molto molto attento. Cult, Alan Parsons Project, Penguin Cafe Orchestra, Bevis Frond, Sandro Leave and the Blue Pampurios. Mi scrive Federico, bello, mi piace. Poi ancora, vai, chi è? Veloci, velocissimi.
2: Salve Siri.
0: Sono io.
2: Niente, sono solo collegato per darti il mio abbraccio.
0: Che bello.
2: Un augurio.
0: Di che? Di brutta. Ok.
2: Per il tuo continuo.
0: Grazie.
2: Visto che dopo l'indizio social che hanno dato stamattina nel buongiornissimo del gruppo Telegram.
0: Ma quale?
2: Ho capito che lunedì tu non ci sarai.
0: Ma dove? Di che parli?
2: Se poi non l'hai visto te lo mando.
0: Magari, non ho capito niente. Ma di che parli?
2: Un augurio.
0: Ma cosa?
2: Una buona vita.
0: Ma cosa stai dicendo?
2: È stato un piacere ascoltare.
0: Un po' mi gratto, ma di che cacchio parli? Non ho capito niente. Niente, vai Serena.
3: Io ho fatto conoscere ad un po' d'amici i Fontaine DC. Fantastici.
0: Brava, brava, anche loro visti tre volte dal vivo. Come vidi i Caius in apertura settembre 95 in apertura dei Soundgarden e furono devastanti, furono una cosa meravigliosa e suonarono molto meglio The Soundgarden, che invece era molto molto sottotono, e ho cercato di farli conoscere a tutti. Tornato a casa dopo quel viaggio ho cercato tutto il possibile su di loro e ho cercato anche, sto dicendo troppe volte ho cercato e ci sono riuscito a far ascoltare i Caius a tanti tanti miei amici che ancora mi ringraziano.

Radio Rock. Puoi ascoltarla in mille modi. Seguici anche in streaming. Vai su radiorock.it, clicca su diretta e ascoltaci dove vuoi e quando vuoi. Radio Rock è sempre con te, anche in streaming. Radio Rock, tutta un'altra storia. Rock Spot.

0: Sono gli sconti nei nostri supermercati. Fino all'8 giugno, Armando pasta di semola, formati classici da 500 grammi, 74 centesimi. Valida anche acquistando online.
1: Supermercati Pim, Iper Family Agora. Di risparmio, di qualità.
2: Valigia pronta?
3: Sì.
2: Documento preso?
3: Certo.
2: Bagaglio a mano?
3: Eccolo.
2: E il parcheggio?
3: Ho pensato anche a quello. Ho prenotato da Easy Parking.
4: La partenza ti agita? Con Easy Parking puoi parcheggiare tranquillo a soli 5 euro al giorno e il costo del parcheggio sarà leggero come una nuvola. Prenota su adr.it/easyparking. Easy Parking. Un bel viaggio comincia dal parcheggio. Promozione soggetta a condizioni e limitazioni. Info su adr.it/promozioni.
5: Delta del Rio Live al Wishlist Club. Venerdì 5 giugno, As My Eyes Do, Release Party. Una serata tra sonorità cantautorali, dream pop ed elettroniche e atmosfere intense e coinvolgenti. Opening act, Nulars e Simcat. Apertura porti ore 21. Inizio live, ore 21:30. Biglietto 10 euro direttamente in cassa. Venerdì 5 giugno, Delta del Rio in concerto. As My Eyes Do, Release Party al Wishlist Club. Via dei Volsci 126B, Roma.
6: Questa è Radio Rock, la migliore musica rock tutto il giorno, classici, contemporanei e novità.
7: Radio Rock,
6: tutta un'altra storia.
8: Stai ascoltando
6: Soul Driver, a spasso con Leone, on Radio Rock.
9: Ultima mezz'ora di Soul Driver per questo venerdì 29 maggio che si apre con i My Chemical Romance, Welcome to the Black Parade.
7: Radio Rock. Back in time.

0: Welcome to the Black Parade. Loro sono i My Chemical Romance e anticipano l'ultima novità per quel che riguarda la nostra settimana insieme. Resiste ancora Aldair di Piotta.
1: Brand new music right here.
2: Brand new music.
3: Brand new music.
4: Brand new music.
3: La musica nuova su

0: Aldair, lui è Piotta, novità che potete continuare a votare sul nostro sito radiorock.it. Meno di 20 minuti vi separano da una radio di qualità, quella fatta con il cuore, con tanta passione, tante risate, ma soprattutto tanti momenti di riflessione insieme ai ragazzi di Antipop. Subito dopo Giulianino, per gli ultimi 20 minuti insieme vi sto chiedendo quali sono i gruppi e gli artisti che avete fatto conoscere ai vostri amici. Grazie, grazie Tommaso. C'è chi scrive: oggi mi son promesso di fare lo strunzo con tutti quanti che avrò da fare, tranne uno, TVB Giuliano, fanculo tutti gli altri. Leggo come c'è scritto, vabbè, sento serenità, tanta serenità. Però almeno mi sale, anche io ti voglio bene. Sentiamo di gruppi che ho fatto conoscere ad amici e parenti. Sono più o meno un centinaio. E mamma mia, Roberto, visto che 30 e più anni fa, come entravo in macchina di qualcuno, la prima cosa che facevo era mettere 106 e 600. Molti oggi ancora l'ascoltano, mio padre, mia madre in primis. Gran bel messaggio, grande, grande Roberto. Poi altri messaggi, sentiamo gli audio anche, va, quasi
1: io
0: quasi.
1: Io ho fatto conoscere sì. a un po' di amici Giuliano sì. Leone, che fa quello culo. Che dovrei fare io, ma lo fa lui meglio.
0: Certo, come no.
1: Ovviamente l'orario che io consiglio sì. È il tuo, no? Dalle 15 alle 18.
0: Esatto, esatto. E il miglior Giuliano Leone possibile lo potete ascoltare dalle 15 alle 18. Oggi è l'anniversario della dipartita di Jeff Buckley. Tu per caso l'hai visto dal vivo? Sì, caro Gianni, ci ho aperto le trasmissioni, ma non mi va di ripetere sempre le stesse cose. Poi c'è Sara che scrive: gruppi che cerco di far conoscere come pugliese sono i Folk a Bestia. Ah, ci suonava un amico mio, sì, sono di Bari, però vatti a ricordare, non mi ricordo più i nomi dei miei amici di 30 anni fa, Achille, no, come si chiamava? Boh, vabbè. E gli Pseudofonia, anzi, mica lo mettete un bel castello ottagonale, ora vediamo. Poi ancora, buongiorno Giuliano Leone, tredicesimo, il re dei paparazzi. Io, la che mi piacerebbe vedere dal vivo è Annalisa, mamma mia. Sai che ho trovato il soprannome per me stesso, da oggi in poi mi piacerebbe chiamarmi Gattone, il gatto più grande al mondo. Ho visto che il gatti noi poco abituiamo a fare un nome per un soprannome, sarebbe bello. Un saluto a tutti voi e compreso gli ascoltatori da parte di questo gattone. Ciao e buon weekend. Io non ce la faccio così, ragazzi.

0: C'è spazio anche per i Tool nella playlist di Soul Driver per questo venerdì 29 maggio con The Pot. Ultimi 10 minuti insieme, poi lascio lo spazio, cuffie e microfoni a chi la radio la sa fare sul serio. Maestà, mi scrive qualcuno, ma in questo guazzabuglio appena sentito mi pare di averci sentito pure i Queen. Lei che dice? Spero di non aver sentito nulla riguardante i Queen, questo ti dico, caro Stefano, spero proprio di no. Vediamo, dai, ultimi messaggi.
1: C'è. Ma ciao, mio tire, pensa io. Che sono ecco, io, ora sì. Dal negozio di progettazione della cucina all'IKEA.
0: Bello.
1: E invece di progettare la cucina con un ragazzo siamo stati tutto sì. Il tempo a parlare dei tool.
0: Ah, grande.
1: Arrivo, accendo la macchina e c'è sì. Tool. Vedi, tu
0: cioè,
1: sempre
0: incredibile.
1: Tutto, sai sempre tutto. Ma come fai?
0: Come faccio? Non lo so. È proprio, ho un'energia dentro che neanche io so spiegarmi come. Come dice qualcuno. No, dai, alla fine abbiamo fatto anche il progetto della cucina. Sento tanto amore, cara Naila. Ah, poi vediamo ancora chi c'è, veloci.
2: Oh, giù, io i Guys l'ho conosciuti, sì. Penso, non mi ricordo, passati anni, può essere pure.
0: Grandissimo, uno dei migliori concerti
2: sì,
0: mai visti.
2: Radio Rock, non so chi.
0: Beh, sì.
2: E io l'ho fatti conoscere agli amici, insomma.
0: Hai fatto
2: adesso
0: bene.
2: Proprio...
0: Hai diffuso il verbo.
2: Tutti, penso.
0: Tutti. E allora, avete citato anche gli amici Jennifer in Paradise, gruppo pazzesco, li saluto con un bacione. Qualcuno di voi, no? Ha fatto proseliti con la loro musica. E allora, Jennifer in Paradise a Radio Rock, Blu Violento.

0: Jennifer in Paradise con Blu Violento. Io saluto di nuovo Lorenzo, Diego, Giano, Domenico, insomma grandi, come anche testimoniano i vostri messaggi al 3899 106 600. Grande, bella scelta, Giuliano. Però è giunto il momento, o come diceva l'ex presidente della Repubblica, è giunto il momento di salutarci e di darci appuntamento a lunedì. Questo weekend non mi trovate, ve lo dico, perché fa caldo, oppure sì, mi trovate qui con Emanuele Forte, con i pantaloncini e i braccioli da mare, e vi lascio proprio con Emanuele Forte, pensate, insieme a Valerio Cesari e Giampiero Giuli, per Antipop dalle 15 alle 21, questa volta 6 ore di belli freschi li troveremo, e vi do appuntamento a lunedì. Voi non lasciate i 106 di Radio Rock, vi lascio, visto che molti l'hanno segnalato, il fatto di aver fatto proseliti, no? Tra gli amici sui Fontaine's DC, vi lascio proprio con loro e vi do appuntamento, non mi ricordo più niente, Emanuele, dammi contento. Grazie a tutti, vi voglio bene, buon weekend, ciao!
1: Avete ascoltato? Soul Driver, a spasso con Leone, on Radio Rock.

0: Ascolta Radio Rock in DAB Plus, la radio digitale. Ci trovi anche a Napoli e in tutta la Campania. Firenze, Prato, Pistoia, Lucca, Pisa e tutta la Versilia. Cerca il canale Radio Rock sulle radio digitali DAB Plus e segui le nostre trasmissioni.
1: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
2: Rock Spot.

0: Open Night Endeiro Matre 2026 è il nuovo appuntamento dedicato all'orientamento, alla ricerca e alla vita universitaria. Il 4 giugno l'Ateneo apre i suoi spazi con incontri, attività e presentazioni dei corsi di laurea. Un'occasione unica per conoscere Roma 3 dalle 17 alle 23. Scopri il programma completo su uniroma3.it.
1: Hai meno di 35 anni e vuoi lavorare nello spettacolo dal vivo? Con il progetto TIR di ATCL puoi candidarti per uno dei 10 tirocini retribuiti dedicati ai mestieri dietro le quinte. Partecipa alla formazione gratuita e candidati entro il 19 luglio. Leggi il bando su www.aticl-tir.it. Progetto finanziato da Regione Lazio nell'ambito di Coesione Italia 21-27.
2: Da Valentino concessionaria Volkswagen, l'usato è come nuovo, controllato e garantito.
3: Oltre 1000 auto di tutte le marche, chilometri zero e aziendali a super prezzo AutoScout 24.
2: Tutta la gamma Volkswagen, T-Roc, T-Cross, Polo, Golf, Golf GT, Taigo, Tiguan,
3: Fiat 500, Panda e Pandina Hybrid, Audi, Cupra e Jeep.
2: A maggio con passaggio di proprietà e 2 tagliandi in omaggio e zero anticipo.
3: Solo da Valentino concessionaria Volkswagen in via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233.
2: ValentinoAutomobili.it.
4: Ecco al servizio Todis. Volé potente contro il carovita, rovescio chirurgico che mette a terra l'inflazione, smash sui prezzi in aumento ed ecco il punto finale, dritto alla convenienza.
5: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 28 maggio al 7 giugno approfitta delle tante offerte imperdibili. Latte senza lattosio con le maggio un litro a 99 centesimi.
6: Todis, buongiorno convenienza.
7: Stai ascoltando Radio Rock. Musica rock allo stato puro. Radio Rock, tutta un'altra storia. Ora su Radio Rock, Antipop, la trasmissione che nessuno

0: Radio Rock.
1: Venerdì 29 maggio 2026, questa Antipop, bene sì, allora subito buon pomeriggio Emanuele Forte, Giampiero Giulia al pubblico studio.
2: Buon pomeriggio a te Valerio Cesari, so che ciao. C'è la sensazione che dobbiamo cambiare la nostra sigla perché qualcuno secondo me ci invidia, ma comunque sì. Buon pomeriggio Giampiero Giulia.
3: Ciao Emanuele, ciao Valerio, buon pomeriggio alla cassettiera, non mi spieghi bene perché non ti ho capito perché... E sei criptico?
2: Sì.
3: Ma permettimi prima di salutare Biordo Michelotti, ovunque si trovi in questo momento, ma soprattutto all the birds, all the girls, all'ascolto di Radio Rock. Oggi non voglio dire la modulazione, la modula sound.
2: Modula sound, ma come fao?
3: Ma
2: c'era
3: come
2: anche un vecchio detto. No, praticamente ciao, noi abbiamo Giampi, questa sigla, ciao, no? Ciao. La trasmissione che peggio è impossibile, sì, che nessuno invidia. Inizia a essere abbastanza ridondante e soprattutto falsa, perché so per certo che c'è qualche trasmissione che ci copia.
1: Ah sì,
3: Chi ci copia?
2: Non posso fare nomi, altrimenti mi arrivano le denunzie.
1: Dentro questa radio?
2: Dentro questa radio.
3: Dice, almeno se durante il weekend o durante la settimana, creiamo un po' di...
2: Sia durante il weekend, sia durante la settimana, non mi mettete in difficoltà, per favore.
1: Più di qualcuno che
2: più di qualcuno, sì,
1: non è una sola trasmissione.
2: Qualcuno ci invidia e molti ci copiano.
3: Ma è incredibile questa, io non me ne sono mai accorto.
1: Certo
3: questa.
1: Che
3: sa dove vivo.
1: È un po' l'ultima spiaggia, copiando i pop, se vogliamo.
2: Però è così, però. È un dato di fatto.
1: Quanto pare accade comunque. Vabbè, saremo con voi forse fino alle 18 e se questo accadrà sarà solo perché appunto è venerdì, quindi abbiamo anche un po' il weekend di fronte che... ci aiuta a essere un po' più così devoti. Sì.
3: No, io volevo fare una domanda, è venuta in mente adesso, no? Cioè, vedete i Ramones, no? Sì. Comunque tutti fanno di cognome Ramon, no? Quindi ne so, Emanuele Ramon, quindi vogliamo chiamarci tutti Biordo di nome.
2: Cioè, Michelotti di cognome.
3: No, è troppo facile perché copieremo quelli
2: Biordo
3: di
2: Forte. Biordo Cesari.
3: Vabbè. Raga, io scusate, ho interrotto perché stavi lanciando la trasmissione.
1: No, questa
3: però
1: è più importante.
3: Era più importante dire questa cosa.
2: Ma dobbiamo aggiungere anche.
1: Tenete conto voi che scrivete oggi.
2: Ma dobbiamo aggiungere anche il cognome? Oppure c'è Biordo 1, Biordo 2, Biordo 3?
3: No, tu dici.
2: Per distinguere, che ne so, io faccio Biordo e magari vedere tutte e due.
3: No, quello mi sembra Pellegrini, primo, secondo, terzo.
1: Ferrari squadra.
2: Ferrari squadra.
3: L'album delle figurine. No, non mi piace. Meglio il cognome.
1: Almeno diciamo a. Orientarci. Vabbè, iniziamo con gli Audioslave di Dozen Remind.
0: Radio Rock, back in time.

0: Rosa and Remind Me, Audio Slave.
1: Il rimo quotidiano a Leone Giuliano.
2: È difficile oggi. Perché le parole sono tante, però le rime non sono infinite.
0: Sono poche.
2: Sono poche, sì. Con Giuliano a un certo punto. Però secondo me l'idea è scartavetriano. No, troppo.
3: No, non mi piace.
0: Perché non so cosa voglia dire.
2: Ma no, neanche io.
3: Non credo esista.
2: Anche io ho anche cercato di dargli un senso mentre la pronunciavo, ma non era. Quindi quest'oggi, non per dare contro alla cassettiera che ne sa tantissimo, assolutamente. Però diciamo, facciamo un complimento, torniamo alla vecchia, tanto poi c'è pure la sigla che dice il complimento, e dire che secondo me Giuliano quest'oggi è il talento di Ostuni Vecchia, chiaramente.
0: Un personaggio. Anche se lui è di Bari, però.
2: Non è di Bari, perché lui non dice di essere di Bari. Se lui dice sì, io sono di Bari, però poi non lo potremmo chiamare il talento di Bari Vecchia, perché ce n'è già un altro.
0: Sì.
2: Che però si erge.
0: Cassano che fa rima con Giuliano, poi.
2: Forse è quella, allora.
3: Tra l'altro, cioè, Ostuni è celebre nel mondo per essere la città bianca, sì, e per aver dato i natali al talento di Ostuni Vecchia. Quindi, effettivamente,
2: lui. Bianca.
3: È un affascinante borgo spiagge medievale, le cui abitazioni sono interamente dipinte,
0: esatto,
3: con calce bianca.
0: Anche le case,
2: ah,
0: no?
2: Sì.
3: E
2: vedi,
3: perché Giuliano Leone è bianco, quindi sono le due
2: motivo,
3: cose.
2: Certo,
3: sì,
2: certo.
3: Sì, sì, sono due motivi.
2: Ah, poi oltretutto lui c'ha questa cosa simile, no? Invece proprio al talento di Bari Vecchia, che parla sempre dei suoi colleghi, gli fanno le domande, tipo, ne so, Linus o Giuliano Leone, lui fa.
3: Ma è Giuliano, me lo paragono,
2: ma
3: se
2: più bravo, dai, la voce migliore.
3: E più o meno lui fa così.
0: La stessa
3: fa
0: cosa
3: così
0: con la radio.
2: Sì, con la radio è uguale, credi.
0: È vero. Brand new music right here.

0: The Sun Will Never Settle, Kim Fisher, il loro ritorno dopo qualche mese con questo nuovo brano antipop, La Nave Scuola di Radio Rock.
1: La Nave Scuola,
0: è carina come cosa, sì, la Nave Scuola vuol dire che un po' tutti siano passati per antipop,
2: sì,
0: che un po' senso anche come se fossimo di facili costumi.
2: No, non in quel senso, ma credo che sia un po', ci prendono a modello, no? Noi facciamo scuola, penso così, dai,
1: facciamo scuola.
2: Eh sì, facciamo scuola.
1: È bello far scuola pur essendoci andato il giusto. Almeno parlo per me, perché Valerio comunque è laureato. Emanuele
2: è studiato.
1: Ha studiato fino. Ma quanti esami ti mancavano? Due prima di.
2: Tre.
1: Tre, che capisci?
0: Lui ha studiato all'università della vita, però, no?
1: Io sì, beh, assolutamente. Dai 18 più o meno ai 23, poi io pure ho lasciato. Vabbè, c'era un esame difficilissimo.
2: Hai fatto lascio raddoppia e poi hai lasciato.
1: No, io proprio lasciato e basta, perché comunque c'era questi esami. Molto che molto complicato.
2: Che esame era?
1: Quello di scippo bendato, cioè che era una cosa difficilissima. Che tu sei...
2: Però aspetta, l'hai fatto col ciao, tu l'hai fatto? L'hai fatto col ciao?
1: Sì.
2: Allora sì, era difficile.
0: Perché per diventare ciao... livello successivo è dipendente presso me stesso.
1: Esatto.
0: E là, all'università
1: non ci sono riuscito ad arrivare e mi sono... Da là optai per il mare. Ma quello è un altro discorso.
2: È partita imbarcata.
1: Sì, da là mi sono imbarcato. Poi, se volete, possiamo fare tutta la puntata una monografia. Però penso che.
2: Penso che
1: se occuperà Morrone prima o poi.
2: Sì, che farà.
1: Farà on the rocks.
2: On the rocks, Jean-Pierre Edition. Vabbè, non dico tutta la puntata, ma almeno un quarto d'ora dedichiamo dopo.
1: Vabbè, ma anche la risponda alle domande.
2: Dai, su.
0: Assolutamente. Dai.

0: Frosai Mary, Jet Rotal, quando ha preso la via del mare, Gian Piero, sì. Qui continuano a scrivere con la M.
1: Guardiamo Silvi Marina,
2: noi, sì.
1: La via del mare di Silvi Marina.
0: Però comunque Gian Piero con la M, io non so più.
1: Ma raga, ma io poi posso dire una cosa? Io però il militare l'ho fatto.
0: Altre trasmissioni.
1: Cioè là non ci sono sbagliati.
2: Però credo che
1: proprio precisi sono
2: Gian Piero con la M sia l'edizione
1: corretta.
2: Giapponese.
1: No, l'edizione corretta.
2: Ah, quella corretta.
0: No, no, la Deluxe Edition.
2: No, l'edizione corretta.
0: Vinile nero, giallo, no.
2: No, no, no.
1: Borussia Dortmund.
0: Si è imbarcato su un cargo battente bandiera imperiana?
2: Cosa trasportasse quel cargo non l'ho mai saputo.
1: Non l'ho mai saputo, no. Allora, c'era una bandiera, però naturalmente era una bandiera ricca, era la bandiera della Svizzera.
2: Costa Ricca, no,
1: era quello, sicuramente.
2: Ah, si parlava di...
1: Era una nave, perdonami, un secondo, fammi finire.
2: Fammi la premessa!
1: No, fammi parlare di questa nave bellissima che trasportava... Tobleroni in giro per il mondo. Tu immagini, la gioia dei bambini quando arrivava sta nave che proprio ti aspettava.
0: Bambini che già acquistavano di contrabbando, quindi
1: Tobleroni di contrabbando.
0: Crescevano così, no?
2: Parlando
0: poi sigarette, tutto
2: lo
0: il resto.
2: Scippo bendato, che è praticamente libro, la biografia
1: uscirà
2: Gian Piero Giuri. Questo è uno dei capitoli.
0: Il podcast
2: poi uscirà anche Diego Morroni.
1: Un film.
2: Il videogioco.
1: Possiamo chiedere a questo punto a Maurizio Paniconi, Alessandro Tirocchi, di farci uno spettacolo teatrale. Potrebbe essere l'idea.
0: Varie trasposizioni di questa storia.
2: Il racconto in esame è contenuto in uno dei capitoli, proprio dal titolo Il Toblerone, spiega insomma la gioia del Toblerone. Però in tema di film, qual è l'attore che insomma immaginiamo possa interpretare Gian Piero Giuli?
1: Però è un attore, mi raccomando.
0: Facciamo scegliere a chi ci ascolta.
1: 3899 106 100.
2: Attore italiano, attore in generale.
1: Attore anche morto.
2: Attore anche morto adesso con l'intelligenza artificiale.
0: Infatti, lo riesumo.
2: Allora, attore vivo o morto, italiano o
1: vivo,
2: non
1: morto X,
2: vivo o morto X, italiano e non.
1: Italiani non
2: in grado di interpretare al cinema sul grande schermo Gian Piero
0: Giuli, la parte di se stesso.
1: Volendo si potrebbe fare anche una cosa tipo alla Thomas Millian, no? L'attore sudamericano con la voce romana.
0: Adesso
2: serve il volto, il volto cinematografico di Gian Piero Giuli,
1: il protagonista.
2: Esatto.
1: Perfetto.
0: Sì.

0: 1000 Volts, Ace Frehley, sentiamo un po' voi, va.
1: Vai. Beh ragazzi, a Gian Piero lo farei interpretare, se fosse una grossa produzione, a Daniel Day-Lewis.
2: Madonna mia.
1: Invece è un film indipendente ad un attore esordiente, ad Ugo Francicanava.
3: Bravo, certo. Lui è bravo.
0: Ci sta. Perché no, d'altronde,
4: ma
0: no?
4: Presa la via del mare, hai trovato pure il traffico.
0: Non era la via del mare, nel senso la via del mare.
2: Ma no, era una cosa filosofica, come dire. Pomezia. Non è quella, Valerio, dillo.
0: No, la via del mare, nel senso che ha preso proprio il largo.
2: Proprio il largo, è una cosa filosofica. Se non ci capiamo neanche su questo.
0: Ha preso il largo, non il largo venue, cioè ha preso il largo proprio, nel senso che si è allontanato con la sua barca, che ricordiamo lo contrabbandava Dobleroni.
2: Sì, però solo per la gioia dei bambini, perché voi immaginate i bambini, quando io continuo a ripetere un'immagine che a me personalmente mi ha cambiato la vita, è quando con sta nave si arrivava verso la costa e tu vedevi questi bambini che morivano di caldo,
3: Canava, no?
2: Che

0: Che a me fa ridere Lino Guanciale, cioè che si chiama così di cognome.
1: Un personaggio finto, nel senso inventato.
2: Allora, guarda, posso dire una cosa? No. Perché purtroppo è più anziano di me.
1: Vabbè, ho capito.
2: C'ha più barba. Ho capito, ragazzi. Ma...
1: Vabbè, adesso resta lenticchia dei Desollecito. No?
2: Desollecito. Che era il programma per i bambini.
0: Poi
2: della
0: c'era
2: Rai.
0: Raffaele Solletico.
1: Solletico.
2: Solletico che anticipava con un altro discorso. E...
1: C'era tra l'altro una bellissima gag con il pupazzetto di Solletico. Però con scritto Sollecito.
2: Sollecito, sì.
1: Sono quelle cose che.
2: Io direi basta a fare battute su questo perché poi c'ha anche la. No?
1: Cosa?
2: La giustizia farà il suo corso.
1: Vabbè, che c'è?
2: Però volevo dire, stanno facendo, è una bella frase, una bella frase. Allora, chiude.
1: Ugo Francicanava, Lino Guanciale, a questo punto aggiungiamo
0: Alan Tudyk.
1: Bobby Bonnici, a questo punto aggiungiamo abbiamo fatto, no? Alan Tudyk, che forse è l'unica risposta seria che è arrivata, che però ci può stare,
2: Sai pure chi potrebbe fare?
1: Guarda, lui ti piace? Come lui mezzo ci prende.
2: Ma chi è quello dei ragazzi della terza C?
1: Ma no, ma che c'è? Alan Tudyk ha fatto la terza C, scusa.
2: E cosa? Sembrava... Non mi viene il nome, vabbè.
0: Non lo so.
2: Sai chi potrebbe farmi? Marco Bellavia, che è più anziano. Però fai il Giampiero sessantenne, quello maturo, con gli occhiali.
0: Quello che poi si è pentito, no? Di
2: quello che si è pentito della strada, di tutta sta roba.
1: Lui, Marco Bellavia.
2: Non ti piace?
1: Non mi ha convinto.
2: Non ti ha convinto, e vabbè. Dai.
0: Ah, è un tentativo.
1: No, ci sta.
2: Con la parrucca...
1: Sì.
2: Vedi, con la
0: cambia tutto lì.

la radio digitale. Ci trovi anche a Genova e in tutta la Liguria, Roma, Frosinone, Latina e relative province. Cerca il canale Radio Rock sulle radio digitali DAB Plus e segui le nostre trasmissioni. Radio Rock, tutta un'altra storia.

0: sconti nei nostri supermercati. Fino all'8 giugno, DeCecco olio extravergine di oliva classico da un litro, 4,79 euro. Valida anche acquistando online.
1: Supermercati PIM, di per famiglia Agora, di risparmio, di qualità.
2: Nel suo habitat naturale, il Molinari grafico si nutre di fiori di Bach dei Castelli Romani. Possiede la furiosa virtù della scimmia urlatrice.
3: Ma non la puoi fare con l'intelligenza artificiale?
2: Dinanzi a richieste inconcepibili,
4: come fa tutto un po' più grosso?
2: Il Molinari grafico può manifestare irritazioni cutanee. Ma questa creatura ha un potere straordinario. Sa dar forma ai sogni. Grafica e stampa, siti web, fotografia. Molinari grafica. Una specie in via di estinzione.
5: Promuovi la tua attività con Radio Rock. Scrivi a info@radiorock.it per avere informazioni sulle migliori soluzioni promozionali su misura per te.
6: Enough talk! It's time to
7: rock! Se cerchi adrenalina pura, rimani sintonizzato. 7 giorni su 7, 24 ore al giorno di musica. Rock allo stato puro.
8: Radio Rock.
7: Tutta un'altra storia.
9: We are back.
10: We are back.
9: Back to
10: Antipop.
9: Antipop.
7: State ascoltando
9: Antipop.
7: La trasmissione che peggio è impossibile.
8: On Radio Rock.
11: Antipop che è di nuovo con voi dopo il break delle 15:30 e torna in vostra compagnia appunto con Prince di Kiss.
8: Radio Rock. Back in time.

0: Snow White, Ginzu. Allora, qui stiamo ancora scegliendo comunque, quello che possa essere l'attore che interpreterà Giampiero Giuli nel suo biopic.
1: Poi sì, ricordiamo dal titolo Lo Scippo o Bendato, che è sia il libro, insomma la biografia, sia poi il videogioco, il film, il film, la Capcom la cosa sta facendo, un po' tutto. Lo scippo bendato si crea marketing, no? Il
2: tra
1: brand è questo.
2: Mi ha chiamato Zero Kojima, dice voglio fare il nuovo Death Stranding
1: con la faccia di Giampiero.
2: Ho detto, ma
1: solo la faccia tua che
2: gira. No, devo fare il villain. Io faccio io o mi fai fa quello che li porta i pacchi, quello che
0: Io c'avevo questa idea invece che tu facessi il rider, ma per la Conad, che è un po' il tuo sogno.
2: Quello là sarebbe stato
1: Volevi pure oggi, no? Tanto.
2: No, l'ha detto.
0: Potevo anche dire che nell'idea di Kojima il villain è della Coppa, per esempio. Però,
1: non l'hai detto.
0: Non l'ho detto.
2: Però è passato il messaggio. Quindi, comunque,
1: sentite, in tema di supermercati, io ho questo dilemma da ieri. Ah. Perché, fondamentalmente, sono bombardato.
2: Il dilemma,
1: quelle sono le dilemma. Senza il dubbio. Perquisito.
2: Conosci quattro parole, sempre quelle dilemma.
0: Ma pure questo è il modo di fare pubblicità.
1: Dubbio, quesito. E va bene come cosa, no?
0: Vabbè.
2: Di dubbio, però.
0: Hai dato sei
1: Ho detto dubbio, dubbio e quesito. Mi sono bombardato da su insomma Instagram di queste pubblicità delle pizze surgelate. Non so perché. Non lo so perché, nel senso me
2: le mangi
1: le pizze surgelate. Non le ho mai mangiate, forse l'ho nominata, non ho mai mangiato una pizza surgelata, forse 20 anni fa, perché non ho mai trovato il senso de compra una pizza surgelata, me la ordino e mi arriva
2: come
1: a casa, no?
2: No?
1: E chiedo voi amici, so che Valerio ogni tanto le
0: una ha quasi il nome Italia dentro.
1: Non serve fare
0: non l'ho detto.
2: Pubblicità. Ma tu non l'avevo mai mangiata le pizze
1: una volta surgelate. Anni fa non ho mai...
2: Ma come, c'era la pubblicità bellissima, quella della pizza Buitonico.
0: Come no?
2: Era bellissima con Diego Abbadantone che faceva finta di fare la pizza.
0: Sì.
2: Era una cosa con i giapponesi.
1: Era bellissima.
2: C'era questa pubblicità. No, adesso la devo raccontare.
1: Io credo
2: era
1: meravigliosa.
2: No, la gente non se la ricorda.
0: Vi sblocco un ricordo.
2: Vi sbrocco un ricordo. Allora c'era Diego Abbadantone che invitava. Perché poi doveva invitare, io so, 10 giapponesi a cena a casa sua. E lui doveva fare la pizza, perché comunque c'ha il forno.
0: All'epoca poi non era ancora dimesso da tifoso del Milan.
2: No, non si era ancora dimesso all'epoca.
0: La pizza era allegro, sì.
2: E quindi alla fine gli fa tutte queste pizze surgelate. I giapponesi, oh, vedete come se le mangiano. Buona. E lui fa...
1: ma che ne capiscono questi?
2: No, in realtà. Dice, ci copieranno anche questo. Alla fine un giapponese gli dice tipo, violenza, scatta la violenza. Ma non mi ricordo. Comunque dice una frase di... Diego Abbadantone tipo c'è un albero
1: e tutte queste cose tutti
2: e là gli anni 80 gli anni 90 la pubblicità se non finiva con una risata non te lo compravi.
1: Quello è vero si rideva di più
0: erano anche nelle migliori pubblicità forse
2: tranne
0: questa.
2: Quella di Kaori quella l'ho rivista
1: però forse il mondo era
2: quella
1: migliore
2: quella di Kaori l'ho rivista
1: 80.
2: L'altro giorno era una cosa terribile
1: poco
2: ma trattata come una villain una nemica
0: dell'Italia.
2: No, dell'Italia proprio.
1: Nemica dell'Italia. Senti, in generale comunque queste pizze surgelate vanno, si fanno addirittura anche la classifica, questa è buona, questa no, c'è la migliore, la peggiore.
0: Sì.
1: So buone o non so buone, le mangiate o non le mangiate?
0: Detto, insomma, qui stavo accennando, male non era, io ho fatto l'errore di lasciarla un po' troppo in forno, quindi mi si è cotta la mozzarella.
1: Però non conviene ordinare una pizza o andarla a prendere?
0: È molto più economica la pizza.
1: Quindi l'unico vantaggio è quello, no?
0: Cosa? Il fatto che te la tieni lì.
1: È economica.
2: La pizza surgelata.
1: Rispetto a quella...
0: Prenderne un corrispettivo vero e proprio, fresco, sì.
2: Perché secondo me non è il forno... Guarda che ti arrivo a dire. Non è il forno che mi fa buona la pizza... surgelata.
1: C'è il trick.
2: Ma è il padellino, raga, il padellino adesso.
0: Però capisci, surgelata sul padellino.
2: Devi aspettare un secondo. Vabbè, no col padellino, prendi un padellino della forma adatta.
0: Io direi, diciamo, la faresti comunque
1: che oggi
0: fornelli.
1: Abbiamo chef Giampiero e andiamo in musica e torniamo Bodo per cucinare.
2: Il Bodo Glimt
1: sarà presente anche un capitolo sulla pizza surgelata di Giampiero Giuli e la sua libro.

0: Roadhouse Blues, i Doors, anche lo svizzero della pubblicità della Novi, assalito dai bambini, viene trattato come nemico dell'Italia.
1: Sì, cioè, è vero,
0: il razzismo
1: in
0: quella pubblicità è fatto dai bambini, vero? Ma sai che mai ricordo?
1: No, quelli facevi italiano.
0: Svizzero non Novi.
1: No, Novi, vabbè, ma è giusto, vabbè, ma perché?
0: Come dire, svizzero non va bene,
1: no,
0: Novi sì.
1: Italiano, buono, è un prodotto che...
2: Sembrerebbe, voci di corridoio sì. Ricordano che Federico Buffa avrebbe già prenotato il teatro comunale di Arcinazzo.
1: Come no?
2: Per fare una pièce teatrale basata sullo scippo bendato di Gianni.
3: Sì, incredibile.
1: Ma la come le sai questo?
2: Soprattutto da un'opinione sullo Giampiero Giulio Uomo. Più che attore,
0: sì, sì, sì.
2: Parlando.
1: No, certo. Vabbè, tra l'altro, no. Ma come escono tutte queste notizie? Chi gliele dice?
0: C'è
3: un altro capitolo.
0: I topini,
3: C'è un altro, le galline del Cioni. C'è un'altra bellissima capitolo.
1: Sì,
3: io l'ho letto in anteprima, la bozza.
1: Come
3: appunto,
1: no?
3: Proprio quello su Caori e il tizio della Novi, nemici dell'Italia. È molto
1: vabbè,
3: bello anche quello.
1: Quello purtroppo da giovane c'avevo sto problema.
3: Sì,
1: che...
3: sì, sì.
1: La prendevo con gli stranieri,
0: sì,
1: poi
0: con le giapponesi.
1: Nonostante mia madre fosse straniera, però
3: la prendevi pure con tua
0: forse
3: madre.
0: Era per quello.
1: Forse era proprio quello il problema, che
3: vi ha vissuto male questo dramma
1: questo essere mezzo italiano, mezzo prego.
0: Mezzo danese. Noi ne mangiamo di pizze surgelate, qui ci scrivono,
1: sì.
0: Perché dove abitiamo non ne consegnano, questo è un tema effettivamente. Siamo un po' isolati e vicino alla spiaggia, buonissima una con la mozzarella di bufala, noi la facciamo con il microonde,
1: okay.
0: Il crisp, con l'apposito programma ed è meglio di alcune pizzerie con i forni elettrici.
3: Allora, quello è vero, nel senso che poi oramai
0: surgelate,
3: bisogna anche capire, cioè sdoganare il fatto che esistono pizzerie che non hanno proprio voglia di fare la pizza, che odiano l'Italia e quindi fanno male la pizza di proposito.
0: Sono pizzerie
3: meglio una pizzeria surgelata.
0: I fritti che sono surgelati che sono buonissimi.
3: Sono buonissimi, esattamente. Eppure questa cosa
0: di maggioranza
3: tutta a mano.
1: I pizzaioli che odiano l'Italia, mi piace come l'idea proprio.
3: Sì, quelli che fanno proprio la pizza del merda.
0: Una professione apposta. I pizzaioli e quelli che fanno i pizzaioli odiando l'Italia.
4: Comunque, raga, la pubblicità Novi è quella che va in onda oggi.
1: No!
4: Quella che diceva
3: la
4: l'altro
3: ancora.
4: Ascoltatore.
0: Che è sempre la stessa.
3: La fanno ancora.
4: Quindi niente, benvenuti anni 90.
1: Aspetta, ho capito.
0: Ma è sempre la stessa, quindi.
1: Ma non è la stessa.
0: O la riprende in qualche modo.
3: Senti, poi dopo possiamo recuperarla un attimo.
1: Sì, c'era questo, il suono di pianoforte faceva taratarandan, questi stanno sulla neve, taratarandan, svizzero, non Novi.
3: Non Novi,
1: e va fine, quindi la possiamo... però non so, poi c'era forse quella nuova...
0: Ah, cioè questa del 92 non credo che
1: sono
0: sia...
1: Sono i bambini, sono i balilla che vanno contro di questo, che adesso ci
3: marciano.
1: Marciano allora, contro questo signore, che
3: invadono la Svizzera, che succede?
0: Lo spot della Novi del 92, svizzero non Novi,
1: è
0: appunto.
1: Quello io mi ricordo.
0: È questo.
1: Andata, quindi.
3: Tanto sono i Sigur Rós questi che musicano.
5: Svizzero? No.
1: Ma dove stanno i bambini?
3: Infatti dove stanno i bambini?
5: No. Questa è svizzero? No,
3: ti ho detto no.
5: Chi ha detto che il buon cioccolato è solo svizzero? No.
1: Ma fine, non
5: cioccolato
1: me lo ricordo.
5: Per passione diviso tre.
0: Comunque non c'è sta
1: niente. Cioccolato per passione diviso tre.
3: Sì, no, diviso tre.
0: 1900.
3: Ah, tocca anche ricordare una cosa. Quanto erano semplici le pubblicità?
0: Sì, questa
3: dura
0: 20 secondi.
3: Sì, semplice. Non senza che
0: quelle che hanno meno senso sono quelle dei profumi, devo dire, che veramente.
3: I raggi laser, quelle delle macchine sotto. No, quelle delle macchine.
0: Quelle macchine sono terribili e che buono di niente.
3: Esatto, tipo Transformers.
0: Però pure perché sono tante le macchine, quindi ormai...
3: Forse un po', sì.

0: Proof, i Bon Jovi, l'abbiamo trovata questa nuova pubblicità della Novi che però ha già qualche anno. L'Italia è il paese più Novi che c'è, è un po' il tema di questa reclama.
1: L'Italia è il paese più bello del mondo.
2: L'Italia è il paese che amo, penso.
1: Ma sicuramente è il paese più Novi che c'è.
3: È diverso,
1: perché Novi è il cioccolato che gli italiani amano. La poesia italiana del cioccolato, il trionfo delle nocciole italiane del nocciolato, i raffinati abbinamenti di Novi Nero Nero. E anche chi non è italiano impara presto ad amarlo.
4: Svizzo?
5: No, Novi!
6: Novi, il grande cioccolato italiano.
0: Ah, effettivamente i bambini sono parecchio cattivi.
3: Sono schierati, molto schierati.
2: Ma non li hanno menato, quindi dove sta il progresso, come posso dire? Cioè non rispecchia il periodo storico che viviamo, non rispecchia la crudeltà,
3: o l'Italia che amiamo,
2: anche quello. Capiamo quello. Io non volevo proprio asserire questa cosa qua, però se fossero volate un paio di pizze assestate come i bambini, tipo piccoli Maranzo,
0: sarebbe anche più attuale, no?
2: Non lo so, però adesso non vorrei dire cose penalmente
3: e non dirle.
2: Tutto

0: Ascolta Radio Rock in DAB Plus, la radio digitale. Ci trovi anche a Milano e in tutta la Lombardia, Torino, Cuneo e relative province, tutta l'Umbria, Gran Canaria e Tenerife. Cerca il canale Radio Rock sulle radio digitali DAB Plus e segui le nostre trasmissioni.
1: Radio Rock,
0: tutta un'altra storia.
2: Rock Spot.

0: Ecco al servizio Todis. Volé potente contro il carovita, rovescio chirurgico che mette a terra l'inflazione, smash sui prezzi in aumento, ed ecco il punto finale, dritto alla convenienza.
1: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 28 maggio al 7 giugno approfitta delle tante offerte imperdibili. Yogurt greco bianco Pavlakis, 500 grammi a 1,79 euro.
2: Todis, buongiorno convenienza.
3: Master of Rock, la scuola di musica di Radio Rock.
4: Ciao, sono Federico Paciotti, direttore artistico della scuola. Dalla sala live di Radio Rock teniamo corsi individuali di canto, chitarra, batteria e tastiere. Sogni di diventare un professionista del settore o lo fai solo per passione? Abbiamo il corso adatto a te.
3: Per informazioni scrivi a masterofrock@radiorock.it. Master of Rock lo trovi anche su Instagram e Facebook.
5: Ventiquattro ore al giorno di musica rock allo stato puro. I like it. Questa è Radio Rock.

0: La trasmissione che peggio è impossibile. On Radio Rock.
1: La seconda ora di Antipop di oggi, di questo venerdì 29 maggio 2026, si apre con i Weezer di Island in the Sun.
2: Radio Rock. Back in time.

0: Rock Marmosets.
1: Regà, vi racconto sto trucchetto.
0: Vai.
1: Io in una delle mie escursioni mi sono portato la pizza surgelata e sul fuoco acceso, quando c'è una bella brace, arrotolate la pizza in un foglio d'alluminio. Mettetela sul fuoco, fatela cuocere tipo 5 minuti massimo, 6, tiè. E non potete capire che cazzo ve mangiate. È veramente buona.
0: Ma cioè, è... nell'alluminio è.
2: Vabbè, è tipo la patata quando fai la patata quella. Sì. Io al forno.
3: Al cartoccio alla malticella,
2: al
3: più o meno.
2: No. Però sulla pizza, allora.
3: Vabbè, lì magari lo fai perché stai nel bosco, cioè non
2: a me
3: sai che
2: non
3: fare.
2: Mi piace proprio l'idea della pizza arrotolata, io so, non mi fa impazzire, però mi fido.
3: Lì fai un po' necessità virtù.
2: Però perché stai in montagna, e stai quello, a casa, sì. Le prendi.
0: No, la fai su, così non è che fai il fuoco.
3: Allora, si parlava con Chef Giambiero, come cuocere correttamente nel miglior modo possibile la pizza surgelata.
2: Allora, io questo non lo so, io però credo che vada innanzitutto scongelata, perché comunque sia
3: in primis
2: secondo me, magari anche con una cottura magari più breve, no, rispetto a quella che faresti quando è ancora surgelata.
3: Cioè la scongeli cuocendola un po'.
2: Secondo me una mezz'ora, deve stare fuori dal, poi non lo so. Senti, perché comunque sia
0: da quanto fa caldo, la temperatura dentro casa.
2: Però tu la senti la pizza quando poi la riesci a muovere.
0: È un sasso,
2: si sta scongelando. Il problema però qual è? Che è la cottura del forno, perché poi il forno che fa?
3: Ammolla.
2: La mozzarella me la rende tutta stoppacciosa, come ti posso dire. Magari mi cuoce anche bene la parte quella dell'impasto vero e proprio, anche magari
3: sì, anche se poi lo ammorbidisce un po' troppo, eh.
2: Ecco, io l'unica cosa di cui non mi piace, questo lo dico subito, è che sono quelli che poi si comprano la margherita della marca X e poi ci rimettono sopra
0: i peperoni
2: e no, mozzarella e sugo e passata. Quello non gliela posso fare.
0: Appunto, compratevi, no, come dicevamo, no, spesso e volentieri noi
3: la base.
0: Compratevi le basi e le poi
2: però
0: condite
2: pure,
0: come volete.
2: Là pure io non voglio più sentire una persona, perdonami Valerio, che si prende la pinza, quella bianca, ci mette sopra due cose e ti fa, ma guarda che te mangi, ma no, capito, ma...
3: È una roba che fai quando magari non ti va di ordinare, non ti va, vuoi una cosa sfiziosa, te la fai al volo, che ne so, ci metti i formaggi, metti quello che ti pare.
0: Perché quelle basi puoi tenerle anche in frigo, non devi congelarle, quindi più
3: quella non è male come idea. Poi cioè, non vendetela come
2: perché poi tu parli con una persona che non si sa fare neanche, ne so, l'uovo al tegamino, come per dirne una.
0: Però te fa sta
2: pinza. Non puoi capire, ci ho messo questa buzzella.
3: E invece, partendo proprio da questo, fare la pizza a casa è difficile? Chiediamo magari agli ascoltatori se hanno dimestichezza. Se la fate per fare la pizza, non vuol dire comprarla e riscaldarla a casa, vuol dire proprio farla, impastare, capito? Lievitare. Questa è una roba,
0: Perché no? Perché no?
4: Bella, raga, avete ragione. Una volta c'era la marmotta che confezionava la cioccolata, poi c'è il Maranza che ha sottomesso la marmotta che oltre alla cioccolata confeziona altre cose, però vabbè, lo fanno.

0: Kevin Keegan, Simple Mind.
1: Le ricorrenze di Giampiero.
2: Ah, così proprio, Tumblr, vabbè. Senti, il 29 maggio è una data densa di rock. Ma chiudiamola così, perché
0: si è mai sentita sta cosa.
2: Però densa di rock, a me piace un po' come
0: un po' la marmellata.
2: Sì, cioè nel senso
3: la melassa.
0: Sì.
2: Cioè ti dà la differenza un po' come dire tra la Nutella e le altre
3: salse
2: cioccolatose, come dire, sono più liquide, invece la densità della Nutella è quella giusta. Ma non è
0: la pubblicità questa,
2: vero? Vabbè, ma D'Ambre così.
3: Ma lo sta a fare ricorrenze?
2: Eh?
3: O le smarchettate
2: le
3: queste?
0: Le ricorrenze sono offerte dalla Ferrero.
2: Dalla Ferrero.
3: Invece a Novi invece quanto ce deve dare?
0: Novi era prima delle ricorrenze.
2: A Novi ha detto a lui, però.
3: Sì,
2: ma lui può dire no, io non posso
0: dire.
2: Ma
0: gli ascoltatori, non ho detto io.
2: Però tu l'hai cavalcata, Valerio, dai. Vabbè, comunque senti. E cominciamo da un argomento molto simpatico, ovvero le morti e le commemorazioni.
3: A ride. Delle...
0: Dopo il rock ne è pieno, trombetta. Quindi, sì.
2: Perché è denso. Vabbè, senti, oggi veniva a mancare Jeff Buckley, che muore solo a 30 anni, tra l'altro in una situazione particolare, perché lui...
0: Annegando,
2: cioè lui nel Tennessee, se non sbaglio, no, nel Mississippi.
0: Mississippi River.
2: Sarà fatto sta nuotata serale e... purtroppo adesso detta così sembra una scemenzuola.
3: No, è vero.
2: Però è così andata e lui poi avrà successo.
0: Si è ucciso. O sia rimasto vittima di qualche corrente.
2: Ma soprattutto poi comunque sia, diciamo, il successo poi sarà tutto postumo, no?
0: Sì.
2: Disco, l'unico disco che fa il Grace del 94, poi da questa morte paradossalmente si andrà proprio alla ricerca di materiale,
0: sì,
2: di questo,
0: beh, sì,
2: di quest'artista. Infatti usciranno anche, insomma, dischi postumi, ma soprattutto postumi, perché
0: sì,
2: no,
0: a bozzi, no, poi più che altro, uno, a bozzi, no? Pochi, sì, brani veri e propri finiti. Lui figlio di Tim Buckley, insomma, un
2: esatto,
0: artista molto tormentato, molto giovane per questioni di droga, overdose, cantautore spaziale pure il padre, quindi uno dei pochi esempi in cui il figlio è bravo quanto il padre, cosa che non è accaduto a tanti effettivamente, insomma. Vabbè, ce l'ascoltiamo.
2: Dai, assolutamente, dai.

0: Last Goodbye, Jeff Buckley, che veniva a mancare oggi nel 1997. Ma la pizza arrotolata, da surgelata, ci scrivono giustamente.
1: Sì.
0: Ma non si spezza?
1: No, ma devi aspettare.
0: Devi aspettare che si scongeli.
1: Che si scongela, sì, perché sì, se no. Sì, sì, però, no. Comunque, io non... Non mi piace, però nulla.
2: Invece c'è Francesca che ci manda delle bellissime foto delle pizze.
3: Sì, belle,
2: io ho il forno a legna a casa, quindi sì, la faccio un po' troppo saccente. C'ho il forno a legna. Sì.
0: Anche se le fai, non ci devi contraddire.
1: Però possiamo dire che invece Emanuele, che lo potrebbe fare.
2: Io ce l'ho il forno a legna, lo devo sistemare.
1: Mi dico il cazzo.
2: Lo devo sistemare.
1: È vero,
2: non lo uso.
1: Ma
2: l'altro
1: già quante volte l'ha invitato?
0: Ma
1: a me mai invitato.
0: Non l'ha invitato. Lo potresti inaugurare con noi.
2: Lo devo sistemare, però
1: amici suoi, qua questa da pagare.
2: Sono foto bellissime. Allora, io adesso sto aprendo un ristorante abusivo,
1: che
2: non piano, però nel frattempo magari invito anche Francesca, se la rustichella, sì, cioè Francesca, se vuole venire a cucinare, perché la pizza sembra molto molto buona,
1: molto
2: quindi,
1: no, bella,
2: quindi,
1: bella
2: ci cioè, mettiamo d'accordo, facciamo 15 euro cioè,
0: cosa? Cosa 15 euro
2: nel ristorante abusivo,
1: voglio che nit no, ce l'hai
2: vabbè, dipende
1: dai prezzi popolari, magari
2: quello non è male come idea.

Radio Rock è sempre con te. La ascolti in FM, in streaming, in DAB Plus, nelle principali città italiane e tramite app iOS e Android. Ma Radio Rock è anche social. Cercaci su Facebook, Instagram, X e su Twitch alla pagina Radio Rock 106.6. Clicca su Segui e si aprirà per te il mondo social di Radio Rock. Le nostre storie, i nostri post, le nostre foto, le dirette. Radio Rock è sempre con te. Radio Rock. Tutta un'altra storia.

0: sono i numeri? 30, 40, 50%! Questi sono gli sconti nei nostri supermercati! Fino all'8 giugno, levissima acqua naturale, frizzante, confezione da 6 per un litro e mezzo, 1,99 euro, valida anche acquistando online!
1: Supermercati PIM, di Bay Family Agora, di risparmio, di qualità!
2: Il Piccolo America presenta Il Cinema in Piazza, che torna per la sua 12ª edizione. 3 piazze, 3 schermi, centinaia di proiezioni in lingua originale e serate con ospiti a ingresso gratuito. Fino al 12 luglio nelle 3 location di Piazza San Cosimato, Parco della Cervelletta e Monte Ciocci. E con incontri speciali anche al Cinema Troisi. Partner istituzionali Regione Lazio e Roma Capitale, SIAE e Fondazione Roma. Consulta il programma completo sul sito www.elcinemainpiazza.it. Media Partner. Radio Rock.
3: Nel suo habitat naturale, il Molinari grafico si nutre di fiori di Bach dei Castelli Romani. Possiede la furiosa virtù della scimmia urlatrice.
4: Ma non la puoi fare con l'intelligenza artificiale?
3: Dinanzi a richieste inconcepibili,
5: mi fa tutto un po' più grosso!
3: Il Molinari grafico può manifestare irritazioni cutanee. Ma questa creatura ha un potere straordinario. Sa dar forma ai sogni. Grafica e stampa, siti web, fotografia. Molinari grafica. Una specie in via di estinzione.
2: Questa è Radio Rock. 24 ore al giorno.
6: Get into the best.
2: Radio Rock. Tutta un'altra storia.

0: Questo è
1: Antipop.
0: La trasmissione che peggio è impossibile. On Radio
2: Rock. 16:36, questo è appunto sempre Antipop, l'Uri Cream di I Feel Free.
0: Radio

0: Blood on the Bone, gli Amazons, che a agosto dello scorso anno sono usciti con un nuovo album, il loro ultimo 21st Century Fiction, e dal prossimo 28 agosto proporranno una riedizione deluxe di questo stesso lavoro, all'interno della quale c'è questa inedita Blood on the Bone che abbiamo appena ascoltato.
1: Rocchettari, buonasera.
2: Ciao, buonasera.
1: Ma siccome a luglio c'è il concerto dei My Chemical Romance, una I Don't Love You, non vi chiedo Welcome to the Black Parade, perché allora, sennò siamo qua fino alle 8 di sera.
3: Perché passa la prima?
1: Ma ce la mettete? Un saluto da Daniele e Valentina.
0: Ciao ragazzi.
2: Ciao Daniele, ciao Valentina.
3: È uscita prima con Giuliano. Giuliano, Welcome to the Black Parade.
0: Comunque, almeno visto l'argomento, almeno una pizza surgelata. Cioè, non è che voi, continua a mandare le canzoni così senza nulla pretendere.
2: Avete, cioè, voi chiedete, nessuno pensa mai a quei poveri ragazzi.
0: Voi siete anche in due per fare una richiesta. O in due una pizza surgelata per tre persone. Perché?
2: Pezzo,
0: una fetta e mezza
2: suppli testa. Freddo,
0: forse pure una cosa che va avanza.
2: Ah, Francesca dice va bene, quindi è d'accordo con questo progetto del ristorante abusivo nel mio giardino.
0: Non male. Ci ha pure rimediato, capito?
3: Poi siamo noi che famo i nomi, vedi, lui intanto si fa la pubblicità,
2: io però intanto ci metto la faccia, capito? Non che faccia pubblicità della capito? Io rischio in prima persona.
0: Sto aprendo,
3: vabbè,
0: gli occhi,
3: sei imprenditore di
2: me, presso me stesso, io
3: imprenditore di te stesso.
2: Imprendo me stesso.
0: Ma cioè, anche te a tua volta studiasti presso l'Università della Vita?
2: L'ho lasciata a metà.
0: Ah, ok.
2: Non ho finito.
0: Anche a pure lì qualcosina, sì, avresti finito. Sì.

0: These are the ways, Red Hot Chili Peppers.
1: Le altre ricorrenze di Giampiero.
2: Sì, andiamo avanti. Oggi nel 1967, tanti auguri a Noel Gallagher, francese proprio di adozione, incredibilmente. Sì. Però è nato a Manchester, vabbè, questo,
0: no, questi sono dettagli.
2: Personaggio che noi potevamo passare gli Oasis, potevamo passare
3: Liam Gallagher.
2: Liam Gallagher invece no, passeremo lui da solista, così non facciamo torto a Nichun.
0: È lui.
3: Beh, lui però.
2: Vabbè, sì, vabbè, però mamma mia, ma che è il momento?
0: No, era per dire.
2: Ma il momento
0: lui.
2: È equalizzato,
3: non ti si può dire nulla.
2: No, non si può dire nulla.
3: Basta sapere.
2: No, è fattuale come cosa. E poi vabbè, insomma, prenderemo lui da solista con i Fat Gun, perché lui secondo me eccelle non tanto nella parte rock, però quelle che sono le ballate in acustico, secondo me la bravura di Gallagher è più o meno quella. Poi
0: anche con gli Oasis in scrittura, se vogliamo, no?
2: No, io quello dico, io dico anche con gli Oasis, non solo da solista, dico, però secondo me lui raggiunge l'acme, la bravura, insomma, i pezzi, anche quelli più famosi comunque sono tutte ballate, sono comunque brani così, pensi a una Wonder, pensi a
0: Don Lubecki
2: Anger, poi sicuramente c'è la parte tutta elettrica, ma io personalmente li preferisco in acustico, questo è un mio pensiero, così, tanto per dire. Quindi passeremo una ballata proprio dal suo primo disco da solista, If I Had a Gun.

0: Just for fun.
1: Più cruento di Vikings, più intrigante del Trono di Spade, coi nomi più difficili del Signore degli Anelli. Loro sono Unni. Mentre il re degli Unni, Re Gaegib, con la scusa che lui è stressato si è fatto portare da Gronkir l'ardito in un centro benessere, la regina Instanger, rimasta sola, è costretta a fronteggiare una crisi improvvisa.
2: Valoroso Plifildic, spero che tu abbia un motivo valido per convocarmi nella sala del trono d'argento ricoperto in oro con tutte pietre preziose che se le vai a comprare oggi ti costano un occhio della testa con così tanta fretta.
3: Validissima mia regina, allora io ve lo dico, così non si può andare avanti, io sono stato assunto per fare il valoroso.
2: Ma perché? Non è così?
3: È più di una settimana che mi tocca fare anche il lavoro di Gronkir l'ardito perché lui ha portato il re al centro benessere.
2: Mamma mia, che rosicone che sei, oh Plifildic mio, valoroso, ardito, sta a guardare il capello.
3: Lei la fa semplice, ma a me il lavoro si è raddoppiato. Due sono le cose: o mi vengono riconosciuti gli straordinari, o da domani vi cercate un altro valoroso.
4: Se volete lo faccio io.
2: Belmi la pippa, mi fatto pigliangorbo.
3: Li mortacci, ma da dove sbuchite?
4: Sono sempre stato qua.
2: Ma qua dove?
4: Vi ricordate quando siete arrivati? Che c'era un servo con un pitale in mano.
3: Oh. Non mi dire che.
4: Esatto, il pitale ero io.
1: Nel frattempo, nel centro benessere, Re Gaegim e Gronkir l'ardito si stanno a fa un massaggio sua schiena da Arvaro, detto mani di fata.
4: Sì, benissimo. Ah, bravo, bravo, bravo. Lì.
5: Qua?
4: Sì, bravo, spigni. Gronkir l'ardito mio. Sto massaggio ci voleva proprio, eh? Scusi, chi è dispiace da una passata pure sui glutei?
5: Se proprio devo.
4: Ardito? Vero? Ci voleva, eh? Ardito? Oh, ardito?
5: Oh, al gluteo ardito, ma dove lo fa sto massaggio?
4: Ma che fine ha fatto Gronkir l'ardito?
5: Ma chi, quello che stava sull'altro lettino?
4: Esatto, proprio lui.
5: Sono venuti due e l'hanno rapito.
4: Rapito? Ma io non mi sono accorto di niente, ma perché non me l'hai detto?
5: Perché io non so Arvaro mano de fata. Ma Arvaro, mani d'assassino.
6: Cosa?
1: Unno per tutti, tutti per Unni.
0: Just for fun.

0: Nitro, Youth Energy, Offspring.
1: Dai, le ultime ricorrenze di quest'oggi, passiamo al faldone eventi e curiosità, perché oggi nascevano i Joy Division, che ancora non si chiamavano Joy Division, ma erano i Warsaw. In che modo nascono? Perché fanno effettivamente il loro primo live in quel dell'Electric Circus di Manchester. Tra l'altro, alla batteria c'era il signor Tony Tabak, che tu dirai, chi cazzo è Tony Tabak? Ma niente, era uno che era entrato nei Joy Division, Warsaw naturalmente all'epoca, due giorni prima, quindi l'hanno preso e l'hanno fatto suonare. Tu mi insegni, ma non è forte, che se tu da batterista entri in una band e due giorni dopo c'è il primo live,
2: non è
1: ti
2: facile.
1: Devi esercitare moltissimo.
0: Non passi bei momenti.
1: No, e non passa lo straniero. Senti, e a proposito invece di pubblicazioni, oggi nel 2000 gli Iron Maiden pubblicano un album divisivo, secondo me, però a me era piaciuto, che era Brave New World.
0: Sì, disco del ritorno di Bruce Dickinson.
1: Esattamente, Adrian Smith,
0: esatto.
1: E tutto quanto, anticipato dal singolo The Wicker Man, ma noi vi faremo ascoltare proprio The Wicker Man. Io pensavo Brave New World, invece no, The Wicker Man.

Radio Rock. Puoi ascoltarla in mille modi. Seguici anche in streaming. Vai su radiorock.it, clicca su diretta e ascoltaci dove vuoi e quando vuoi. Radio Rock è sempre con te, anche in streaming. Radio Rock, tutta un'altra storia. Rock Spot.

0: Info Roma, le notizie di Roma Capitale.
1: Roma si prepara a ospitare la tappa conclusiva del Giro d'Italia. La corsa finale di domenica 31 maggio partirà dall'Eur con passaggio sul litorale di Ostia e ritorno, proseguendo poi con un circuito lungo le vie del centro con arrivo al Circo Massimo. Tutte le modifiche alla viabilità su romamobilita.it. Domenica mattina appuntamento anche con la Family Ride, la pedalata gratuita per adulti e bambini lungo le strade del centro. L'evento promosso da Roma Capitale è un'occasione unica per vivere da protagonisti l'atmosfera del Giro. In Piazza del Popolo dalle 13 alle 18.30 sarà inoltre allestito Giroland, il villaggio rosa, dove si potrà partecipare a momenti di intrattenimento. E anche l'Ostia Festival rende omaggio al Giro d'Italia con le due serate di Ostia in Rosa. Oggi e domani alle 21 appuntamento in piazza Anco Marzio con i due comici Gabriele Cirilli e Antonio Giuliani. Info su comune.roma.it.
2: Da Valentino concessionaria Volkswagen, l'usato è come nuovo, controllato e garantito.
3: Oltre 1000 auto di tutte le marche, chilometri zero e aziendali, a super prezzo AutoScout 24.
2: Tutta la gamma Volkswagen, T-Roc, T-Cross, Polo, Golf, Golf GT, Taigo, Tiguan,
3: Fiat 500, Panda e Pandina Hybrid, Audi, Cupra e Jeep.
2: A maggio, con passaggio di proprietà e due tagliandi in omaggio e zero anticipo.
3: Solo da Valentino concessionaria Volkswagen, in via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233.
2: Valentino Auto mobili.it.
4: Smea è il punto di riferimento a Roma per la fornitura di materiale elettrico. Dal 1973 è illuminazione, cavi elettrici, energia, telefonia e dati, sicurezza, climatizzazione e riscaldamento. Da Smea trovi qualità, assortimento e competenza. Che tu sia un privato, un installatore o un piccolo rivenditore, il nostro personale è pronto a consigliarti la soluzione migliore. Vieni a trovarci nella nuova sede di via Giuseppe Mirri 18 a Portonaccio e in via Rapagnano 101 a Fidene. Per informazioni 06 44 29 11 96. Smea. Da oltre 50 anni al tuo fianco per ogni esigenza elettrica.
5: Università significa scoprire, sperimentare, immaginare il futuro. Il 4 giugno vivi l'Open Night and Day Roma 3 2026. Orientamento per i futuri studenti, ricerca e divulgazione per la città. Dalle 17 alle 23 in via Ostiense 133 e 163. Scopri il programma completo su uniroma3.it.
6: Hai meno di 35 anni e vuoi lavorare nello spettacolo dal vivo? Con il progetto TIR di ATCL puoi candidarti per uno dei 10 tirocini retribuiti dedicati ai mestieri dietro le quinte. Partecipa alla formazione gratuita e candidati entro il 19 luglio. Leggi il bando su www.aticl-tir.it. Progetto finanziato da Regione Lazio nell'ambito di Coesione Italia 21-27.
7: Cura sei tu, che basta chiamarti e corri ad aiutare. Che hai ascoltato una storia dolorosa, cercando di cambiarne il finale. Cura sei tu, che non ti curi del colore della pelle o di chi vincerà questa guerra. Tu che resti fino alla fine. Per te, ogni essere speciale. Firma per il 5 per 1000 a Medici Senza Frontiere. Vai su msf.it/5 per 1000. Sei tu la cura che può salvare una vita.
8: Ecco al servizio Todis. Volé potente contro il carovita, rovescio chirurgico che mette a terra l'inflazione, smash sui prezzi in aumento ed ecco il punto finale, dritto alla convenienza.
9: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 28 maggio al 7 giugno approfitta delle tante offerte imperdibili. Prosciutto cotto gran biscotto 3 etti a 5 euro.
10: Todis, buongiorno convenienza.
11: Se vuoi promuovere al meglio la tua attività, scegli Radio Rock. Realizziamo piani di comunicazione pubblicitaria su misura per le tue esigenze. Scrivi a info@radiorock.it e chiedi una consulenza. Sapremo soddisfare i tuoi bisogni.
12: 24 ore al giorno di musica. 24 ore di puro rock. Turn it up loud.
13: Radio Rock.
12: Tutta un'altra storia.

0: everybody. Welcome.
1: We are back.
2: We are back.
1: Back to
2: Antipop.
1: Antipop.
3: State ascoltando
1: Antipop.
3: La trasmissione che peggio è impossibile.
4: On Radio Rock.
1: Questa ultima ora di Antipop di oggi, Valerio, Emanuele, Giampiero con voi ancora fino alle 18. Arriva anche Billy Idol con Rebel Yell.
4: Radio

0: Sunshine, Foo Fighters. Allora, i Sapada, che sono un trio 2003, quindi vergognosamente giovani.
1: Mamma mia. A saperlo, sono, vabbè,
0: lasciamo stare, dobbiamo farci i conti prima con questa cosa. Probabilmente non li avremmo invitati,
1: appunto,
0: per invidia. Vabbè, loro sono veneti, sono venuti a vivere a Roma e non bastasse, oggi sono usciti con una nuova canzone alla mezzanotte di oggi, che è appunto Sirena. Diamo quindi il benvenuto nei nostri studi a Francesco, Alberto e Stefano. Ciao ragazzi.
2: Buonasera, buonasera.
1: Buon pomeriggio a voi, come state? Tutto bene?
2: Tutto a posto, non c'è male.
1: So, oltre ad essere giovani, so che due di loro hanno fatto un esame oggi.
0: Sì, hanno fatto le corse, infatti.
1: Ed è andato bene, quindi questo vuol dire che Antipop porta bene.
3: Sì, è andata molto bene, quindi super corsa per arrivare, ma siamo molto felici di essere qui.
0: Loro non hanno studiato, però il solo fatto che sarebbero venuti qui gli ha fatto passare.
4: Ma dove la sapienza? Dove siete stati? Fateci capire.
0: Ho qualche dettaglio.
2: A St. Louis studiando.
4: Allora.
0: Sai qualcosa, insomma,
1: Anche Giambiero ne sa qualcosa, Allora non parleremo di esami, non è un'interrogazione
0: anzi, parliamo di come ci si sente il giorno in cui esce una propria canzone.
1: E poi parleremo di geografia.
0: E poi dopo andiamo interrogando.
2: Ma gasatissimi, anche perché tutto quanto quello che stiamo cercando di fare a livello di pubblicazione, promozione, registrazione e via dicendo, lo facciamo come indipendenti. Per cui è un lavoro che costruiamo passo per passo, con tutte le difficoltà del caso, con anche tutte quante le gioie del caso. Per cui rende il tutto, come dire, agrodolce da un lato, bello quando c'è qualcosa di bello, brutto quando c'è qualcosa di brutto.
1: Voi avete uno studio, cioè, proprio raccontavate, no? Uno studio vostro che avete messo in piedi, quindi suonate, registrate, proprio indipendente al 100%.
2: Sì, è un approccio che abbiamo adottato da almeno 5-6 anni, da quando lavoro e sono amico di Alberto, che è con lui che ha iniziato il progetto. La prima cosa che abbiamo fatto è stata prendere una scheda audio, un computer e imparare a usare Cubase.
1: Bello.
2: E da lì
1: poi noi abbiamo il maestro qui che è un esperto, no, di questo.
4: Di Cubase proprio.
1: In generale, di Cubase, non solo.
0: Ha creato lui.
4: Sì. Cioè, penso sono rimasto all'SE, che era tipo dei 15 anni fa, come
2: bellissimo.
4: Ma quello è un altro discorso.
1: Questa è proprio un'altra roba. Oggi esce quindi il singolo, che è il primo dopo quanto tempo?
2: Dopo un mese, perché lo scorso è stato Scrolla,
1: abbiamo
2: fatto uscire un mesetto fa.
0: Ascolteremo tutto.
2: Abbiamo prodotto questo singolo, ci stiamo lavorando in maniera abbastanza, come dire, continuativa per quanto riguarda tutti quanti i pezzi che abbiamo a disposizione, che stiamo scrivendo. Generalmente tendo a scrivere io la prima parte.
1: Ecco, infatti, perché come nasce il brano.
2: Scrivo la bozza di testo e armonia, fondamentalmente melodia, e poi vado ad arrangiarli con la sezione ritmica, quale Alberto al basso e Stefano alla batteria. Con loro si crea il vero e proprio sound, il vero e proprio affinamento dell'arrangiamento del brano in sé. L'idea nasce, poi si porta a conclusione così.
1: Io l'ho visti dal vivo, abbiamo, diciamo, condiviso il palco qualche settimana fa. Sono rimasto molto colpito in positivo, perché effettivamente hanno un sound pulito, sono precisissimi e, mi permetto, in termini proprio positivi, come un complimento, diverso rispetto al genere che può andare un po' adesso per la maggiore, quindi molto effettato. Loro invece sono proprio il contrario. Sono
4: asciutti.
1: Asciutti, sono veramente, mi è sembrato perfetti, cioè un'esibizione matura.
2: Sì, in realtà, come diceva Fra, noi spendiamo molto tempo nella ricerca del sound, quindi non ci sentiamo ancora di averlo effettivamente trovato, come magari dopo potremo sentire dai due brani. Però insomma, quella è la ricerca, quindi apprezziamo molto che comunque trasparga questa cosa.
1: Arriva, magari, cioè, nel senso, non è definito, definitivo, però arriva qualcosa, ecco.
4: Senti, e come cambia il vostro approccio in studio, dato che ci avete, insomma, raccontato il fatto che voi avete il vostro studio, state lì, e poi rispetto al live, cioè come riuscite a ricreare quel sound? È la cosa più difficile poi trasportarli in un live.
3: Assolutamente sì, spesso in realtà abbiamo 200 versioni di ogni brano, nel senso che magari la versione di come è nato, di come è nato in studio, ad esempio mi viene in mente Scrolla, magari quando è nato nel contesto dell'album In una notte, ormai a settembre 2024, e abbiamo la versione che portiamo live con magari qualche stacco in più, insomma.
4: Sì,
3: è un approccio che ci piace mantenere estremamente vivo.
2: Le coriste,
3: esatto, che si aggiungono alle serate un po' più interessanti, che appunto ci
1: accompagnano. Da tre diventate magari qualcuno in
3: cinque. Formazione estesa.
1: È bella una cosa.
0: Vabbè,
1: iniziamo allora.
0: Ascolterei Sirena intanto, no, per poi andare dopo su altre cose e chiudere appunto con Scrolla.
5: Mi sveglio elegante, che magari mi sveglio in mutande in un letto che non è il mio, in un letto che chiama Dio, che magari sono così stronzo che rifiuto la palla al balzo fuori tempo massimo di gioco, più ci provi più sto fuori luogo e di te.

notte, che tu hai le guance rosse da me tremano le gambe. Io non ti sopporto e non sopporto che mi piaci, e non sopporto quelle occhiaie che mi sembrano capaci di svegliarmi così. Che magari non mi trovo bene a una festa che non m'appartiene, tu balli meglio di me. Dopotutto non serve granché. Che magari stai solo giocando, ma son duro di comprendonio. Tu mi chiedi se sei diavolo o sei loco, ed io ti rispondo, vorrei darmi fuoco. E di te

0: Comunque, che magari ora guardo il soffitto con te che dormi sul mio petto, e magari era tutto scritto, ma ci sono cascato dentro. E nel grande gioco d'azzardo, per un penny cascato male, per un gioco un destino beffardo, è andato tutto come doveva andare.
1: A puttane.

0: E forse, forse io non sopporto neanche il fatto che un po' ti...
1: Sirena Sapada, ragazzi, visto che parlavamo a microfoni spenti, no, di quanto per almeno due terzi di voi i genitori abbiano avuto un ruolo anche nell'approccio alla musica e allo strumento, quali sono le vostre influenze? Qualcosa che effettivamente riscontrate nel vostro far musica?
2: Ma di sicuro io in primis a livello testuale sono sempre stato innamorato follemente di Caparezza, proprio completamente. A livello anche musicale c'è un po' la qualunque, nel senso che avendo anche un pochettino studiando anche in conservatorio, le influenze che nascono sono molteplici. Sicuramente, ecco, Daniele Silvestri, c'è una bella componente di Silvestri che piace un sacco a Stefano il batterista, così come piace
3: ma
2: a me.
3: Ma si sente, è vero, qualcosa di qualcosa
1: anche del primo Daniele Silvestri.
4: Sì, anche una spensieratezza.
3: Sì,
4: poi,
3: bravo, sì, bravo, è vero, ecco cos'era. Sì, non mi veniva, è Silvestri, bello.
2: Poi ci piace anche mettere una componente ironica barra semiseria nei pezzi, cioè il sottotesto è: noi siamo dei cazzoni, cioè facciamo gli scemi, lo facciamo sui social, lo facciamo nella vita, siamo degli amiconi e viviamo, vivendo pure assieme, questa componente ancora più, no, esaltata. Però siamo dei cazzoni fino a quando non si è seri.
3: Ok, e quindi a un certo punto dici
2: questo, ok, no, bello tutto, bello fargli stupidi, bello tutto quanto, però si può leggere sempre con due chiavi di lettura. Senti, quella seria, quella...
3: E che cos'è che invece non vi mette d'accordo a livello musicale?
2: Che non

0: sono quei piccoli guilty pleasure di quando c'hai 15 anni, okay, e sì, che sì, ti sì, senti esatto, un figo incredibile, e io quello mi è rimasto, mi piace ancora. Non so voi se avete altre idee in merito.
1: Che non condivide.
2: Che non condivide con gli altri, capito? Esatto. Nel senso che dice, a me piace sta roba, ma piace solo a me perché gli altri due li fa cagare.
0: Ah, ecco, sicuramente Tom Minch, che piace un sacco a Stefano. Se è innamorato di Tom Minch, a me sta antipatico, ma non perché non sia bravo, perché è una brand incredibile, è fortissimo, incredibile, ma solo perché piace a Stefano.
3: Ok, no, avevo sarà capito.
2: Sarà capito, cioè, ti piace, attacchi certo come cosa. È bella questa, esatto, questa chiave di lettura.
1: Allora, ragazzi, voi che tipo di progetti avete per il futuro prossimo? No, perché finora, ecco, queste ultime due canzoni escono una un mese dall'altra. Non so se poi arriverete a un formato un po' più ampio, che sia un EP, un album. Che cosa avete intenzione di fare? Pubblicare altre canzoni ancora?
2: E se avete anche live in programma?
1: Sì,
4: assolutamente sì. Il prossimo live in programma è domenica, quindi dopodomani suoniamo in apertura a Giorgio Poi. Ok, Giorgio. Al meeting del mare, quindi siamo molto contenti.
2: È una bella occasione.
4: Assolutamente sì. E in realtà, per quanto riguarda la futura programmazione di uscite, singoli, per il momento singoli. C'è lo spettro dell'album che gira per le case, che prima o poi esatto, sceglieremo di intraprendere quella strada. Per adesso stiamo optando per martellare, uscire il più possibile, rompere le palle, insomma.
2: Beh, è bella come cosa. E dove possiamo ascoltare la vostra musica? E dove
1: social,
2: esattamente i vostri riferimenti social quali sono?
0: Ma un po' ovunque. I nostri riferimenti, bene o male, sono abbastanza semplici. Sapada, tre sillabe, Sapada.
2: Ma che vuol dire Sapada? Questa è una cosa.
0: Ah, questa è un'ottima domanda.
2: Perché effettivamente c'è un dubbio.
0: C'è questo paesino sulle Dolomiti che sta al confine con l'Austria, dove i miei nonni avevano una casetta comprata negli anni 70, giù lì. Si chiama Sappada, con due P. E lì ci trovavamo da quando c'erano 16-17 anni, io e Alberto, con tutta la compagnia, a fargli ascoltare le nuove canzoni. Per cui, vista questa componente di convivialità che si trova spesso nella nostra musica e che ricorre, abbiamo deciso di levargli in appia al paese e di chiamarci Sapada.
2: Vabbè,
1: se li trovate così,
0: Sapada.musica ovunque.
2: Quindi
0: comunque.
2: Sapada con una P, non con due, sennò vi manda al confine con l'Austria praticamente.
1: Esatto, oltre. Va bene, noi ringraziamo appunto Francesco, Alberto e Stefano. Sapada, chiudiamo con Scrolla, che è il singolo precedente rispetto alla Siriana che è uscito oggi. Ragazzi, grazie.
0: Grazie a voi.
4: Grazie a voi.
5: Dammi un foglio di carta per scrivere semplice, che a scrollare le note mi viene da piangere. Niente degno di

una volta il coraggio di credere. Ci sia ancora qualcosa di nuovo da scrivere. Ci sia ancora qualcosa di non contrattabile. Dammi ancora una

Ascolta Radio Rock in DAB Plus, la radio digitale. Ci trovi anche a Napoli e in tutta la Campania. Firenze, Prato, Pistoia, Lucca, Pisa e tutta la Versilia. Cerca il canale Radio Rock sulle radio digitali DAB Plus e segui le nostre trasmissioni. Radio Rock. Tutta un'altra storia.

0: Open Night and Day Roma 3 2026 è il nuovo appuntamento dedicato all'orientamento, alla ricerca e alla vita universitaria. Il 4 giugno l'Ateneo apre i suoi spazi con incontri, attività e presentazioni dei corsi di laurea. Un'occasione unica per conoscere Roma 3 dalle 17 alle 23. Scopri il programma completo su uniroma3.it.
1: Da Valentino concessionaria Volkswagen, l'usato è come nuovo, controllato e garantito.
2: Oltre 1000 auto di tutte le marche, chilometri zero e aziendali, a super prezzo AutoScout 24.
1: Tutta la gamma Volkswagen, T-Roc, T-Cross, Polo, Golf, Golf GT, Taigo, Tiguan,
2: Fiat 500, Panda e Pandina Hybrid, Audi, Cupra e Jeep.
1: A maggio, con passaggio di proprietà e due tagliandi in omaggio e zero anticipo.
2: Solo da Valentino concessionaria Volkswagen, in via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233.
1: Valentino Auto mobili.it.
3: Ogni azione è un seme e ogni seme, quando trova il terreno giusto, può fiorire. Fiorisce nella natura che torna a respirare, nella fiducia di chi trova sostegno, nella cura che accende una nuova luce, nella consapevolezza di chi pratica la non violenza. Con il tuo 8 per 1000 all'Unione Induista Italiana, sostieni progetti che mettono radici nelle persone, nei territori e nelle comunità. Fai fiorire il cambiamento. Firma l'8 per 1000 all'Unione Induista Italiana.
4: Radio Rock dal 2018 è green. Grazie al nostro impianto fotovoltaico siamo parte attiva nel contrasto all'inquinamento e alla riduzione di emissioni di CO2. Se hai un'azienda e vuoi contribuire anche tu a salvare il pianeta, scrivi a info@radiorock.it per informazioni. Prendi parte alla nostra rivoluzione green.
5: Il Piccolo America presenta Il Cinema in Piazza, che torna per la sua 12ª edizione. 3 piazze, 3 schermi, centinaia di proiezioni in lingua originale e serate con ospiti a ingresso gratuito. Fino al 12 luglio nelle 3 location di Piazza San Cosimato, Parco della Cervelletta e Monte Ciocci. E con incontri speciali anche al Cinema Troisi. Partner istituzionali Regione Lazio e Roma Capitale, SIAE e Fondazione Roma. Consulta il programma completo sul sito www.ilcinemainpiazza.it. Media Partner. Radio Rock. Sei su Radio Rock. Get ready to... Tutta un'altra storia.
6: Stai ascoltando Antipop. Antipop. Antipop.
5: La trasmissione che peggio è impossibile. On Radio
7: Rock. Antipop che neanche oggi gioca con voi fino alle 18 durante la sua ultima mezz'ora della settimana. Tra l'altro, non solo di questa puntata, indovina chi te le suona. Scopriremo tra poco qual è il gioco, il format di oggi. Lui è sicuramente Bruce Springsteen. Questa è la sua Born in the USA. Radio Rock. Back in time.

0: Born in the USA, Bruce Springsteen. Attenzione, perché abbiamo in realtà cos'è che deve andare in onda. Qua la cassettina ci sta
1: ora in onda.
0: Ci sta un po' tradendo.
2: Vabbè, dai, ma andiamo, proviamo.
0: Eccola, ecco,
1: ora in onda.
3: Va ora in onda. Sì. Palla avvelenata.
2: Oh. Ah, che bello.
4: È tutto sto casino. Forza, metti palla
5: avvelenata. Chi te lo suona domani sera.
2: Dai, che venerdì.
6: Ragazzi, che era il 2003 come...
7: Ma quanto cazzo spaccano i rage?
2: Venerdì 29 maggio, ultimo appuntamento della settimana. Si gioca palla avvelenata, ovviamente in versione radiofonica.
0: La diretta drone russo in Romania. Via il console Mosca, reagiremo. Medvedev, finiti i vostri sonni tranquilli. Meloni, gravissimo.
2: Vabbè, devo dire, è una roba
0: siamo
2: serena.
0: Siamo alla terza guerra mondiale, tutto sommato.
2: Sì, sì, serena, dai, come, sì, come ambiente. Se ride, sì, e scherza. Però che c'entra questo con il gioco?
0: C'entra che noi siamo un po' il drone russo. Ah, noi siamo che drone invade russo. Le altre frequenze, no?
2: Le, che le altre trasmissioni.
0: Il drone russo che si abbatte contro Virgin Radio, che
2: per esempio Valerio
0: radiofonicamente parlando.
2: Noi vediamo degli indizi, voi dovete indovinare la band, l'artista e il titolo del disco. Per un disco che ha un livello di difficoltà
4: oggi è difficilissimo, ma non avendo fatto il
2: non me l'avevi fatto fare,
4: abbiamo fatto,
2: guarda qua che bello che era,
4: non lo vuoi più fare, non lo vuoi.
2: Io se poi lo faccio per adesso non è un problema,
4: no, no,
2: però,
4: no, non mi interessa, non
2: l'ho ancora salvato
4: anche perché il voto sarebbe basso, quindi salvati prima.
2: Oggi potrebbe essere un giovanissimo Ugo Francicanava su Lino Guanciale.
4: Se mi hai tolto le parole di bocca.
2: Il premio,
4: il premio
2: qual è?
4: Che è un sonno tranquillo,
2: un Toblerone.
4: Nonostante il periodo storico che stiamo vivendo, però noi abbiamo la possibilità di regalarvi proprio un uno, quindi giocatevelo bene, perché poi
0: vedete un po' che potete fare.
2: Vabbè, noi vediamo
4: se ci fosse una grande
2: stampa regia romana,
4: vado, escalation. Vabbè,
2: vado con gli indizi.
0: Sì,
2: vado. È il secondo album della band dell'artista, pubblicato nel 2013. Ruota attorno a temi come l'occultismo, i rituali e l'immaginario anticristiano, reinterpretati però in chiave teatrale e ironica. Comunque, se no, oggi è una bella la puntata, Vabbè, ho fatto l'intervista.
0: Tu la metti 8.
2: Non è vero.
4: Oh,
2: il maestro Cesare è pronto?
0: Sì.
2: Prego.
0: Oggi sono un drone russo, visto
2: ovviamente
0: che siamo sull'argomento. Prima in purezza, quindi come in Russia, e poi all'interno del disco di oggi. Sentiamo.
8: Sono solo parole.
0: E così in purezza.
2: Sono solo parole, esatto. Certo.
0: Così in purezza, poi ce l'abbiamo anche all'interno del disco di oggi, eccolo.

0: ma un po' tipo Ghost and Goblins.
1: Io volevo dare, forse vorrei cercare di dare un aiuto, però
2: Valerio ve l'ha dato l'aiuto,
1: Mo vediamo, perché
0: ci ho pensato,
2: non volendo,
0: dopo te l'ho detto, ho realizzato.
1: Ma arriva anche il mio di aiuto. Vai. Non vi preoccupate, eccolo
2: adesso?
1: È un secondo, datemi un secondo, il tempo della pubblicità, capito. Perché voi sapete che
0: maestro
2: potenti mezzi del maestro Giambiero.
1: Aspetta che c'è una macchina da corsa, cos'è Revolut, tu conosci?
0: Allora, aspetta. Abbiamo pure il conto, la carta.
1: Allora, questo è l'inizio,
2: Che bel momento. Ma che possiamo smettere di mandare per favore la canzone, perché è un momento terribile questo.
0: Però adesso ha fatto sentire. Ragazzi,
1: capito, ma io ci ho provato.
0: È un inizio che va colto.
1: Chi ha orecchio.
0: Anche il fatto che si sentisse e non si sentisse era fatto apposta.
2: Beh, certo, certo. Vabbè.
1: Non desendo.
0: 3899106 e 600. Il gioco è appunto Palla Avvelenata. Di quale album, di quale band o artista secondo voi stiamo parlando? Brand new music right here.

0: Flawless, è davvero niente male questa nuova degli Upper First Circle. Io andrei di recap.
1: Andiamo di recap. Il secondo album della band dell'artista pubblicato nel 2013 ruota attorno a temi come l'occultismo, i rituali e l'immaginario anticristiano, reinterpretati però in maniera teatrale e ironica. Ultimi indizi e poi ce ne andiamo forse per sempre. Andiamo,
0: sì, dai. La cassettiera.
2: Il titolo, coerente con il concept del disco, fa riferimento all'idea di una presenza demoniaca o anticristica dominante, anticristica, intesa come una forza che incombe sul mondo e sulla religione tradizionale.
1: Ehi, tutta sta roba. Vai, che ne sai.
0: Così pare, secondo la cassettiera, c'è anche il reverso. Mi pare di aver visto un cenno, non so se ha colto qualcosa.
3: Fatto, vabbè, ma il pezzo fa proprio
0: Fred Astaire, il ballerino,
3: però chiaramente si vergognavano,
1: era detto senza Stern,
0: così a mezza
3: senza Stern, poi anche
1: Jonah Stern,
3: esatto, mischiando un po' i discorsi,
1: certo.

0: Inside Blink 182. Allora, cari Giampiero ed Emanuele, Emanuele Giampiero, che dissi voglia, sì. Secondo voi un vincitore o una vincitrice oggi ce l'abbiamo o non
1: sì.
0: ce l'abbiamo?
1: Ah, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì.
2: Sono solo parole.
0: Andiamo a sentire lei.
3: Qualche parola in più.
0: Eh sì, perché
1: no,
0: lei,
1: perché sono
0: lei
1: solo
0: dice,
1: parole, ragazzi.
0: Sono solo parole, ma usa solo quelle parole.
1: Sono solo quelle parole.
0: Ah, quelle parole. Allora, noi abbiamo una persona.
3: Oggi si crea una scissione, credo, poi che non si potrà mai ricomporre, ma
0: adesso,
3: lunedì ne parleremo, anzi
0: ma
3: no,
0: perché, scusa,
3: mercoledì ne parleremo.
0: Pure un romanista, Noemi. Vabbè. Black Ocean Infestis Sumam dei Ghost. Ce l'abbiamo, ragazzi.
1: L'abbiamo
0: e sono arrivato solo lui, tra l'altro. Rispetto di altri che stanno già a fare i punti, tutte cose che non ci riguardano.
1: È troppo difficile.
0: Vabbè. Noi ce ne andiamo. Io saluto e ringrazio Giampiero Giuli ed Emanuele Forte.
1: Grazie
4: ciao,
1: a te,
4: ciao,
1: Valerio
4: ciao.
1: Cesari. Grazie a te, Giampiero Giuli.
3: Ciao, Emanuele. Ciao, Valerio. Evviva. Buon weekend.
0: Vi lasciamo con Mar Rumore con voi fino alle 21, ovvero Paoloni e Sandro. E soprattutto, come dico sempre, The Show Must Go On. Ciao.
1: Ciao.
5: Avete ascoltato Antipop on Radio Rock.

0: Plus, la radio digitale. Ci trovi anche a Genova e in tutta la Liguria, Roma, Frosinone, Latina e relative province. Cerca il canale Radio Rock sulle radio digitali DAB Plus e segui le nostre trasmissioni.
1: Radio Rock,
0: tutta un'altra storia.
2: Rock Spot.

0: piacciono i numeri? 30, 40, 50%! Questi sono gli sconti nei nostri supermercati. Fino all'8 giugno, lavazza caffè, crema e gusto classico, confezione da 3 per 250 grammi, 9,99 euro. Anche acquistando online.
1: Supermercati PIM, Iper Family Agora, di risparmio, di qualità.
2: Cura sei tu, che basta chiamarti e corri ad aiutare. Che hai ascoltato una storia dolorosa cercando di cambiarne il finale. Cura sei tu, che non ti curi del colore della pelle o di chi vincerà questa guerra. Tu che resti fino alla fine. Per te ogni essere speciale. Firma per il 5 per 1000 a Medici Senza Frontiere. Vai su msf.it/5 per 1000. Sei tu la cura che può salvare una vita.
3: Ecco al servizio Todis. Volé potente contro il carovita, rovescio chirurgico che mette a terra l'inflazione, smash sui prezzi in aumento, ed ecco il punto finale, dritto alla convenienza.
4: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 28 maggio al 7 giugno approfitta delle tante offerte imperdibili. Latte senza lattosio con le maggio un litro a 99 centesimi. Todis, buongiorno convenienza.
5: Nel suo habitat naturale, il molinari grafico si nutre di fiori di Bach dei Castelli Romani. Possiede la furiosa virtù della scimmia urlatrice.
6: Ma non la puoi fare con l'intelligenza artificiale?
5: Dinanzi a richieste inconcepibili,
7: come fa tutto un po' più grosso?
5: Il molinari grafico può manifestare irritazioni cutanee. Ma questa creatura ha un potere straordinario. Sa dar forma ai sogni. Grafica e stampa, siti web, fotografia. Molinari grafica. Una specie in via di estinzione.
8: Sei su Radio Rock. More music now. La migliore musica rock tutto il giorno. Classici, contemporanei e novità.
9: Radio Rock.
8: Tutta un'altra storia.

0: Rock News, edizione della sera.
1: Apriamo oggi con Ozzy Osbourne il riconoscimento ricevuto dalla sua famiglia negli scorsi giorni da parte del Congresso degli Stati Uniti per celebrare la carriera e l'impatto culturale dello storico musicista. La cerimonia, alla quale hanno preso parte la moglie Sharon e i figli Kelly e Jack, è stata inoltre l'occasione per la famiglia del cantante per confermare l'avvio dei lavori per un biopic ispirato alla sua vita in uscita non prima del 2028. Proseguiamo con Poppy, perché è disponibile online una cover del brano Hand in My Pocket di Alanis Morissette, ispirata per stessa ammissione dell'artista dal film Mile and Kicks. Nome d'arte di Moriah Rose Pereira, la cantante farà tappa in Italia il prossimo 28 settembre per un unico concerto in programma all'Unipol Arena di Bologna assieme a Evanescence e Nova Twins. Infine Judas Priest con il bassista Ian Hill, che intervistato da Trunk Nation ha parlato del nuovo album della band a 2 anni dal tuttora ultimo Invincible Shield. Abbiamo già registrato gran parte del backing track e le cose stanno procedendo molto bene, ha detto. Sarà un disco un po' più tradizionale, ha aggiunto in riferimento al precedente. Sta prendendo la forma di un vero e proprio classico.
0: Le ricorrenze.
2: Oggi, 29 maggio 1967, nasce Noel Gallagher, cantante e chitarrista inglese, cofondatore e membro insieme al fratello Liam degli Oasis e artista solista. 1969, esce Crosby, Stills, Nash & Young, album di debutto del supergruppo composto da David Crosby, Stephen Stills, Graham Nash e Neil Young. 1997, muore in un tragico incidente Jeff Buckley, cantautore statunitense, figlio di Tim Buckley, tra gli artisti più influenti degli anni 90.
0: Rock News. Appuntamento alla prossima edizione. Questo è Malrumore.
3: On Radio Rock. Buon pomeriggio Rockers, sono le 18:06 di questo venerdì 29 maggio. Quante belle notizie per noi, il fatto che è venerdì, il fatto che sono superate ormai le 18 e quindi tutto sommato anche questa settimana di fine maggio ce la stiamo lasciando alle spalle, così come tutto il resto del mese. Ci lasciamo alle spalle in questo momento anche i ragazzi di Antipop, che ritroveremo lunedì, e ringraziamoli per la compagnia, la buona musica e tutto il resto. Vale, io Cesare, Emanuele Forte, Giampiero Giuli, e andiamo sul sito radiorock.it a recuperare la playlist e la musica che abbiamo ascoltato insieme a loro, e a recuperare un po' tutto quello che riguarda la vostra radio del cuore, quindi il palinsesto, i podcast di tutto quello che vi siete perso e anche quelli in esclusiva per voi, insomma un po' tutto quello che vi serve lì su radiorock.it. Questo è Malrumore, l'ultimo appuntamento per questa settimana insieme a Paolo Agnazzomo e Sandro Pianori. Iniziamo le nostre 3 ore e il consiglio su che cosa fare in questo momento della giornata mi sembra perfetto. Arriva direttamente dal passato, dai Queens of the Stone Age. Radio Rock, back in time.

0: Inizia bene questo nostro venerdì, subito un tetto ruggine, cantina bagnata. I sat by the ocean. Chissà se c'è qualcuno in ascolto da accanto all'oceano in questo momento. Fatto sta che Marumore inizia così.
1: You are cursed.

0: maledette e maledetti in ascolto della Radio del Rock anche in questo venerdì di fine maggio. Inizia Ma Rumore, cosa sarebbe questo programma senza Sandro Canori?
1: Buonasera amici ascoltatori, ascoltatrici, ascoltatori della Radio Rock 1600, questo è Ma Rumore, saremo qui in vostra compagnia per sempre.
0: Per sempre non ce ne andremo mai più, una minaccia che vi facciamo spesso ultimamente per prepararvi, per vedere un po' come reagite, anche attraverso il 3899 106 e 600. Come? Very Evil Very Nice, un programma Very Evil Very Nice che anche in questo ultimo giorno della settimana lavorativa vi accompagnerà più o meno fino alle 21. Sai Sandro, sono contenta perché per la prima volta i media principali iniziano a aiutarmi nelle mie missioni senza senso. Quindi chiunque abbia una televisione ha visto ultimamente gli spot dedicati da parte di Netflix all'evento WWE Clash in Torino,
1: anche
0: Clash in
1: troppo.
0: Italy. Esatto. E
1: scusa, voi perché hanno, non c'hanno, cioè a me mi sta facendo rodere il culo questa
0: io
1: cosa.
0: Io sto ignorando la questione perché mi fa troppo male.
1: Non voglio parlarne però.
0: Non voglio parlarne.
1: Non se lo meritano perché scusa, ma io ho visto, cioè come tutte le grandi multinazionali quando arrivano in Europa, no, fanno le operazioni localizzate sul paese, di questo ci stai andando a parlare, no, giusto?
0: Va, in qualche modo, ecco, voglio arrivare a fare una piccola
1: fatto,
0: polemica.
1: Visto che il 31 ci sarà l'evento WWE in Italia,
0: mio compleanno, nella mia città natale,
1: l'inizio, diciamo, perché poi saranno altri 4-5 eventi. Non ha senso che non siamo passati. Vabbè, lasciamo perdere. Guarda.
0: Ma guardate, i poteri.
1: Tanto
0: sportivi...
1: il vostro prodotto fa schifo.
0: Esatto, basta. Adesso torniamo dalla parte dei nemici.
1: No,
0: in
1: no,
0: realtà,
1: sempre stato.
0: In realtà c'è un'altra cosa che è un po' problematica. Perché finché, insomma, fate le persone un po' così, che non ci consigliate. Vabbè, insomma. Però poi c'è da essere precisi, no? E allora, Sandro,
1: ehi,
0: che cosa succede? Sono diventati virali, non so perché, non so come siano successi,
1: come
0: anche solo...
1: Perché.
0: Cioè, nel senso, perché sono diventati virali i video di due dei tre Aldo, Giovanni e Giacomo?
1: Perché
0: cioè, Giovanni
1: Netflix
0: e Giacomo...
1: è molto brava nel marketing localizzato.
0: Certo.
1: Se vi ricordate come quando fece, che ne so, per lanciare Black Mirror presero Aranzulla, no? Che adesso sembra un'idea anche più banale perché ormai abbiamo visto tutto il controllo di tutto, ma all'epoca...
0: Ricordo.
1: Rimasimo tutti stuperrimi e quindi sono molto bravi a fare questo tipo di operazioni,
0: sì,
1: comprensibili solo nel posto, no, nel posto,
0: allora,
1: dove
0: solo
1: esce
0: nel posto,
1: la pubblicità,
0: sì, però di tutto quello che puoi scegliere, prendere da Nausen, ok, l'hai preso perché è quello più strano, quello
1: che più...
0: L'ho
1: fatto cantare la sigla di Mare Fuori al cast di One Piece, per dire.
0: Esatto, però in questo caso già che mi metti insieme da Nausen e Giovanni e Giacomo è un'insalata che non mi aspettavo.
1: Perché
0: un po'
1: è il
0: come
1: Dracula,
0: quella che,
1: no?
0: Quelli che fanno l'insalata con le albicocche, tu dici magari può anche piacere, però qual è il problema? E fino lì va bene, hanno rotto le palle con della cadrega. Che cazzo è sta cadrega? Quanto è comoda questa cadrega? Oggi arriva un nuovo video virale da parte di da Nausen che è come si dice you are cursed in dialetto, tra l'altro qui strappandomi anche una pagina da Topolino.
1: Sì.
0: Cioè, no, perché Topolino i dialetti e quindi anche
1: certo,
0: quindi questa riscoperta dei dialetti italiani. Allora tra poco ascolteremo,
1: come voleva la Lega, ti ricordi?
0: Pensa, no, incredibile, cioè, ci hanno pensato Topolino e il
1: no,
0: wrestling,
1: non facciamo associazione.
0: Beh, insomma, vabbè, comunque tra poco ascolteremo insieme il video di come si dice you are cursed in vari dialetti secondo da Nausen e mi incazzerò, quindi preparatevi, intanto godetevi un sacco di esagoni.
2: Brand new music right

0: Michigans, quindi un sacco di esagoni per noi. Chiaramente la novità dei Muse, votatela sul sito radiorock.it. Ma intanto...
1: Ma mi sente? Questa volta mi sente? Gli faccio mandare la lettera dall'avvocato. Ah sì, questo signor Pitagora questa volta si prende una bella denuncia.
2: Ma così? Ingegnere, ma è arrabbiato. Ma con chi ce l'ha, ingegnere?
1: Il primo scemo che passa si mette a fare un progetto.
2: Vabbè,
1: ho capito. Guardate! Il quadrato costruito sull'ipotenusa.
2: Ma quel Pitagora lì?
1: Ma guarda che veramente una cosa incredibile! Ma costruito su che cosa?
0: Condividendo l'odio per Pitagora insieme all'ingegner Cane, questa volta, l'ultima volta era toccato ad Adriano Celentano, torniamo a noi, Sandro, e a questa ingiuria delle maledizioni dette male. Quella canzoncina che vi sentite ogni tanto durante Ma Rumore in apertura, che recita You Are Cursed, è la canzone di questo progetto, personaggio particolare chiamato Dan Housen, che appunto va in giro a maledire cose e persone. E You Are Cursed, per chi non lo sapesse, significa proprio, no? Tu sei maledetto. Facile, diretto, molto semplice. Nella viralità di tutto quello che sta succedendo, adesso è uscito, come vi dicevo, questo video che parla proprio di come si dice You Are Cursed in diretto.
3: Cuccia, posso seguire?
0: That
3: one got me. Hello Italy, it is I, Dan Housen here. I'm going to teach you how to say you are cursed in different flavors of Italy.
0: Quindi nei diversi sapori d'Italia vi insegnerò a dire you are cursed. Ok, parla nel modo più affascinante che sia mai stato sentito, proprio dalle, cioè una voce incredibile.
4: Sicuro, siamo sicuri questo.
0: È bellissimo. Vabbè, però arriviamo al dunque.
3: Maledetto!
0: Maledetto! Questo che cos'è secondo te, Sandro? Maledetto!
4: Beh, nord, dai.
0: Veneto, e almeno qui ce la siamo, che sarebbe maledetto. Però lui gli è uscito fuori così, gli vogliamo bene lo stesso, perché almeno qui dice veramente cursed, cioè maledetto. In Veneto, maledetto. Va bene, poi...
3: Li mortacci tua!
0: Allora.
4: No, vorrei tu sei maledetto, in un certo senso. Molto ampio, sì.
0: Scusami, inizia a incazzarmi.
4: Vi asse in corpo, forse, magari.
0: Ma chi gliel'ha scritte queste cose?
4: Però l'hanno fatto perché non ne stiamo parlando, no?
0: Dici?
4: Perché i ci hanno regalati.
0: Scusami,
4: però.
0: Perché se c'era Dan Housen che mi diceva ti piasse in corpo, io non finivo fuori dalla grazia di Dio, ero ancora più contenta anziché incazzata.
4: Sì, però devi partire dal presupposto che se gli è stato fatto dire quella cosa lì, l'autore non era romano.
0: Certo, penso.
4: Perché chi non lo usa con cognizione di causa potrebbe non sapere la sfumatura... Pesa, direbbero i milanesi, no?
0: Sì,
4: di quella cosa.
0: Dell'immortazione.
4: Perché chi non è romano, spesso è capitato viaggiando, insomma, lo usa con leggerezza.
0: Certo.
4: E invece, comunque, non si usa con leggerezza. Cioè, nel senso, mo magari... È quella roba della volgata romanesca, perché non è proprio un dialetto, però una cala... Non so, beh, sì, è un dialetto a tutti gli effetti.
0: Sì.
4: È il fatto che la stessa parola, in questo caso l'immortacci tua, può essere sia super greve... Sia invece
0: bonaria.
4: Sì. Oh, ma lì morta. Capito? Rivedi un amico che non vedevi da tanto tempo, no? Oppure uno ti taglia la strada. Ma lì morta. Quindi c'è, è sempre quella roba.
0: Che poi è una sorta di maledizione, perché sarebbe mannaggia l'anima dei
4: tuoi morti.
0: Esatto, e quindi
4: certo tutto senso,
0: allora, vabbè, fino al romano, dai. Forse anche perché fa molto ridere sentire Dan Housen dire l'immortacci tua fino a...
4: No, l'idea è carina comunque, poi, perché trovare le sfumature di come si lancia una maledizione, in effetti.
0: Esatto, poi...
3: Ma la teta fatta!
0: Non sembrava, ma napoletano. È piacentino, no? Ma la tetta fatta, piacentino, come lo direbbe un piacentino?
4: Ma com'è?
0: Abbiamo... No, ci sono dei piacentini, ascolta, abbiamo scoperto l'altro giorno...
4: Ma la teta fatta!
0: Scritto, ma la
4: teta... Ma napoletano.
0: ML a te, male a te t'ha fatto, però sembra totalmente
4: male a te,
0: male
4: ti
0: a
4: sia
0: te
4: fatto.
0: Fatto o ti sia
4: ti
0: fatto,
4: sia fatto del male a te sarebbe.
0: Esatto, okay. Quindi anche qui almeno torniamo verso una vera e propria maledizione. Poi
3: post passano guai,
0: questo è napoletano, passano guai,
4: in realtà sembrava samoano, però vabbè,
0: post passano guai, è vero, anche qui
4: posso invece è post passano guai,
0: post passano guai,
4: vabbè, che c'ha senso,
0: bellissimo.
3: Va in malora.
0: Va in malora, effettivamente, veronese. Ok, friulano.
4: Italiano.
3: Volcati try.
0: Allora, io, pur avendo una
4: folk
0: bella esperienza col friulano, qua
4: folk.
0: Folk che ti trai.
4: Cioè, come è scritto?
0: Così, F-O-L-C che ti trai, quindi
4: forse che ti trai.
0: Fulmine che ti coglie, forse. Oh, sì. Poi vediamo.
3: Sina Malanova.
0: Sina Malanova. Sina Malanova. Siamo in Sicilia, sicuro. Qua. Tutto napoletano sembra da Nausen.
3: Cacherados.
0: Bresciano, il bresciano, devo dire, forse sale in pole position perché cacata addosso. Sempre napoletano, detto da lui. Basta, finiti. Questi erano. Però la polemica mi rimane un po', caro Sandro, perché insomma, non sono tutte. Cioè, mortacci tua, no. Cioè, si poteva trovare una maledizione romana.
4: 3899-106-600.
0: Diteci la maledizione migliore nel vostro dialetto e quale maledizione italiana avreste chiesto al posto di l'immortacci tua, che comunque per carità è un passepartout, però insomma mi sembra un po' esagerato. Tanti messaggi già da leggere, tra poco torniamo da voi, iniziamo a darci il buon pomeriggio, iniziamo a leggere le richieste musicali, magari appunto maledizioni varie ed eventuali. Intanto c'era chi, volendoci bene, diceva ma un momento Metallica si può avere, ma sai che c'è, si può avere che sì. Questa canzone che sembra così e invece è cos'ha, pensate un po'.

ascolta Radio Rock in DAB Plus, la radio digitale. Ci trovi anche a Milano e in tutta la Lombardia, Torino, Cuneo e relative province, tutta l'Umbria, Gran Canaria e Tenerife. Cerca il canale Radio Rock sulle radio digitali DAB Plus e segui le nostre trasmissioni. Radio Rock, tutta un'altra storia.

0: Master of Rock, la scuola di musica di Radio Rock.
1: Ciao, sono Federico Paciotti, direttore artistico della scuola. Dalla sala live di Radio Rock teniamo corsi individuali di canto, chitarra, batteria e tastiere. Sogni di diventare un professionista del settore o lo fai solo per passione? Abbiamo il corso adatto a te.
0: Per informazioni scrivi a masterofrock@radiorock.it. Master of Rock lo trovi anche su Instagram e Facebook.
2: Valigia pronta?
3: Sì.
2: Documento preso?
3: Certo.
2: Bagaglio a mano?
3: Eccolo.
2: E il parcheggio?
3: Ho pensato anche a quello. Ho prenotato da Easy Parking.
4: La partenza ti agita? Con Easy Parking puoi parcheggiare tranquillo a soli 5 euro al giorno. E il costo del parcheggio sarà leggero come una nuvola. Prenota su adr.it/easyparking. Easy Parking. Un bel viaggio comincia dal parcheggio. Promozione soggetta a condizioni e limitazioni. Info su adr.it/promozioni.
5: Delta del Rio Live al Wishlist Club. Venerdì 5 giugno, As My Eyes Do, Release Party. Una serata tra sonorità cantautorali, dream pop ed elettroniche e atmosfere intense e coinvolgenti. Opening act, Nulars e Simcat. Apertura porti ore 21. Inizio live, ore 21:30. Biglietto 10 euro direttamente in cassa. Venerdì 5 giugno, Delta del Rio in concerto. As My Eyes Do, Release Party. Al Wishlist Club. Via dei Volsci 126B.

0: Roma.
1: La senti nell'aria l'adrenalina e la scossa del rock?
2: We can have a party in there.
1: Stai ascoltando
2: Radio Rock.
1: Tutta un'altra storia.
3: You are listening to Malrumore on Radio Rock.
4: 18:34 minuti, venerdì 29 maggio, appena iniziato questo Malrumore. Eravamo violenti prima del break con i Metallica. Mi sa che adesso il salto indietro nel tempo sarà comunque un po' brusco, quindi tenetevi forte.
3: Radio.

0: tra le nostre novità, tra cui Black Keys, sempre presenti ma con una nuova Stop Arguing Over Me. Sembra Danhausen che ci parla da lontano, dice smettete di discutere su questi temi. Potete trovarla sul sito radiorock.it. 14° album in studio per loro, si chiamerà Peaches, anzi si chiama Peaches perché è uscito il 1° maggio. Pesche Sandro, in questo marrumore di venerdì 29 maggio, che se volete, a proposito del sito radiorock.it, potete seguire anche con gli occhi attraverso la nostra Radio Rock TV, quindi dal nostro sito, attraverso l'app per i vostri smartphone, su Twitch nel canale Radio Rock 106.6 o sul canale 180 del digitale terrestre nelle province di Frosinone e Rieti. E stiamo arrivando in varie province perché abbiamo ascoltato delle maledizioni in teoria nei vari dialetti.
1: Abbiamo chiesto anche agli ascoltatori di arricchire un po' questo catalogo, no?
0: Esatto, e ci sono varie cose, quindi finalmente volgiamo anche noi l'attenzione al 3899 106 e 600. Ci sono due persone che propongono per il romano il tepossino, che è molto bello, molto bello, però rigorosamente seguito dall'apertura della mano per poi successivamente morderla, no? Tepossino e poi...
1: Però tepossino è quando ormai la cosa è successa, stai ridarguendo, no?
0: Stiamo dicendo maledizione, in realtà però tepossino
1: è
0: ammazzate.
1: È un'imprecazione diversa.
0: No, è una maledizione perché sta per tepossino, ammazzate, tepossino affogato, certo. Tepossino menato.
1: No, però di solito è, che ne so, io sto a camminare. E tu che ne so, mi passi davanti, che ne so, con uno skate, non lo so, con una bicicletta e quasi mi prendi e io te possino e tu vai via.
0: Anche
1: con la bicicletta,
0: l'immortacci, no? Tu lo utilizzeresti in quel momento, cioè in quel momento utilizzeresti sia una maledizione con imprecazione, quindi
1: sì,
0: è un po' un casino,
1: una molto specifica che non si può dire,
0: esatto,
1: per radio tendenzialmente.
0: Siamo
1: però
0: a marrumore, quindi sappiamo cosa diremo tutti quanti. Parleremo dell'uomo panino,
1: troppo riflessivo mi sembra, va bene, non lo so, andiamo.
0: Te piasse un colpo, un sasso in te, te piassero
1: varie in ammazzate o ammazzare il latte, come diceva quello, già,
0: esatto,
1: è un'altra cosa.
0: E poi Mattia arriva con l'eleganza più sopraffina e dice: ti deve piani a diarrea a spruzzo, mista al raffreddore nel traffico del raccordo, vale come maledizione in dialetto romano?
1: No,
0: direi che vi è molta romanità, come no?
1: Beh, però no, cioè qua stiamo cercando le frasi fatte, questa fuori tema, c'è, cioè, grande fantasia ma fuori tema.
0: E noi gli abbiamo chiesto
1: quello
0: di
1: che
0: volare,
1: quello che mi scrivono a me sui temi sempre.
0: Sempre, sì, però ci piace, al 3899 106 600, se rimanete più o meno nel tema, ma una volta che dovete usare una maledizione, usatela bene. Io mi sa che una maledizione oggi me la sono beccata da com'è andata la giornata. Posso fare un piantino? Certo, siamo
1: sempre
0: qui apposta. Sentiamo che cosa avete da dire a questo numero satanico.
2: Buonasera, marrumore.
1: Sì.
2: Beh, in abruzzese c'è un bel chiscicis e chiscimbis.
1: Chiscimbis.
2: Che vogliono dire che tu possa essere impiccato, che tu possa essere ucciso.
0: Dolce.
2: E anche puzza fa lo sangue, che va
0: puzza
2: abbastanza.
0: Ma è una maledizione.
2: Chiscicis e chiscimbis sono più antichi.
1: Provincia, però?
0: Vai.
1: Perché comunque questo uscirà fuori anche negli altri messaggi. È che dire, come ha fatto Netflix, ovviamente per semplificazioni social, siciliano o toscano, sappiamo bene che non vuol dire niente.
0: Esatto, è troppo,
1: perché
0: bello.
1: Sono due regioni, so, ogni regione è fatta da provincia. Vabbè, non è tospiaggio,
0: no, l'abbiamo capito. Per questo, se vi siete sentiti chiamati in causa, diteci la vostra versione regionale preferita, dando il buon pomeriggio anche a Luigi. 3899 106 e 600.
3: Sto maledetto.
0: Sto maledetto. C'era chi si risentiva a proposito di siciliano.
4: Ciao ragazzi. Allora, io da siciliana ho un remark, devo,
0: ecco,
4: dire,
0: vai.
4: Perché tu sì, no, Malanova io non l'ho sentito mai,
1: vedi,
4: proprio nella vita.
1: È un'altra regione,
4: non so,
1: un'altra provincia.
4: In alcune parti della Sicilia si,
1: esatto,
4: dica, ma in generale io non l'ho sentito mai, anche perché la Malanova, cioè la cattiva sorte, la sfortuna, si augura, no? O si butta, si lancia.
1: Quello
4: ma
1: credo
4: non si impersonifica,
1: senso.
4: Quindi tu non sei una Malanova, si dice chi mi hai Malanova, cioè che tu abbia cattiva sorte.
1: Quindi
4: ecco,
1: dammi
4: quindi
1: cattiva sorte.
4: Se proprio,
0: grazie,
4: neanche
0: Sabo,
4: questa mi convince più di quel tanto. Ciao, buona
1: ciao,
4: serata.
1: Ciao, specificate sempre la provincia, mi raccomando, per questa analisi serve questa cosa qui.
0: Però sai cosa mi ha fatto pensare il messaggio di Sab?
1: Di
0: Sab, lei che abbiamo
1: Sab.
0: Così una Malanova, no? Siamo tornati in napoletano.
1: Quella è malafemmina, che c'è?
0: Sono finita qua. Tra l'altro, tra i miei mezzi Metallica, i Pantera, ci sta bene.
5: Ti ho fatta nato.
1: Oh.
5: Quello che fa
0: il testo che oggi
1: no,
0: non si può più.
1: Come no?
5: Stommo t'avessa acceso.
1: Perché no?
0: perché parla di uccidere una donna, no, perché è incontrollabile.
1: Ma zero.
0: Se avessi fatto un altro quello che hai fatto a me, lui ti avrebbe ucciso. Perché in questa terra
1: lui,
0: una
1: lui
0: donna
1: è cattivo,
0: come te.
1: No, come me.
5: Onesto tombo.
1: Poi è tipo quando dice ammazzo, che ammazzi davvero,
0: certo.
1: La musica.
0: Quanto abbiamo bisogno di clarinetti e oboe nel nostro pomeriggio?
1: Nella musica spesso.
5: Lacrime in vanità. Emmano.
0: Perfetto, voglio solo.
1: Poi comunque pure lì va contestualizzato, perché questo comunque è il pianto disperato di un uomo deluso, no?
0: Certo.
1: Quindi quello che canta non è lucido, no? Ma perché ridi? Il senso del testo è quello, no?
5: Però sta faccia d'angelo.
1: Questo vuol dire che ci può stare che dice delle cose che vanno oltre, perché è arrabbiato.
0: Sì, ma tra l'altro, come dire, lo sentite il tenore di tutte quelle che sono le mie canzoni preferite che passano qua? Dobbiamo analizzare dei testi degli Slipknot di nuovo.

incredibile. Ma torniamo noi pienamente nelle maledizioni attraverso la musica, mentre voi continuate a mandarci le vostre al 3899 106 600. Arrivano i Killswitch Engage e questo è proprio My Curse.

0: Sempre pronto a prendere un giorno di malattia, sempre attento a imboscarsi nel posto giusto, sempre disposto a farsi i c***i suoi, ma anche quelli degli altri. Lui è Ermedico in prima linea.
1: Ermedico? Che coglioni questo? Mi dica, signor primario Guido Massimo.
2: Professore, prego.
1: Ma certo, professore, prego, primario Guido Massimo. Come posso essere utile?
2: Mi segua.
1: Se è per le canne d'erba che so girate in sala operatoria, io l'ho solo rollate, giuro.
2: Canne?
1: Cannule, ho detto cannule.
2: Mi segua, presto. Ermedico, l'ho fatta venire qui nel mio studio perché ho bisogno di un suo parere. Guardi questa radiografia, nota qualcosa di strano?
1: È trasparente?
2: È una radiografia.
1: È in bianco e nero.
2: Le radiografie sono in bianco e nero. Si concentra sul cavo orale.
1: Il cavo? Come il cavo? A me non mi pare che ci stanno fili qua.
2: Il cavo orale, la bocca.
1: Oh, che palle.
2: Esatto, quelle due formazioni sferiche. Lei, a parte me, è l'unico che le ha notate. E scommetto che sta pensando quello che penso io.
1: A voglia, uguale uguale.
2: Glielo dico, Ermedico in prima linea. Se lei continua così, un giorno potrebbe diventare anche il primario di questo reparto.
1: Beh, professore, prego, primario Guido Massimo, così mi lusinga. Per me sarebbe un onore diventare il primario del rinomato reparto di otorinolaringoiatria. Primario dello stimato reparto di otorinolaringotalia.
2: Come?
1: Il reparto di otorinolaringogenia.
2: Scusi?
1: Otorinolaringocoglionita? Otorinolaringometria.
2: Ma no.
1: Laringografia.
2: Ma che?
1: Laringosofia.
2: Sicuro?
1: Chirurgia. Il primario di chirurgia. Fanculo te e tutto il reparto di otorinolaringoiatria. Just for fun.

0: alla mia maledizione, al mio sacrificio, con in mezzo un po' di risate. Loro sono i Creed, ma noi, prima di tornare alle vostre maledizioni, al 3899-106-600, in questo malrumore del venerdì, intanto andiamo al break delle 19, restate lì.
1: Radio Rock è sempre con te. La ascolti in FM, in streaming, in DAB Plus, nelle principali città italiane e tramite app iOS e Android. Ma Radio Rock è anche social. Cercaci su Facebook, Instagram, X e su Twitch alla pagina Radio Rock 106.6. Clicca su Segui e si aprirà per te il mondo social di Radio Rock. Le nostre storie, i nostri post, le nostre foto, le dirette. Radio Rock è sempre con te.
2: Radio Rock.
1: Tutta un'altra storia.
3: Rock Spot.

0: piacciono i numeri? 30, 40, 50%! Questi sono gli sconti nei nostri supermercati. Fino all'8 giugno, Foxy Mega, carta igienica confezione da 8 rotoli, 3,79 euro. Valida anche acquistando online.
1: Supermercati Pim, Pim e Family Agora. Di risparmio, di qualità.
2: Smea è il punto di riferimento a Roma per la fornitura di materiale elettrico. Dal 1973 è illuminazione, cavi elettrici, energia, telefonia e dati, sicurezza, climatizzazione e riscaldamento. Da Smea trovi qualità, assortimento e competenza. Che tu sia un privato, un installatore o un piccolo rivenditore, il nostro personale è pronto a consigliarti la soluzione migliore. Vieni a trovarci nella nuova sede di via Giuseppe Mirri 18 a Portonaccio e in via Rapagnano 101 a Fidene. Per informazioni 06 44 29 11 96. Smea. Da oltre 50 anni al tuo fianco per ogni esigenza elettrica.
3: Radio Rock è green. È green. Dal 2018, grazie al suo impianto fotovoltaico, sostiene la riduzione delle emissioni di CO2. Contribuisci con la tua azienda. Scrivi a info@radiorock.it per saperne di più.
4: Ecco al servizio Todis. Volé potente contro il carovita. Rovescio chirurgico che mette a terra l'inflazione. Smash sui prezzi in aumento ed ecco il punto finale, dritto alla convenienza.
5: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 28 maggio al 7 giugno approfitta delle tante offerte imperdibili. Yogurt greco bianco Pavlakis 500 grammi a 1,79 euro. Todis, buongiorno convenienza.
6: Il Piccolo America presenta Il Cinema in Piazza, che torna per la sua 12ª edizione. Tre piazze, tre schermi, centinaia di proiezioni in lingua originale e serate con ospiti a ingresso gratuito. Fino al 12 luglio nelle tre location di Piazza San Cosimato, Parco della Cervelletta e Monte Ciocci. E con incontri speciali anche al Cinema Troisi. Partner istituzionali Regione Lazio e Roma Capitale, SIAE e Fondazione Roma. Consulta il programma completo sul sito www.elcinemainpiazza.it. Media Partner. Radio Rock. La migliore musica rock tutto il giorno. Here we go. Classici, contemporanei e novità. Radio Rock. Tutta un'altra storia.

0: Malrumore.
1: Malrumore.
0: On Radio Rock.
2: 19.04 minuti, venerdì 29 maggio, sempre Radio Rock, sempre Malrumore. Iniziamo la nostra seconda ora insieme. Abbiamo già detto Very Evil, Very Nice. A confermare il primo concetto arrivano gli Interpol.
0: Radio Rock. Back in time.

faccia e ti odio. Non me ne vergogno, ti guardo in faccia e ti odio. Poi forse bestemmio, ma come voglio io. Dipende dal Dio, dipende dal Dio, dal tuo, dal mio. La bestemmia deve infastidire te, non me. Le cose cambiano, le cose cambiano. Questo ti fa paura. Metti una mano alla cintura, la cabeza, la cabeza.

0: banda tutta italiana, sì, boom, voilà, quelli buoni, novità targata Radio Rock, chi resiste a questa infornata di nuove novità? Grazie ai vostri voti sul sito radiorock.it. E tra l'altro, quanto fa ridere, abbiamo detto very evil, very nice, c'era Evil degli Interpol e poi quelli buoni, quindi il caos come al solito ci ascolta. Tra l'altro, sì, boom, voilà, proprio oggi hanno pubblicato le versioni live di tre brani, un pezzo degli Swans, Mentre succhiamo e Gogna ragazzo gogna. Quindi potete trovare sia i brani nuovi nelle piattaforme digitali eccetera, ma su YouTube ci sono anche proprio i video delle performance live come diciamo piatto fitto. Mici Ricco, siamo qui in balia del caos, Sandro, a navigare tra le maledizioni. Vogliamo sentire cos'altro hanno da dire i nostri ascoltatori, le nostre ascoltatrici? 3899 106 e 600. C'era chi malediva cose per altri motivi.
1: Vediamo se ce l'avete questo dal veronese, che a volte si dice "Ditesi in candalua", che letteralmente significa cane dall'uva. Ora, perché non lo so, però
0: sei
1: è così.
0: Un cane dall'uva, leva il cane dall'uva. Che cosa dovrebbe voler dire questa cosa, Massimo? È difficilissimo.
2: Pure un augurio.
0: Cioè?
2: Mi auguro che il cane venga a mangiare la tua uva.
0: Ma, non lo so, potrebbe essere. Questa mi piace molto, caro il nostro Marco, da dove arriva? Pozzi fa bau, cioè che tu possa fare bau, cioè che tu possa diventare un cane, è una maledizione degna di mal rumore. Poi ancora siete veramente un po' troppi.
3: A Taranto che se possino magnali sorci.
0: A Taranto?
2: La citazione.
3: E chi riconosce questa citazione? No, tanto di cappello.
0: Vabbè, io non ho cappelli, mi dispiace, non posso.
2: Dai, io che non ci arrivi.
0: Tu ci sei arrivato? Certo.
4: Beh, una volta che ti piasse in corpo secco a campà, così te lo godi. Va bene come maledizione?
0: È carina, è
2: bello,
0: carina
2: bello.
0: Anche questa. Effettivamente questo è quello che stiamo cercando di fare, cioè mettere insieme le migliori maledizioni delle regioni varie ed eventuali. Devo dire che sono finita su un sito bellissimo, San Marco Argentano, vale a dire benedizioni, maledizioni e imprecazioni nel dialetto sanmarchese. Ok, tra l'altro si possono segnalare una o più voci, ci sono tante benedizioni e poi ci sono le gastigne, che sarebbero queste imprecazioni che sono un po' maledizioni, un po' bestemmie. C'è una lista infinita di cose meravigliose, devo dire. Uno dei miei preferiti era che possa venire un terremoto a rotelle, Sandro. Che cosa
2: bello!
0: Cazzo è un terremoto a rotelle?
2: Nel senso che possa venire da te.
0: Io non riesco neanche a capire quale San Marco Argentano, cioè San Marco Argentano, non so neanche quale San Marco sia e dove sia. Si dice Cavobini no terremoto a Ruteddere. Ruteddere, che bel momento. Comunque, che cosa succede? Che tutte queste maledizioni hanno aperto una porticina verso la mia adolescenza e in un luogo veramente brutto, perché prevede dello ska. Ora, non so se qualcun altro si ricorderà dei Ramiccia. In questo caso ci sono delle maledizioni che riguardano un bosco ed è un po' la guerra del personaggio che vive a nord di Roma, nel Viterbese magari, che si vede i romani arrivare a fare le scampagnate in territori che magari in realtà sono privati. Sentite qui che cavolo ricaccio fuori. Forse.
2: Forse.
0: Forse.
2: Perché? Si è rotto tutto?
0: No, non lo so.
5: Ma che vuoi?
6: Come che voglio?
5: Sta a fregare i castagni!
7: No, non sta a fregare niente, qua ci possiamo stare!
5: No, come ci potete stare? Qua ci potete stare!
7: E per chi?
5: Qui è mio!
7: Ma che è tuo? È mio, è suo, è tuo, è di quell'altro, è di tutti!
5: Oh, a di tutti! Quando l'ho comprato l'ho pagato da solo, mica dà una lira tua! Mannaggia!
7: Ma che sa di? Qua ci possiamo stare! Questo è il bosco!
5: Che è? Lo bosco?

0: dei luoghi più oscuri, credo, della mia memoria. Ho ricacciato fuori questa Lo Bosco. Loro sono, erano Ira Miccia, effettivamente dispersi nella memoria, ma meritano in qualche modo di essere ricordati anche loro, sebbene io mi chieda come ho fatto ad ascoltare lo ska per così tanto tempo. Una cosa che adesso appena l'ascolto sento l'osteoporosi nelle mie ossa avanzare rapidamente, però insomma ci si divertiva così da adolescenti. Tornando a noi, basta imprecazioni per il bosco. Sandro, 3899 106 e 600, che cosa avete da dire?
1: Bella Pau, buonasera. Allora, c'era un'espressione che a me mi fece schiantare, perché mi diede un'immagine meravigliosa. C'era questo tizio davanti a lui, siamo al paese di mia nonna, e questo tizio voleva, doveva passare, la via era stretta, sai, le macchine parcheggiate, e lui se ne uscì con: muovite che ci passa un asino con due scope in bocca. Un asino con due scope in bocca, io penso che è quanto di più largo tutti possa immaginare. Un'immagine fantastica.
0: È bellissima, però dipende da come te le immagini, perché io le scope le avevo immaginate tutte e due insieme, parallele, quindi occupavano lo stesso spazio. Ma non mi è una maledizione, Sandro, come facciamo?
2: Puzz mangiare e bere, cagare non puzz.
0: Quindi puoi mangiare e bere, ma non puoi espletare.
3: Espletare, mi sembra abbastanza chiaro, sì.
0: C'è chi manda un saluto bulgaro, Marco, buonasera.
3: Saluto bulgaro.
0: Che te possa pian colpo, a te e tre quarti della palazzina tua, a te e a chi non te lo dice, con la mano alzata. O, cara la nostra Elena, con la mano a cucchiara, se torniamo nelle parti di Roma Capitale. Ma è bello, continueremo così il più possibile, perché le maledizioni ci servono anche a sfogare un po' del bad juju che ognuno di noi si porta dentro, non sei d'accordo?
3: Certo, il bad juju.
0: Bad juju.
3: Juju.
0: Bad juju. Siamo finiti addirittura nel mondo del voodoo e quindi ancora maledizioni.

0: versioni che preferiamo sono quelle con il doppio pedale. Architects Curse per loro, qualche altra maledizione la tiriamo insieme a voi al 3899 106 600. Poi passiamo al prossimo argomento, che è caldo in questo mercoledì, perché mercoledì sappiamo bene che giorno è. Sandro, arrivano un sacco di note audio che non abbiamo preascoltato, io non so se possiamo fidarci. Vai. Ma intanto leggiamo. Flavio: una vera e propria maledizione era te pozza morì lo pork, tipica del centro Italia. Beh, cioè, ci sono stati
1: periodi... Se muore giovane.
0: Dipende da cosa ti muore, perché a seconda delle malattie poi non potevi usufruirne, per una famiglia poteva essere veramente un problema. Folignate che te pozzi sveglia friddu, una delle mie preferite. Eleonora, brava, ottima eleganza anche da questa parte. Poi
2: ciao ragazzi, allora a me viene in classico rimortacci tua, ma
0: allora scusatemi. Cavolo, allora, tutto questo inizia perché il video dice l'immortacci tua per dire you are cursed. E quindi abbiamo detto: che maledizione mettiamo al posto di l'immortacci tua? Se tu arrivi con la nota audio e mi dici l'immortacci
1: vuol
0: tua,
1: vuol dire che hanno scelto, l'hanno scelta
0: vuol dire,
1: giusta.
0: Vuol dire che non capite, però
2: Roma,
0: sentiamo.
2: L'immortacci
0: vuol dire
2: che l'hanno scelta giusta. Come tanti significati, perché può essere pure una cosa bella. Per esempio,
1: abbiamo
2: un
1: detto,
2: amico
1: abbiamo
2: che fa qualcosa di,
0: esatto,
2: di bello e lo racconta un altro amico.
0: Ma non c'era, evidentemente.
2: E questo qua gli dice: mortacci
1: sì,
2: tua.
1: Sì, abbiamo fatto proprio lo stesso esempio.
2: Nel senso, ridendo, oppure...
0: Vabbè,
2: sì,
0: basta,
2: sì.
0: Ciao amico caro.
1: Ciao.
0: Aspetta, che stimmie cercate? No, anzi, a proposito, avete mandato dei video bellissimi, quelli del cantiere della Cisalpina lì. È il mio video preferito della vita, quello dei sandali, proprio quello, ma non possiamo chiaramente passarlo per radio.
3: Qui nelle gioiose Marche si dice: pozzi guarda le fiori dalla parte delle radici.
0: Molto carina.
1: Bella,
0: questa.
1: Sì, questa la so.
0: Questa mi piace tanto, questa mi piace tanto. Poi proviamo. Vi mando la polizia postale a casa,
4: Che te corgan furmine.
0: Beh,
4: come
0: bello.
4: Dicono a Roma.
0: Bello, Emanuele.
4: Un saluto, Emanuele.
0: Bravo, bravo, bravo. Sentendo i colleghi ascoltatori mi è venuta in mente la migliore maledizione mai scritta, Alex Drastico e la maledizione del motorino. Eh beh, anche qua. Curse you all men, richieste musicali a tema, io ho paura di voi.
5: Spero che te facciano i documenti di marmo.
0: I documenti di marmo, questo proprio spero, un augurio.
1: I più giovani dicono: mi auguro per te la doppia data su Wikipedia, dicono i più giovani.
0: Alla doppia data su Wikipedia, questo è molto young, Sandro, bellissimo. Meno male che ci sei tu a insegnarci la vita. Vabbè, dai, lanciamo un'altra maledizione, vi state scatenando. Guarda te, quando facciamo queste stupidaggini vi accendete tutti quanti a imprecare. Bene, sono contenta perché so che farà bene al vostro animo, perché lanciare improperi nell'etere è sempre un ottimo modo per fare poi pace con il destino. I put a spell on you, è la versione Marilyn Manson.

bocca, continueremo così ancora dopo il break, a cui arriviamo in compagnia dei Mastodon. In questo caso la maledizione è quella del sultano, quindi fate particolarmente attenzione e non dite che non vi ho avvisato.

Radio Rock. Puoi ascoltarla in mille modi. Seguici anche in streaming. Vai su radiorock.it, clicca su diretta e ascoltaci dove vuoi e quando vuoi. Radio Rock è sempre con te, anche in streaming. Radio Rock, tutta un'altra storia.

0: Molinari Grafico si nutre di fiori di Bach dei castelli romani. Possiede la furiosa virtù della scimmia urlatrice.
1: Ma non la puoi fare con l'intelligenza artificiale?
0: Dinanzi a richieste inconcepibili,
2: mi va tutto un po' più grosso?
0: Il Molinari Grafico può manifestare irritazioni cutanee. Ma questa creatura ha un potere straordinario. Sa dar forma ai sogni. Grafica e stampa, siti web, fotografia. Molinari Grafica, una specie in via di estinzione.
3: Sono i numeri? 30, 40, 50%! Questi sono gli sconti nei nostri supermercati. Fino all'8 giugno, Armando pasta di semola, formati classici da 500 grammi, 74 centesimi. Valida anche acquistando online.
4: Supermercati Pim, Iper Family Agora, di risparmio, di qualità.
5: Valigia pronta?
6: Sì.
5: Documento preso?
6: Certo.
5: Bagaglio a mano?
6: Eccolo.
5: E il parcheggio?
6: Ho pensato anche a quello. Ho prenotato da Easy Parking.
5: La partenza ti agita? Con Easy Parking puoi parcheggiare tranquillo a soli 5 euro al giorno. E il costo del parcheggio sarà leggero come una nuvola. Prenota su adr.it/easyparking. Easy Parking. Un bel viaggio comincia dal parcheggio. Promozione soggetta a condizioni e limitazioni. Info su adr.it/promozioni.
7: Ascolta Lacrime dal cielo, il nuovo singolo di Clara Moroni. Un brano urban pop rock dalle sonorità potenti e tese, prodotto da Fabrizio Simoncini con pre-produzione di Fidel Fogaroli, che denuncia un mondo saturo di informazioni distorte, propaganda e perdita di empatia, invitando a risvegliare la coscienza critica. Lacrime dal cielo, il nuovo singolo di Clara Moroni, è disponibile su tutte le principali piattaforme di streaming e su YouTube con videoclip ufficiale.
8: La migliore musica rock tutto il giorno. Just like that!
9: Radio Rock.

0: ascoltando Malrumore on Radio
1: Rock. 19.36 e siamo a metà strada di questo Malrumore di venerdì 29 maggio, a metà trasmissione e quindi transmission.
0: Radio Rock, back in time.

Evolution, nothing but thieves. Sono solo dei ladri, quindi maledetti anche loro. Tra le nostre novità, tutte maledette. Al 3899-106-600. Guarda, è rimasta la base della polemica. E invece no, torniamo sereni. Sereni perché ci siete voi al 3899.

0: Questa.
1: Ebbene, se posso...
0: E poi, dopo che mi ha abbaiato il gatto...
1: Muori dallo spavento.
0: L'allero, va bene.
1: Però c'è
0: certo.
1: Sempre quell'ironia di fondo che ti dicevo prima.
0: L'Abruzzo. Eh sì, è vero, c'è questa leggerezza, lo capisci, è bellissimo. Potesse essere Iveco l'ultima scritta che leggi. Ma anche qua Francesco...
1: Bella questa.
0: Bella, è facile, si riesce a fare un volo pindarico e capire in che senso, però è vaga, è come quelle che dicono potresti svegliarti, no? Che tu possa svegliarti. Se già ti svegli, pure che sei sotto le radici, però comunque... No, quella scritta Iveco potresti vederla da tante parti, non per forza sul camion che ti arriva. Va bene.
2: Dove in realtà mi si drizza la pelle sul coppino è quando mi dicono auguri invece che in bocca al lupo.
0: Vabbè, perché? Allora, intanto in bocca al lupo, scusami, ancora con sto povero lupo.
1: Vabbè, ma non è proprio il lupo di per sé.
2: La superstizione è insita almeno un filo in ognuno di noi, infatti vado immediatamente a cercare le monete in tasca quando mi dicono auguri invece che in bocca al lupo.
0: Hai anche altre cose che potresti cercare.
2: Ma ancora peggio è quando... Tu fai in bocca al lupo, perché sai che è meglio dirlo, e loro ti dicono crepi il lupo invece che viva il lupo.
0: Ah, ok.
2: È il posto più sicuro. È
1: vabbè,
2: nella
1: però
2: del
1: tu
2: lupo.
1: Sei tutto strambo, se amico.
0: No, perché si dice così, in realtà, allora, la new...
1: Io dico che viva il lupo perché ce l'ha insegnato Luciano Spalletti su una gloriosa panchina.
0: Esatto.
1: Che vinca il lupo, e quindi che vinca il lupo sempre.
0: Bello.
1: Però c'è anche l'accezione quella animalista, ambientalista, cioè non si crepa il lupo, ma viva il lupo.
0: Beh, inizialmente era solo animalista, ma poi hanno ritrovato che secondo l'etimologia di questo detto si intendeva non nella bocca del lupo che mangia, ma la bocca della mamma lupo che è sicura perché sposta.
1: È come quando ci fate l'esempio del silverback che è vegano, capito? È quel cherry picking che poi magari voi inventate pure.
0: Sì.
1: È sempre
0: poi
1: stato
0: non
1: crepi
0: quel
1: lupo,
0: voi,
1: sempre
0: santo
1: no, voi che difendete questa posizione.
0: No,
1: è sempre stato crepi
0: dire...
1: il lupo, sempre, oppure gli ascoltatori, sono plurale, no? Gli ascoltatori. Crepi, ho sempre detto crepi il lupo, perché era un augurio in quel senso, no? Cioè che tu gli dicevi una cosa
0: brutta,
1: nell'immaginario
0: tra te una battaglia invece
1: no,
0: battaglia.
1: Tu sei a partire per un lungo viaggio, un bocca al lupo, e tu grattando le palle dici crepi il lupo. Cioè era quello il
0: esatto.
1: senso.
0: Però a proposito di cherry picking, per me è molto più fastidioso che secondo l'ascoltatore è risaputo che non devi dire auguri.
1: Che io mi vorrei soffermare su sta cosa, io non
0: ma
1: la sapevo questa cosa, perché porta
0: vaffanculo, ma
1: perché
0: che vuoi?
1: Aspetta. Perché di solito quando si dice cioè io ho sempre ritenuto e ritenendo la cosa interessante. Sempre ritenuto in bocca al lupo un analogo di auguri, no?
0: Sì.
1: Bocca al lupo è un augurio.
0: Per non dire buona fortuna, per non dire altre cose, no? Sì.
1: No, questo, mi state svelando un mondo. Allora, io sapevo che ai pescatori non gli si può dire buona pesca. Perché sennò si sentono male,
0: esatto.
1: Va bene, però
0: a
1: quelli
0: teatro,
1: sono loro.
0: Per esempio devi dire merda.
1: Merda, esatto. Noi del teatro diciamo merda e va bene. Però non sapevo che c'erano delle accezioni più corrette per gli auguri e bocca al lupo. Vabbè, è ovvio che se uno è il compleanno.
0: A casa sua, evidentemente.
1: Se tu fai il compleanno, auguri, non è in bocca al lupo, ovviamente. No?
0: Guai,
1: a meno che non ne fai 95, 110 e quindi se ne fai 110 io più che auguri ti direi bocca
0: basta.
1: Al lupo
0: ah,
1: ci potrebbe
0: no.
1: avere
0: okay.
1: ci potrebbe avere senso, però in generale nelle volte in cui si può usare bocca al lupo sono le stesse volte in cui in teoria si potrebbe usare buona fortuna
0: no,
1: auguri
0: addirittura risentirsi perché è risaputo.
1: Spiegaci no perché io poi tra l'altro so non è che sto superstizioso però queste cose ci tengo come diceva Coso no
0: Giovanni, per favore, chiarisci voi questo dubbio. Peccato che lo chiarirò da sola.
1: Essere superstiziosi, non esserlo porta male, com'è che diceva Coso? Un De Filippo, no?
0: Sì, com'era?
1: Diceva, essere superstiziosi è da scemi, tipo, ma non esserlo porta male,
0: esatto,
1: tipo, una cosa del genere.
0: Cose approssimative che, se tutto va bene, torneranno
1: credo
0: lunedì.
1: Credo l'ha detta giusta.
0: No, mi sa di sì,
1: l'ha detta giusta.
0: Sì. Tornerai lunedì.
1: Beh, sì, tornerò con altre grandi notizie ed altri approfondimenti su
0: anche perché, diciamolo,
1: i fratelli De Filippo. Porteremo
0: oggi...
1: tutto una cronistoria da vacanze di Natale a Natale in.
0: Sì.
1: Ok, tutto il viaggio dei De Filippo.
0: Mi raccomando, lunedì faremo una cosa importante che non abbiamo fatto oggi, che
1: è
0: avere le anticipazioni sul prossimo numero di Topolino.
1: Vabbè, se vuoi andandomi ti posso dire quali sono i nomi di queste storie ispirate agli 883 del prossimo volume.
0: Vorrei lasciarli nel dubbio, dicene solo una, nel dubbio nubuloso di un futuro incerto, anche perché ne parliamo lunedì, ma intanto dici.
1: Paperino e il suono del tempo.
0: Oh, bello.
1: E poi c'è quella più chiara però. però è chiuso. Chilometri di lettere.
0: Chilometri di lettere. Sì, perché mercoledì prossimo uscirà un Topolino, tutto diretto, disegnato, ispirato, no, condotto. Segnalo, vabbè, no, poi.

0: Ispirato a
1: condotto da Max Pezzali, ve l'abbiamo detto, ma ne parleremo appunto lunedì. Intanto io invece rimango qui con le vostre maledizioni almeno per un'altra ora. Andiamo al break con i Judas Priest. Ciao Sandro, sono per te.
0: Ciao, viva.

Ascolta Radio Rock in DAB Plus, la radio digitale. Ci trovi anche a Napoli e in tutta la Campania. Firenze, Prato, Pistoia, Lucca, Pisa e tutta la Versilia. Cerca il canale Radio Rock sulle radio digitali DAB Plus e segui le nostre trasmissioni. Radio Rock. Tutta un'altra storia.

0: università significa scoprire, sperimentare, immaginare il futuro. Il 4 giugno vivi l'Open Night and Day Roma 3 2026. Orientamento per i futuri studenti, ricerca e divulgazione per la città. Dalle 17 alle 23 in via Ostiense 133 e 163. Scopri il programma completo su uniroma3.it.
1: Ogni azione è un seme e ogni seme, quando trova il terreno giusto, può fiorire. Fiorisce nella natura che torna a respirare, nella fiducia di chi trova sostegno, nella cura che accende una nuova luce, nella consapevolezza di chi pratica la non violenza. Con il tuo 8 per 1000 all'Unione Induista Italiana, sostieni progetti che mettono radici nelle persone, nei territori e nelle comunità. Fai fiorire il cambiamento. Firma l'8 per 1000 all'Unione Induista Italiana.
2: Da Valentino concessionaria Volkswagen, l'usato è come nuovo, controllato e garantito.
3: Oltre 1000 auto di tutte le marche, chilometri zero e aziendali, a super prezzo AutoScout 24.
2: Tutta la gamma Volkswagen, T-Roc, T-Cross, Polo, Golf, Golf GT, Taigo, Tiguan,
3: Fiat 500, Panda e Pandina Hybrid, Audi, Cupra e Jeep.
2: A maggio, con passaggio di proprietà e 2 tagliandi in omaggio e zero anticipo.
3: Solo da Valentino concessionaria Volkswagen, in via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233.
2: ValentinoAutomobili.it.
4: Hai meno di 35 anni e vuoi lavorare nello spettacolo dal vivo? Con il progetto TIR di ATCL puoi candidarti per uno dei 10 tirocini retribuiti dedicati ai mestieri dietro le quinte. Partecipa alla formazione gratuita e candidati entro il 19 luglio. Leggi il bando su www.aticl-tir.it. Progetto finanziato da Regione Lazio nell'ambito di Coesione Italia 21-27.
5: Radio Rock dal 2018 è green. Grazie al nostro impianto fotovoltaico siamo parte attiva nel contrasto all'inquinamento e alla riduzione di emissioni di CO2. Se hai un'azienda e vuoi contribuire anche tu a salvare il pianeta, scrivi a info@radiorock.it per informazioni. Prendi parte alla nostra rivoluzione green.
6: Ecco al servizio Todis. Volé potente contro il carovita, rovescio chirurgico che mette a terra l'inflazione, smash sui prezzi in aumento, ed ecco il punto finale, dritto alla convenienza.
7: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 28 maggio al 7 giugno approfitta delle tante offerte imperdibili. Prosciutto cotto gran biscotto 3 etti a 5 euro.
8: Todis, buongiorno convenienza.
9: Il rock migliore, 24 ore al giorno.
10: It's on Radio Rock.
9: Tutta un'altra storia.

0: You are listening to Malrumore on Radio Rock.
1: 26 minuti, venerdì 29 maggio, Malrumore, dicevamo maledizioni, guarda un po', il caos era stato particolarmente complice, particolarmente amico, ma proprio ieri notavamo quanto è arcigno nei nostri confronti. E scegli per noi una maledizione fatta proprio bene bene bene, perché ieri c'erano i Coldplay che comunque cantavano di stelle, e oggi possiamo ribadire una maledizione per ogni stella nel firmamento, eh?
0: Radio Rock, back in time.

Maledizioni, quindi, da quelle legate ai Coldplay, ai Ginzu con Snow White. Tra le nostre novità è uscito oggi ditelo come vi pare, WOWA, il loro ritorno dopo 16 anni circa, e quindi molto bello. Ma come vi raccontavo ieri, il leader purtroppo ha avuto un incidente per strada e a due ruote, e non, insomma, non è in pericolo, è tutto a posto, ma una lunga convalescenza per qualche frattura, più parecchie abrasioni, qualche punto. Le prime date di ritorno del tour europeo sono in questo momento sotto inchiesta, mettiamola così. E allora, questo 16 anni mi ha fatto levare un attimo, insomma no, in realtà siamo tornati lì, 16 anni di tempo di attesa, le stelle nel firmamento. C'era chi al 3899 106 e 600 diceva proprio: una maledizione per ogni stella del firmamento, sono troppo poche. Vero, vero, siamo d'accordo. Però questo protrarmi verso l'alto, o per imprecare o per le stelle, mi ha fatto dire: quali sono le cose che hanno nel cielo un'orbita di circa 16 anni terrestri? Poche cose interessanti. Cioè, da una parte abbiamo un esopianeta massiccio, quindi qualcosa di simile a Giove. Giove, non mi ricordo, Giove o ne ha 29 o ne ha 11 di anni di orbita. Comunque, il pianeta HD150706b. Troviamogli un nome migliore, signori, per favore. Questo è esopianeta massiccio, scoperto dagli astronomi tramite complessi studi gravitazionali. La sua orbita è eccezionalmente lunga ed è uno dei pochi pianeti extrasolari confermati ad avere quest'anno stimato di circa 16 anni terrestri. Poi c'è una stella, la S2, spesso scambiata per un pianeta nei documentari scientifici, stella che compie un'orbita ellittica perfetta del sistema, della durata appunto di 16 anni precisi, esatto, attorno al buco nero supermassiccio Sagittarius A, situato al centro della Via Lattea. Ma questo mi porta a un'altra cosa che è un po' più interessante. Serve il mio livello di iperinteresse, serve il mio livello di spiciness cerebrale, però l'ombra di TW Hydrae, dipende come lo volete dire. Cioè, che cos'è? Cioè, all'interno del disco di polveri di questa giovane stella, gli astronomi hanno rivelato una gigantesca ombra che ruota regolarmente. Un'ombra, cioè c'è un'ombra in orbita, solo ombra. Gli scienziati hanno calcolato che l'effetto è causato dall'attrazione gravitazionale di un pianeta invisibile in crescita, il cui anno dura esattamente 16 anni. Quindi tu vedi un'ombra. Lo so, è una cosa così. Abbiamo tanti problemi, Paolonia, io devo pensare a pagare le tasse, il mutuo, le cose, e tu ci parli di un'ombra che ruota nello spazio a distanze incredibili da noi? Sì, mi dispiace, mi piace proprio così. Rimaniamo nello spazio anche con il prossimo brano, che collega un po' tutto quanto, perché loro sono i Mars Red Sky e la canzone è Curse, quindi Marte, il cielo e le maledizioni.

0: sono delle canzoni che mi rendono triste quando finiscono. Questa Curse è una di quelle. Mars Red Sky, cerchiamo di raddrizzare il tiro con questo caos che fa un po' il malandrino quest'oggi, ma d'altronde siamo qui a lanciare maledizioni dalle 18, sono le 20 e 22 praticamente. Ci sta anche che le energie nel cielo inizino a stanirsi persino loro, ma c'è Danilo che addirittura mi chiede di continuare con l'astronomia. Forse no, dai, forse no, basta per oggi, vi ho dato questo piccolo momento di scienza approssimativa. Marco dice, da quello che so io si dice viva il lupo, soprattutto a Roma, perché la bocca del lupo è il posto più sicuro del mondo per i cuccioli. Poi me li mettete in linea 77 con un inno all'odio, è vero che sono sempre belli in linea 77, li abbiamo ascoltati ieri sera. E non è andata molto bene, no? Perché poi pure ieri sera siamo stati maledetti dai Coldplay. Cercherei di giocare carte diverse, Marco. Poi vediamo, vediamo dove andiamo a finire. Recuperiamo un po' di messaggi. Io una cosa che non sopporto è quando dicono buon riposo quando prendi dei giorni di ferie o vai a dormire. Vabbè, perché questa rabbia verso il buon riposo? Io lo dico spesso, dovrei fare attenzione, c'è qualche motivo. Ma poi soprattutto stiamo parlando di maledizioni. Oppure pensiamo che dietro a quel buon riposo ci sia nascosta una maledizione. In coro alla balena per portare fortuna, dice Giorgia. Sì, ma noi stiamo parlando di maledizioni. Scagliò una maledizione arcane, marcane non colse. Mi fate sentire male. Attenzione.
1: Ma vogliamo parlare del marsupio di Sandocanori? Scusate, cioè, è una roba che grida vergogna, non vendetta, vergogna.
0: Parte dei gadget.
1: E poi successivamente
0: anche
1: a discendere piano inclinato vendetta,
0: prima vergogna, poi un po' dopo piano piano arriviamo alla vergogna, vabbè, vendetta. Sì, perché stiamo facendo tutto questo? Per questo motivo qua.
2: No,
0: non riesco a smettere di ascoltarlo.
2: Yes, hello Italy, it is I, Dan Housen here, and I'm going to teach you how to say you are cursed.
0: La polemica del giorno. You are cursed, come si dice?
2: Maledetto.
0: Maledetto.
2: Li mortacci tua.
0: Non vuol dire you are cursed.
2: Malateta fatta.
0: Mai sentito.
2: Passa no way. Va in malora.
0: Bellissimo.
2: Folke ti try.
0: Bellissimo.
2: Sina malanova.
0: Non
2: addosso.
0: E cagate addosso, sempre bellissimo. Ma andiamo di automaledizione in questo caso. Perché? Tanto perché torniamo in Italia. E perché poi Homer, in questa l'immutabilità dell'essere stronzo, è chiaro che si maledice. Si maledice tanto. Però che deve fare? Lo disegnano così?

Yammer, l'immutabilità dell'essere stronzo. Devo riprendere fiato perché l'ho piuttosto urlata a tutta. Voi intanto godetevi lei.

0: la radio digitale. Ci trovi anche a Genova e in tutta la Liguria, Roma, Frosinone, Latina e relative province. Cerca il canale Radio Rock sulle radio digitali DAB Plus e segui le nostre trasmissioni.
1: Radio Rock,
0: tutta un'altra storia.
2: Rock Spot.

0: Night and Day Roma 3 2026 è il nuovo appuntamento dedicato all'orientamento, alla ricerca e alla vita universitaria. Il 4 giugno l'Ateneo apre i suoi spazi con incontri, attività e presentazioni dei corsi di laurea. Un'occasione unica per conoscere Roma 3, dalle 17 alle 23. Scopri il programma completo su uniroma3.it.
1: Il Piccolo America presenta Il Cinema in Piazza, che torna per la sua 12ª edizione. Tre piazze, tre schermi, centinaia di proiezioni in lingua originale e serate con ospiti a ingresso gratuito. Fino al 12 luglio nelle tre location di Piazza San Cosimato, Parco della Cervelletta e Monte Ciocci. E con incontri speciali anche al Cinema Troisi. Partner istituzionali Regione Lazio e Roma Capitale, SIAE e Fondazione Roma. Consulta il programma completo sul sito www.ilcinemainpiazza.it. Media Partner. Radio Rock. Se cerchi adrenalina pura, rimani qui con noi.
2: That'll be fun.
3: Yeah, good.
1: 7 giorni su 7, 24 ore al giorno di musica. Rock allo stato puro. Radio Rock. Tutta un'altra storia. Questo è Malrumore.
4: Malrumore.
1: On Radio Rock.
5: 20:34 sono gli ultimi 26 minuti di Malrumore per noi in questo venerdì 29 maggio. Paolo Nerzumo, ancora per un pezzetto arrivano i Wizard di Pork and Beans.
1: Radio.

Deep Purple, Arrogant Boy, alle 20:41, una delle nostre novità, l'ultima di questa settimana di Malrumore, ma le trovate tutte, anche le new entry di oggi, sul sito radiorock.it. Votate la vostra preferita per mantenerla più tempo nell'alta rotazione qui ogni mezz'ora circa. E a proposito di persone arroganti, cioè chi ci scrive al 3899 106 600, la mia compagna sostiene che Yomer, il brano italiano che abbiamo sentito prima, sia la versione maschile di Levante. Potrebbe anche starci, ma la potete insultare in diretta lo stesso? Bene, insulti gratis questa sera, o meglio, stiamo facendo qualcosa di molto più specifico. Le migliori maledizioni dei vari dialetti, delle varie zone d'Italia, delle varie zone da dove provenite o vivete, o semplicemente le maledizioni a cui siete più legati. Sto raccogliendo un bellissimo sample che tra poco vi sottoporrò per offrirvi quelle più carine, alternative, magari anche eleganti o estremamente brutali, ma prima serve il giusto accompagnamento musicale. Direi che questa alle 20:42 è proprio una ciliegina su una torta di maledizioni.

0: Già, ci siete voi che siete dei grandissimi.
1: Dio, ma sta canzone era in un film con gli zombie, era 28 giorni dopo.
0: Esatto.
1: O l'alba dei morti viventi.
0: La prima che
1: uno di questi. Vi prego, aiutatemi.
0: Bravissimo Lorenzo, bravissimo, ma preparatevi o voi dolci membri di Marrumore, membri usato apposta in questo caso, volevo una base dolce. Ma secondo me tutto sommato l'uccello va sempre bene. A proposito di cose ambigue, abbiamo raccolto quest'oggi varie imprecazioni di vari posti, no? Maledizioni. Tutto nasce da You Are Cursed, come potremmo dirlo. Come potremo maledire il nostro prossimo, magari in maniera un po' alternativa in questa chiusura di Marrumore? Come vi dicevo, magari in maniera elegante, ho raccolto per voi un buon esempio di frasi che secondo me potete appuntarvi lì per i momenti migliori. Sentiamo.
2: Che ti possano fare in gelatina, che possa venire un terremoto a rotelle, che ti possa venire una pustola maligna, che tu possa essere risucchiato dalla nebbia, che ti possa cadere sul collo il coperchio della cassa, che tu possa vagare senza meta, che tu possa vagare con un palo sulla spalle, che ti possano voltare e rivoltare in un materasso col buco, ti possano pestare come il lino. Ti auguro un decesso causato da abbondanti perdite ematiche, eventualmente per via orale. Ti auguro di marcire producendo umori maleodoranti come accade alle cipolle. Che la tua lingua raggiunga un tale grado di disidratazione da impedirti di proferire parola.
0: Direi.
2: Ti auguro di ridurti in un tale stato di indigenza da doverti recare presso le abitazioni altrui chiedendo l'elemosina.
0: Mi ero persa l'ultima, pensate, la più bella. Ti auguro di ridurti in un tale stato di indigenza da doverti recare presso le abitazioni altrui chiedendo l'elemosina. L'eleganza delle maledizioni di Marrumore in questo finale di venerdì. Però loro hanno fatto di meglio. You must die. I alone am best.

0: esercizio di stile, una poesia, una storia complicatissima per augurare un sacco di maledizioni a chissà chi. Quella persona che tanto odiano i Bloodhound Gang e la loro I Hope You Die. Molto bello, very nice, very evil, ma molto evil questo malrumore oggi. Quando l'abbiamo scelto noi, ci stiamo solo un po' sfogando, che alla fine della settimana serve molto, è il caso di dirlo. 3899 106 600. Che tu venga fornicato da un bradipo, beh, potrebbe, non lo so, immagino conoscerai, ma se ti mancasse Hateful Love dei Little Big, ti direi di dargli un'ascoltata. Molto gustosa, Lorenzo, molto bravo. E anche qui abbiamo un'altra maledizione.
1: Ce n'era una in marchigiano che faceva più o meno così: che te spiano sbocco di sangue.
0: Beh, che fondamentalmente è perfettamente in tema con la prossima canzone, Ticks and Leeches. Di sangue si parla e di strozzarsi anche, perché che male augurio migliore di I Hope You Choke. Minor Quotidiano per noi, loro sono i Tool.

forti sul finale di Marrumore. Io vi lascio a del blando, bellissimo, ruvido Pentolame e a Bring on the Night con Matteo Strano, ma oggi è venerdì, quindi anche il nostro Super Simone Maurovic. Grazie a tutte e tutti, playlist appena pubblicata sul sito radiorock.it. Marrumore torna lunedì. Bacini e rock and roll!

Avete ascoltato Malrumore on Radio Rock. Ascolta Radio Rock in DAB Plus, la radio digitale. Ci trovi anche a Milano e in tutta la Lombardia, Torino, Cuneo e relative province, tutta l'Umbria, Gran Canaria e Tenerife. Cerca il canale Radio Rock sulle radio digitali DAB Plus e segui le nostre trasmissioni. Radio Rock, tutta un'altra storia.

0: sono i numeri? 30, 40, 50%! Questi sono gli sconti nei nostri supermercati. Fino all'8 giugno, DeCecco olio extravergine di oliva classico da un litro, 4,79 euro. Valida anche acquistando online.
1: Supermercati PIM, di per famiglia Agora, di risparmio, di qualità.
2: Master of Rock, la scuola di musica di Radio Rock.
3: Ciao, sono Federico Paciotti, direttore artistico della scuola. Dalla sala live di Radio Rock teniamo corsi individuali di canto, chitarra, batteria e tastiere. Sogni di diventare un professionista del settore o lo fai solo per passione? Abbiamo il corso adatto a te.
2: Per informazioni scrivi a masterofrock@radiorock.it.
4: Master of Rock lo trovi anche su Instagram e Facebook.
5: Torna a Roma ARF, il Festival del Fumetto. Il 14 maggio all'Istituto Cervantes, Piazza Navona, Mafalda e la Pimpa, talk e firma copie con Altan. Dal 22 al 24 maggio alla Città dell'Altra Economia, Testaccio, Area Kids, mostra Orbit Orbit, talk show e firma copie con Caparezza. Dal 29 al 31 maggio alla Garbatella, tra Casetta Rossa, Villetta Social Lab e Hub Culturale Moby Dick, self dell'editoria indipendente, mostre, formazione e autoproduzione. Info su arf.it.
6: Sei su Radio Rock.
7: Get ready to...
6: Tutta un'altra storia.
8: Ora su Radio Rock. La serata di Radio Rock.
9: Bring on the night.
10: On Radio Rock.
11: Cari amiche e cari amici di Radio Rock, ben trovati di cuore a tutti voi da parte di Matteo. E come prima cosa e di sicuro più importante, buon venerdì sera a tutti noi. Anche oggi insieme per le nostre consuete tre ore, fra qualche chiacchiera e soprattutto un bel po' di musica. E per iniziare la nostra playlist riascoltiamo un classico dei The Verve.
10: Radio Rock, back in time.

0: Che inizio elegante e pacato per questa playlist di venerdì 29 di maggio. Devo dire che arrivando in radio, dando un'occhiata al particolare cielo che oggi Roma ci regala, pensavo anch'io a sonorità del genere. Noi di solito il venerdì iniziamo ad ascoltare un po' di musica, magari anche in una maniera un po' più movimentata rispetto agli altri giorni della settimana. Stasera forse invece faremo esattamente il contrario. Ma prima di tutto un abbraccio a tutti voi da parte di Matteo, ovviamente saluto anche Sandro e Paolonia, protagonisti di Malrumore. Si riposano anche loro per un paio di giorni prima di tornare in nostra compagnia lunedì pomeriggio. E come al solito anch'io in questo venerdì non sarò da solo, e già nei nostri studi il buon Simone Maurovic. Anche stasera saremo con lui per un paio d'ore di diretta, e non vedo l'ora anche di iniziare a chiacchierare invece con tutti voi attraverso i contatti che Radio Rock ci mette a disposizione. Vedo già arrivare un po' di messaggi al 3899 106 600, numero che lavora per Telegram e WhatsApp. Vi ricordo poi anche la nostra Visual Radio, la sua chat che ci permette di scambiare un po' di chiacchiere all'interno delle nostre dirette. E poi per dare un'occhiata a tutto il mondo dei nostri 106 e 6 vi rimando ovviamente anche al sito internet radiorock.it, da consultare per le playlist, per i podcast e volendo anche per la lista delle novità che aggiorniamo proprio nella giornata di venerdì. Questa qui per esempio gira giusto da qualche ora.
1: Brand new music right here.
2: Brand new music.
3: Brand new music.
4: Give me that.
5: Brand new music.
6: La musica nuova su Radio Rock.

un po' di tempo che non ascoltavamo The Amazons all'interno delle nostre novità in rotazione. Blood on the Bone, il titolo di questa canzone. Già vi raccontavo prima una cosa che di sicuro già sapete bene, che tutti questi brani sono elencati sul nostro sito internet e da lì c'è sempre modo di poter votare la vostra preferita. Si crea poi una piccola classifica che, insomma, vi dico, è particolarmente interessante anche per noi, perché uno ogni tanto riesce ad indovinare quale potrebbe essere la novità più votata di questa o di quell'altra settimana. Devo dire che invece molto spesso riuscite a sorprenderci. Saluto intanto il nostro Marco, che saluta lo speaker di turno in questo momento, ma che soprattutto saluta dico bene? E quindi ovviamente il nostro Simone Maurovic, con il quale è proprio una gioia condividere questi venerdì in radio. Vi dicevo intanto di un inizio di playlist un po' più morbido rispetto al solito, vedendo il cielo viola su Roma quest'oggi mi era tornata in mente questa qui di Neil Young.

sera intitolata See the Sky About to Rain, seconda canzone di un grande disco di Neil Young che usciva più o meno alla metà degli anni 70, On the Beach, pubblicato nel 1974. Come detto, il venerdì sera, magari raramente, almeno all'inizio della nostra playlist, ascoltiamo un folk del genere, ma devo dire che dando un'occhiata al cielo di Roma mentre guidavo la mia automobile per venire qui in radio, insomma, mi stavo cantinchiando questa canzone in questa sera, quindi contribuisce ad aprire la nostra serata. Saluto intanto Marco, che voleva mandare in realtà un vocale ad un suo amico, ad un suo collega di lavoro, lo manda poi invece a noi di Radio Rock, ma non vi preoccupate, questa cosa la possiamo dire con grande chiarezza, i vostri segreti sono mantenuti davvero con grande cura da queste parti, quindi se vi sbagliate non c'è proprio problema, le cose restano qui fra me e di noi. Saluto intanto Fabio, che sempre al 3899 106 e 600 dice un Bruce Springsteen particolarmente infastidito dalle recenti esternazioni di un principe romano, ha chiesto il suo numero di telefono per rispondergli per le rime. A questo punto gli hanno dato il numero di telefono di Giuseppe Giannini, campione ed ex capitano della Roma, che come Francesco De Gregori, anche lui era soprannominato il principe. Sì, devo dire, se mi posso permettere, De Gregori è un po' confuso in questi ultimi anni, capita di ascoltare un po' tutto ed il contrario di tutto. Mi ha fatto molto ridere una stupidaggine, una sciocchezza che ho visto su internet a proposito di questa storia. Dice, vedi, De Gregori è talmente fissato con Bob Dylan che solo per dare contro a Springsteen, ecco, se ne è uscito anche con una cosa del genere. A questo punto noi Springsteen lo ascoltiamo, poi chi lo sa, magari anche Bob Dylan, quello vero. Questa qui era Radio Nowhere.

quindi ascoltiamo il boss per questa polemica che De Gregori ha provato a lanciare così nell'etere nel corso di questa settimana. Poi magari, non so se anche voi avete seguito un po' questo tipo di discussione, ne potremmo riparlare anche in compagnia del nostro Simone. Devo dire, in un periodo dove i musicisti tendono a rimbroccarsi un po' di questioni fra personaggi più o meno giovani, a questo punto però diventa davvero difficile pensare che Springsteen, con tutte le cose che ha da fare, si ritrovi a rispondere proprio a De Gregori. Si valutava poi questo o quell'altro principe, si valutava magari di mandare in onda anche Bob Dylan. Direi che, insomma, di grandi cantautori che vengono dall'altro lato dell'oceano ne abbiamo già ascoltati un paio, e quindi a questo punto potremmo dedicarci direttamente ai principi della musica.

0: Radio Rock è sempre con te. La ascolti in FM, in streaming, in DAB Plus, nelle principali città italiane e tramite app iOS e Android. Ma Radio Rock è anche social. Cercaci su Facebook, Instagram, X e su Twitch alla pagina Radio Rock 106.6. Clicca su Segui e si aprirà per te il mondo social di Radio Rock. Le nostre storie, i nostri post, le nostre foto, le dirette. Radio Rock è sempre con te.
1: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
2: Rock Spot.

0: Ogni azione è un seme e ogni seme, quando trova il terreno giusto, può fiorire. Fiorisce nella natura che torna a respirare, nella fiducia di chi trova sostegno, nella cura che accende una nuova luce, nella consapevolezza di chi pratica la non violenza. Con il tuo 8 per 1000 all'Unione Induista Italiana, sostieni progetti che mettono radici nelle persone, nei territori e nelle comunità. Fai fiorire il cambiamento. Firma l'8 per 1000 all'Unione Induista Italiana.
1: Da Valentino concessionaria Volkswagen, l'usato è come nuovo, controllato e garantito.
2: Oltre 1000 auto di tutte le marche, chilometri zero e aziendali, a super prezzo AutoScout 24.
1: Tutta la gamma Volkswagen, T-Roc, T-Cross, Polo, Golf, Golf GT, Taigo, Tiguan,
2: Fiat 500, Panda e Pandina Hybrid, Audi, Cupra e Jeep.
1: A maggio, con passaggio di proprietà e due tagliandi in omaggio e zero anticipo.
2: Solo da Valentino concessionaria Volkswagen, in via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233.
1: ValentinoAutomobili.it.
3: Radio Rock è media partner dei più importanti eventi rock e non solo. Mostre, cinema, teatri, cultura. Dove c'è un grande evento, c'è Radio Rock. Per saperne di più, scrivi a info@radiorock.it.
4: Hai meno di 35 anni e vuoi lavorare nello spettacolo dal vivo? Con il progetto TIR di ATCL puoi candidarti per uno dei 10 tirocini retribuiti dedicati ai mestieri dietro le quinte. Partecipa alla formazione gratuita e candidati entro il 19 luglio. Leggi il bando su www.aticl-tir.it. Progetto finanziato da Regione Lazio nell'ambito di Coesione Italia 21-27.
5: Stai ascoltando Radio Rock. Musica rock allo stato puro. Radio Rock, tutta un'altra storia.

0: Questo è
1: Bring on the night.
2: Bring on the night.
0: La serata di Radio Rock
2: on Radio Rock.
3: Brava la nostra regia, questa qui è una band che ascolto sempre volentieri, ma che è un po' di tempo che non mandi in onda. Stasera recuperiamo anche Kings of Leon.
2: Radio Rock, back in time.

0: Non lo so, questa forse è un po' più tirata per i capelli stasera, eh?
1: Dici?
0: Però quale canzone, quale canzone migliore per dare il benvenuto in radio a quel vero cowboy della provincia americana che è il nostro Simone Maurovic?
1: Buonasera, anzi, welcome!
0: Oh, benissimo.
1: Come stai, Matteo? Tutto bene?
0: Molto bene, contento come al solito di incontrarti, tanto per le nostre chiacchiere e soprattutto poi per queste belle due ore che passiamo insieme ormai da più di un anno, se ben ricordo.
1: Sai che mi sa che gira che ti rigira, mi sa che un anno fa abbiamo iniziato questa avventura degli Stranovic, credo proprio di sì.
0: Vabbè, settimana prossima portiamo una torta.
1: Bravo.
0: Che comunque non fa mai male.
1: Assolutamente no.
0: Sei una di quelle persone che riesce ad entrare in pasticceria slegato da un evento piuttosto che un altro, cioè perché di solito vai a comprare la torta per il compleanno di mamma, compri un dolcetto per l'anniversario con la fidanzata, uno si scorda che potrebbe andare in pasticceria perché mi va, perché io stasera voglio mangiare dei dolci.
1: Ti dice male perché io sono più tentato al salato.
0: Ok.
1: Io sono più da salato, quindi se entro in pasticceria è perché magari, che ne so, quella domenica vado a pranzo dai miei vivendo da solo, quindi sai, lontano dai miei, lontano poi, relativamente lontano dai miei, li prendo, magari porto loro delle pastarelle, dei dolcetti, delle cose, ma se dovessi scegliere io, per me è salato tutta la vita.
0: Perché per condividere con te proprio una grandissima stupidaggine, è stato un periodo, come penso magari anche per molti ascoltatori, di comunioni, cresime, battesime. Non mi sono scoperto come un grande appassionato di confetti.
1: Ma davvero? Ah, beh, per su quello sì.
0: Ti piacciono su anche quelli, a te?
1: Ovviamente, rigorosamente al cioccolato. Se c'è una mandorla, la tiro dietro a qualcuno.
0: Buonissima la mandorla, però mi stavo chiedendo, cioè, ma uno può andare in un posto e comprare dei confetti così, senza nessun motivo, senza nessuna motivazione?
1: Entra dentro una confetteria, prende e dice: guarda, io voglio questi.
0: E il commesso non ti dice chi si sposa? Uri.
1: No. Sì, vabbè, diciamo che la domanda principe quando entri in una confetteria è esattamente quella. Poi
0: sei diventato papà.
1: Ah, complimenti allora. Guarda, però ti posso dire, una volta ne assaggiai uno cioccolato e pera, tipo
0: buonissimo,
1: impazzito totalmente. Veramente impazzito totalmente.
0: Vabbè, una alle brutte si prepara una backstory.
1: Bravo.
0: Dice: beh sì, vedi, c'è mia moglie che è ancora all'ospedale, fra poco torna a casa, volevo far trovare un pensiero.
1: Vedi che tu sei veramente uno, sei machiavellico, caro Matteo Strano.
0: Proprio.
1: Sì, bravo, esatto.
0: Vabbè, la settimana prossima confetti per il primo anno degli Strano.
2: Brand new music right.

0: Che in effetti non erano uscite tante canzoni dedicate alla città di New York nella storia della musica, e quindi giustamente i Marmozets, nel loro nuovo disco di ritorno, decidono di intitolare questo singolo proprio New York.
1: A occhio e croce, secondo te qual è la città americana che è più nominata in assoluto nelle canzoni?
0: Guarda, credo banalmente questa qui. Forse una volta una classifica l'avevamo anche provato a fare, se vi va dateci una mano, perché il podio secondo me è New York, poi Londra, non tanto inteso come London, ma molte canzoni nominano magari un quartiere invece che un altro, e lì Londra, non so se la vogliamo intendere in questo modo, mi sentirei di metterla al secondo posto. Berlino è particolarmente gettonata per rimanere in Europa, ma forse San Francisco la metterei al terzo posto.
1: Allora guarda, ti dico, perché ho trovato proprio al volo, le città americane sono le grandi protagoniste di innumerevoli successi internazionali.
0: Giusto.
1: La prima inevitabilmente è New York, con oltre 30.000 citazioni.
0: 30.000 canzoni, 30.000... Che stasera le ascolteremo tutte.
1: Se noi ce ne andiamo adesso.
0: Domani mattina alle 11 siamo ancora qui.
1: Poi c'è Los Angeles.
0: Giusto.
1: New Orleans.
0: Bene.
1: E Nashville.
0: Ok, vedi, San Francisco avevo sbagliato. Quindi.
1: Poi grandi classici, poi con gli stati addirittura, con Sweet Home Alabama, Las Vegas, San Francisco, insomma Tony Bennett e tutto il resto. Però la prima in assoluto con 30.000 citazioni è New York.
0: Va bene, vogliamo provare a vedere quante città riusciamo, fra virgolette, ad ascoltare stasera.
1: Dai, proviamo.
0: In avanti, a parte il prossimo giro che avevamo già preparato, solo e soltanto canzoni con nome di città.
1: Valgono solamente le canzoni o anche le band?
0: Ok, no.
1: Perché un paio ce ne ho e sono anche abbastanza...
0: New York Dolls.
1: New York Dolls, o i Boston, o i Chicago.
0: Va bene, va bene. Guarda, se riusciamo a stare sui titoli delle canzoni, mi piace, però anche porta assolutamente aperta anche i nomi delle formazioni. Questi qui intanto erano i Probot in compagnia di Lemmy.

0: colpo al cuore riascoltare questo signore qui, ovviamente Lemmy, in compagnia di uno degli innumerevoli progetti di Dave Grohl, come erano stati i Probot.
1: Porca miseria, se è un colpo al cuore, perché poi alla fine ti rendi conto che questi grandissimi artisti sono venuti a mancare, ma è come se alla fine non se ne fossero mai andati. E parli di Lemmy, parli di David Bowie, di Freddie Mercury, insomma veramente ce ne sono tantissimi da poter ricordare. Fortunatamente ci hanno lasciato un lascito musicale clamorosamente ampio.
0: Eh sì, e parlando di città, Lemmy lo potremmo legare di sicuro a Londra, in Inghilterra, ma visto che siamo poi negli Stati Uniti, a Los Angeles,
1: sicuro,
0: dove c'era il suo pub preferito. Ancora riguardo a New York, salutiamo Giorgia che su WhatsApp ci scrive: "This mess we're in" di PJ Harvey era ambientata proprio a New York City.
1: Bello, bello, mi piace.
0: Si parlava proprio degli elicotteri che appunto sorvolavano il cielo di New York.
1: Pensando poi a quella che è la mia città preferita negli Stati Uniti, che è Boston, a parte la band, ok, ma proprio la prima che mi viene in mente è anche l'inno che utilizza la mia squadra di basket preferita, Boston Celtics, per entrare in gioco ogni volta che vanno a giocare al TD Garden, che è proprio "I'm shipping up to Boston".
0: Eh sì, la ascolteremo dopo il Just for Fun. Chissà invece gli Unni da che città vengono? È mai stata nominata la città, la capitale della tribù unnica?
1: Credo di no, e spero che possa accadere in questo episodio.
0: Lo scopriremo stasera, chi lo sa.
2: Just for Fun. Più cruento di Vikings, più intrigante del Trono di Spade, coi nomi più difficili del Signore degli Anelli. Loro sono Unni. Mentre i primi fiocchi di neve iniziano ad imbiancare le cime delle vette del valico invalicabile a nord del Regno Unno, Re Regaigim, re degli Unni, e la regina Istengerm, sua moglie, si stanno ad organizzare per le vacanze di Natunno.
3: Allora, mio amato Re Regaigim, avete deciso? Che vogliamo fare per Natunno?
4: Non lo so, mia amata Istengarn.
3: Facciamo come al solito, vigilia dai tuoi e Natunno dai miei.
4: Se vuoi.
3: Poi magari per Capodunno ce ne stiamo per conto nostro.
4: Vedi tu.
3: Altrimenti da Vandrocheloss Capicollo organizzano il veglione.
4: Se ti piace.
3: Oh, guarda che fanno un bel menù, eh. Minestra di strombotti, paccheri al sugo di marmatrone, trancio di tunno con contorno di mordacchia, scolacchio alla scotta dito e a mezzanotte lenticchie con zampa di grugnolo.
4: Dici?
3: Oh, si balla pure, sa? Dice che c'è Belmira Pippa che fa animazione.
4: No, per carità.
3: E poi a mezzanotte fuochi d'artificio e un sacrificio umano per ringraziare il dio Minchiadur.
4: Vabbè, insomma, sempre le stesse cose.
3: Che significa sempre le solite cose, scusa? Per le feste di Natunno questo si fa, la tradizione è tradizione.
4: E la dobbiamo rispettare per forza, sta tradizione.
3: Ah bello, guarda che sei stato tu a deciderla, eh? Prima mi sei scassato e mo non stava, eh?
4: Ma perché invece per quest'unno?
3: Non cambiare, stessa spiaggia, stesso mare.
4: Brava, proprio quella, la spiaggia, il mare, il sole, le palme.
3: Ma tu ti sei rendronato. Ma che Natunno è senza la neve, il camino, le palle?
4: Ecco, appunto, le palle, le mie però. Solo per una volta, facciamo una cosa diversa.
3: E mamma e madre, come glielo dico? Quella aspetta Natunno per fare i vincisgrassi. E vabbè, Iemo.
4: E dai, sì, sì.
3: A patto che io possa portare qualcuno con me.
4: Ma certo, ma ci mancherebbe, ma porta chi te pare.
2: 20 giorni dopo, sulla spiaggia di Unno Marittima, durante i festeggiamenti per il Capodunno,

0: sulle mano, dai!
1: Certo, meno male che mi sono portata a Velmi la pippa, altrimenti sto posto sarebbe stato un mortorio. Balla, amore, dai, balla!
2: Ma che ballo, ma vedi che lo schifano tutti. Ma rovinate le vacanze, sto fracicone.
3: Cosa?
4: Uno per tutti, tutti per unni.

0: per esempio, nasce prima la tua fascinazione per Boston o arriva prima questa canzone?
1: Secondo me arriva molto prima questa canzone, poi la mia fascinazione per Boston, ma come vedi ho una mano sul cuore perché per me è tipo un inno nazionale.
0: Addirittura?
1: Per me sì.
0: Addirittura?
1: Per me sì. Uno dei miei grandi sogni nella vita è quello di andare al TD Garden e vedere una partita dei Boston Celtics.
0: Ma che poi ascoltando la musica credo che sia un pensiero che ognuno di noi ha avuto, no? Immaginavi banalmente la California, la swing in London e di sicuro io diversi viaggi li ho fatti magari anche per motivi diversi da questi, ma un angolino della mia testa pensava sempre: ok, che band vengono da quelle parti, che posti posso andare a vedere legati alla musica. E cioè, uno di quei modi che davvero ti fa viaggiare il mondo anche ascoltare i dischi.
1: Questo inevitabilmente poi accade sempre più spesso quando si va a Londra, che Londra è un po' l'epicentro di tutto quanto quello che è arrivato dalla British Invasion, quindi poi alla fine quando vai a Londra tu che cosa fai? Vai a Camden Town, ti perdi e giri un po', vai a cercare anche quello che è il murales dedicato ad Amy Winehouse, vai a girare anche su quelle piccole chicche che puoi trovare su siti, su situazioni del tipo: ok, qual è il giro che fanno i soliti turisti? Vanno a London Eye, vanno a vedere Buckingham Palace. Io no, io vado a vedere dove magari è nato quel gruppo, se c'è una targa, per fare ricreare magari come quelli che vanno ad Abbey Road per attraversare le strisce pedonali. Insomma, ci sono quelle cose che utilizzi per andare a fare dei viaggi particolari.
0: Come no, fra l'altro poi rischi sempre di essere magari anche un po' deluso, no? Dall'atmosfera che ti trovi in questa o in quell'altra città. Mi ricordo che quando sono andato in California, ma lì avevo di sicuro sbagliato io tenendo ancora in mente la California degli anni 60, dei Doors, dei Beach Boys e cose del genere, insomma l'atmosfera è di sicuro molto diversa da quello che potevi avere ascoltando quei dischi.
1: Guarda, allora io ti posso dire che ero partito con il sogno americano di andare a vedere Los Angeles. Poi mi è passato completamente, ho detto: ma che ci vado a fare a Los Angeles? Tanto poi alla fine sono, purtroppo, una grandissima parte dello specchietto per le allodole, sai, la fascinazione è anche lì, la ricchezza, tutto il resto. E poi dall'altra parte c'è il degrado totale di quelle persone che veramente fanno i The Rolling Stones, cioè fanno veramente i vagabondi in strada e tu li vedi a terra che sono buttati lì, e dall'altra parte della strada magari c'è un negozio che vende, che ne so, tipo degli oggetti di extra lusso.
0: Intanto salutiamo Luchifero che dice: ma i Kansas valgono? Il nome della band può valere nel nostro gioco?
1: Inevitabilmente sì, poi alla fine lì si parla di una città, ma poi lì vai a prendere anche uno stato. Quindi perché no, si amplia sempre di più il nostro gioco.
0: Con una ne ha prese due il nostro amico, li ascoltiamo fino alla pausa delle 22.

0: Radio Rock. Puoi ascoltarla in mille modi. Seguici anche in streaming. Vai su radiorock.it, clicca su diretta e ascoltaci dove vuoi e quando vuoi. Radio Rock è sempre con te, anche in streaming. Radio Rock, tutta un'altra storia.
1: Rockstar.

0: La migliore musica rock tutto il giorno.
1: Very well. Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
2: You're listening to Ring on the Night.
3: La serata di Radio Rock.
1: Ring on the Night on Radio Rock.
4: Questi qui sono i Bon Jovi, stasera riascoltiamo Runaway.

0: dire che questa di Bon Jovi alla fine l'ascolto sempre volentieri. Runaway è un brano che apprezzo. Te sei fan della band?
1: Sì, io lo sono stato anche per un bel po'. Soprattutto poi loro arrivarono al successo con questo brano. Fu il primo singolo inciso proprio dai Bon Jovi ormai molti,
0: sì,
1: ormai una quarantina d'anni fa or sono. E tutto questo però, diamo anche quella che è una piccolo dovere di cronaca. Perché... per i fantacalcisti del prossimo anno, il Monza è l'ultima squadra che sale in Serie A alla meglio su un veramente coriaceo Catanzaro che è andato in quel di Monza, ribaltando parzialmente il risultato dell'andata, perché il Monza aveva vinto al Catanzaro 2-0. Stesso risultato al contrario, solamente però che durante i playoff vige il in caso di parità. Vince e passa chi è stato classificato meglio durante la regular season. Sì. E quindi il Monza, essendosi classificato per terzo in classifica, a parità di punteggio con il Catanzaro tra andata e ritorno, torna in Serie A dopo un anno di Serie B.
0: In compagnia di Venezia e Frosinone.
1: Esattamente, Frosinone, ricordiamolo che insomma...
0: tre belle squadrette.
1: Sì, no, ricordiamo Frosinone, a partire da Giulianova, cioè, Frosinone, insomma, è rimasta nel cuore di, beh, di chiunque segua la Jalapa's Band.
0: Tanta
1: in
0: strada ha fatto il Frosinone, no? Dalla
1: esatto.
0: Giulianova ad
1: esatto.
0: arrivare di nuovo esatto. in Serie A. Si potranno vedere quindi a questo punto le partite in TV di queste tre squadre, ma soprattutto in TV cos'è che si può vedere, caro il mio Maurovic?
1: In TV, cari Radio Rockers, voi potete vedere in diverse opportunità, con diverse opportunità, la vostra radio preferita. Sì, avete capito bene, Radio Rock è in TV. Ma come si può guardare? Beh, ce ne sono quattro di possibilità che il nostro Matteo Strano vi ricorderà.
0: Potete scaricare l'applicazione gratuita e cliccare a quel punto sull'icona di Radio Rock TV. Troverete un comodissimo link anche attraverso il nostro sito internet. Potete andare invece su un altro sito e quindi passare su Twitch e a quel punto cercare il nostro canale Radio Rock 106.6 e poi sul canale numero 180 nelle province di Rieti, ma soprattutto
1: di Frosinone. Voglio dire, abbiamo portato bene al Frosinone.
0: Neanche a farla apposta. Un abbraccio quindi ai neopromossi amici di Frosinone. Radio Rock è tutta un'altra storia, stavolta anche in TV e volendo anche in Serie A. Brand new music right here.

0: ascoltavamo, mentre ascoltavamo con noi, con voi, questa novità degli Arab Strap. Ti piace?
1: Molto.
0: Dicevi non male.
1: Molto, sì, sì, sì. Adoro. Cioè, ci starebbe bene in apertura di Dark Mode.
0: Vero.
1: È perfetta.
0: Vero, verissimo. Perfetta. Verissimo. Però anche mezzo inquietante questa copertina con il ditone che ti vedi?
1: Beh, anche perché insomma il titolo è you, quindi voglio dire.
0: Perfetto, direi che ci siamo al 100%. Intanto ci offrono, attraverso WhatsApp, di comprare dei vinili.
1: Addirittura. Cioè siamo arrivati a questo. Facciamo la compravendita, facciamo, di vinili così.
0: Facciamo il mercatino, okay. Salutiamo.
1: Vabbè, allora diciamo, se magari c'è qualcuno all'ascolto che è interessato all'acquisto, insomma, ecco.
0: Ci facciamo un megafono di quello che ci scrive il nostro Antonio. Dice: vinili in prima edizione, U2, Michael Jackson, Pink Floyd, Clapton, McCartney. Vediamo qui le fotografie di queste belle stampe. Te che fra l'altro hai una bella collezione a casa, hai alcuni di questi vinili?
1: Non lo so, poi
0: Bad,
1: li, beh, no, ho Thriller di Michael, okay. Jackson, quello sì. Bad no.
0: Bad no. Ok, ci si può pensare. Rattle and Hum da parte degli U2, Momentary Lapse of Reason da parte dei Pink Floyd, un Paul McCartney che giustamente abbraccia il suo basso, se non lo fa lui.
1: Chi lo dovrebbe fare? Aggiungerei io.
0: Chi altri? Continua intanto la nostra playlist in giro per il mondo. I signori vengono dalla Scozia, quelli che abbiamo appena ascoltato. E allora ritroviamo i Jesus and Mary Chain, che un paio di anni fa proponevano questo Glasgow Ice.

0: Happy Jesus and Mary Jane, qualcosina da quell'album al tempo avevamo anche ascoltato, band dalla carriera particolarmente lunga, disco questo qui invece del 2024.
1: Se pensi immediatamente così di botto, caro Matteo Strano, ad una non stato ma una città americana oltre New York, ok, quindi eliminiamo le 30.000 citazioni di New York,
0: ce l'avevamo contato,
1: esatto, da quella che è la discografia mondiale. Se dovessi pensare ad un'altra città americana, di un brano magari di un artista che ti piace, quale penseresti subito, immediatamente?
0: Ok, ma quindi sempre a tema musica,
1: sempre a tema musica.
0: Ok, dai, forse New Orleans o Chicago. Che veramente è talmente,
1: ho messo in difficoltà,
0: no, sai che sono talmente tante e sono talmente tanto, adesso fra molte virgolette, figuriamoci, comunque il repertorio, parte del mio bagaglio culturale, se così vogliamo dire, se ci vogliamo esprimere in questo modo, che sì, sarebbe complicato, direi qualcosina a livello di blues, e quindi partendo dal sud, Mississippi, New Orleans, salendo fino a Chicago, mi tengo da questo lato qui, più verso l'Atlantico.
1: Io ti direi che partirei anche io verso quelle parti lì, ma essenzialmente per un motivo che poi vedi è veramente ritorna su quello che è la nostra vita, che ci si incastra anche quando non ci sentiamo. Io oggi, prima di venire in radio, stavo guardando in televisione e ho ribeccato per la 60 milionesima volta i Blues Brothers.
0: Perfetto.
1: E quindi stavo pensando a Sweet Home Chicago.
0: Giusto, giustissimo. Dove l'hai beccato i Blues Brothers?
1: L'ho preso su Sky.
0: Ah, bravo, perfetto.
1: Era Sky, proprio cinema, quindi ero lì, tac, ho detto, ah, vedi, ci sono i Blues Brothers, mi fermo. Stessa cosa ho fatto prima, girando canale. Anche lì mi sono fermato. Poi ci sono quei film che ti piantano sempre,
0: sì,
1: ogni volta che li vedi.
0: Sì,
1: a me è capitato un'altra volta con Grease.
0: Perfetto.
1: L'ho visto un'altra volta, lo so a memoria. Cambiando canale, boom, sono andato dalle parti dei Blues Brothers.
0: Però sai che è successa più o meno la stessa cosa anche a me e alla mia ragazza la scorsa settimana, domenica sera, quindi partita, pizza, che vabbè, che ci vediamo prima di andare a dormire, vediamo un film leggero,
1: roba
0: tranquilla, serena, quindi stai lì ad attaccare il computer, valuti se andare su questa prestigiosa piattaforma di streaming oppure su quest'altra, invece su Rete 4 davano, lo chiamavano Trinità.
1: Subito.
0: Apposta.
1: Ma tu sei andato addirittura anche con la pubblicità.
0: Siamo andati anche con la pubblicità.
1: Ok.
0: In effetti è vero, una di quelle esperienze quasi psichedeliche ad oggi.
1: Infatti io avevo letto, anche un articolo in questi giorni del quante persone allo stato attuale guardano la TV generalista rispetto alle piattaforme streaming. Perché poi noi abbiamo dimenticato una cosa, perché negli anni 80-90 noi eravamo lì tranquillamente, vedevamo le trasmissioni e la pubblicità poi alla fine faceva parte di quello. Ora siamo abituati al contrario, a vedere tutto il film per intero, e quando c'è la pubblicità ci rompe le scatole.
0: Sì, è veramente una di quelle esperienze a cui non sei più tanto abituato. Ci stavo pensando anch'io, guarda, in effetti è una cosa del genere. Domenica scorsa, guardando il film, ci sono quei 5 minuti che diventano difficili da maneggiare, vabbè, approfitti, ti alzi, vai a prendere una cosa da bere,
1: esatto,
0: una cosa da mangiare. Ma te che sei uno youtuber, mi confermi che hai iniziato a mettere anche le pubblicità in mezzo ai reel?
1: Sì, molto probabile.
0: Allora, 20 secondi, cioè, fammelo vedere tu.
1: Lo fan, allora, dipende sempre, credo, poi da un discorso di visualizzazione. Chiaramente l'algoritmo di YouTube legge quello che è la visualizzazione, dice, ah, ok, questo argomento, questo contenuto sta andando virale, può avere molti click, ci piazza una pubblicità, almeno le persone che lo vedono, tac, comunque inevitabilmente vanno anche a sbattere sulla pubblicità stessa.
0: Niente, comunque soglia d'attenzione mai
1: zero,
0: più sopra i 7 secondi.
1: No, zero, zero proprio, guarda.

0: Ma quant'è? La settimana scorsa, due settimane fa, avevamo chiacchierato del compleanno di Robert Johnson,
1: esatto,
0: nominando il papà di tutti i bluesman. Ci arriviamo sui fratelli della blues, Jack and Elwood.
1: Anche per quanto riguarda il video che avevo caricato sul mio canale YouTube, proprio la storia di Robert Johnson, la leggenda metropolitana riguardante proprio Mr. Robert Johnson. Mi permetti di salutare Gabriel, che è all'ascolto, che era appena uscito dal lavoro, in macchina ci sta ascoltando, ci fai i complimenti, quindi insomma è sempre
0: bello comunque
1: ricevere quelli che sono gli attestati di stima delle persone che sono lì fuori, delle nostre e dei nostri radio rocker.
0: Come no, ci fate sempre davvero molto molto felici con pensieri così gentili. Mentre Gianluca attraverso WhatsApp ci diceva questo qui:
2: comunque a mio avviso i Blues Brothers sono uno dei film più belli della storia.
0: Sì, guarda, mi era venuto in mente, te che sei di sicuro molto, ma molto, ma molto più esperto di me nel tema di cinema.
1: Dimmi.
0: Un power ranking delle coppie di personaggi del genere, cioè nel senso loro due, non è che li puoi davvero scindere, cioè,
1: no.
0: Prendi il pacchetto, ovviamente, Blues Brothers. Dovessi pensare ad altre coppie.
1: Ma è solamente italiano,
0: no,
1: straniero,
0: nel mondo
1: entrambi?
0: Del film mi viene in mente Marty e il dottore di Ritorno
1: al
0: Futuro.
1: Ah, ok, beh sì, Doc e Marty inevitabilmente e Marty. Sì. Poi penso a... sai che adesso così su due piedi è un po' complicato.
0: Perché è vero, uno ce l'ha le sue cose preferite in testa, poi quando te le chiedono diventa sempre un po' più complicato. Se vi va di darci una mano, proprio curiosità che mi era venuta così in mente al volo, 3899-106-600, lo so, Renato e Pozzetto.
1: Cochi e Renato, magari per quanto riguarda il mondo della musica, o Renato Pozzetto e Enrico Montesano dal punto di vista, ecco, anche quello. O ad esempio, ecco, Christian De Sica, Massimo Boldi.
0: Bravo,
1: se vai a vedere il cinepanettone, quello è stato per veramente tanto tanto tempo. Ma insomma, però, poi se vai anche a...
0: In Italia ce ne sono state tante.
1: Tante.
0: Sì, un po' film e commedie del genere.
1: Beh, Totò e Peppino.
0: Bravo.
1: Pensi a questo. Insomma, cioè, veramente ce ne sono state veramente tante. Soprattutto in Italia. Ecco, paradossalmente, per quanto riguarda il cinema, siamo più in Italia rispetto all'estero.
0: Curiosa questa.
1: Pensi a Bud Spencer e Terence Hill.
0: Abbiamo nominati 5 minuti fa. Infatti è vero, curiosa questa cosa. Forse più in Italia che all'estero.
1: Sì, forse sì.
0: Magari qualcuno ce lo confermerà con un messaggio. Noi intanto continuiamo il nostro giro, arriviamo a St. Louis in compagnia di Chuck Berry.

0: Ascolta Radio Rock in DAB Plus, la radio digitale. Ci trovi anche a Napoli e in tutta la Campania. Firenze, Prato, Pistoia, Lucca, Pisa e tutta la Versilia. Cerca il canale Radio Rock sulle radio digitali DAB Plus e segui le nostre trasmissioni.
1: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
2: Rock Spot.

0: Da Valentino concessionaria Volkswagen, l'usato è come nuovo, controllato e garantito.
1: Oltre 1000 auto di tutte le marche, chilometri zero e aziendali, a super prezzo AutoScout 24.
0: Tutta la gamma Volkswagen, T-Roc, T-Cross, Polo, Golf, Golf GT, Taigo, Tiguan,
1: Fiat 500, Panda e Pandina Hybrid, Audi, Cupra e Jeep.
0: A maggio, con passaggio di proprietà e 2 tagliandi in omaggio e zero anticipo.
1: Solo da Valentino concessionaria Volkswagen, in via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233.
0: ValentinoAutomobili.it.
2: Cura sei tu, che non ti curi del colore della pelle o di chi vincerà questa guerra. Per te, ogni essere è speciale. Firma per il 5 per 1000 a Medici Senza Frontiere. Vai su msf.it/5 per 1000.
3: You're never gonna stop me. Se cerchi adrenalina pura, rimani qui con noi.
4: Radio Rock.
3: Tutta un'altra storia.
5: Questo è
6: Bring On The Night,
3: la serata di Radio Rock.
7: Questi qui sono gli Oasis, apriamo la seconda parte di serata insieme a questa coppia, visto che ne stavamo parlando in tema di cinema, coppia di fratelli, ovviamente coppia di fortunatissimi musicisti.
4: Radio Rock, back in time.

0: dicevi essere il giorno di compleanno per uno dei due fratellini Gallagher oggi?
1: Oggi è il compleanno di Mr. Noel Gallagher, quindi veramente tanti auguri, forse alla parte più tranquilla degli Oasis. Beh, oddio, tra tutti e due, diciamo che il più rissoso è proprio Liam.
0: Saranno stati a cena insieme? Probabilmente no.
1: Forse sì, forse c'era anche una clausola da quelle parti. La penale del tipo, dovete andare d'accordo anche a cena.
0: Tra l'altro, neanche a farla apposta, in tema di cinema stavamo parlando proprio di coppie, insomma, fuori dal microfono con Simone ricordavamo una marea in realtà anche di coppie di musicisti. Insomma, potremmo provare a creare una playlist a tema. Intanto ci avete già dato un bel po' di segnalazioni. De Sica e Pozzetto in Ricky e Barabba, ci scrive Sir Giorgio.
1: Bello, bello, uno dei film più fighi del mondo. No, beh, più fighi del mondo forse è esagerato, però
0: Oscar.
1: Un Oscar. Non capisco come non gli abbiano dato una palma d'oro. No, però se pensi a Ricky e Barabba, poi c'era veramente De Sica, forse ecco lì la contrapposizione del romano con il milanese Pozzetto è stata una delle cose più riuscite, penso, che siano mai state fatte in tema proprio di cinema di coppia.
0: Quella è veramente una di quelle robe che non passa mai. No, e visto che stiamo facendo un palleggio fra l'Italia e l'estero, cioè, ma esiste un corrispettivo anche, che ne so, magari negli Stati Uniti, c'è, cioè, uno di New York e uno di Los Angeles, uno del profondo sud e uno di una città un po' più fighetta tipo San Francisco?
1: Molto probabilmente esisterà, però noi magari non ci facciamo caso, perché per noi è il macromondo dell'America.
0: Vero.
1: Invece qui in Italia noi ovviamente sappiamo più o meno dove possono andare a parare.
0: Poi magari può entrare anche il discorso del doppiaggio, no? Magari nell'accento,
1: esatto,
0: originale, chi di dovere riesce a notare una differenza delle genere che magari forse noi un po' perdiamo. Torniamo però a parlare di musica. Ci fa piacere presentarvi Lacrime dal cielo, che è il nuovo singolo di Clara Moroni. La canzone è disponibile ormai dal 15 di maggio ed ha un testo anche particolarmente impegnato, che parla di diverse questioni del nostro mondo odierno: le informazioni distorte, la propaganda, la perdita di empatia, e anche il videoclip realizzato da Antonello Ruzzo e dalla stessa Clara Moroni.

0: guarda che a proposito di cani poverini finiti male nei film,
1: perché Matteo?
0: Nominano un Ringhio, chi era quello di Tre uomini e una gamba che si scorda?
1: Ah beh, no? Sì, è vero, lo dimenticano da qualche parte. Ma guarda, io piango tantissimo anche con La carica dei 101.
0: Certo.
1: Cioè quando c'è la scena di loro che portano degli sgherri di crudelia demone che rubano i cuccioli di dalmata per farne una pelliccia, io piango come un disperato. Cioè uno dei più grandi traumi che il cinema mi ha dato a proposito di animali è Artax, il cavallo della storia infinita.
0: Che finisce come?
1: Che sprofonda nelle paludi della disperazione quando Atreyu cerca di tirarlo fuori.
0: Capita spesso che ti emozioni più per il personaggio animale all'interno di un film che per l'essere umano.
1: Sì, perché inevitabilmente poi lo vedo anche indifeso. E mentre l'essere umano può parlare, può esprimere emozioni, ti può dire ai, oppure si può difendere in qualche maniera, l'animale no.
0: Giusto, verissimo. Torniamo a parlare intanto di coppie cinematografiche. Questo qui è il maestro, sono attenti.
2: Salve ragazzacci.
1: Buonasera maestro.
2: Simone, mi dispiace, ma devo dissentire.
1: Perché?
2: Nonostante Enrico Barabba faccia ridere tantissimo, e la potremmo anche definire la risposta italiana a Una poltrona per due.
1: Okay.
2: Il nonno Roma Milano migliore sono Pozzetto Montesano.
1: Ah, quello sì.
2: Noi uomini duri.
1: Bellissimo.
2: E piedi piatti. Grandioso.
1: Più noi uomini duri.
2: Noi uomini duri ci sta anche la Mussolini al Cine de Fori.
1: Sì, è vero.
0: Interpretazione artistica.
1: C'è anche Alessandra Mussolini, sì, esatto, che interpretava insieme ad una sua collega due calciatrici. E ricordo una delle battute.
0: Calciatrici. Ma stava avanti per
1: era
0: tempi,
1: molto
0: come
1: avanti.
0: Cosa.
1: Era molto avanti come cosa.
0: Calcio femminile.
1: Sì, però ricordo la battuta che non so se ora si potrebbe fare, però chi se ne frega la ricordo lo stesso. Era Montesano che si intratteneva in una serata con le due calciatrici. Esatto.
0: Okay.
1: Cioè, in un letto a castello, in uno stanzone condiviso, loro fanno all'amore.
0: Va
1: anche
0: bene.
1: In maniera un po', no? Rumorosa.
0: Sì.
1: Pozzetto vuole guardare quello che sta accadendo, si vedono solamente delle gambe intrecciate, cade dalla parte alta del letto. Il giorno dopo Montesano, distrutto dalla fatica, va verso Pozzetto, raccontano quelle cose. Allora fa, dice no, perché quella alta è fortissima sulle palle alte, mentre invece quell'altra c'è un gioco di gambe. Pozzetto fa la domanda, gli fa, hai fatto il tunnel? Cioè proprio alla milanese. E Montesano risponde a tutte e due. Crescendo ho capito il vero significato di quella battuta.
0: Ci sta, ma quindi il lavoro di queste due signoline era probabilmente stato scelto solo per creare tutte queste battute?
1: Penso proprio di sì, perché una era più alta e l'altra era leggermente più bassa.
0: Perfetto.

0: Adesso poi torniamo a parlare del nostro argomento delle coppie cinematografiche, ma anche seguendo la festa per la promozione in Serie A del Monza, stiamo scoprendo giocatori che pensavamo ritirati da, sì, da anni, proprio da anni.
1: Abbiamo visto Keita Balde, io pensavo avesse smesso veramente di giocare, in realtà il prossimo anno tornerà in Serie A e ce l'avremo nel listone del fantacalcio.
0: Ma si può fare una cosa del... A Pedro Obiang!
1: Mamma mia, ma Obiang, ancora? Madonna!
0: Da quello della Sampdoria.
1: Quello della Sampdoria.
0: Ma questa cosa si può fare pure con la musica, cioè personaggi musicisti che pensavi ritirati e che invece sono ancora in attività.
1: Sai che si potrebbe fare?
0: Una roba molto sportiva.
1: Bisognerebbe fare una approfondita ricerca, ma credo che poi alla fine si possa tirar fuori qualcosa di interessante.
0: Va bene, tornando all'argomento, perdonate, ci avevano colpito un paio di facce. Eravamo partiti con questa storia delle coppie chiacchierando dei Blues Brothers. Ancora a proposito,
2: buonasera ragazzi, vi mando un vocale che è troppo lunga da scrivere, ma dici, voi non sapete forse che John Landis appartiene a quella generazione che andava al cinema al pomeriggio a guardare i film horror degli anni 60, quindi di Mario Bava. Blues Brothers ci sono delle grandi citazioni dei film di Mario Bava, ad esempio la suora che va indietro con le braccia incrociate senza camminare.
1: Sì, è vero.
2: Abbraccio fortissimo.
0: Grande,
1: sì, è vero.
0: Viene da lì, viene.
1: È vero, ci sono, allora poi spesso e volentieri poi ci sono dei richiami ai grandissimi veramente del cinema, del mondo del cinema horror. E anzi, a tal proposito vi consiglio un altro canale YouTube che si chiama Horror Box. Per tutti gli amanti dell'horror, insomma, c'è l'amico Sebastiano Coccetti che saluto, insomma, e ringrazio, una volta venne anche qui a citofonare Maurovic, facemmo una puntata dedicata tutta al cinema horror e fu una meraviglia, horror ovviamente e musica insieme, e fu veramente una meraviglia, ma ne sa a pacchi davvero, quindi insomma qualora voi vogliate andate a cercare e il mio canale YouTube, soprattutto Simone Maurovic, ma anche poi successivamente quello del buon Sebastiano Coccetti, Horror Box.
0: Questo qui invece è Andrea che ci racconta.
3: Ragazzacci, la coppia perfetta è Thomas Milian e Bombolo.
1: Vero, vero.
3: Basta, solo loro.
0: In effetti questa è una delle prime che ci sarebbe dovuta venire in mente, se il primo a nominarlo, Andrea.
1: Sai che poi alla fine, cioè, vedi, poi gioco forza, noi andiamo sempre su quello del cerchiamo quello più esotico.
0: Sì.
1: Cerchiamo il nome più esotico, quello un po' più che sai, quello da famoso, da capiscione. Poi nel momento in cui però dovremmo andare sulle basi di tutto quanto, poi ce lo dimentichiamo, perché Thomas Milian poi con Bombolo sono quelle cose che ti dovrebbero venire in mente subito.
0: Forse uno dei personaggi più imitati di sempre, Bombolo.
1: Guarda, vedi, ce l'hai facile.
0: Perfetto.

0: Ascolta Radio Rock in DAB Plus, la radio digitale. Ci trovi anche a Genova e in tutta la Liguria, Roma, Frosinone, Latina e relative province. Cerca il canale Radio Rock sulle radio digitali DAB Plus e segui le nostre trasmissioni.
1: Radio Rock,
0: tutta un'altra storia.
2: Rock Sport
0: torna per la sua 12ª edizione. 3 piazze, 3 schermi, centinaia di proiezioni in lingua originale e serate con ospiti a ingresso gratuito. Fino al 12 luglio nelle 3 location di Piazza San Cosimato, Parco della Cervelletta e Monte Ciocci. E con incontri speciali anche al Cinema Troisi. Partner istituzionali Regione Lazio e Roma Capitale, SIAE e Fondazione Roma. Consulta il programma completo sul sito www.ilcinemainpiazza.it. Media Partner.
2: Radio Rock.
3: Questo è
4: Bring on the night.
2: Bring on the night.
0: La serata di Radio Rock.
2: On Radio Rock.
5: Ascoltiamo anche Jim Morrison e compagni. Questa qui era Love Her Medley.
2: Radio Rock. Back in time.

0: Heather Medley, questi qui ovviamente The Doors, ottimo modo per iniziare quest'ultima mezz'ora insieme, caro Maurovic.
1: Caro Matteo, no. Strano, sì, no. purtroppo no. Sì, è il tempo è sempre poco quando uno si diverte.
0: È vero, citano, a proposito di coppie cinematografiche, Una poltrona per due, anche se Aykroyd è più british che americano.
1: Sì, però comunque insomma parliamo sempre di Eddie Murphy e Dan Aykroyd, che proprio male non stanno. Oh, incredibile, quel film è diventato il simbolo del Natale.
0: Ma perché queste cose?
1: Ma non lo so.
0: Questa è la memoria storica da questo, anche da questo punto di vista. Cioè, quando è stato deciso? Che l'ha deciso? Che quel film che parla di Natale, no?
1: Sì, è sotto il periodo di Natale.
0: Ok.
1: Sì, sotto il periodo di Natale, perché poi alla fine non è un film sul Natale.
0: È esatto, prettamente natalizio.
1: Ma è un film su un esperimento sociologico.
0: Ok, sì,
1: perché c'è una persona che viene costretta dai responsabili di questo studio notarile a diventare povera, e contestualmente prendere una persona povera ed innalzarla in un livello elitario.
0: Sì.
1: Facendo in modo che poi alla fine non era tanto la persona, ma era il contesto in cui era a fare la differenza.
0: È la vecchia storia dell'abito non fa il monaco.
1: Esatto,
0: cioè un
1: più
0: una
1: o
0: grande
1: meno.
0: Metafora di una storia del genere.
1: E poi gli stessi attori che interpretavano i cattivi del film rientrano in un cameo all'interno del Principe cerca moglie. Perché c'è lui, sempre Eddie Murphy, che passa, dà dei soldi a questi due poveracci. Loro si guardano, i nomi sono gli stessi, Randall e non mi ricordo l'altro come si chiama, e dicono: siamo tornati in affari. Cioè, quindi c'è anche un rimando a Una poltrona per due.
0: A proposito di citazioni, qui continuiamo su grandi livelli.
2: Pensavo che facevi un'altra citazione.
1: Sentiamo quale.
2: Pozzetto Montesano mentre fanno i piegamenti sulle braccia.
1: Ah, ho capito.
2: Da margine non si chiamano flessioni.
0: Senti come si ride.
2: 6 tette. Come tette. Alza lo sguardo, ci sta a Mussolini.
0: Ancora lei.
1: No. E qui invece,
0: onorevole.
1: E qui mi permetto di dissentire io invece. Sentiamo. Perché non era Alessandra Mussolini, ma era Isabella Russinova.
0: Che adesso anche lei è in Parlamento.
1: No, adesso lei è un'ex attrice, modella, tutto il resto. E un'altra cosa che faceva molto ridere, non mi chiedere per quale motivo, a me faceva tanto ridere quando c'erano le flessioni di, che poi non si chiamano flessioni ma piegamenti. Di Enrico Montesano. Lui aveva in mano la roba per lavarsi i denti. Quindi quando fa i piegamenti, spinge sul tubetto del dentifricio che finisce sugli scarponi, no, dell'insegnante, dell'istruttore della scuola di sopravvivenza.
0: Bene.
1: Quanto faceva ridere questa cosa?
0: Le grandi
1: mattate proprio. Brand new music right here.

0: nuovo singolo dall'ultimo album dei Foo Fighters, Spit Shine è il titolo di questo brano, come al solito
1: votabile sul nostro sito radiorock.it. Dovete andare nella comodissima sezione novità, andate, cliccate la vostra preferita facendola rimanere così all'interno del nostro sconfinato archivio.
0: Mentre dando un'occhiata ai vostri messaggi, c'era Fabio che qualche minuto fa ci diceva, ci inviava un link di YouTube e dice: cosa ne pensate di questo prodotto dell'intelligenza artificiale? Parliamo di un video che ad oggi ha 1.200.000 visualizzazioni su YouTube in due
1: settimane. Mamma mia, io ho paura. Ho paura veramente di questa cosa. Ma soprattutto, vedi, poi alla fine torno al mio discorso, quello di noi piccoli youtuber ancora. Ci stiamo veramente sforzando, passiamo ore davanti al computer a montare, sistemare, fare dei bei prodotti. Poi arrivano delle cose fatte in 5 minuti e prendono 1.200.000 visualizzazioni.
0: Per capirci, la canzone fa così, chissà se qualcuno di voi l'aveva già sentita. Tra l'altro un finto live,
1: esatto.
0: Non sentite il rumore di fondo del pubblico.
1: Ma anche poi le immagini che accompagnano questo brano si vede chiaramente, palesemente, in alcune parti, perché ti dico che poi ci abbiamo messo un pochino per capire se potesse essere o meno, in alcune parti si vede che è palesemente fatto con intelligenza artificiale.
0: Questo sono i Rammstein, possiamo dirlo,
1: sì, esatto.
0: Questo riff è Rammstein, per capirci su... Stavo per dire, le persone che abbiamo davanti agli occhi, queste creature dell'intelligenza artificiale, una sembra tantissimo la ragazza dei capelli rossi di Stranger Things.
1: Ok.
0: Per capirci.
1: Quindi parliamo di Max.
0: Esatto, l'altra la famosissima Margot Robbie.
1: Ah, come no, certo.
0: Si passa sul biondo, c'è anche una mora, perché così...
1: Eh beh, certo, e me lo prendi tutti, manca la bionda. Ah no, c'è Margot Robbie.
0: C'è Margot Robbie.
1: Certo, giusto. Some sun in its perfect time, seed in soil. Vedi poi la differenza, no? Inizia con il live, quindi con le persone che sono lì, ma poi non si sentono più.
0: Sì, è tutto.
1: E c'è quel mini riverbero che può ricordare e rimandare a un live.
0: C'è lei che suona il banjo.
1: Pure.
0: E anche qui va fatto proprio tutto a segmenti, no?
1: Certo,
0: c'è quella mezza punk che suona la chitarra elettrica, c'è lei che suona la chitarra acustica e poi c'è il banjo così.
1: Mezza country.
0: Esatto, hai accontentato un po' tutti i settori. Ma te Fabio, come mai ci mandavi questo video? Cioè, una cosa che ti era piaciuta, ti era capitata sotto gli occhi e volevi condividerla con noi?
1: Non lo so, sai, io la sto sentendo... In sottofondo sto cercando di splittare il mio cervello tra quello che dici tu e continuare ad ascoltare la canzone. E io più la sento e dico:
0: oh, brutta.
1: No, sì, ma poi è qualunquista. È come se tu scrivessi un prompt su un chat GPT, per dire: cioè, guarda, mi crei una canzone con tutti i canoni dell'hard rock. È un po' quello che avevamo fatto noi, l'esperimento che avevamo fatto noi, credendo,
0: certo,
1: o cercando di scrivere, certo, quella che era una canzone country. No, neanche era blues. Era blues con tutti i crismi delle canzoni blues. E c'era tutto. Il fatto che lui fosse un po' malinconico, che fosse sul delta, che fosse lì seduto sulla riva del fiume, stesse sozzeggiando un whisky,
0: certo.
1: C'era tutto. Stessa identica cosa per quanto riguarda questo brano.
0: Ma te dici 1.200.000 di play, cioè sono cose vere o anche
1: sì,
0: lì è farming?
1: Ma allora, lì puoi anche sponsorizzare quello che è il video stesso. Bisogna vedere quanto la persona che ha questo canale, e quindi quanto introito a sua volta ha voluto mettere di suo e per portare avanti un lavoro del genere.
0: Comunque, insomma, sono questi gli anni che viviamo insieme. Che grande, grandissima
1: Mamma.
0: Avventura.

0: neanche a farla apposta su questa storia dell'intelligenza artificiale. I Ghost dicevano che il futuro è una terra straniera, è una terra che ancora non conosciamo.
1: Sì, non lo dire ad alta voce, perché sa, magari ci sono alcune persone che potrebbero prenderti sul serio. Però per quanto riguarda il resto, diciamo che sta andando verso una deriva un po' incontrollata. Perché, allora, tu ricordi le prime cose che facevano, sai, la famosa foto di Papa Bergoglio con il Moncler, te lo ricordi?
0: Ah, sì.
1: Quella con
0: sì.
1: il piumino, lì aveva fatto sorridere tanto.
0: Vabbè,
1: perché
0: quasi paint.
1: Esatto,
0: genere,
1: aveva fatto sorridere tanto. Se pensi a oggi, a Trump che mette una mano sulla testa delle persone come Dio, lì invece cominci a capire veramente il dramma dell'uso incondizionato dell'intelligenza artificiale.
0: L'ultima com'era? Tipo il suo faccione sopra la Groenlandia?
1: Quello, ma soprattutto poi con il conduttore televisivo della CBS che lo prende, lo mette dentro a un cassetto dell'immondizia e chiude, perché era l'ultimo appuntamento.
0: Quello mi mancava.
1: Perché lui aveva fatto in modo che la CBS chiudesse quella trasmissione perché costava troppo, diceva, in realtà non era così, ma perché andava ovviamente contro quella che era la politica di Donald Trump. In tutto questo si vede lui, stiamo parlando sempre del presidente degli Stati Uniti, sì. Quindi un minimo di istituzionalità, anche lì questa sconosciuta, lui su Truth, che è il suo, alla fine, social network, dove scrive la qualunque, senza che nessuno possa dirgli nulla, ha postato questo video fatto con intelligenza artificiale di lui, che entra nello studio televisivo, prende questo conduttore televisivo e lo butta letteralmente nel cassetto dell'immondizia per poi ballare su YMCA.
0: Certo.
1: Cioè, questo è il presidente degli Stati Uniti oggi.
0: Ah, ma fra l'altro l'hai vista? Altra notizia della settimana: avevano organizzato un mezzo festival musicale, sempre da quelle parti, Casabianca e cose del genere. Non so se avevi dato un'occhiata alla prestigiosa line-up di artisti coinvolti.
1: Io mi sono fermato a quella che era stato il contro halftime show del Super Bowl. Mamma mia la paura con Kid Rock, mamma mia la paura.
0: Siamo più o meno a quei livelli, adesso vediamo di ritrovare la lista dove evidentemente e giustamente non era previsto questo signore qui.

0: parteciperai, caro il mio Maurovic, a Freedom 250?
1: Come no, guarda,
0: Musical Festival.
1: Sto vedendo che qualche posto si è liberato, quindi magari potrebbero anche chiamarmi all'ultimo. Mannaggia,
0: guarda,
1: la miseria.
0: Hai detto bene, si sono liberati un bel po' di posti. Voi provate ad immaginare il festival musicale più brutto che possiate, cioè proprio se vi impegnate a scegliere i peggiori artisti che conoscete, probabilmente non arriverete ad un livello del genere. La cosa è che però molti stanno scappando dalla lineup di questo festival.
1: Aggiungo io, viva Dio!
0: In teoria doveva essere una celebrazione completamente apolitica, per quello che credo siano i 250 anni dalla rivoluzione americana, dalla storie del genere. Comunque, una stella del country come Martina McBride, un vecchissimo rapper come Young MC, un altrettanto vecchio rapper ma bianco come Vanilla Ice. Poi uno dei due Milli Vanilli,
1: mamma,
0: che erano quelli che non cantavano.
1: Che non
0: com'era,
1: cantavano.
0: Com'era la storia?
1: Cioè, ci fu lo scandalo dei Grammy Awards che vennero dati ai Milli Vanilli, salvo poi quando loro si esibirono su un palco, saltò il playback e loro si scoprì che non sapevano cantare e non erano loro a cantare.
0: Su questo sito che ho davanti agli occhi c'è proprio scritto Feb Morvan, il membro superstite del duo di playback.
1: Esatto, cioè capisci.
0: È la prima volta nella mia vita che leggo un duo di playback.
1: Cioè, una cosa... Ma quello che però mi fa più specie è che c'è Bret Michaels dei Poison.
0: Proprio lui.
1: Quindi penso, boh.
0: Allora, in teoria questo festival agli artisti, almeno questo ci viene raccontato, è stato venduto come completamente apolitico, quindi insomma, andiamo a festeggiare questo anniversario per la storia americana, ma non si parla di questa o di quell'altra cosa. Pare che invece poi Trump e tutta la cricca ci abbia messo un po' il cappello sopra, da lì ovviamente un bel po' di polemiche e molti artisti stanno abbandonando questa prestigiosa lineup.
1: Meno male che almeno qualcuno ha ancora un pochino di dignità, tanto è vero che ecco, gli stessi Commodores, per quanto riguarda i loro profili di Instagram, hanno pubblicato una storia dicendo che i Commodores non suoneranno al Great American State Fair perché la nostra musica è sempre stata la nostra voce e abbiamo scelto di non affiliarci pubblicamente a nessun tipo di partito singolarmente. Noi supportiamo indipendentemente tutti gli americani.
0: Anche questa storia sembra veramente uscita da un film,
1: no, è clamorosa.
0: Stiamo vedendo un
1: storia.
0: Po' di tutte, mentre sembra che Tom Morello abbia chiamato Bruce Springsteen, i Foo Fighters e Dave Matthews e altri artisti di questo calibro per un festival, per un evento chiamato Power to the People. Questo sì,
1: quello
0: dichiaratamente
1: sì.
0: Politico, che si dovrebbe tenere il 3 ottobre nel Maryland.
1: Che per quanto, insomma, sai, se proprio dovessi scegliere di andare a vedere una band dichiaratamente sì. Di play back o magari degli artisti un po', no, che la musica la sanno fare.
0: Sarà il festival preferito di da De Gregori, tornando all'inizio della nostra trasmissione.
1: Mamma, ma io poi vedi, questa volta chiedo a te, che sei, sei il più saggio del duo, e
0: certo.
1: Anzi, visto che abbiamo nominato le coppie più famose nel mondo del cinema e della musica, strano che nessuno abbia detto gli Stranovic. Questa cosa mi fa veramente un po' rosicare,
0: ammetto.
1: In
0: effetti.
1: Visto che tu sei la parte quella saggia della coppia,
0: sì.
1: Ma ti saresti mai aspettato una deriva del genere da De Gregori?
0: Ma adesso ti dico, guarda, onestamente non è neanche un personaggio che ho mai seguito troppo da vicino. Non stavamo commentando anche prima fuori dal microfono, mi sorprende sempre un po' questa dinamica di personaggi ormai anche molto in là con l'età, come sono i cantautori italiani, che comunque hanno vissuto proprio al 100% un momento molto impegnato della musica italiana, e tendenzialmente a quelle persone hanno venduto i dischi e devono quindi il loro benessere economico. Poi diventi vecchio, ti annoi, non hai più voglia di fare polemiche, dici no, io però di queste cose non ne parlo, preferisco fare un passo indietro.
1: È come la storia dei social network, quando tu posti delle cose e poi però ti tiri indietro dalle tue stesse parole, è la musica che tu hai inciso, parla per te a quel punto.
0: Sì, insomma, non è che ci sei solo nato in quel periodo, lo hai anche proprio cavalcato,
1: hai
0: parlato di un certo tipo di cose nelle tue canzoni, quindi smarcarsi in questo modo
1: forse non è proprio esattamente principesco o cavalleresco.
0: Non riesco neanche a capire qual è il senso, no? A parte qual è il senso anche di fare una domanda del genere a De Gregori, cioè che ce ne frega
1: esatto.
0: Di sapere quello che pensa De Gregori sulle visioni politiche di Springsteen, però appunto non capisco neanche che tipo proprio di senso abbia, cioè provare imbarazzo per gli artisti che esprimono le loro posizioni politiche.
1: Però poi alla fine siamo sempre lì, spesso e volentieri dicono agli artisti, ah no, perché voi dovreste parlare di musica, dovreste impegnarvi, dovreste
0: sì.
1: prettamente parlare ed esprimervi per quanto riguarda la musica, ma la musica è arte e l'arte ha sempre fatto parte del mondo dell'essere umano, e spesso e volentieri, se pensi a Pasquino qui a Roma, l'arte ha fatto anche da voce alle persone che non potevano però esprimere il loro dissenso riguardante quello che era il potere precostituito in quel momento.
0: Ah, guarda, è un discorso gigantesco e ovviamente ci porterebbe via tantissimo tempo ed è anche onestamente difficile provare a dire qualcosa di nuovo, però più o meno qualsiasi canzone tu scriva o parli letteralmente di alieni, ma insomma anche lì potresti comunque dare una certa visione di una roba fantascientifica. Te qualsiasi argomento affronti, lo affronti con un punto di vista in maniera un po' inevitabile, secondo me, comunque condizionato dalla tua visione anche politica della società. Parlo di amicizia, come ne parlo? Parlo di ragazze, di rapporti d'amore, come ne parlo? Parlo di viaggi, quindi alla fine un po' tutto entra in quel discorso, e pensare di potersi completamente smarcare sembra davvero un po' difficile.
1: Sono pienamente d'accordo con te, Matteo, ma caro Matteo Strano, lo so, è arrivato quel momento là, il feral momento in cui ti devo salutare. Non lo so, purtroppo. Dispiace anche me.
0: Questa cosa ammassano all'ascolto della trasmissione domani e domenica.
1: Perché ovviamente io ti aspetto all'interno della Casa dell'Inclusività di Radio Rock con Citofonare Maurovic 21 mezzanotte, mentre per ritrovare gli Stranovic venerdì prossimo 21:30, 23:30. Come sempre, ti voglio bene, è stato un piacere enorme. Ciao a tutti.
0: Grazie mille, Simone.

0: ascolta Radio Rock in DAB Plus, la radio digitale. Ci trovi anche a Milano e in tutta la Lombardia, Torino, Cuneo e relative province, tutta l'Umbria, Gran Canaria e Tenerife. Cerca il canale Radio Rock sulle radio digitali DAB Plus e segui le nostre trasmissioni. Radio Rock, tutta un'altra storia.
1: Rock Sport. Master of Rock, la scuola di musica di Radio Rock.
2: Ciao, sono Federico Paciotti, direttore artistico della scuola. Dalla sala live di Radio Rock teniamo corsi individuali di canto, chitarra, batteria e tastiere. Sogni di diventare un professionista del settore o lo fai solo per passione? Abbiamo il corso adatto a te.
1: Per informazioni scrivi a masterofrock@radiorock.it.
3: Master of Rock lo trovi anche su Instagram e Facebook.
0: Bring on the night. La serata di Radio Rock. Bring on the night on
4: Radio Rock. Ringraziamo ancora di cuore il nostro Simone Maurovic che vi aspetta domani sera e domenica all'interno della Casa dell'Inclusività. Devo dire che anche la nostra playlist con questa scelta torna un po' a casa. All'inizio della serata avevamo iniziato a chiacchierare delle canzoni dedicate alle varie città degli Stati Uniti. Qui arriviamo a New York, più per la precisione, in zona Brooklyn.

0: ritorniamo da quelle parti, soprattutto ritorniamo ad ascoltare un grande band come erano i Beastie Boys. Tra l'altro uno di loro proprio ultimamente ha tirato fuori delle proposte da solista, visto che ovviamente la band purtroppo e per evidenti motivi non esiste più da una bella po' di anni. Nel corso della prossima settimana magari daremo anche un'occhiata a queste nuove proposte. Invece da qui partiamo, da Brooklyn partiamo per quest'ultima mezz'ora in reciproca compagnia. Come al solito ci saluteremo intorno alla mezzanotte, prima di lasciarvi poi a un po' di musica curata e mixata da noi di Radio Rock. C'è sempre tempo però, se vi va, di chiacchierare attraverso il 3899 106 e 600, dove intanto saluto Raffaele. E continuando e tornando poi a parlare di film, giustamente Luchifero tira fuori il nome dei Black Sabbath in riferimento ad un vecchio vecchissimo film horror di Mario Bava. Sempre interessante, devo dire, ragionare sulla storia della genesi del nome dei Black Sabbath, che insomma ci hanno messo di sicuro un po' di tempo prima di arrivare a questa dicitura, che sta banalmente proprio nella storia della musica. Noi intanto siamo pronti per ascoltare ancora qualcosa di nuovo, come questa proposta degli A Perfect Circle.
1: Brand new music right here.

quindi intitolata Starless, ottimo ritorno degli A Perfect Circle. Ovviamente la canzone l'avevamo già ascoltata nel corso di questi ultimi giorni passati insieme, che insomma una pubblicazione del genere ovviamente attira la nostra attenzione in un modo decisamente importante. Che ne dite? Bella, no? Cioè, direi promossa anche una nuova canzone del genere, in attesa poi magari di un nuovo disco. Insomma, vedremo un po' come si comporterà il buon Maynard James Keenan, che in tema di puntualità sul suo lavoro magari non è proprio il primo della classe, ma che davvero ci ha regalato, così come anche in questo caso, sempre dell'ottima musica da ascoltare. E continuando, e anzi arrivando quasi a chiudere la nostra playlist, questi qui sono i Soen, stasera nella loro carriera facciamo un bel passo all'indietro.

Questa qui si intitolava Tabula Rasa, se ben ricordo, forse una delle prime canzoni che avevamo ascoltato al tempo in compagnia dei Soen, che nel corso di questi anni sono poi diventati più o meno una presenza fissa all'interno delle selezioni di Radio Rock. Con il prossimo brano dei già citati Black Sabbath invece stiamo per chiudere questa serata, stiamo per chiudere in generale la nostra settimana. Ci riposiamo un po' tutti nel corso del weekend, sabato e domenica, esattamente in questa fascia troverete il buon Simone Maurovic, che anche oggi è stato con noi, e quindi approfitto per salutarlo e ringraziarlo ancora. Di sicuro saluto e ringrazio tutti voi. Ci diamo, come detto, appuntamento a lunedì sera intorno alle ore 21. Voi, mi raccomando, continuate ad ascoltare un po' di musica insieme a noi di Radio Rock, e questi qui sono i Black Sabbath.

0: Radio Rock è sempre con te. La ascolti in FM, in streaming, in DAB Plus, nelle principali città italiane e tramite app iOS e Android. Ma Radio Rock è anche social. Cercaci su Facebook, Instagram, X e su Twitch alla pagina Radio Rock 106.6. Clicca su Segui e si aprirà per te il mondo social di Radio Rock. Le nostre storie, i nostri post, le nostre foto, le dirette. Radio Rock è sempre con te.
1: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
2: Brand new music right here.

Best Mix. La tua musica preferita. Mixata da noi. Se cerchi adrenalina pura, rimani qui con noi. Radio Rock. Tutta un'altra storia.

0: Radio Rock. Puoi ascoltarla in mille modi. Seguici anche in streaming. Vai su radiorock.it, clicca su diretta e ascoltaci dove vuoi e quando vuoi. Radio Rock è sempre con te, anche in streaming. Radio Rock, tutta un'altra storia.
1: Brand new music right here.

Rock Mix. La tua musica preferita. Mixata da noi. 24 ore al giorno di musica. 24 ore di puro rock. Turn it up loud. Radio Rock. Tutta un'altra storia.

0: ascolta Radio Rock in DAB Plus, la radio digitale. Ci trovi anche a Napoli e in tutta la Campania, Firenze, Prato, Pistoia, Lucca, Pisa e tutta la Versilia. Cerca il canale Radio Rock sulle radio digitali DAB Plus e segui le nostre trasmissioni.
1: Radio Rock,
0: tutta un'altra storia.
2: Brand new music right here.
3: Brand

0: Mix. La tua musica preferita. Mixata da noi. Se cerchi adrenalina pura, rimani qui con noi.
1: That'll be fun.
2: Yeah. Good.
0: 7 giorni su 7, 24 ore al giorno di musica. Rock allo stato puro.
3: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.

0: Ascolta Radio Rock in DAB Plus, la radio digitale. Ci trovi anche a Genova e in tutta la Liguria, Roma, Frosinone, Latina e relative province. Cerca il canale Radio Rock sulle radio digitali DAB Plus e segui le nostre trasmissioni.
1: Radio Rock,
0: tutta un'altra storia.
2: Brand new music right here.

0: Rock Mix, la tua musica preferita, mixata da noi. Sei su Radio Rock.
1: More music now.
0: La migliore musica rock tutto il giorno. Classici, contemporanei e novità.
2: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.